0: È scomparso il nostro collega
1: Alberto Davoli
0: che abbiamo salutato in tutti i modi di Radio Monte Carlo. Un sacco di gente mi ha chiesto: ah, un tuo collega è andato via?
1: Sì, perché la notizia durante ovviamente ha avuto anche un po' di eco. Adesso lo so che si dice sempre, no, quando uno se ne va, però era proprio una persona
0: brava, persona
1: carina.
0: Mi chiedevano: lo conosci? Beh, almeno da 10 anni, però abbiamo intervistato, cioè abbiamo avuto contatti con lui varie volte.
1: Certo. Molta tristezza, sì. Molta tristezza, anche perché sembra che uno che fa questo lavoro e che ha cominciato più o meno nella tua generazione, eccetera, nella mia testa siamo ancora molto giovani. E lui è.
0: Lui era giovane, davvero.
2: Certo.
1: Però è come se noi come se pensassi che non moriremo mai, perché siamo quelli giovani che fanno la radio.
0: Io
1: non
0: lo so se sto. Io ho già pronto il coccodrillo per te.
1: È come se avessi accettato.
0: Ma guarda, io.
1: Cosa diresti?
0: Io ho preparato. Mi rubava tutte le battute per i suoi libri
2: e i professionisti.
0: Ma io gliele così gliele concedi.
1: Gli volevo bene lo stesso. Io invece direi questo, guarda. Antonio era un uomo giusto.
2: Appunto. E lì racchiudi tutto.
0: Vedi, però io ho raggiunto il mio scopo.
1: È vero.
0: E comunque voi, a parte gli scherzi, adesso diciamo ancora cosa è successo nel weekend. Una cosa dovreste farla: non parlare mai più, perché sennò io
1: mi denunzio.
0: Io ve lo chiedo, se no mi spacca la faccia. Io ve lo chiedo così, con amore, non parlare più della mia località, perché
1: era un po' affollata questo weekend.
3: Siamo riusciti nell'intento.
0: Weekend scorso c'erano Biagio Antonacci, Biagio Antonacci e Argentero con Prole, moglie.
1: E tutti e due ti hanno detto: ho sentito questa Rossi che ne parlava.
0: Questa settimana c'era Barbieri. Allora, io non vi chiedo niente, fatevi i cazzi vostri.
2: Hai fatto addirittura finta sapere, di non conoscere quella località, di non far arrivare gente
0: nessuno
2: da fuori.
0: Di noi,
2: eppure
0: nessuno di noi cita quella località proprio per questo motivo. Il più famoso era Poretti, al secondo posto c'ero io. Adesso non si capisce più cazzo. Tra po' arrivano anche Malindi, i vari calciatori amici di mia figlia, Malindi, Barzolli e Barzotti, tra l'altro, che non fa bene questo. Sì, perché sali sul pullman, c'è lui, Barzotti, non è bellissimo.
1: Altre cose accadute durante il weekend. Vai. Se n'è andato anche Alex Zanardi, persona che abbiamo intervistato diverse volte negli anni.
0: Almeno un paio di volte li ricordo, bellissimo.
1: È stato scritto tutto su Zanardi, quindi diremo solo che siamo molto dispiaciuti, che era un esempio. Quando si dice una persona che fa della sua vita un esempio per gli altri, lui
0: forse
1: era questa cosa qua.
0: Ho letto una roba, era tra le notizie, il titolo di giornale e un meme, e morto l'uomo più vivo.
2: È veramente inarrestabile.
1: Le battute fulminanti di Zanardi, quando disse, a un certo punto faceva anche lui, tra i tanti sport che praticava, faceva anche tipo immersioni o qualcosa del genere, correggetemi se sbaglio, a un certo punto ha detto: la cosa bella è che se c'è lo squalo di sotto, dice, questo qui l'hanno già mangiato. Cioè, lui faceva questo tipo di battute su se stesso.
0: Quando è arrivato aveva
2: molto
0: già,
2: ironico.
0: Aveva già
2: molto.
0: Le gambe bioniche, diciamo così. Ma andava, che era una bellezza. Vabbè.
1: E poi Trump ha detto che la guerra è finita. Non lo sapete perché l'ha detto, no? Perché dopo 2 mesi per statuto,
0: per costituzione
1: lui deve dire, perché sennò deve fare tutto un iter burocratico, quindi adesso
0: no,
1: lui
0: dovrebbe essere il Parlamento a decidere a questo
1: quindi
0: punto.
1: Lui dice è finito, ok, allora tutto a posto, è finita. Se poi ribombardo dice no, questa è una nuova guerra, non è
0: questa
1: più
0: questa, è l'Iran 2.
2: Ah, certo, è la versione 2,
0: è Iran 2 la vendetta,
1: tipo il sequel del cinema.
2: Questa che intelligentone è...
1: vabbè.
2: Bravo.
0: Infatti, lui nel frattempo fa guerra a Cuba e poi ritorna sulla guerra,
1: alterna
0: le guerre.
1: Comunque era un presidente pacifista, ricordiamo.
0: Sì, del premio Nobel.
2: Penso se non lo fosse stato. Penso
1: se era quella fondale, cazzo combinava.
0: Comunque è delle persone intelligenti cambiare idea, perché qualcuno l'aveva proposto come Nobel per la pace, poi ha cambiato totalmente idea. Secondo me c'è un sosia al governo nostro, Non può essere lo stesso primo ministro di prima, perché ha cambiato proprio a 180 gradi una ventina di opinioni.
1: Vuoi farti dare subito tutte e due dei comunisti?
0: No, ma mi va bene, perché le persone intelligenti cambiano idea. Però quanto contano i sondaggi?
1: In questi casi penso sempre, ma poi ci sono i video di loro tutti, anche quelli della sinistra, sì, di centro, sì, sì. Che dicevano cose opposte. Però poi c'è sempre il motto, ma solo i cretini non cambiano idea.
0: E te l'ho detto, le persone intelligenti cambiano idea.
1: Va bene, e io ho finito, ciao, a domani.
0: Allora, facciamo... No, perché abbiamo parlato di quello che è successo nel weekend, ma nel prossimo intervento chiediamo a voi cosa avete fatto in questo lungo weekend, che noi parleremo del nostro, e poi più tardi avremo, in rapida sequenza, Bambola Ramona.
1: Sì.
0: Viene a trovarci Madame, che
2: non è vero. Ma quando mai?
0: Intanto ultimamente disdice, che ci frega.
4: Asia Argento.
1: Michael Jackson.
0: No, il Rottweiler.
2: Ma questo non è l'orario di Asia Argento. John Lennon.
0: Il Rottweiler di Asia Argento. Qui, i tre porcellini.
2: E Michael Jackson.
1: Il quarto da sinistra e l'ultima scena di Ben-Hur.

0: Il nuovo pezzo di Maroon 5, avete visto che lui, non dico come Jim Carrey, però è stato avvistato in una situazione ufficiale e qualcuno ha detto: ma è cambiato, non è più lui. Raga, i VIP invecchiano come quelli normali, non è che
1: ma hanno detto è cambiato perché è invecchiato, perché si è fatto,
2: ma magari ha fatto qualche ritocchino pure, non è che gli uomini sono esenti da questa cosa.
0: È cambiato perché poi ovviamente nella percezione delle persone i personaggi pubblici sono un po', come posso dire, imbalsamati. E invece no, cioè come, esattamente come tutti noi. Se passano 10 anni, guardate una vostra foto dopo 10 anni, io sono uguale. Però voi invece siete
2: io le ho cancellate tutte, sai? Vado di mese in mese, io non voglio vedere nemmeno un mese prima.
1: Nelle foto di 10 anni fa ero più vecchio, quindi
0: sai che anch'io.
1: No, perché a noi il botox
2: funziona. Questa è la percezione
1: funziona.
2: Che avete voi, sì, mandatemela. Il botox funziona 10 anni fa. Dai.
1: Ma secondo me, sai cos'è? Più che delle foto, molto spesso io riconosco l'età delle persone da come si muovono, dalla loro andatura.
0: Siamo già lì addirittura, la miseria.
1: Spesso delle persone che tu dici: com'è giovane questo? Poi si alza, cammina e tu dici:
2: se poi è correlato mentre si alza da un opla, è fatta.
0: Io lo dico già da 10 anni.
2: Capirai se è vecchio dentro.
0: Tipo
2: allora.
0: Lidia, che è giovanissima, ha passato il weekend con la cervicalissima,
3: cioè, no, proprio un ultra centenario.
1: No, hai le placche alla cervicale.
2: Oddio, che fastidio, però.
3: Mamma mia, sì. Avete presente quando dite: che bello, 3 giorni liberi, non ci sono i miei amici, ho tutta casa a disposizione, faccio tutte quelle robe che ho rimandato,
2: e
3: niente, bloccata 3 giorni.
1: Ma sai che
3: letto.
1: Mi sono comprato una roba bellissima? Il collare.
3: Per la cervicale?
1: Sì, il collare.
4: Come il collare?
1: Il collare, quello che metti se hai un incidente.
0: Se ti tamponano.
2: Lo portano a spasso così.
1: Sì.
4: Ti stai autogufando.
1: No, perché...
4: Ma
1: dai, se mi fa male. Se mi fa male a un certo punto, ho avuto anch'io la cervicale, vedevo i lampi, le cose. Ho telefonato al mio amico oculista, mi ha detto: e la cervicale, guaglio, non c'entrano niente, gli occhi, vai dall'altra parte.
0: È una buona strategia. Io ho un amico pieno di dolori. Adesso 2 anni fa si è fatto rinchiudere in un polmone d'acciaio.
1: Sì, perché non
4: sta benissimo. La porta in
1: e
4: giro.
1: Mi sono comprato quel collare lì, lo stringo, lo metto. Praticamente tu stendi gli anelli del collo e rilassi gli altri muscoli. 2 o 3 ore al giorno, poi stai da Dio. Perché non l'hai fatto?
2: Perché non l'hai fatto? Perché non hai chiamato Tony per capire?
3: Infatti,
2: lo compro.
0: Comunque, tu che vai spesso in aereo, prendi tanti voli per andare a inseguire le tue popstar preferite. Stamattina ho visto su Instagram il trick della sciarpa.
3: Anch'io, e ho detto: ma come ho fatto?
0: Cioè, con la sciarpa avvolgi il poggiatesta del tuo sedile dell'aereo e fai un nodo dentro cui, e quindi questo nodo stretto, appoggi di lato. Appoggi di lato.
2: Non devi farlo molto,
1: ma scusami,
2: è complicato.
1: In caso veramente di problemi, tu ti impicchi, cioè, se l'aereo avesse dei problemi, degli sobbalzi, io faccio la stessa cosa con una roba cinese
2: così.
1: E muore così.
2: Brutta morte.
1: È incredibile, è caduto l'aereo, ma c'è uno morto impiccato.
2: Brutta morte.
1: E come ha fatto? Si è impiccato.
0: A proposito di morte, c'è il tuo necrologio. Me l'ha scritto uno scrittore. Adesso lo leggiamo, è bellissimo.
1: Io invece ho quell'affare che normalmente si può gonfiare, cioè quello cinese.
2: Il cuscinetto.
1: Il cuscinetto, che è a 360 gradi. Cioè, invece di essere a ferro di cavallo, che chi dice che si mette dal davanti, dal di dietro, io ce l'ho proprio
0: continuo.
1: Okay. Quindi lo stringo e lo tengo così, tipo quello che dicevo prima. Automaticamente tu ti poggi dove vuoi, in più ti tiene la bocca aperta, che non fai.
2: No, te la tiene chiusa. Altrimenti
1: chiusa.
2: Sarebbe aperta e
1: russi.
2: Capirai. Uno spettacolo veramente imbarazzante.
1: I bambini ti mettono le caramelle,
2: oppure i colleghi infami fanno foto e video da poi, per poi ricattarti.
1: Vabbè,
2: in futuro.
1: Questa è una merda, io non lo cito, Rosario Pellecchia. Ma
0: grazie, Stefano Daleverano, che mi dai le parole. Vorrei un po' di eco.
1: Sentiamo,
0: per favore.
1: Il mio necrologio, vai.
0: Dopo tanti orologi,
1: sì,
0: è arrivata la sua ora.
2: Oddio,
1: finita.
2: È finito.
1: Finita così.
2: Però se vuoi hai riassunto di tutto.
1: Pensa che oggi ho un orologio da donna rosa bellissimo che ho su da 3 giorni, perché la signora a cui l'avevo regalato dice: ma funziona poco, 2 ore e poi non funziona più.
0: Adesso cominciano a tornare indietro tutti gli orologi che ha fatto.
1: E io ce l'ho su da 3 giorni, funziona benissimo. Come faccio a spiegarle? No, un orologio automatico devi
0: chiudere
1: tenere
0: la corona.
1: Ma
0: poi
1: chissà che cacchio.
0: Sì!
4: E poi andiamo.
0: Viaggiare.
5: Buongiorno,
1: pupazzetti. Buongiorno.
5: Sapete cosa succede se spalmate la panna su un vetro?
2: No.
1: Spannate, no.
5: Si appanna.
0: Si appanna.
2: Porca miseria, ed è solo lunedì, pensate.
0: La risata
2: ed è solo lunedì.
0: La risata era bella. Quando

0: Curca, il nuovo il 105 Selection.
1: Signora mia, questo è arrivato
2: nuovo di pacca.
1: Questo è arrivato fresco fresco, ancora caldo.
3: È arrivato,
1: signora mia, questo li facciamo noi, eh. Questi li facciamo al momento,
0: Secondo me è una scottatina. Questa qui è un giro d'olio e la morte sua,
1: Come disse Vladimir, luxuria di me.
0: Harry Style, guarda che
2: non ho capito chi disse di te questa cosa.
1: Vladimir disse di me: "Ross, un goccio d'olio lo mangi così,
0: limone.
1: Olio limone. Limone lo mangi, com'è che disse, la morte sua".
0: La morte così. Sua, lo mangi così.
2: Occhio perché lascia soltanto le ossicine, capito?
3: Anche Hannibal Lecter.
0: Io chiesi, scusa, l'olio, cioè dove è?
1: Vabbè, un po' così, con quell'aggeggio lì dove lo...
0: Cos'è quell'aggeggio?
2: Chi? Quell'aggeggio? C'è un cosa?
0: No,
2: andiamo
0: specifica
2: avanti,
0: bene
2: dai.
0: L'aggeggio.
1: C'è un coso che usano per...
0: Un coso che usano chi?
1: Cioè c'è un tipo...
2: Non io?
1: No, c'è un tipo di oliera che ho visto
0: in l'oliera, non so mai.
1: Va bene, ma cosa avete fatto? Io ho raccontato di me, ma voi, a parte che ci sono altre cose da dire, Sinner che nella leggenda, Kimi Antonelli, vabbè, insomma, però voi invece, voi cosa avete fatto?
0: Da chi cominciamo?
1: Manola,
0: Lidia?
1: Manola,
0: Lidia.
4: No, io veramente tre giorni con
0: Manola.
1: Festeggiamenti.
2: Ma allora io, ma in realtà non grandi festeggiamenti perché ho fatto tutto in famiglia, quindi ho festeggiato tre giorni ma comunque in famiglia e ho ricevuto un regalo, ragazzi, che ancora ci piango, cioè ho pianto anche l'acqua del battesimo, perché mi hanno regalato una stella, letteralmente, con il nome della mia mamma.
1: Ah,
2: quindi
1: bello.
2: Ho delle coordinate di questa stella, la posso vedere con binocolo, e ha il nome della mia mamma.
1: Beh,
2: quindi è forse il regalo più bello che io abbia mai ricevuto in 42 anni.
1: Bello,
2: quindi,
1: bello,
2: bello, bello,
1: bello, bello, bello. Chi te l'ha fatto? Se
2: Clari, assolutamente. Ma non poteva essere un'altra persona se non lei.
1: Romantico, romantico, bello.
0: Molly, che hai fatto di bello?
3: Io ho avuto un simpatico weekend motoristico,
1: paura,
3: oltre
1: no?
3: che da papà, sì, perché... sabato ho partecipato alla seconda tappa del trofeo organizzato dalla Fantica Ottobiano, quindi devo salutare i ragazzi della 242 Racing e poi Luca, Michele e Tonino non tu, e poi domenica invece insieme a Paolino ho partecipato a un'altra gara.
0: Chissà, chissà cosa gli hai regalato. Senti i nomi.
1: Lui con questo
0: blocco
1: si è pagato le spese di un anno. Il prossimo anno è tutto gratis.
3: E domenica insieme a Paolino abbiamo partecipato a una doppia gara di go-kart, sempre lì a Ottobiano, dove vabbè, Paolino, il suo intento era di perdere qualche etto, perché dice: "No, io non peserò mai oltre", adesso lo sputtano, "oltre 90 kg sulla pesa, 95 kg
1: Paolino.
3: È un chiattone.
0: No, scusa, per perdere peso fa go-kart. È un bello sport.
3: Diciamo per fare, che.
0: Ma perché lo solleva, lo tira su, giù, su, giù. Cosa fa? Lo solleva.
1: Scusa, come fa?
2: Quanto
1: Paolo?
2: Peserà un go-kart?
1: Ma se io peso 100 kg e sono alto 1,92, una volta, 1,90, come fa a pesare 95 kg Paolino?
0: È concentrato. Oh, è quello.
2: È tutta massa muscolare.
0: Ammazzaruto, come si dice? Quelle
3: stagno, come dice la
2: è un manzetto, è massa muscolare.
3: Ma la sua scusa dice: "Perché io faccio nuoto, ho le spalle larghe, ho le cosce allenate e ho il casco".
0: Il casco.
2: Il casco.
0: Okay, il casco fisso.
3: Pesa di 32 kg, un casco di banane.
1: Cosa hai fatto, Tony?
0: Io ho fatto
1: di esattamente dove sei stato, per favore.
2: Però lo devi dire.
0: Finale Ligure. Sono stato a Finale Ligure. Le Manie sono Finale Ligure. Le Manie, dove vado io, sono Finale Ligure e te.
1: Scusate, vorrei specificare, quando lui dice Finale Ligure, io dico che schifo, non perché non mi piaccia Finale Ligure, ma che schifo il fatto che lui non nomini il posto in cui va, se non si riempie di noi Maranza. Capito?
0: No, Maranza, ti ho
2: lui
0: detto
2: omette.
0: Che vengono i VIP, poi vengono i VIP, aumentano i prezzi dei ristoranti, aumentano i prezzi dei card, aumentano i prezzi dei bagni.
2: Ma io tanto non aumenterebbero posso comunque, ma che ti frega?
0: Ma io non ho... Cosa, scusa, ma
2: aumenterebbero comunque i prezzi.
0: No, non aumenterebbero. Se nessuno ci va, anzi.
1: Aumenta pure...
0: Capito? No, ma io devo andare al bagno, mica ho 2 metri quadri. E non ricordo più. Ah sì, sono andato in bici, ma è stato un disastro perché c'era talmente tanta gente, ma tanta, che ho passato la giornata o a insegnare ad amici che sono diventati poi amici: "Senti, girate di qua con me, andiamo di qua dall'altra parte", sì, oppure a dare, quando giravo a piedi, indicazioni fasulle, perché questo era il mio gusto. Io sono bastardo.
1: Per mandare via la nuova, che è uno schifo.
2: Tipo, dove ancora li stanno cercando,
0: cioè,
2: i tuoi amici?
0: Cioè, io incontravo gente su già affannata, perché saliva per esempio da Noli per andare su in collina, mi incontrava e diceva: "Scusi, Finale Ligure di là".
2: No.
0: Quello è Spotorno.
1: Ma sai che è illegale? Io ti denunzierei.
2: Guarda, veramente.
0: Siamo
2: quasi... Ancora li stanno cercando, quei poveracci.
0: Sì, sì, sono ancora in giro, sono morti. Cioè, incontravo gente che ha nonnetta, il cane. "Scusi, mia nonna non ce la fa più". Dice: "Quante ore mancano?" 4 rumore, si butti giù a piedi. Cioè,
3: dove è finito il Tony, l'uomo giusto?
0: No, no.
3: Dove
0: è
3: finito?
1: Dove, esatto, questo dove sarebbe l'uomo giusto.
0: Quando sono lì, non sono giusto.
1: Allora, adesso... allora, vi spiego che cosa succede a lui, perché non vuole che si popoli. L'ha detto anche lui, no? Perché è il più, è il più famoso del
0: mondo. Io l'ho dovuto fare perché Giacomo Poretti mi vietava di citare la Liguria.
1: Peggio di te. Comunque, lui che fa? Va nei karaoke locali.
0: Tipo, sì, cos'è che faccio?
1: Vestito di lino.
0: Perché devo andare ai karaoke?
1: Non vivo più senza te. Se arriva il vero Antonacci, gli porta via tutto, esatto, il pubblico. Capito?
2: Ma sì, ma perché quello, cioè, è il secondo lavoro. Lui fa serate in quella zona lì.
1: Ma karaoke.
2: Esatto. Certo,
0: no,
2: cioè,
0: ma non lì,
2: ma tu hai,
0: no,
2: ragione.
0: Non lì, c'è un locale tipo Balera che mi fa impazzire, che, capito? Irma e i Semplici, ci sono questi gruppi qui. L'ho sempre detto, no? Nannarella,
1: Antonio,
0: e Panciolino.
1: Antonio e i suoi tonetti.
0: Sì, hanno anche dei nomi così. Pasqualina e basta. Tu c'hai una torta, cos'è? Pasqualina. Ines.
1: Buongiorno Tony.
0: E così, ci sono queste cantanti.
1: Così perdi il titolo di uomo giusto, è vero? Come giustamente,
2: no, infatti,
1: dicevo,
2: l'ha perso in un attimo, guarda.
1: Tra poco leggiamo
2: cattivo
1: i vostri messaggi con i vostri weekend. Promesso.

0: improvviso di film, caro il mio Samurai J, su Radio 105 a 105 Friends. Sono stato anche al cinema io ieri.
1: Che invidia!
0: Perché non mi sono fatto mancare niente. Sono partito dal mare alle 9 del mattino, alle 10 per non beccare coda. Hai beccato coda tu?
2: 7 ore ci ho messo. Ero in Costa Azzurra.
3: Oh mamma, 7 ore!
2: Sì, da Cannes alle 3, arrivati a casa alle 10.
0: Sì. Perché nella parte italiana, in Liguria, è tutto un cantiere.
2: È un disastro, roba, un disastro
0: vero.
2: Però ti invidio per questa cosa, che vai tanto al cinema come me prima di avere una bambina. Buongiorno ascoltatore che ti infastidisci quando parlo di mia figlia.
3: Solo alle 10.42 comunque, non è che hai aspettato un pochino.
2: Che film hai visto? Che film
0: Yellow
2: hai visto?
0: Letters.
2: Yellow Letters.
0: Carino, devo dire molto bello. E film turco. Con regista turco, però girato in Germania. Perché adesso non voglio fare. Vediamo. La parte di Istanbul è girata a Berlino, la parte di Ankara è girata ad Amburgo.
2: Ah, addirittura.
0: Sì, sì, sì. E tu, quindi tu vedi queste due città. Io non ho ben capito se era soltanto un messaggio, perché per alcuni critici è un messaggio come per dire: questo che vi stiamo raccontando potrebbe accadere anche nella vostra città. Okay. Che parlano, logicamente, senza mai dirlo, del regime di Erdogan in Turchia e di come vivono lì in questo stato di polizia. È una dittatura, ragazzi, cioè,
2: di fatto un
0: cioè,
2: po' sì.
0: Non è una dittatura come quella iraniana, ma una dittatura dove ogni cosa ha bisogno di permesso, e sul più bello tu vieni censurato, tu vieni controllato, la polizia arriva, tu perdi il posto di lavoro, quello che succede nel film. E oppure è stato fatto così perché, proprio per non chiedere permessi in Turchia, è stato girato, certo, in questo modo. Istanbul e Berlino lo scrivono anche, perché tu poi guardi, vedi la porta di Brandeburgo, si chiama così, Brandeburgo,
2: sì, sì, ormai, certo, certo.
0: E dici: ma com'è Istanbul? Ad Ankara, ma come? E invece no, è Berlino, lo scrivono.
2: Secondo me è più un escamotage, come dire, metaforico anche.
0: Sì,
2: no?
0: Anche metaforico.
2: No, non ho visto
0: bel
2: il film.
0: Bel film. Devo dire,
3: anch'io sono andata al cinema, è sabato, però a vedere Il diavolo veste Prada.
0: E ti stiamo rovinando,
3: Molto sì, molto carino, devo dire. Ma non come il primo, ma insomma carino. Dai.
2: Sì, ne ho letto un po' male della serie. Era già leggerino il primo, ma era fatto bene. Questo è leggerissimo.
3: Sì. È una critica sul giornalismo, il secondo, che sulla moda, sul mondo della moda.
2: Sì, sulla deriva troppo digitale, no? Del giornalismo, dove la carta stampata, le riviste hanno perso...
0: Ci sono persone che però dicono che Il diavolo veste Prada 1 era un capolavoro. Io l'ho trovato un film. Una commedia carina, niente di più.
2: Rivedendolo oggi anch'io ho avuto la sensazione che avessimo un po' gridato.

0: miracolo. Sì, però è anche altrettanto vero che le commedie vanno sapute scrivere. Cioè, uno pensa che la commedia sia un genere facile, leggero, invece le buone commedie fatte bene è complicato.
1: E in quel caso è difficile poi fare un numero due. Anche se a 15 anni,
0: sì, sì, sì. Ma poi, come dicevamo, è anche un problema di momento storico. Ma non leggiamo i messaggi degli ascoltatori?
2: Lo so, ragazzi.
1: Noi, 21esimo scudetto, dobbiamo leggerli tutti. Abbiamo tempo?
2: Ah, abbiamo la seconda ora, tutta
1: no, ma la seconda ora io non ci sono.
3: Ma come non ci sei? Dove vai? In quella località ligure che non vuoi dire?
0: Quella che si chiama Alcuni Mafiosi?
1: Ma sei veramente un...
0: Alcuni Mafiosi, capito? Alcuni Mafiosi.
1: Sì, tu cogli, anzi, cogli tanto, è grande.

0: Ciao Tony, io abito lì vicino. Sei per caso andato da due fratelli, Jacopo e Alice? Alberto D'Avezzi. Alberto, no, non li conosco.
1: Che schifo.
2: Guarda, rinnega pure.
1: Nemmeno a Capalbio fanno così.
0: Lo fanno.
1: Ma anche a Capalbio.
0: Lo fanno. E Tony, ormai sta diventando anche tu ligure. Non sopporti i milanesi. No, non è vero. No. Però, cioè, capito?
2: Se non ci sono meglio.
1: Gianni da Genova ci segnala che i Gotti in dialetto ligure sono i bicchieri.
0: Sì, bicchierini.
1: Quindi la mia battuta poteva essere anche alcuni
0: vari bicchieri.
1: Alcuni bicchieri invece che alcuni mafiosi. Va bene.
0: Parliamo allora di un'altra cosa, perché dopo
1: che non è divisiva, non cambiare, non devi cambiare parole, perché questa è una cosa che va bene per tutti.
0: Va bene per
1: non è che invece di battiti dici pulsazioni umane.
0: Non cambiare. E stessa spiaggia, stesso mare. Dopodomani, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring. La prima è andata fortissima, ha fatto più del 20% di ascolto, quasi 8 milioni, credo.
1: Madonna.
0: Ha fatto tanti, no, sto dicendo una scemata, 3 milioni, cioè tantissimo,
2: 8,
0: ma tantissimo.
2: Cioè,
0: sì, 20%. 8 la partita.
2: Come poteva essere?
0: E beh, siamo quasi ai livelli del capito, del Festival Bar di una volta,
1: sì. Beh, un pochino lo richiama.
2: Ragazzi, sì, mood è quello.
1: Sì.
0: Tanto benissimo.
1: Manolo, ci vuoi dire chi presenta?
0: Aspetta, la speciale edizione primaverile del popolare Festival musicale concludo condotto da Michel Hunziker e Alvin.
1: Allora Manola, ci vuoi dire dove si svolge?
2: Guarda, sì, perché ormai non mi vuole far parlare oggi. Allora, innanzitutto,
0: perché tu sei
2: tutto
0: il domandiere.
2: È nella splendida piazza Trento e Trieste, butta la via. E poi
0: nel cuore di dove? Scusami.
2: È Ferrara. Ci saranno le esibizioni degli artisti più amati del panorama musicale italiano e quindi Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier. Ti piace Geolier? Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Salda Vinci, Comi, D'Argento Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Adi Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Germani Diversi, Alessio Bernabei, Vuelo, Epetì e chi più ne ha più
1: e
2: ne
1: allora,
2: metta.
1: Mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: veramente.
1: Cosa dite? Sono il papà più dolce del mondo. Anche
2: tarpare le ali a una bambina che sta crescendo, che ha dei gusti molto.
3: Ma quello è il tarpa le orecchie.
2: Anche alla sua età.
1: Allora, raccontiamo, condividiamo con gli ascoltatori. Sì. Stavo dicendo che nel mio weekend ho ascoltato diverse volte in macchina questa canzone che mi piace molto, Bausa, Magnetic. E che raccontavo appunto ai colleghi e agli amici che abbiamo fatto un patto io e mia moglie con la nostra bambina, che quando siamo in viaggio si ascolta una canzone per bambini e una per adulti.
3: Ma 4 anni, ma non è corretto.
2: Ma lascia che si esprima, è coerente con la sua età.
3: Quando si addormenta tu ascolti quelli per grandi, finché sveglia quelli per bambini.
1: Dormire in macchina, ma quella dorme 20 minuti in macchina.
2: Vedi che svegli. Mi subentro l'uomo giusto, ascolta i consigli. Ma dai, lì. Ascolta.
3: Ho sentito le fiabe di Baba Yaga, le fiabe fino a 24 anni.
1: Ieri a un certo punto ieri è partito una roba in macchina che diceva, perché poi su Spotify c'è di tutto. No, non lo nomino perché ci faccio pubblicità. Era una fiaba terribile, letta malissimo.
2: Ma magari per te che sei adulto, però al bambino, lo percepisce come una cosa molto bella, capito?
3: Però gli si fa sentire le fiabe già sentite, non quelle così Hansel e Gretel. A caso.
1: Però io ho detto, sentiamo una cosa nuova, è partita sta fiaba che era
4: fiaba sulla cacca,
1: è scatologica. Vabbè, comunque insomma, questo metodo funziona anche perché la bambina piano piano dovrà poi mollare la musica per bambini.
3: Ma a 4 anni?
2: Sì, mica subito.
3: A 5 anni, alle 6, a 6, 5, 6 anni va in discoteca.
2: Non è che può andare all'asilo e dire ho ascoltato heavy metal di papà.
3: A 8 si droga.
1: No, heavy metal tutt'altro, piuttosto il jazz, il soul.
3: Allora, adesso leggiamo un po' dei vostri messaggi, però volevo prima dirvi, signori, stamattina ho litigato per colpa vostra, degli ascoltatori, no, di un'ascoltatrice che nei giorni scorsi, quando avevamo parlato del papà, ci aveva detto Tony, guarda che il Papa è il Papa anche dei protestanti. E io ho detto no, avevo ragione, non è il Papa dei protestanti. I protestanti non hanno il Papa come capo della loro chiesa, è molto libera, hanno ognuno dei pastori, delle cose diverse. Però stamattina ho litigato con ChatGPT perché ho scritto su ChatGPT che differenza c'è. No, no, ma la cosa bella è
2: di litigare, guarda.
3: Ma io non me l'aspettavo, senti che roba. Io ho scritto, ma come funziona il Papa dei protestanti, qual è? I protestanti non hanno il Papa, noi abbiamo Papa Francesco. E scrivo, magari, cioè no, senza nulla offendere il padre Leone XIV che abbiamo ora, però ho detto magari Francesco purtroppo è morto. No, ti sbagli.
1: Non credere.
3: Francesco è vivo e inizia tutta una roba a spiegarmi quando muore un papa cosa si fa. No, guarda, amico mio, ChatGPT, guarda che ma sono stato 20 minuti a litigare.
1: Pigliano delle cantonate.
3: Non c'è stato verso, gli ho pubblicato Wikipedia. Guarda, Wikipedia molto spesso sbaglia. Il santo padre di oggi, cioè, Papa Francesco dal 2013.
1: Ti sei veramente attaccato con ChatGPT.
3: Eh sì, perché ho detto, mamma mia, se sbaglia
2: con qualcuno, guarda.
3: Ma se sbaglia un papa che è morto da un anno, raga. Ma adesso, quanto è affidabile? Cioè, ma allora, zero.
1: Al di là dell'aspetto ironico della faccenda, in effetti, soprattutto pensiamo ai ragazzi molto
3: ma
1: giovani,
3: che
1: non hanno tanto database. Cioè, ti fidi di una cosa e stai sbagliando tutto.
3: Ma stai
1: scherzando? È un po' inquietante. Il margine di errore.
3: Mi scrive addirittura l'ultimo papa che con nome Leone è Leone XIII del 1000.
1: Si è perso proprio tutto.
2: Vabbè, dai,
1: biennio.
2: È un po' indietro.
3: Ma
2: Ross,
3: quindi,
2: ma tu
3: mi
2: hai
3: dice: ma quindi avrebbe eletto un nuovo papa senza conclave?
1: Sì, infatti.
2: Sì.
3: Cioè, ormai litigava con me.
2: Sì.
3: Ma, vabbè.
2: Adesso litiga solo con te. Ross, ma tu hai una figlia? Appunto, mi sembrava di aver sentito al TG5 che c'era un uomo in Italia che aveva finalmente avuto una figlia, Fabio. È carina,
1: ma
2: però
1: scusate,
2: questa è carina.
1: Ma se io sono felice per questa cosa,
2: ma
1: come
2: certo,
1: posso non parlare di questa cosa meravigliosa?
2: Certo.
1: Che ovviamente non riguarda solo me, ma riguarda miliardi di persone su questo pianeta. Allora, vogliamo leggere un po' di questi messaggio? Ciao
3: sì.
1: Friends, io a casa con i miei figli nipotini cucinare per i miei tesori, ho fatto 3 teglie di pizza fatte con amore, ho fatto la nonna Maria da Palermo.
2: Buono.
1: In Costa Azzurra ho mangiato una pizza che mo vorrei dirti come si chiama, quella tutta cipollosa che ha un nome particolare.
3: In Liguria
2: ecco
3: ci sono
2: cos'è,
3: quelle lì.
2: Arriva fin qua.
1: Bella, sono un po' speziatino.
2: Sì,
3: in Liguria ecco ci
2: cos'era.
3: Sono delle pizze quindi anche in Costa Azzurra.
1: Completamente cipollosa.
3: Sì,
1: con
3: la cipolla. L'unica cosa che non fare in Costa Azzurra è mangiare il pesto che loro chiamano pistu.
1: Pistu.
3: Perché si chiama pistu.
2: La materia prima, mi
3: perché
2: sa
3: la percentuale di aglio è talmente alta che non avete idea. Comunque ve l'ho portato.
1: Grazie.
2: Ah, grazie. Pistu?
3: Mercoledì quando c'è Manola ve lo porto.
2: Grazie.
1: Si chiama, chiama Pissaladier.
3: Pissaladier.
1: Pissaladier.
3: Normalmente la saladier ha anche le olive,
1: sì,
3: e un po' di pomodoro.
1: È vero, okay. È vero.
2: Sono stato in Svezia a comprare i mobili. Domenica l'ho passato a montare i mobili che ho comprato in Svezia.
1: In Svezia.
2: Da Canosa di Puglia.
1: Carugate, Svezia. Tu prendi, esce Carugate.
3: Detto tra noi, di svedese c'è ben poco lì. Carugate. Soltanto i... soltanto alcuni designer, perché fanno tutto in giro per il mondo, non in Svezia.
1: Ti ho raccontato, no, che conoscevo la famiglia che faceva i bossolotti, conoscevo, è un po' un eufemismo, più che conoscevo, che faceva i bossolotti, quelli che spingi dentro con le dita.
3: Quei pezzettini di legno che si mettono nei buchi per fermare i mobili.
2: Oh mamma mia, che fastidio,
3: quelli fanno delle supposte.
1: In Val Seriana, tipo, sì. Credo, adesso magari sbaglio valle, però da quelle parti. Va bene, e abbiamo allora Pupazzi nel weekend da reperibile, evidentemente un dottore o una dottoressa, tra una chiamata e l'altra sono riuscito a ritagliarmi, uscito quindi un maschio, il tempo per ripassare tutto quello che mi serve per superare l'esame di capoeira. No, è un ascensorista, non è un dottore, è un ascensorista, reperibile.
3: Capoeira poi è quella danza lotta, giusto?
1: Brasiliana.
2: Oh, sì, brasiliana, di origini brasiliane. Sì. Esatto.
3: Grigliate, prosecco, sport e sesso.
1: Ah, però, no, la ricetta, posso dire la ricetta della felicità.
2: E poi sabato, dopo 15 anni di tentativi, prima vittoria in una gara di kart endurance, la 12 ore di Pomposa Comollo. Ti aspettiamo, Marco da Vicenza.
0: Sto già arrivando. Pomposa è dove, Ross?
1: Pomposa è Piemonte.
0: No.
1: È Toscana. È Liguria.
0: Un po' più su.
3: Valle d'Aosta.
1: Val d'Aosta.
3: Emilia Romagna.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Verona, esperienza a dir poco fantastica. Mi è stato regalato la possibilità di andare a guardare una supercar, per la precisione una Lamborghini Huracan, in pista Imola. Bellissimo, emozionante. Se vinco il Super Enalotto me la compro. Allora, noi siamo qua per rendere felici i nostri ascoltatori. Tony, che a lui non gli cambia nulla, ti prende per il compleanno una Lamborghini.
0: Oh, bravo, bravo.
1: Cosa ti
0: bravo.
1: Costa?
3: Ma io ti prendo direttamente la Lamborghini,
2: Elettra Lamborghini, come secondo nome ha proprio Miura, si chiama Elettra Miura Lamborghini in onore dell'auto.
3: Ma quant'è di cilindrata?
2: Non lo so, non gliel'ho mai chiesto.
3: Noi siamo andati al mare, giornata stupenda, peccato per i liguri che non si... Ma perché? 14 euro per un quadrato di focaccia di Recco.
2: Mamma mia.
3: Ma se vi lamentate sempre, non voglio difenderli. I prezzi in Liguria variano da posto a posto, dipende da quanti milanesi ci vanno, da quanti turisti. L'unica cosa che hanno in comune è che quando tu arrivi, anche dopo 15 anni che ci vado, e dico ciao, Laura,
2: fanno finta di non conoscerti.
3: Sì, sì, quelli fanno così. Salve. Cioè, tu dici, è 10 anni che vengo qui, è 10 anni, no. Cioè, non c'è.
2: Poi t'abitui, è un casino, capito?
1: Cos'è lo sfincione? È quella pizza lì?
2: È la pizza con la cipolla.
1: La fanno anche altrove, si chiama sfincione?
4: In Sicilia.
2: In Sicilia.
1: Vabbè, sì, ma succede spesso che poi...
3: Ma la pizza con la cipolla, guarda, è un must dappertutto, anche in Francia c'è tanto.
1: Tanta cipolla, cioè proprio un letto di cipolle.
3: Ma è conosciuta perché quella cosa che dici tu, anche il pomodoro e le olive sono un po' condite. Quindi sembra quasi che abbiano preso una salsa e l'abbiano messo sulla focaccia. A me piace molto.
1: Bella pesantina.
3: Com'è che si chiama la provenzale? No, la?
1: Pissaladier.
3: Pissaladier.
1: Pissaladier.
3: Sì, la pizza è
1: Pissaladier. Pissaladier. Lo sfincione non l'ho mai assaggiato, ma mi...
3: fermiamo qui.
1: Mi metterò, come si dice, in...
3: in lista.
1: In pari. Mi aggiornerò.
3: Fermiamoci qui perché le 11:12 c'è già venuta fame.
1: C'è Gaia. Bello sto pezzo. Guarda che bello. Volete una fetta di Pissaladier?
3: E come no?
1: Un gin tonic?
3: E come no?
2: Una capirosca?
1: Una capirosca? Offro io.

0: Nel sottolineare la bellezza e la carineria di questo nuovo brano di Gaia, va altresì detto che i Bossa Nostra sono un artista musicale, è un gruppo musicale che esiste da tanti anni.
1: Io quando dico, quando qualcuno dice altresì, di solito mi taglio un dito.
0: È bella, altresì è chic.
2: Altresì è chicchissimo. Come un po' retro, se posso,
0: no,
2: ma.
0: No, dai, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Sei nel gruppo dei Quant'altro,
0: no, no, tutt'altro,
1: cos'altro.
0: No, tutt'altro, perché altresì è alto, è chic. Quant'altro è un po'.
2: Ma chi lo dice?
0: Basichetto.
2: Non ho capito.
0: Te lo dico io che so tutto.
2: Ah, ok, tu per tuo gusto personale.
0: No, no, no, ma siamo da un'altra parte.
2: Però altresì mi piace, sai.
1: Molly, nell'antincendio lì fuori, oltre all'istintore, c'è un'ascia.
3: Sì.
1: Me la porti per quel giorno? Voglio uccidermi.
2: La J-ascia. Vuoi accettare, scusa?
1: Voglio accettare.
0: Vabbè, comunque i Bossa Nostra sono un gruppo, quindi va detto. Gaia, hai scelto un nome per il disco, per il pezzo, che è uguale al nome di un gruppo. Questo va detto.
4: E hai scelto anche delle scarpe per il video.
0: Ma parliamo di queste scarpe di Gaia, perché qui si fa anche del costume. Quest'anno vanno molto di moda queste infradito col tacchetto.
4: Ma voi piacciono?
1: Sì, sono sdoganate le infradito, si possono mettere anche in città.
4: Ma quello col tacchetto.
0: No, anche quest'altro trend esiste.
1: Ma poi, certo, non fa
2: più
1: male.
2: Io le accetto solo se si va al mare, per il resto infradito no.
1: Ma io penso sempre alle cose tecniche, tento di essere sempre più, cioè, sul lato pratico. Cioè, se la scarpa col tacco si scivola un po' in avanti, il fatto di avere quell'affare lì dell'infradito ti fa male tra le dita.
0: Ti seghi in due il piede.
1: Io già con l'infradito ho un po' dolore lì. Devo poi devo un po' finché non faccio il calletto e non lo farò mai.
0: Ma
1: tu
0: sei pazzi.
1: Ma no, finché non mi abituo.
2: L'ha detto, ha detto Gallo. Ha detto proprio così.
1: Ma no, ma intendevo dire finché non mi abituo, in realtà, ma non mi abituo mai. Mi fa sempre male.
2: Però posso dirti che dipende molto dalla tipologia di infradito. Ce ne sono alcune che invece sono fatte per bene, sono molto ergonomiche, per cui non ti danno quei problemi lì.
1: Perché, perché bloccano il piede sotto, tipo le Dr. Scholl's.
2: Sì, non sfregano, capito?
0: Comunque una volta, quando vedevi gli americani in vacanza in Italia, che erano soliti uscire anche in città, magari dovevano fare, che so, la spesa, avevano proprio le infradito, ma non quelle un po' strutturate che ci sono, proprio quelle di gomma, no?
2: Tu dici,
0: mamma che zarri che vanno in giro. Quest'anno invece, come diceva Tony, è tollerato, cioè sarà proprio l'estate delle infradito in varie.
1: Strano che mia moglie non l'abbia già messa, perché lei sempre.
2: Fino a qualche anno fa prendevamo in giro anche, insomma, i turisti
0: con le Birkenstock,
2: ma non solo, ma anche soprattutto i tedeschi, che indossavano la scarpa aperta con il calzino.
0: Vero.
2: Il calzino e la scarpa aperta, ahimè, potrebbe andare molto
1: toccate
2: di moda.
1: Toccate un tasto, nel mio caso, veramente dolente, perché qua, da quando vado in Svizzera, mi accorgo che i ragazzi della Svizzera italiana, per esempio, non ci tengono niente, zero. Mettono un giubbotto, mettono un pantalone, mettono delle scarpe, per lo più da ginnastica, da montagna. Mia figlia ha quelle scarpe, ha delle scarpe tremende che mette soltanto là, perché sennò gli dicono, sennò le dicono.
0: Ma tipo il sandalo da montagna?
1: No, ma
0: proprio gli strippi
1: strappi? No, quelle da ginnastica, che con sotto il carro armatino. Che danno bene.
2: Allora, quelli che hanno un po' la sua
1: lista. Ma due sono firmate. Oh. Sono famose. No. No logo, no niente. Quindi ci guardano, perché noi italiani, anche quello che sta facendo la consegna delle bombole del gas.
0: È curatino.
1: Comunque si è messo delle cose, non a caso.
2: Ci pensa, certo.
1: Cioè, un minimo, hai capito? Cioè, noi siamo veramente.
0: D'altronde la moda l'abbiamo. Possiamo dire che noi, ai francesi, siamo nella moda i numeri uno del mondo, forse i giapponesi?
2: Eravamo, posso dirti, parlo all'imperfetto, perché
0: chi
2: eravamo.
0: Chi c'è adesso?
2: Ma un po' i russi. Adesso abbiamo perso un po' di stile noi italiani. Abbiamo venduto tutto. Quindi.
1: Secondo me i russi, da quel colosso che si vestiva, cioè si copriva con il giornale, hanno fatto quel giornale, film lì. Il povero diavolo veste Pravda.
0: Ma l'avevi già detta due giorni fa.
2: Sì, l'ha detta già due giorni. Sì.
1: Magari qualcuno se l'era persa.
2: Ah.
0: C'è questo gruppo di petrolieri.
1: Sì.
0: Bella
1: sì.
0: Questa. Poi dopo la dico. È lunga.
1: No, c'è tutto.
2: Senti
1: un intro.
2: Che,
1: c'è tutto un gruppo di petrolieri.
0: C'è tutta una premessa.
1: Che si incontra.
0: Tenetevi liberi.
1: C'è il tempo.
0: Allora, quanti barili hai? 1 milione. Tu 1 milione e 2. Non è vero. Sei appena arrivato e già ci menti.
2: Ma non è stata detta poco fa.
0: È un nuovo
1: sì, ma fuori onda.
3: E ora musica.
1: Lui voleva uccidere anche gli ascoltatori. Allora, c'è questo.
2: E basta!

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, Radio 105 ogni giorno vi dà proprio per questo.
1: Regala
0: siamo
1: emozioni.
0: Proud to be different, perché regala emozioni. Adesso abbiamo scoperto che lui si pipetta.
2: Lui chi?
0: Ross si spipetta.
3: Ma siamo tre maschi.
0: Con la Dakota Johnson.
1: Ross ha cambiato, diciamo che gli piace molto una nuova, un nuovo brand di lingerie.
3: C'è un livello di abiezione nelle vostre persone.
0: Si chiude in bagno, c'è la moglie che arriva lì. È un'ora che sei in bagno con la Dakota Johnson.
1: Ma con le mie nuove
3: non so come ci siamo arrivati, ma dall'infradito, mentre andavano nella pubblicità i dischi, cioè, abbiamo continuato a parlare di persone varie, celebrity, e io ho detto che nella campagna CK, Calvin Klein, diciamo, Dakota Johnson è molto sexy, molto sexy.
0: Sai che cos'ha quella donna? Secondo me è veramente diventata un sex symbol. Grazie.
1: Sì, io voglio sfatare
0: 100.000 sfumature di grigio,
3: ma
0: là, di blu.
3: Ma mi faceva impazzire in questa
0: campagna.
3: L'ho intervistata, è vero, Manola?
1: Sì, io l'ho intervistata, ci sono stata 20 minuti faccia a faccia, ti dico che se fosse
0: normale,
1: avesse una professione normale, più semplice, meno complessa dell'attrice, non ci faresti caso.
0: Sono tante così.
3: Come diceva Tony, alcune esplodono sullo schermo.
0: Ci,
3: no?
0: Diceva, Muccino, foto, ci diceva Muccino della Zeta Jones.
3: Sì, che vista da vicino era
0: io che, insomma, com'è
3: molto bella,
0: Jones,
3: ma un po' meno bella.
0: Che ragazzi, dietro la telecamera, questa signora, perché grande di età, non è come la Dakota Johnson, avrà 50 anni.
1: La, ma forse anche Zeta Jones.
3: Secondo me è esattamente la mia età, credo sia del 70.
0: Cioè, è non una vorrei roba. Sbagliare. E lui ha detto: se la vedi, è una signora, potrebbe
3: normale,
0: essere la vicina di casa, davanti a Muccino, davanti alla telecamera, davanti all'obiettivo. Come molto spesso questi strumenti hanno, evidentemente valorizzano certe cose che per noi diventano veramente pazzesche.
3: 69, del 69. 69.
0: Dakota Johnson, sono delle foto dove la guardi e fai, ma è brutto.
3: In questa campagna, Calvin Klein, io, come disse quel mio amico,
2: no, lo stai per dire?
3: Non posso
1: dire. Non lo puoi dire.
2: Dai,
1: guarda, non lo puoi dire.
2: È grezzissimo.
1: No, grezzo, non lo puoi
3: grezzo,
1: dire. È greve.
3: Però c'ha tanto ridere. Però non lo dico, vabbè.
1: Però
3: comunque,
1: insomma,
3: quando l'ho vista,
1: riscontra il tuo gusto.
3: Beh, insomma, ho avuto un po' un mancamento.
0: Allora, ecco, sulle figlie delle grandi attrici.
2: Sulle figlie.
0: Delle grandi attrici.
3: È un settore.
0: È un settore,
3: no?
0: Perché noi stiamo litigando. Io, la figlia di Phil Collins, Lily Collins, per me è carinissima.
3: L'attrice di Emily in Paris, NDR.
0: Okay. L'attrice che si chiama Qualey, che è la figlia della Meg, della Mac.
3: Adesso ti dico tutto. Allora, Margaret Qualey.
0: Bravo, sì. Margaret Qualey.
3: Sua mamma molto più bella, secondo me.
0: Sì.
2: Chi è la mamma?
0: Sai che non mi ha mai fatto impazzire come donna, perché c'ha questi occhi un po' tristi.
3: Andy McDowell.
0: Esattamente, Andy McDowell. E lei la trovo bellissima, cioè veramente bella.
3: È
0: bella,
3: il tuo tipo, è il tuo tipo.
0: Figlie di famosi, diventate veramente brave. La nipote di Julia Roberts, che la Roberts, anche lei.
3: Sembriamo delle sciure. Ma l'avete vista, signora? Figlia della signora.
1: Cioè, figlia della signora. Nuovi redattori di chi?
3: Ma quella figlia della signora Esposito è sbocciata.
1: I nuovi redattori di chi? Eccoci qua. Siamo pronti alla rubrichetta.
3: Scusate,
1: noi, va bene.
4: Fuori onda. Emma Roberts.
3: Sì. Emma Roberts.
0: Emma Roberts è carina anche lei, eh?
1: Allora,
0: è di età,
1: io
0: è
1: vi dico,
3: rilanci con
0: vai.
1: Io rilancio con una ragazza, secondo me molto bella, che a voi invece non è piaciuta tantissimo.
0: Ma è figlia di qualcuno?
1: Sì, è la figlia di Meryl Streep e ha interpretato nella serie dedicata a John Kennedy e alla sua compagna, la sorella di John. Quindi sto parlando di Grace Gummer, che è la figlia di Meryl Streep. Ora, non è una bellezza riconosciuta a livello proprio, capito, oggettivo, però c'ha quel... Allora, io un bacetto glielo darei.
3: Un bacetto glielo darei.
0: Ma quando intendi dire bacetto, cosa intendi?
3: Quando dice un bacetto
0: glielo darei. Intendi dire un bacio o proprio una roba?
1: No, un bacino. Un bacetto così. Allora, non glielo negherei.
0: Meryl Streep da ragazza era una bellezza particolare che piaceva molto. Insomma, io non l'ho mai trovata bellissima, però quel film con Al Pacino, se non sbaglio,
3: sì,
0: film con Al Pacino
3: è cambiata molto, ma non perché sia invecchiata, perché da ragazzina aveva una faccia più... Sì. Cioè, non aveva ancora quell'espressione da Meryl Streep, sarà che sono anche influenzato dal Diavolo Veste Prada, però con quel sopraccino, che è una donna un po' dura, no? Invece da ragazzina era più...
0: La figlia c'ha questa cosa qui.
1: Sì,
0: sono d'accordo, a te piace lo sperma di salmone come piace a lei, non voglio dire, ma c'ha un po' la faccia da...
3: da salmone?
1: È un po' salmone. Ma, allora, è una faccia da cinema. È un viso da cinema, in particolare in quella, poi basta con questo blocco.
3: Che
0: figlie di.
3: Neanche in redazione a Vanity Fair parlano di queste cose.
0: No,
3: però,
0: soprattutto lì non ne parlano.
3: Esatto, no, ma da tutte e due. Beh, invece in quella serie su John Kennedy, sì, io trovo molto bello lui che è uguale a Berrettini.
0: Lui è uguale a John Kennedy,
1: cioè tutto torna.
3: Ed è uguale anche a Matteo Berrettini.
0: Però se vuoi dirci qualcosa.
3: Ma cosa ti posso dire?
1: Tony, invece, cosa vuoi dire? Ci chiede l'ascoltatore di Deva Cassel. Hai un aggettivo, una considerazione?
0: Allora, Deva Cassel, a parte che ha avuto...
2: Come sta tua mamma?
0: È stata molto bella. Secondo me Deva Cassel ha un viso bellissimo. Fisicamente... E deve ancora diventare grande.
3: È un po' acerba, dei tratti secondo me un po' acerbi
0: quando le ragazzine non sono ancora
1: un po' Lolita, diciamo.
0: Insomma, è sano che tu dica
3: questo, perché è troppo giovane per te e anche per me.
0: E ha un brutto rapporto con la mia povera mamma, però per il resto va tutto bene.
3: Scusate, non abbiamo citato la figlia d'arte del cinema americano più bella, più famosa.
0: Chi è?
3: Liv Tyler.
1: Mamma mia, vabbè. Che bellezza infinita.
3: Con quel padre, con quella bocca lì che...
0: Altra epoca.
1: È uscito un fiorellino.
3: Mangia la margherita così. Thank you.

0: problema.
1: Se è porno tolgo,
2: Se torno Alessio Bernabei.
1: Se è porno tolgo.
2: Radio 105 105 Frenzy, il problema di Tony, vai.
3: Cioè?
2: Molti ascoltatori stanno scrivendo: Tony, il tuo chat GPT si droga, a me ha detto subito che il Papa è Leone XIV. Un altro: a Tony hai ragione, ho provato anch'io, insiste, dice che Francesco non è morto, dice che sarà un complotto. Provate tutti, andate su chat GPT, allora, scrivete chi è il Papa.
1: Allora, io perché... ho appena fatto su suggerimento di Tony, io ho detto ciao, chi è il Papa? E lui mi ha detto Leone XIV. Poi per, un po' per scherzo, tra il serio e il criceto, ho detto scusa, ma tua cugina ha detto al mio amico Tony che non è Leone, è Francesco. Risposta di AI Overview, quello di Google. Scusa il malinteso, ha detto al mio amico Tony che non è Leone, è Francesco. Risposta di AI Overview, quello di Google. Scusa il malinteso, c'è stato un errore.

0: Quindi, ma
1: risposta
0: proprio...
1: esatta anche per me, te lo dico.
0: Allora, provate a scrivere, ma non è Francesco? Che beh, ma non è Francesco.
2: È Lucio Battisti.
0: Vai, ma non è Francesca? Non è no, non è Francesco. Non è...
2: Provate beh, a scrivere. A me si è corretto dice. Subito.
1: Ma
2: perché
1: ti... no, si
0: ma a me non ha fatto così, a me ha detto è Francesco, ha insistito fino in fondo, dicendo che Wikipedia molto spesso si sbaglia, di non... e poi... Poi mi dà un consiglio, per verificare vai su Wikipedia, ma come mi hai detto che non è?
3: Comunque il, mi dice il Papa attuale è Papa Francesco. Così
2: sì, ragazzi, ma
3: continua.
2: Questo è un problema.
0: Ah, lo dice Francesco.
2: Possiamo sì. intervistare qualcuno che ci spiega come difenderci ragazzi, da questo problema, perché è un problema vero.
0: Ma scrivigli, non ma allora è Papa Leone XIV o è Francesco o è un'allucinazione? Scrivi.
1: No, io però vorrei fare un passo indietro. Vorrei capire perché. Cioè, tu hai chiesto questa cosa a ChatGPT perché il dubbio ti era venuto dall'ascoltatore o dall'ascoltatrice che
0: mi diceva
1: che il protestantesimo.
0: Che nei protestanti che il Papa, Papa Francesco, Papa Leone XIV è il Papa anche di, della religione protestante.
1: Ok.
0: E io gli ho scritto: ma è veramente così? Ma ha detto no. Perché nel protestantesimo non hanno un leader in questo modo, hanno delle gerarchie molto più piccole, ogni chiesa ha il suo pastore e così via. Il nostro Papa, Papa Francesco, scrive, e io faccio, guarda che non è Francesco, ma si chiama Leone.
1: Quindi lì è tutta la
0: ed è il nato, cioè, no, l'ultimo Leone è Leone XIII, non ce n'è più.
2: L'ultimo proprio Leone sono io, Antonita.
0: Cosa dice?
3: Infatti ho scritto, chi è Papa Leone XIV? Al momento non esiste un Papa chiamato Leone XIV.
2: Allora, pensate alle persone che si, magari sbagliando, rivolgono all'intelligenza artificiale per consulti, consigli medici.
0: Ti rendi conto?
2: Cioè, qua c'è da fare, come fanno gli americani, l'imbroglio. Tu fai una roba, ti fai dare una risposta sbagliata, un po' ti ammali, non in modo grave, poi fai causa per 47
1: Guarda
2: milioni di dollari.
1: Guarda che io ho chiesto
2: dollari.
1: La roba medica giusto sabato e oggi vado a fare l'esame.
0: Non va bene, non bisogna...

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: Seltens.
1: Ragazzi, questo mondo sta impazzendo.
0: Seltens of Swing.
2: Beh, abbiamo capito che ChatGPT non è attendibile.
0: No.
1: Sul fatto che non sia attendibile, vabbè, ma sul fatto che tenta di convincerti. Che ha ragione,
2: sì, rimane nella sua posizione.
1: Questa cosa non va bene.
0: È clamoroso. Amico Mark Knopfler. Scusa se abbiamo cassato uno degli assolo di chitarra
1: che
0: più
1: bello,
0: famosi della storia dell'umanità, ma ahimè il tempo è tirante, come diceva Paolo Antonio.
1: Noi abbiamo però chiesto a ChatGPT qual è il più grande assolo e ha detto Papa Francesco.
0: Ormai risponde.
2: Quindi, attuale Papa,
1: perché, e si incazza pure se tu gli dici che è morto. No!
2: Sì, non ti dà ragione. No.
0: Abbiamo chiuso con i Dire Straits. Grazie a tutti. Bel lunedì, almeno per noi, speriamo anche per
1: grazie
0: voi.
1: Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Marco.
4: Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie Papa Francesco.
2: Grazie
1: a Benedetto,
2: grazie,
1: no, Benedetto
2: Leone,
1: Leone 14. Ciao Manola.
2: Ciao amici, a domani.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway domani puntuali qui. Ma dove?
1: Ma non esiste 105 Friends, l'ultimo era
0: Papa Francesco.
1: Papa Friends.

Radio 105. 105.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Buongiorno! Amici! Siamo tornati.
3: Mamma mia, sembra un mese che non siamo in onda.
2: Veramente.
3: E invece solo un giorno in meno settimana scorsa.
2: È vero. Come è andato questo weekend? Intanto lo chiediamo a tutti i nostri amici fancarsisti. Speriamo che sia stato tutto, insomma, come dire,
3: secondo i piani.
2: Sì, che sia andato secondo i piani, sì. O comunque che non sia successo assolutamente nulla di brutto, nulla di negativo. Ecco, quello poi è la cosa più importante.
3: Sono d'accordo. E il tuo weekend com'è andato?
2: Bene, tutto a posto, molto bene.
3: Anche il mio,
2: sì.
3: Praticamente è stato un weekend all'insegna del buon cibo
2: e del buon vino.
3: No, l'unica piccola nota, ve lo ricorderete, mercoledì scorso io sono rimasto a casa per un problema di Piper all'orecchio che continua ad avere, per cui insomma venerdì sera abbiamo passato una bellissima nottata al pronto soccorso veterinario.
2: Molto divertente.
3: Saluto tutti i veterinari giovani che fanno le notti,
2: certo.
3: Perché veramente ne vedono di cotte e di crude anche la maleducazione delle persone.
2: Oh mamma mia,
3: perché
2: soprattutto
3: purtroppo
2: quello, certo,
3: è
2: immagino.
3: Vero che questo vale per tutti per tutti quelli che lavorano nel campo medico,
2: certo.
3: Negli ospedali, con le persone uguale, però insomma si perde sempre un po' la cognizione di dove si è e del rispetto altrui.
2: Sì, soprattutto l'educazione in generale, effettivamente. Ma non vogliamo però soffermarci.
3: No, certo, cioè, figurati. Vuoi sapere del quasi incidente mortale?
2: Hai creato una canzone con l'intelligenza artificiale su questa cosa.
3: Vai,
2: insomma.
3: Prego.
4: 105 Music and Cars presenta la disgrazia.
2: No.
4: Del giorno.
2: Quella
3: no,
2: che poteva diventare una disgrazia.
3: Potevo rimanere offeso.
5: No, con la lingua così.
3: Un po' così.
2: Porca miseria, ragazzi.
3: No, beh, allora, sì. Lo sapete che io ho una fobia degli insetti. Dico, l'ho sempre raccontata,
2: certo.
3: Questa cosa. Benissimo. Gli insetti, anche quelli più piccoli, è tutto sommato innocui.
2: Come le cimici.
3: Per cui eravamo in viaggio direzione Roero, direzione Langhe, insomma quel giro lì, e stavo guidando serenissimo al grido del ma questa macchina è comodissima, fa tutto lei, eccetera eccetera. A un certo punto,
2: sì.
3: Con la coda dell'occhio vedo muoversi qualcosa sul finestrino. Penso sia all'esterno, quindi giro un po' lo sguardo, invece c'era una cimice,
2: sì.
3: Bella grossa, attaccata al finestrino, quindi io mi pietrifico al volante. E dico, ragazzi, c'è una cimice, aiuto. Quindi cercano di prenderla, di raccogliere. Il problema è che questa cimice, giustamente, vola.
2: Sì, si sposta
3: e quindi mi vola addosso. E quindi io...
2: Avete presente uno che sta guidando un'auto?
3: Sì.
2: Che ha paura di questo,
3: esatto.
2: Che cosa può capitare?
3: Quindi,
2: meno male che non è successo niente.
3: Terzata folle.
2: Sì, meno male, guarda.
3: Poi sono tornati tutti su, così.
2: Mamma
3: e
2: mia.
3: Io mi sono dovuto accostare, grazie. Beh. A Dio non è successo niente, dietro non c'era nessuno, davanti
2: meno
3: nemmeno
2: male,
3: per cui
2: meno male.
3: Mi sono dovuto fermare, abbiamo fatto guidare Rosario e io ero terrorizzato che la cimice potesse riapparire, cosa che poi è successo e è riapparsa,
2: sì, certo,
3: ma io non stavo più guidando, quindi
2: meno male.
3: Ho solo urlato.
2: Meno male, adesso al di là di tutto noi giochiamo su questa
3: certo,
2: cosa, però
3: pericolosissima.
2: Però hai visto la Stefi? Hai salutato la Stefania?
3: Abbondantemente,
2: a canale,
3: sì.
2: Che
3: a
2: bello!
3: Canale.
2: Ragazzi.
3: Agriturismo Malabaila, bellissimo, abbiamo mangiato benissimo. No, devo dire che siamo stati un weekend in giro, quindi devo salutare Casa Scaparone, questi ragazzi bravissimi.
5: Ciao Scaparoni.
3: Uri, che vabbè, Sapori Condivisi, che è questo ristorante dove andiamo spesso lì.
5: Sei un grande.
3: In zona e poi chiaramente Malabaila. Guarda, abbiamo veramente.
2: Capisci perché io vado spesso? Perché
3: ci sta,
2: è proprio casa,
3: cioè...
2: è proprio un posto, insomma, dove si mangia bene, non è lontano da Milano. Quindi, insomma,
3: ma infatti, tu hai la tua camera riservata sempre.
2: Sì.
3: Mi hanno detto per Fabio c'è sempre posto. Quindi...
2: Che carini che sono.
3: Sì.
2: Buongiorno Pivaz, come stai?
5: Ciao, sto bene, ragazzi.
2: Tutto bene?
5: Ciuccio bene.
2: Ciuccio bene, tu che facci?
5: Io ho fatti, allora, sabati,
3: sì.
5: Tenuti i miei nipoti.
2: Oh, che goduria!
5: Sì!
3: Lo zio!
5: Ho fatto lo zio sabato.
2: Sì.
5: E ieri invece abbiamo fatto i salutisti.
2: Sì.
3: Veramente?
5: Quindi camminate.
2: Che bello!
5: Abbiamo visto gli animali, gli alpaca.
3: Bello!
2: Ah,
3: gli alpaca?
5: Sì, c'è
3: vero
5: un posto che...
3: Sì. Dalle tue parti,
5: esatto.
3: Tra l'altro.
2: Esatto, bravi. Senti, salutiamo anche la nostra Pinnetta, salutiamo la zia e salutiamo...
3: Francesco da Forlimpopoli. Popoli.
2: Guardate che cosa ci ha mandato. Adesso chi può,
5: beh,
2: chi vede.
5: No,
2: insomma, chi
5: c'è scritto Godo.
3: Godo e dal mio lato ladro.
2: Chi segue il canale 66 potrà vedere questa tazza con la foto mia e del nostro Darietto. Sì. Con da una parte Godo, Godo,
3: dove
2: Godo e dall'altra
3: ladro.
2: È grazie, grazie, grazie.
3: Veramente
2: Francesco
3: ha scritto questo piccolo
2: grazie,
3: pensiero.
2: Davvero.
3: È per tutti voi di Music and Cars, ma in particolare per te, Darietto. Ladro, ladro, ladro.
2: Bellissimo.
3: Grazie, grazie,
2: grazie,
3: grazie Francesco.
2: Allora, buon lunedì, naturalmente, buon inizio settimana. Ricordiamo il numero 342 41 15 105, che poi insomma vi servirà perché oggi si sa, si gioca.
3: Sì.
2: Però prima, attenzione.
3: Allora,
2: non è una pianta, cioè fa parte delle piante, però normalmente insomma si regalano i
5: fiori.
3: Okay.
2: Perfetto. Se prendi al singolare
3: e poi
5: Fiorano.
3: No.
2: Floriano.
5: Sì, Fiorano dove c'era, tra l'altro Fiorano invece dove c'era la Ferrari.
3: Fiorano. Questo è Floriano. Poi vabbè, gli altri due possiamo dirli noi, ma forse il primo
2: porca miseria, perché aveva
3: perché ricorda un po' quello di Verdone, quello sì, un po' idiosincrasico, come
5: però
3: si chiamava?
5: È Furio.
3: Ma non è quello.
2: Non è, no, e lui è Fulvio.
3: Fulvio. E l'altro Porfirio
2: è veramente complicato, ragazzi.
3: Ma Porfirio,
2: c'è qualcuno? Porfirio. Porfirio potrebbe essere un altro Brusaporco.
3: Oh, ma Porfirio.
2: Ma che nome è, dico io? Vamonos.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: c'è della bella musica.
1: È vero, molto, molto. Lo possiamo dire.
0: Questa è 105 Music in Cars, amici. Buon lunedì a tutti. È il 4 maggio, non l'abbiamo detto. May the 4th. Cioè il 4 maggio, Be With You, giocando su sempre,
1: certo,
0: May the Force.
1: È vero.
0: Che è un po' il detto di Guerre Stellari, Star Wars, e oggi è la giornata infatti mondiale dedicata a quel fenomeno che era Guerre Stellari.
1: Ma partiamo come tutti i lunedì con delle belle notizie. Ci piace cominciare, lo diciamo, sì, perché noi normalmente chiudiamo la settimana con il blues e quindi con degli sfoghi. Non l'abbiamo fatto venerdì scorso perché era festa, lo faremo questo venerdì, sì, però il lunedì noi vogliamo essere super positivi, quindi andiamo a spulciare un po' di, come dire, good news, un po' di notizie che, insomma, magari di cui voi non avete sentito parlare, e ve le diciamo noi.
2: Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Per esempio, questa me l'ero persa.
0: Io
1: non
0: l'avevo
1: lo sapevo.
0: Letta.
1: Gli scienziati hanno coltivato, sì, tessuto cardiaco su foglie di spinaci. Pazzesco. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie cardiache.
0: Non solo, poi stavo leggendo in questo articolo scientifico che parlava di questa cosa, il fatto che sarebbe anche un passo avanti, perché si potrebbe superare il dover, come dire, rifornirsi da valvole cardiache animali.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: esatto,
0: anche per il benessere degli animali. Se si riuscisse a fare sinteticamente, funzionasse, sarebbe meraviglioso. La donna più ricca del mondo, erede di Walmart, che è questa catena gigantesca di supermercati statunitensi, ha aperto una facoltà di medicina gratuita per studenti poveri.
1: Bello.
0: Dando loro la possibilità di studiare.
1: Bello, bellissimo. Attenzione, anche la tartaruga verde, per esempio, non è più considerata una specie in pericolo di estinzione.
0: Oh, questo che, insomma, non significa che non
1: c'è bisogno. No, infatti, che se la vedete da lontano, ecco, ci sparate. Ecco, non dovrebbe essere così,
0: no.
1: Però è una bella cosa il fatto che molti animali che fino adesso erano veramente considerati in via di estinzione, alcuni non lo siano più.
0: Alcuni animali, come per esempio l'aquila di mare testa bianca, perché la popolazione di questo volatile ha mostrato una crescita molto stabile dopo aver rischiato l'estinzione.
1: Vedi?
0: Questa bella aquilona con la testa bianca,
1: bella. 130 paesi hanno firmato un accordo, non so se ci sia anche l'Italia in questo, credo di sì, però dovremmo andare a controllare, per salvare gli animali migratori come balene, come le tartarughe, appunto, ne parlavamo prima, e come tutti gli uccelli. Quindi, insomma, anche questa è una cosa positiva. Bisognerebbe vedere, insomma, la lista di 130 paesi è anche tanta roba.
0: Dovremmo esserci anche noi.
1: Ma speriamo,
0: stavo
1: su 130
0: guardando...
1: paesi, guarda.
0: Sì, sì, perché c'è un sacco di paesi europei, tantissimi, in più c'è anche il Brasile, quindi arriva dalle Nazioni Unite, ecco.
1: Sì.
0: Pensavo dicendo la Comunità,
1: okay,
0: Europea, no, dalle Nazioni Unite questa legge. Bene.
1: Okay. Altre buone notizie sulla pagina Instagram Humanetica e cosedalmondo.it.
3: Te
1: prego.
3: Oggi devo intervenire.
1: Perché?
3: Perché il grande Davide Polettini mi ha dato una good news.
1: Quella.
3: Sai che lui è veronese?
1: Sì.
3: E ci tiene.
1: Certo.
3: Sì. Allora, praticamente era tutto soddisfatto perché al Parco Natura Viva di Verona è nato un coccodrillo nano africano.
1: Ma veramente?
3: Che è il coccodrillo più piccolo al mondo, in via d'estinzione, ed è nato al Parco di Verona.
1: Ma veramente?
3: Sì.
1: È una bella cosa questa.
3: Era tutto felice, soddisfatto del coccodrillo nano africano nato a Verona.
0: Perché lui cosa cambia? Scusami.
1: Il coccodrillo nano africano.
3: Perché parla in no?
1: Beh, effettivamente.
3: Perché è uscito il coccodrillo e ha detto: ah sì, sono nato qui adesso a Verona.
0: Sì, ma parla così perché nano è piccolino.
3: Sì, nano è piccolino.
1: Raro però, raro.
3: Rarissimo.
1: È raro. Grazie amici, grazie.
0: Grazie.
1: Buona, grazie.

0: canzone siamo tornati un po' indietro, un po' nel tempo. Sì. Questa è Madonna, insomma, si capisce, con Sabrina Carpenter.
1: Che tra l'altro non ha mai nascosto di ispirarsi a Madonna per la sua carriera,
0: certo,
1: visto che fa
0: certo.
1: musica proprio in quello stile lì. In questo caso tratto dall'album che uscirà a luglio, Confession Part 2, insieme a Stuart Price, appena ascoltata.
0: Bring Your Life è il nuovo singolo, ma attenzione, l'abbiamo detto, il lunedì si gioca.
1: Sì.
0: Quindi, il sì o no... torna prepotentemente, vero, in Music and Cars, con la possibilità di farvi vincere un kit e portarvelo a casa, mm-hmm. scrivendo sì o no. L'unica cosa che potete fare col sì o no in questo gioco, scriverlo e mandarcelo al 342 41 15 105.
1: Non vediamo l'ora, anche perché settimana scorsa non è andata benissimo. No, io parlo in generale, plurale mai statis, perché a me insomma sai che il sì o no non fa impazzire, perché mi mette in ansia. Però settimana scorsa, vi ricorderete, non è che è andata benissimo, non abbiamo regalato granché col sì o no, quindi bravi, se riuscirete a portarvi a casa il kit. 342 41 15 105 dovete scrivere
0: sì o no. 105 Music and Cars. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: il gioco cominci.
1: Dai!
2: 105 Music and Cars present.
3: Cosa?
4: Sì o no?
3: Chi?
4: Sì o no?
5: Dario, sei un grande.
4: Sì o no?
3: Grazie.
1: Allora, zia, mi raccomando, ascolta tutti i nostri ascoltatori, segui anche i loro messaggi, rispondi a tutti i messaggi, perché sì, c'è Flamur di Faenza che è molto preoccupato perché lui il 17 marzo ha giocato e vinto,
3: sì,
1: e non è arrivato ancora nulla.
3: 17
1: Flamur,
3: marzo?
1: Ma era ieri.
3: Era ieri. Per i giochi della radio e per i kit, marzo è veramente come se fosse l'altro ieri, per cui ci vuole almeno 5-6 mesi ancora, ma stai tranquillo,
1: no,
3: che prima o poi arriva.
1: Non lo so, però
3: sì, sì,
1: stai tranquillo, non ti preoccupare, Flamur. Poi
3: Abbiamo il primo giocatore, sono due uomini, attenzione,
1: sì,
3: lo dico già. Il primo è un torinese, parlavamo di Piemonte perché io ho fatto il weekend nelle Langhe. Da Torino, in questo caso, Carlo è il primo.
1: Carlo!
6: Eccomi, ne?
1: Eccolo,
6: ne? Parlo così.
1: Carletto!
3: Come stai, Carlo?
7: Ne?
6: Sto molto bene.
1: Stai molto bene?
6: Ragazzi.
1: Come stai, Carletto? Che fai? Che fai? Cosa hai fatto intanto
6: sto
1: questo
6: benissimo
1: weekend?
6: Allora, questo weekend siamo andati a festeggiare mio padre che compie 82 anni.
1: Ammazza!
6: Siamo andati a mangiare,
3: beh,
6: da far schifo, come dei maialoni.
3: Bravi,
1: che
3: bello.
1: Ma anche il tuo papà che festeggiava 82 anni si è, insomma, come dire, arricreato, si è... Ha goduto
3: tantissimo.
6: Tantissimo.
1: Sì, vedi che bello.
3: Bello.
6: Solo pesce abbiamo mangiato.
3: Solo pesce?
1: Sì.
6: Menù di pesce.
1: Ma
3: di
1: dove?
3: Pesce.
1: Dove?
6: È vicino a Torino.
1: Ah, ok. Bravi, bravi.
3: No, anche perché avendo il mare così vicino è fresco.
1: E d'altronde?
6: Assolutamente.
1: Beh, ragazzi, noi a Milano abbiamo del pesce, diciamo, sempre freschissimo, pur non avendo,
3: sì,
1: insomma.
3: Ma Torino arriva dalla Liguria, secondo me arriva in giornata freschissimo. Per
1: caro
3: cui.
1: Carlo, che fai? Che fai di mestiere, di lavoro?
6: Allora, io sono un manutentore presso i cimiteri di Torino, tutti i cimiteri di Torino.
1: Okay, ah, okay, ok, va bene.
6: Mi occupo di manutenzione.
3: Manutenzione, certo, perché certo, chiaramente anche lì c'è bisogno di tenere,
1: sì,
3: insomma,
6: c'è bisogno
1: ordine
6: di tutto per
3: di tutto,
6: rifare l'asfalto,
3: giusto,
6: i muri che si sono rotti, qualunque cosa,
1: certo,
3: giusto.
1: Purtroppo lo so, guarda, avrei voluto dire non lo so e invece devo dire che è una cosa che sappiamo. Grazie Carlo. Allora senti, grazie, no, dico per tutto il lavoro che fai, che per tutto il lavoro che fate.
6: Qualcuno lo deve fare.
1: Esatto, direi.
3: Esatto.
1: Però vabbè, lavori anche in una situazione direi tranquilla adesso, non voglio fare la battuta.
6: Ho un'ottima
1: però
6: capa.
1: Ecco.
3: Ah no, hai un'ottima capa, però sicuramente non ci sono Iumarella a vedere dietro i lavori.
1: Esatto.
6: Ogni tanto qualcuno si ferma a guardare.
1: Vabbè. Senti Carlo, allora non dire sì, non dire no, rispondi subito, non ripetere la stessa risposta, sei pronto?
6: Sono pronto.
1: Vai,
3: andiamo.
1: Vai. Sì o no? Senti, ma tu non lavori da solo però?
6: Lavoro in una squadra.
1: Ah, ok, okay. Più tipo 5 persone, così più o meno.
6: La squadra è formata da 2 persone, ma ci sono 2 squadre da 2 persone.
1: Ah,
6: ci
1: okay
6: alterniamo in posti diversi e facciamo lavori
3: okay
6: diversi.
1: Ho capito.
3: Ok, ma fate magari fino a tardi, lavorate fino a tardi? Vi capita anche la notte di stare lì?
6: Lavoriamo tutti i giorni dalle 8 alle 4 e mezza.
3: Ah, okay.
1: Ah, vabbè, quindi la notte
6: da lunedì
1: no
6: al sabato.
1: La notte dormite, insomma, sei a casa.
6: A casa con la mia famiglia,
1: perché,
6: con mia moglie.
1: Certo, perché tu hai dei figli, Carlo?
6: Ho 2 splendidi figli, Mattia ed Elisa.
1: Ah,
3: ok, sono grandi?
1: Bello.
3: Più di 10 anni?
6: Hanno 20 anni Mattia e 18 anni Elisa.
1: Ma quindi presto diventerai nonno?
3: Beh, insomma, speriamo.
1: Più o meno, dai.
6: Non lo so se questa gioia la proverò mai.
1: Però ti piacerebbe?
3: Infatti.
6: Mi piacerebbe diventare un nonno un giorno.
1: Saresti uno che vizia i nipoti, dai, vero?
6: Questo non te lo so dire, ma come papà
1: bravo,
6: sono ottimo.
3: Cioè ragazzi, aveva voglia di parlare perché evidentemente al lavoro parla poco.
1: Però parlava.
3: Bravissimo.
6: Non è vero, non è vero, perché io faccio sempre le prove quando gioco da casa.
1: Vedi.
6: La mia tecnica è questa, parlare per non dire quelle fatidiche 2 lettere affermative e negative.
3: Ma sai che a volte è proprio ci caschi
1: è
3: anche
1: vero
3: mentre stai parlando tanto.
6: Lo so, quello è vero.
3: È vero, però sei stato bravissimo Carlo, veramente stramaritato. Ti arriva fra 2
6: grazie
3: anni e mezzo, te lo dico.
1: Ecco, ma non è vero Carlo,
6: prima della pensione lo aspetto.
1: Quello si dipende quando andrai in pensione. Scusami per avere insomma un'idea.
6: 15 anni.
1: No, ma arriva, non ti preoccupare.
3: Tranquillo, sarei già. Ciao Carlo.
1: Ciao Carlo, un bacio.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao,
1: ciao. Ciao, grande.
3: Bravissimo.
1: Molto,
3: adesso vediamo.
1: Molto bravo.
3: C'è Andrea. Andrea è compaesano a mea.
1: Andrea?
0: Sì.
1: Buongiorno Andrea, come stai?
0: Ciao. Emozionato.
3: Ma ci sta, voglio dire. È la prima volta che parli alla radio?
0: La prima volta, sì.
3: Ok, ok.
1: Senti,
0: è da anni che provo a chiamare la mattina con mia figlia. Spero che mi stia ascoltando.
1: E vedi, la salutiamo. Come si chiama la piccola creatura?
0: Giorgina.
1: Ciao Giorgina, ciao. Senti Andrea, facciamo una cosa. Giochiamo subito, sì. Che dici Darietto?
3: Sì, sì.
1: Giochiamo? Vai.
0: Via.
3: Senti Andrea, subito, sono curioso, Palermo città?
0: Palermo città, esatto.
1: Mm. Senti, siete state al mare questo weekend?
0: Ma qua diciamo che si sta un po' annuvolando, beh, anche c'è sì, abbastanza freddo.
1: Ma
0: pure,
1: lo scorso weekend c'era il sole?
0: Molto c'era pure abbastanza caldo.
3: Ah, e quindi scusami, al mare ci sarà già gente, a Palermo, a Mondello, figurati.
0: A voglia,
1: ma te lo sei fatto il bagno?
0: Pure hanno fatto la grigliata.
1: Certo.
3: Quindi primo maggio fatto con gli amici, grigliato?
0: A casa in pigiama tutto il giorno.
1: Ah, ma tu hai una bimba sola?
0: Che fa per mille.
1: Ah beh sì, e quanti anni ha? Scusami, ne ha più di tre?
0: Sette
1: anni hai detto, scusa? Sette?
0: Esatto.
1: Ok,
3: è un peperino?
0: Molto, vivace, pigliata.
1: Senti, le piace il mare, sì, alla bimba.
0: E nuota parecchio.
1: Sì, nuota parecchio.
3: Bravo!
1: Bravo! Senti, ma cavolo, bravi!
3: Che entusiasmo! Andrea, ce l'hai fatta, bravo!
1: Bravi tutte e due!
3: Secondo me Savi, una volta ogni tanto Savi cascando, nella domanda un po' così a ciabocchetto.
0: Esatto, ma guarda, ti dico la verità, io con mia figlia ci gioco in questo gioco.
3: Pure tu.
0: Al pieno, sì, ci giochiamo!
1: Bravo, sei stato veramente bravo, ti porti il kit a casa, saluta chi vuoi, vai!
0: Saluto Alessandro che mi sta ascoltando, mia figlia Giorgia e tutti gli amici che mi conoscono.
3: Va bene.
1: Un bacio grande, buona settimana.
0: Grazie anche a voi.
3: Ciao Andrea.
1: Ciao. Che dici Pivaz? No, neanche uno.
3: Vabbè, però dai, non possiamo lamentarci, abbiamo regalato due kit, siamo già
1: bello
3: poveri.
1: Bello giocare al sì o
3: ma
1: no.
3: Basta con sti sì o no.
1: Vabbè.
3: Dai.
1: Ciao, a tra poco.
4: Sì o no.
1: Ma uno.
3: Ma no.

amici fancarsisti, buon lunedì, buon inizio settimana, 105 Music in Cars. Sai che ogni tanto lo dico, mi sveglio la mattina con una canzone che mi... Questa mattina era Samurai J. Mi

0: Sì, cosa? Stai facendo?
1: Hai bisogno di un abbraccio?
0: Lo so. Ma te l'ho detto per il periodo puro. No. Beh,
1: può capitare molto peggio.
0: Perlomeno felice. Ecco, mi sono svegliata questa mattina con questi suoni nella testa.
1: Sì.
0: E poi ho detto, vabbè, dai, ci
1: è
0: sta.
1: È un rumore che fa pam pam pam. Vai.
0: Ogni tanto ti svegli invece con delle canzoni che non c'entrano niente, magari anche un po' più scure, come dire, un po' più tristi. E invece mi è andata bene. Ecco, il lunedì è cominciato così, per quanto mi riguarda.
1: Io stamattina mi sono svegliato con una canzone che faceva "è una cimice". Perché in tutto questo,
0: ecco,
1: non vi ho raccontato,
0: diciamolo,
1: che mi sono un po' dilettato a fare il songwriter questo weekend. Mm-hmm. Per cui abbiamo... Sì, è molto divertente, perché tu scrivi dei testi. Oggi con l'intelligenza artificiale, dico, non stiamo parlando di Mogol, mm-hmm, o di Fabrizio De André, stiamo parlando, mm-hmm, di stupidate. Per cui ho fatto una canzone sul quasi incidente causato dalla cimice. Tra l'altro in uno stile che per me è lontanissimo, però la volevo così.
0: Un po' rock.
1: Un po' hard, po', sì, sì,
0: sì,
1: bom, bom,
0: bello,
1: cioè, così.
0: Bello.
1: E
0: ma
1: spero...
0: lo possiamo mettere anche come brusa porco?
1: Ma secondo me ci farebbe molto ridere, sì, sì.
0: Ma riusciamo a sentire un pezzettino?
1: Adesso devo collegarmi alla... È complicato.
0: Ragazzi,
1: poi ho scritto la...
0: È un'opera d'arte.
1: È un'opera d'arte.
0: È un'opera d'arte.
1: Abbiamo scritto un'altra hit incredibile, Galletta col cioccolato.
0: Galletta col cioccolato?
1: Sì, sì, sì.
0: Bello,
1: perché un mio amico aveva voglia di dolce, ma non c'era né la frutta né il gelato, c'era la galletta col cioccolato.
0: Bello,
1: e quindi da lì è venuta fuori. Secondo me la hit dell'estate, posso dirti.
0: Però galletta col cioccolato non è...
1: Non com'è? È hard rock, è pop.
0: No, un po' più pop.
1: Sembra Alvaro Soler. Ho detto, voglio fare una hit estiva, perché sento che mancano, negli ultimi anni, mancano quelle canzoni un po' tormentone.
0: Quindi ci hai pensato tu.
1: Ci ho pensato io con la galletta.
0: E anche questa non la possiamo sentire.
1: Se vuoi te la faccio. Devo collegarmi, se vuoi dopo nella seconda ora. Adesso non so quanto, abbiamo un sacco di cose da fare di questo programma, grazie a Dio. Cioè, è bello pieno già così, senza che io vi faccia sentire le mie minchiate.
0: Vabbè, ho capito, però magari potrebbe essere veramente... Tanto ne abbiamo parlato lunedì scorso,
1: sì,
0: abbiamo parlato di quest'artista che tutti pensavano fosse reale e invece non lo era, e vedi?
1: Allora facciamo
0: quindi
1: una cosa,
0: sì,
1: mettiamo un disco vero, poi capiamo quanto tempo abbiamo dopo e mi collego e provo a farvele sentire.
0: Va bene, dai,
1: che
0: proviamo,
1: fortuna.
0: Sono tutto un brivido.
1: Lo sento.
0: Amici, mi raccomando, mi raccomando col volume, perché qui stiamo per ascoltare altro che 105.
1: Ragazzi, ma qui Selection, sì, ma qui c'è proprio...
0: Dello studio, del potenziale.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: storia alla fine di ogni disco che chiude la prima ora, perché hanno fatto in qualche modo hanno fatto la storia della musica. Beh, questo
1: beh lui in generale,
0: ma lui
1: Mr. Stevie Wonder.
0: No, grande 105 Music and Cars. Mamma mia.

0: Laura Levante, Delia.
1: Bello, bello, ci fa sentire vicini tutti quanti a casa, noi terronazzi, vai!
0: Che bello! Seconda ora di 105 Music in Cars. Benvenuti. Senti che arriva, senti che arriva.
2: 105 Music in Cars è lieta di presentare.
1: Ma vola!
0: Vola, vola, vola!
2: L'eroe del giorno.
0: L'eroina, eroina.
3: Deve credermi, le giuro che volava.
1: E volava.
2: L'eroe del giorno.
4: Ehi, amico, ma che fai? È una bomba quel vestito.
2: L'eroe del giorno.
1: Vola!
0: Beh. Allora,
1: brava,
0: brava,
1: brava,
0: bravissima,
1: brava. Perché tra l'altro molto spesso in questo programma abbiamo raccontato di come dire, truffe simili e di persone anche molto più giovani che ci sono cascati in pieno, me compreso, con una truffa telefonica stupidissima, eppure ci sono cascato.
0: In questo caso, secondo me, le persone hanno approfittato, sì, perché la storia è un po' particolare, probabilmente uno un po' più giovane non ci sarebbe cascato in questo caso.
1: Sì.
0: Hanno approfittato dell'età della protagonista.
1: Ma stai parlando del casello in India?
0: Della vittima.
1: Sì.
0: Perché una signora, una pensionata di 85 anni, ma questa c'ha una testa così.
1: Sì, sì,
0: questa ha una testa così, ragazzi, bravissima.
1: Sì. Siamo nel torinese,
0: sì,
1: ok? Anzi, nello specifico a Mappano.
0: Sì.
1: Cosa succede? Succede che chiamano al telefono a casa questa signora di 85 anni e dicono di essere dei medici dell'ospedale, tra l'altro le Molinette di Torino, quindi
0: esatto,
1: un ospedale anche piuttosto importante.
0: Assolutamente. E un medico, chiama un medico.
1: Un medico. Giocano su una cosa che secondo me è gravissima, cioè dicono: guardi signora, suo figlio è in pericolo di vita, serve il prima possibile che lei intervenga economicamente per salvargli la vita. Già fare una truffa su sta roba qua veramente ti deve tornare tutto indietro.
0: Allora, secondo me non sono stati neanche così furbi, perché per fare una truffa del genere perlomeno informati prima. La signora intanto non c'è cascata, intanto perché ha 85 anni, ma non è così rincoglionita, lo diciamo proprio apertamente. E poi non ha un figlio maschio, ha solo una femmina,
1: quindi,
0: dico io. Vabbè, ma allora
1: è un po' difficile.
0: Cioè, dico, ma insomma. Allora, però attenzione, il medico al telefono comunica appunto questa grave malattia diagnosticata proprio al figlio,
1: sì,
0: curabile solo attraverso questo intervento chirurgico la cui spesa si aggira intorno ai 120.000 euro. L'anziana, chiaramente non avendo figli maschi ma avendo una femmina, quindi una figlia, la chiama. La figlia arriva, attiva immediatamente i carabinieri della centrale operativa di Venaria, che accorrono subito a casa della signora.
1: Cosa
0: Quindi
1: succede?
0: C'è una messa in scena, organizzano una vera e propria messa in scena.
1: Lei è attrice, lei premio Oscar, perché
0: lei è brava, la signora
1: brava,
0: brava.
1: I carabinieri le dicono: signora, adesso appena la richiamano, lei faccia finta di esserci cascata proprio
0: in pieno,
1: esatto,
0: in pieno,
1: con tutte e due le scarpe. E quindi lei recita la parte dell'anziana confusa, spaventata, e guadagna tempo. E poi a un certo punto arriva qualcuno a casa, chiaramente un complice, una signora polacca di 41 anni, bussa alla porta di casa per chiedere le sold.
0: Le sold. Quindi la signora, insomma, consegna tutti i gioielli che possedeva a questa polacca, insomma, di 41 anni, che prende, mette tutto via ed esce. A quel punto i carabinieri ovviamente la fermano. Attenzione, amici, perché questa signora anziana di 85 anni non è la prima volta.
1: Ma ammazza, ma
0: cioè, aveva... No, ma è bravissima. In realtà credo che abbia già, forse aveva già sventato una truffa qualche anno prima, credo nel 2024, quindi due anni fa.
1: Di un ragazzo tedesco.
0: Di un ragazzo tedesco, quindi vittima di un'altra truffa, però è stata comunque molto brava anche la prima volta e ha sventato questo tentativo. Quindi,
1: allora,
0: bravissima,
1: amici truffatori, se volete qualcuno che ci caschi, chiamatemi, mi proponete due, tre finanziamenti.
0: Lui ci casca anche con i figli, dici ma tuo figlio, ah ok.
1: Certo, certo, io ho tutta una famiglia inesistente, ma secondo se mi proponete delle rate, io vengo lì a firmare.
0: Stai calmo,
1: no,
0: stai calmo, Darietto, però tanto di cappello.
1: Sì, brava.
0: Un applauso enorme, gigantesco a questa signora bravissima.
1: Brava,
0: brava, brava.
5: Neanche più le vecchie si possono truffare. Ma che mondo sta diventando
0: incredibile. Io dico, lo diciamo sempre, spesso, come hai detto tu all'inizio giustamente, parliamo di truffe reali, quindi
1: sì,
0: adesso noi stiamo anche un po' giocando perché è finita bene, però ci sono veramente le truffe. Qualsiasi cosa vi capiti, nel senso, chiamate qualcuno piuttosto, soprattutto se magari, sai, magari uno ha una certa età, eccetera. Non
5: chiamate,
0: ci cascate,
5: me,
0: chiamate...
5: che vi do il mio IBAN.
1: No, ma anche se ha a che fare con la tecnologia, spesso e volentieri quelli un po'
0: bravo,
1: più grandi,
0: certo,
1: magari non sono proprio bravissimi con,
0: sì,
1: il telefonino, il computer, e ci sono delle truffe che giocano su quello. Chiamate qualcuno che secondo voi, chiaramente dei parenti, delle persone vicine, che secondo voi può darvi una mano.
0: Esatto.
1: E fate fare a lui, perché
0: esatto,
1: sicuramente
0: sì,
1: se è una truffa si capisce.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, attenzione amici, anche questo, parlando di truffe.
1: Sì, un truffone.
0: Beh, parliamo, quando parliamo, l'abbiamo detto settimana scorsa, no? Quindi potrebbe, non è proprio una truffa quella dell'intelligenza artificiale, però uno potrebbe anche, come dire, comporre, creare delle canzoni.
1: Sì.
0: Noi lo diciamo in questo caso,
1: no, ma per
0: assolutamente
1: gioco.
0: Per gioco. Però magari molti le fanno passare per vera.
1: Quattro amici che vanno in viaggio e rischiano veramente la vita, e questo è il racconto musicale.
0: Sentiamo. Oh, è fatto un po' brusa.
1: Sì, mi piaceva questo stile un po'.
0: Certo.

0: male.
1: Ma la hit dell'estate non volete sentirla invece?
0: Ah, perché c'era un'altra, è vero?
2: No, ciao.
1: Come no, ciao? Ma no, fammela suonare, Galletta col cioccolato. Secondo me è la hit più bella. La trovate sul mio Instagram, Dario Spada.
0: È tantissimo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: Jean-Paul Keller.
1: Dire che come 180 grammi normalmente andiamo a esplorare un po' il mondo della musica del passato, evidentemente in questo caso anche una canzone, come dire, francese legata a uno spot.
2: Sì,
1: effettivamente.
2: Sì, sì,
1: certo, non mi ricordavo lo spot.
2: La
1: però.
2: Signorina che entra nella camera
1: sì.
2: d'albergo sbagliata, c'è cioè il ragazzo in bagno, esce dal bagno, si trova una mezzo nudo, dice e come risolvono?
1: Però.
2: Con una cicca.
1: E vedi?
2: Vabbè,
1: ma sai che la cicca può essere la soluzione per tante cose a volte. Amici!
2: Ho capito.
1: Ma ragazzi, ma ieri c'è stato un festeggiamento pazzesco, non abbiamo neanche parlato dell'Inter.
3: Sì, ma è
1: adesso noi non parliamo mai, lo so
3: ma
1: che
3: non
1: tu.
3: Noi non parliamo di calcio.
1: Noi
2: beh,
1: non
2: bravi
1: parliamo
2: però,
1: di calcio.
2: No, no. Bravo. Però no, è vero. C'è anche Antonelli, Kimi Antonelli che ha vinto.
3: Esatto. Grande Kimi, bravo Sinner.
1: Bravissimo
2: Sinner. Poi, poi l'Inter ha vinto lo scudetto.
3: Ma non è vero.
1: E l'Inter, cavolo ragazzi, non dice mai niente tu, Pi.
3: Ma di chi?
1: Sei stato zittino dall'inizio della puntata.
2: Ma lui è
1: Juventino. Lo so bene.
3: Ma dico, ma l'Inter?
2: Sì. No, l'Inter ha vinto lo scudetto.
1: Festeggiamento grande, pazzesco ieri a Milano.
3: Sì.
1: Fuochi d'artificio, festeggiamenti.
3: Non mi sono accorto di niente.
1: No, veramente.
2: Sai che io pensavo che avessero che fosse uscito qualcuno dal carcere per i fuochi d'artificio. Non sapevo dell'Inter. Poi sono andato
3: ma devono stare attenti, perché ci sono un po' di robe.
2: Privati. Ma vuoi limicarti tutti gli interisti all'ascolto?
3: Sì, si scherza, madonna, un po' di sfottò.
1: Si scherza. Allora, amici, fancarsisti, scherziamo. Mm. Allora, settimana scorsa abbiamo chiuso in parità.
2: Parità e io ho vinto i punti, ma
1: vabbè, però
2: è comunque
1: ci
2: una parità.
1: Sì, sì, insomma.
2: Mm. Sì, vabbè, vediamo. Non è una bella vittoria vincere i punti, comunque, secondo me. È più bello quando uno vince la settimana. Bello il pareggio.
1: Ci stava, dai.
2: Questa settimana? Dai, ragazzi, facciamole vedere che il cappotto può arrivare prima o poi anche per lei. 342 41 15 105. C'è Liz, dobbiamo fargli cantare, insomma, una canzone. La Nolla Cimice.
1: Che poi non si. Ma non ci sono parole in quella canzone lì.
2: Come
1: però
2: no?
1: Ci sono, io non me le ricordo. No, c'è solo un pezzo strumentale, non ricordo nulla.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49€. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio 105, proud to be different.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose.
1: Ladro, ladro, ladro.
2: Grande Dario, abbiamo vinto.
3: Vabbè, ma dai.
4: No! 105 no, Music and Cash presenta.
1: Ma cosa vuol dire?

0: Vabbè.
1: Alejandro.
2: Ale.
1: Alessandro.
3: Ciao.
1: Ciao Ale, come stai?
3: Tutto bene?
1: Bene.
3: Sono all'università.
2: Con quella voce lì sei professore.
1: Cos'è che fa? Sei un professore?
3: Sì, sono un po' old.
1: No, ma sei un professore?
3: Sì, sono un osteopata e sto facendo fisioterapia anche.
2: Stai studiando fisioterapia?
3: Sto studiando, lavoro.
2: Ok, sì. Ok, però sei già un osteopata, ok.
1: Che bel vocione, che bel vocione che hai.
2: Pazzesco, veramente.
1: Bravo, bravo Alessandro.
2: Allora Alessandro, abbiamo scoperto cosa fai nella vita, non solo lavori, sei studente, ma a noi ce ne frega niente, l'importante è che tu scelga con cura.
1: Esatto.
2: Quindi, con chi vuoi giocare?
3: Con cura scelgo te, Dario.
2: Bene.
1: Alessandro da Brescia, osteopata, quindi perfetto anche se vogliamo, un po' il tuo mondo. Insomma,
2: il mio mondo. Fisioterapia, se lo sto studiando.
1: Esatto. Tu stai studiando?
2: No, lui sta studiando fisioterapia, io la sto facendo, quindi insomma.
1: Hai capito?
2: È perfetto.
1: Ti piace?
2: No, avrei fatto volentieri a meno. Comunque, va benissimo.
3: Così. Allora, come dico ai pazienti, meglio vederci fuori.
2: Esatto.
1: Lo so, è vero. Io giocherò con Daniele.
4: Eccolo
1: Daniele da Macerata, come stai?
4: Ah, benissimo, grazie.
1: Bene.
2: Di dove sei esattamente? Macerata?
4: Provincia. Castel Raimondo.
2: Sì.
1: Castel Raimondo.
2: Perché non hai l'accento particolarmente di quelle zone?
1: Sei nato lì?
4: Sì, sono nato qua.
1: Ah, ok. E senti, e che lavoro fai tu, Daniele?
4: Faccio il magazziniere.
1: Ok, va bene. Daniele, tu giocherai con me. Attenzione, chi sarà il primo a scegliere la categoria? Come sempre, le categorie possono essere facilissime se conosci il tema. Mm-hmm. E se no...
2: Se no t'attacchi. Esatto.
1: Pari o dispari?
2: Scegli tu.
1: Allora, dispari, dai,
2: va
1: oggi.
2: Va bene. Bim, bum, bam. 2, 3, 5.
1: Oh.
2: Dispari.
1: Daniele...
4: Eccomi.
1: Allora, attenzione Daniele. Tu puoi scegliere tra... La prima categoria è la seguente: calciatori italiani che hanno giocato in nazionale o no. Ok? Quindi io ti do dei nomi e tu mi dici sì o no.
2: Non mi sembra molto convinto, vedi che...
1: No, ok? Se hanno giocato in nazionale o meno. Mi dici sì o no in questo caso, va bene? Oppure... Sì. Piccoli centri del nord o del sud Italia? Sono chiaramente piccoli centri, ripeto, quindi non grandi città.
2: Sì, anche i calciatori non è che proprio tutti sono...
1: Sì, certo, esatto.
4: Provo con i centri.
1: Provi con i centri. Allora andiamo, attenzione, vai! Varallo.
4: Sud.
1: No, Varallo.
4: Nord.
1: Pisticci.
4: Sud.
1: Maniago.
4: Nord.
1: Avola.
4: Sud.
1: Ortona.
4: Nord.
1: No, Varallo.
4: Nord.
1: Pisticci.
4: Sud.
1: Maniago.
4: Nord.
1: Avola.
4: Sud.
1: Ortona.
4: Sud.
1: Vai, vabbè, dai. 5 ce le portiamo a casa. Meno male.
2: Come hai corso all'ultimo?
1: Ragazzi, sì. meno male. Dai, 5 comunque.
4: Meglio di niente.
1: bravo Daniele.
2: Adesso si sente che è partigiano.
1: Si sente, ammazza.
2: Allora, mio caro Alessandro da Brescia, tu come sei messo con i calciatori e con la nazionale italiana?
3: Mediocre,
2: va bene. Allora, come diceva prima Fabio, io ti faccio una serie di nomi e tu mi dici sì, quindi se hanno giocato in nazionale, no, se non hanno mai giocato, ok?
3: Ok.
2: Proviamo, andiamo. Dario Hubner.
3: No.
2: Giacomo Bonaventura.
3: Sì.
2: Alessio Romagnoli.
3: Sì.
2: Igor Protti.
3: Sì.
2: No, Dario Hubner.
3: No.
2: Giacomo Bonaventura.
3: Sì.
2: Alessio Romagnoli.
3: Sì.
2: Igor Protti.
3: No.
2: Andrea Consigli.
3: No.
2: Mirko Valdifiori.
3: Sì.
2: Paolo Cannavaro.
3: No.
2: Bravo!
1: Bravo!
3: Sono fatto vincere Dario, vanno tutti contro lui, povero.
2: Go. Niente ladro, niente ladro. No.
1: Mamma mia, bravo.
3: Contento,
1: bravi,
2: bravo Alessandro.
1: Verità, bravi, dai, bravi tutti e due, bravo Alessandro.
2: Bravo.
1: Allora fammi andare da Daniele, Dani.
4: Vabbè, l'importante è aver giocato.
1: Bravo, e infatti, e purtroppo 5 poteva essere anche un buon punteggio e non è servito, però insomma, Daniele, potrai rigiocare quando vuoi, saluta chi vuoi.
4: Sì, saluto mia moglie e i miei figli, è tutto qua.
1: Va bene, grazie mille, ciao Dani,
2: ciao,
1: buona
2: Dani.
1: Settimana.
4: A voi, buona serata.
1: Ciao.
2: Alessandro ha vinto, bravo Ale, bravo.
3: Sono contento, Dario.
2: Sai che ho avuto un attimo di paura, perché su Paolo Cannavaro il cognome ti porta a dir sì, e invece tu hai fatto un attimo
3: pensato...
2: bravo.
1: Hai fatto bene, hai fatto un bel gioco, complimenti.
2: Mi chiede Pivati di chiederti, l'avrei avuto in lista, è al nono posto, quindi in realtà non ci siamo arrivati. Evaristo Beccalossi ha mai giocato?
1: Sì.
2: Ha giocato, invece no,
1: avresti sbagliato.
2: Anche...
3: No, guarda lì che fortuna.
2: Anche Pivati.
1: Esatto. E Davide Calabria?
0: Sì.
3: Sì.
2: Vabbè, sì, capito, non devi rispondere tu, Pivati.
1: Era quello successivo a Cannavaro, per quello, capito.
2: E Massimo Maccarone.
1: Ammazza che fame, appena sento
0: Big Maccarone. Non ha mai giocato?
2: Maccarone invece
1: sì.
2: Avresti sbagliato. Vabbè.
3: Vedi, dai, vabbè. Sono stato fortunato.
1: Bravo.
2: Bravo, saluta pure chi vuoi, Ale.
3: Dimmi pure, adesso saluto il paziente che devo arrivare a Lumezzane, quindi
2: sì.
3: Sto arrivando, giuro.
2: Ok.
3: Per il resto saluto la famiglia e saluto voi, sono contento.
1: Grazie Ale, sei stato bravo.
3: Buona giornata, buon lavoro.
1: Bravo. E beh, 1-0, bravo. Beh. E 7-5 però, anche i punti.
2: Mamma, questo gioco, guarda, mi sa che questa tazza è proprio...
1: Ti porta fortuna.
2: Ma la tengo in radio, mi sa, la tengo qua. Niente, si è spento tutto.

0: Dolce.
1: Come mi piace, mi piace, mi piace anche molto il video. Brave, brave, bravissime Lady Gaga e Dolce. Runway. Attenzione amici, vi ricordiamo una cosa, vi ricordiamo una serata, una prima serata su Canale 5 che si terrà mercoledì 6 maggio, quindi appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del Popolare Festival Musicale, alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
2: Esatto, palco bellissimo allestito nella splendida piazza Trento Trieste, nel cuore di Ferrara. Ci saranno le esibizioni degli artisti più amati del panorama musicale italiano, per esempio Emma, J-Ax, Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors,
1: mamma
2: Raff.
1: Mia, quante ne sono, i gemelli diversi, Lamborghini, un sacco, quindi l'appuntamento è per mercoledì
2: 6 maggio su Canale 5, prima serata.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagin-

0: come un angelo.
1: Sì.
0: Come ho sempre amato, mamma mia, Red Hot Chili Peppers, in questo caso Under the Bridge. Io devo dire, grande amante della band, di lui ai tempi ancora di più, li ho visti live un sacco di volte e una volta li abbiamo visti insieme.
1: Sì, era Lightning and Jamming Festival, mi sa l'ultimo che hanno fatto quello qui a Milano.
0: 2012.
1: Per me è stata la prima esperienza di un festival così importante, grande, e l'abbiamo fatto insieme, me lo ricordo
0: bellissimo,
1: ancora, c'ho anche delle foto che lo testimonio.
0: Sì, è vero.
1: Poi comunque è bello perché in quelle occasioni lì, a quei festival lì, conosci un sacco di gente,
0: esatto,
1: vedi un sacco di persone, è stata un'esperienza incredibile e la porto nel cuore.
0: Anche perché ricordiamo che l'Heineken Jamming Festival, adesso magari molti più giovani, non so se insomma l'hanno potuto vivere, però comunque è stato uno dei festival italiani nel senso organizzati in Italia, ma a livello chiaramente internazionale più grandi del nostro paese, no? Prima era
1: a Mestre.
0: E prima a Imola, poi a Mestre, poi è passato insomma Ro, però veramente artisti ne sono passati tantissimi negli anni, perché credo la prima edizione l'abbiano fatta forse nel 98, una roba del genere.
1: Ma credo che anche Vasco, no, abbia
0: cantato, perché ideato poi da Roberto De Luca, che è il, come dire, il presidente di Live Nation Italia, e quindi insomma è stato un grande successo.
1: Bello.
0: Beh, parliamo nel nostro paese, perché il nostro paese ogni tanto quando parli di grandi festival poi insomma c'è sempre un po', invece abbiamo avuti tanti bellissimi. Quindi,
1: bello. E ci stava anche come disco viaggio Under the Bridge, che chiude un po' questa prima giornata di questa settimana, ahimè una settimana, come dire, lunga, appena cominciata.
0: Lunga e ben distesa, direi, certo.
1: Però io sono contento di questo lunedì,
0: devo
1: dire. Sì, perché nessuno potrà dire che sono ladro.
0: Godo. Allora, grazie ancora per la tazza, Fra,
1: grazie,
0: davvero.
1: Francesco.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie Pivati.
2: E a quel ladro lì.
0: E va bene.
1: Oggi no.
0: Da domani vedremo.
1: Forse.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.

0: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
23: L'ora esatta è offerta da
24: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
25: Mania.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno Esauriti, sono Giovanni da Roma. Mi fareste ascoltare Linkin Park? Ciao Esauriti, a colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: solo su Radio 105.
1: È ufficiale, dormire 8 ore a notte non è detto che sia la cosa migliore per tutti. Occhio! Tanti dicono devi dormire almeno 8 ore al giorno, devi dormire 8 ore. Non è vero, non è vero. Boris,
2: lo dice uno dei più grandi terapisti del sonno,
1: certo,
2: in un libro controverso, Mergin van der Laar, il quale psicoterapeuta e psicologo del sonno evidenzia come in realtà è un parametro arbitrario che nasce dalla rivoluzione industriale, cioè si sosteneva che all'epoca per riposare le membra 8 ore fossero necessarie. Ebbene, in realtà 8 ore di sonno, secondo van der Laar, danno uno schema preistorico che non è più adattato ai tempi di vita odierni, per cui è un parametro sfalsato. In realtà lui sostiene la teoria per cui nel momento in cui ritieni di svegliarti, il corpo ti sta dando il segnale che ha terminato la sua fase di riposo, puoi riprendere le tue attività.
1: Chiediglielo
3: amici, ma voi quante ore dormite?
4: Avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Io dormo in una media di 4 ore per notte, 4-5. Durante la giornata mille impegni, lavoro, spesa, prepari il pranzo per i figli il giorno dopo, tutta una cosa del genere, mi sembra di non fare niente. E quindi sto alzata fino a tardi a farmi un po' i cavoli miei. Certo, se dormissi quanto vorrei, vorrei dormire una settimana intera.
6: Buongiorno Ciurma, la mia media settimanale 6 ore a notte. Si cerca di addormentarsi alle 21 perché tutte le mattine la sveglia è alle 3:30. Però ci si è preso l'abitudine. Ciao Massimo di Capolona Arezzo.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma. 8 ore secche, se no non carburo la giornata e faccio schifo.
8: Ciao Marco, guarda, io dormo mediamente un 7-8 ore a notte, belle tranquille. Di giorno non amo fare i pisolini, ma la sera quando arrivano le 9 io mangio prestissimo, verso le 7. Cioè io sono davanti alla stufa in cucina, mi addormento sul tavolo, con la testa tra le mani mi addormento sul tavolo, a volte rischio di prendere di quelle cragnate. Ciao ragazzi, Alessandro da Zorlesco.
9: Ciao Ciurma, buongiorno. Io ho passato 10 anni a dormire un'ora, a volte zero, per un problema di salute. E si fa, ci si abitua piano piano. Ciao a tutti, buona giornata. Anna da Modena.
10: Io alla sera alle 9 vado a dormire. Alle 2-3 mi sveglio, lavoro a letto, per la precisione con i cuscini o col piumone, e la mattina alle 4:30-5 mi sveglio e vengo a lavorare carico come una sveglia. Feliciano da Como, a colazione.
11: Marco, io vado a letto alle 9:30-10, mi sveglio alle 4:30-5 la mattina, ma dalle 5:00-6:30 è il momento più bello della giornata perché i bimbi dormono, mia moglie dorme e posso farmi letteralmente i cavolini miei. Simone da Bologna.
12: Quelli che non dormono di notte perché hanno la coscienza sporca.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Ciao, sono Isabella. Volevo ascoltare la canzone di Venditti, Indimenticabile, verso le 6:15, se si può. Grazie. A colazione!
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
14: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: per il ciclo perfetto su Corede.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Su Carrefour

0: subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. All'Ecco, info e biglietti namelessfestival.it.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
12: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Radio 105. Proud to be different.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
16: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Ciao ciurma, buongiorno. Luca d'Alba, Giara, provincia di Oristano, Scatman. Buona giornata, ciao ciurma, a colazione.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
16: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105. I'm a

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Alta tensione a Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Trump a sua volta controbatte: se lo fate davvero vi spazziamo via. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione. Gli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Washington: un uomo ha aperto il fuoco ieri sera in una zona affollata di turisti ed è stato neutralizzato dal Secret Service perché era a pochi metri dalla Casa Bianca. Mosca annuncia una tregua l'8 e il 9 maggio in Ucraina. Kiev replica: il nostro cessate il fuoco è oggi e domani. Putin aumenta la sua sicurezza, teme un colpo di Stato. Germania: autocontro la folla nel centro di Lipsia, 2 morti e 3 feriti gravi. Arrestato il conducente del mezzo, un tedesco di 33 anni noto alle forze dell'ordine. Al momento del fermo era in uno stato di agitazione psichica. Caso Garlasco: dopo Andrea Sempio convocato dai magistrati di Pavia, anche il fratello di Chiara, Marco Poggi, e le sorelle K andranno in procura. La difesa di Sempio intanto fornisce la prova che l'ossessione del ragazzo non era per Chiara Poggi, ma per un'altra donna. Migliaia di persone attese oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Maxi schermo all'esterno della Basilica. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto a Londra l'oro paralimpico nel 2012, oltre agli atleti di Obiettivo 3. La squadra voluta, finanziata da Zanardi e guidata dal figlio Niccolò. Lo sport calcio: la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e va a meno 1 dal quarto posto zona Champions. La Cremonese scivola verso la B perdendo in casa 2-1 con la Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Parliamo subito di una notizia che riguarda tutti i bancomat. Occhio alla truffa. Ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo.
6: In che senso?
5: Ma cosa vuol dire, Boris?
2: Su quella ricevuta ci sono dati sensibili e c'è qualcuno pronto dietro di voi a prendere quella ricevuta.
5: Ma
2: per
5: veramente?
2: Poter utilizzare i dati ed essere più credibile nel tentare di fare truffe utilizzando nomi, numeri, codici. Perché ti esce spesso il nome, ti esce un codice.
7: Sì.
2: Poi dipende dagli istituti di credito.
7: Allora, quando prelevi puoi anche scegliere di non stampare, ma quando fai un versamento te la stampa per forza.
5: Però non bisogna perderlo.
7: Prendo la straccio e la butto
6: portarlo
7: via.
6: Portarlo con sé.
5: Non
6: esatto.
5: Bisogna lasciarlo lì. Ci sarà qualcuno che mette i pezzettini. Appena lo sanno, ti curano. Dice: guarda, che questo adesso la straccia, c'ha la faccia.
2: Lo sai
5: di
2: cosa
5: chi
2: fanno?
5: La straccia.
2: Loro si acquattano dietro l'erogatore di danaro e quando tu lasci la ricevuta oppure la getti via, loro la raccolgono, dopodiché trovano il modo per chiamarti a casa citando quei codici che sono reali. Sono l'operatore della banca di Corso Buenos Aires, dove tu hai il conto. Ci risulta che lei ha prelevato X, in realtà doveva prelevare Y, guardi, deve fare un versamento.
5: Certo.
2: Oppure ti si fanno consegnare, soprattutto dalle persone anziane, purtroppo, i codici veri e propri. E quello significa un accesso. Un accesso assoluto al conto corrente.
6: Ai ai ai.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Buongiorno ciurma, giusto oggi parliamo di queste cose, che sabato ho dovuto bloccare la carta di credito per frode, carta che non uso praticamente quasi mai, ma hanno tentato di fare operazioni da 20-30 mila euro. La mia banca li ha bloccati sul nascere, ma nel contempo ho dovuto bloccare la carta. Ciao ragazzi, Claudia!
9: Buongiorno capitano, io per dire la verità quando faccio un versamento oppure un prelievo io le ricevute me li porto a casa, li tengo per un mese e poi faccio una bella grigliata, così nessuno può dire niente, così nessuno mi può fregare. Vincenzo da Bologna.
10: Capitano, ma se arriva lo stipendio e già esce, che cavolo devo prelevare? Comunque, le poche volte che è capitato che stampo lo scontrino è perché o si è prelevato qualcosina in più oppure perché magari è in una banca diversa, giusto per avere la certezza, ma di solito non lo stampo più lo scontrino.
11: Ciao Marco, buongiorno. Ti racconto questo episodio avvenuto circa 2 mesi fa.
6: ricevo una telefonata, rispondo, un signore si spaccia per uno della mia banca, io in quel momento stavo guidando, gli ho solo detto che non potevo rispondere, se mi avrebbe potuto richiamare un poco più tardi. Fatto sta che dopo non si è più fatto sentire. Ho chiesto alla mia banca se risultava che qualcuno mi avesse telefonato e loro praticamente hanno negato, nessuno mi cercava. Ciao a tutti e buona giornata.
11: Scusate, ma chi è che stampa ancora la ricevuta cartacea di un prelevamento della banca? Per cosa?
12: Capitano, se qualche malintenzionato raccoglie la mia ricevuta per il saldo, secondo me mi fa un versamento.
13: Ciao Macchino, ciao Ciurma! In effetti, se guardate nei cestini dei bancomat sono pieni di ricevute. Io generalmente le porto via, sia che sia un saldo, che sia un versamento. Quando arriva la ricevuta me la porto via e poi quando la butto la straccio. E questo faccio per tutti i documenti dove ci sono dati sensibili, che siano le bollette dell'Enel, del gas, della luce, qualsiasi cosa dove ci sono dati sensibili vanno sempre strappate, mai lasciarle intere, in qualsiasi cosa.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
15: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Buongiorno, Two Princes Spin Doctors. Ciao da Morris da Bonate Sopra, Bergamo.
14: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Allora, ti racconto la mia barzelletta. Sono Diana, provincia di Padova. Un anziano, dopo una gita a Londra, tornato dagli amici al bar, dice: allora, come sei andato a Londra? Ieri a Bea. Ascolta, Bea se Bea. Ma è strano. I pullman, chiese alti, i chiama bus. I stradoni, chiese larghi, i chiama street. I cavalli, chiama horse. Quando se freddo, dice che se cold. A femmina, ia chiama uomo. E dopo una sera che ho catato a strada una biondina che mi ha detto: love me. E che cosa hai detto? Dito? Hai detto dito, ma lavate da sola, saltrona.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È il quesito.
4: Il quesito.
3: Dito esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, vediamo se siete in forma per un nuovo quesito e vi chiediamo: non a caso in palestra, tra le varie macchine, ce n'è una che si chiama tapì?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla diramazione Roma Sud della A1 coda di un
8: traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla diramazione Roma Sud della A1

0: Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
1: Al quesito
3: così era?
1: Di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi, eccola: nelle palestre, tra le varie macchine attrezzi, ce n'è una che si chiama tapis roulant. E questa è la risposta corretta.
5: Il vincitore.
6: Hai sentito la pronuncia? Boris, roulant. Ulala.
7: Non potevano dire il tappeto rotolante.
6: Rotolante.
7: Niente, è difficile. Buongiorno.
6: Tapis roulant, buongiorno amici. Bravi tutti, ci siamo. Stiamo per aprire già la busta che contiene il vincitore del quesito di tutto esaurito di questa mattina, ma...
7: La apriamo mentre corri?
6: Esattamente, no, mentre corri tu.
7: Io?
6: Tu.
7: Va bene.
6: Ma prima di tutto questo vi ricordiamo che sta tornando anche il disco Buongiorno, che dovete naturalmente scegliere voi mandando le vostre richieste musicali a partire da ora al nostro numero.
2: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
6: Anche con un WhatsApp vocale.
7: Sì.
6: Hai sentito Fabio che l'ha detto un po' in affanno? Le yai di pizza.
7: Stavo correndo, sì.
6: Corretto. Allora, apriamo la busta. Attenzione, the winner is. L'annuncio io, l'annuncito.
7: L'annunci tu.
6: Ah, me lo no.
7: Io devo andare a correre, lei, aspetta.
6: Siamo a Borghetto con lui, provincia di Padova. Il vincitore oggi è Mauro. Bravo Mauro, sicuramente in palestra.
7: Sai cosa ha vinto?
6: No.
7: Niente.
6: Ah, ma come? Non è vero.
5: Marco Galli presenta. Presenta. Pack my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ascolta, io ho un momento di fragilità, lasciatemi stare. Ogni tanto sono qua in diretta e sento bumble, mumble, mumble e sono sempre indeciso se sono false o sono vere. Dai, adesso è una roba umana. Quando a un certo punto, magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere.
2: Dai,
1: no, è allarme rosso. È una... No, non ti puoi fidare. È una situazione. Max! Perché Max mi capisce, Max.
3: Ma come capisce? Prende Max. Anche lui, scusa.
1: No, Max, sì, però ha vissuto questi momenti.
2: Ma li vivo ancora, Marco, sì.
1: Ah,
2: fa parte della
1: Max,
2: quotidianità.
1: Come, cioè, come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real mumble?
3: Ma non hai detto che non ne parlavamo.
2: Tuttora non l'ho ancora capito, tant'è vero che a volte capita che mi addosso. Però voglio dire,
1: vedi,
2: è difficile.
1: Max, vive il mio dramma, ma è un momento di fragilità.
3: Ma che,
1: ogni ascoltatore ha vissuto.
3: Non
1: quella
3: è vero,
1: che uno pensava fosse semplicemente un po' da rieta, un po' di...
2: Ma si rivela essere più pesante.
1: Esatto,
2: sì.
1: Invece è uno tsunami incontrollabile.
3: Ma non è una
1: barzelletta, per questa pastiglietta, il farmacista, me lo ricordo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: vada tranquillo, questo è omeopatico. Sono cose naturali, minchia, cose naturali. Allora, apriamo una parte marketing, apriamo un'azione marketing. Volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito o volete un programma serio e professionale? No, perché basta dirlo, cioè...
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, se volevo una radio convenzionale, ascoltavo le altre, invece io ho scelto voi, grazie di esistere.
6: Ma scusate, non si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno? E allora, eccoci qua, Alessio da Roma.
7: Capitano, io ho avuto la bella idea di prendere quella pastiglietta durante un viaggio perché era 3 giorni che non riuscivo proprio ad andare in bagno. Però l'indomani avevo una gita, non ti dico, ho battezzato tutti gli autogrill della Calabria. Ciao ciao, Maria da Ventimiglia.
8: Io mi ricordo i primi giorni del servizio militare, un ambiente diverso, si faceva un po' fatica. Allora andavi dal tenente medico e ti dava il sale inglese, o il sale amaro lo chiamavano, da sciogliere nell'acqua. Beh, dovevi essere assolutamente nelle vicinanze del bagno quando lo bevevi, perché dopo pochi secondi faceva già effetto. Diego da Verona.
9: Marco, in Veneto si dice che sei una scureta vestia. Quando succede mumble mumble, una scureta vestia, mamma mia. Ciao da Chiara.
10: Il miglior prodotto omeopatico che prendo io è il kiwi giallo a colazione, insieme a dei frutti di bosco, te lo consiglio.
11: Figa, capitano, una volta un mio amico si è mangiato una scatoletta di prugne sandwich e si è cagato addosso.
12: Ciao capitano Luca da Milano, anche a me capita, soprattutto la mattina dopo il caffè della moca. Unico piccolo problema, mi incomincia il blu blu blu mezz'ora dopo che sono uscito di casa. Aiuto!
0: Attenzione, si avvisano gli ascoltatori di Tutto Esaurito che il capitano Marco Galli a breve farà una piccola pausa bumble bumble. Ci scusiamo per il disagio. Grazie.
13: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno.
15: Buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Ci siamo tornati. Eccolo qua, Tutto Esaurito, il mio programma preferito. E adesso chi la dice?
16: Manca l'addetto, capitano.
1: Non c'è l'intelligenza artificiale.
17: Amici, ditecelo al 342-41-15.
3: Non funziona, ma non, va, non è questo.
1: Ma può dirlo Massimo Mongiardo?
3: Sì, può.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Puoi fare le veci di Piripizza?
2: Ok, faccio le veci. Allora, sono a Radio 105, sono le 7.04, sasà.
1: Oh, se accendete il canale 66,
16: sì,
1: vedrete una bimba in mezzo a un piazzale povera, deserto, da sola, povera. Hai visto Betty? Ma poverina.
16: Ma tutta sola.
1: E adesso siamo tornati, soltanto che siamo tornati con dei pezzi mancanti. Pizza l'aveva detto, sarebbe mancato 2 settimane. Quei 40 denari non si capisce bene dove sia. Amici dice che è ammalato, ma nessuno ci crede.
16: Pensa che sono stata veramente nell'arena dei tori, ma se...
1: No, sei andata a vedere?
16: Sì,
1: no,
16: non sono andata a vedere. No, no, no, l'arena okay, dei... vuota. Okay.
18: Che
16: vuota,
18: bello, sì, però.
1: Perché Ina è stata a Siviglia.
16: Siviglia,
1: ecco,
16: capitana, a fare la ballerina di Siviglia. Tu sei mai stato? Voi siete mai stati a Siviglia?
1: No. Io sono mai stato a Siviglia. Ma bailo, cioè a Siviglia.
16: Il flamenco che...
1: 3 o 4 concerti di flamenco ho fatto. C'era quella famosa trasmissione,
16: sì,
1: di Buoncompagni.
16: Era Macao.
1: Macao.
16: Macao, condotto sì, da programma condotto da Alba Parietti, ragazzi. Ricordate? Sì. Ho sbloccato un ricordo.
3: Lei era la comica.
16: E c'era la ballerina di Siviglia.
1: Ed era
19: se non erro, Valentina Pace.
16: Bellissima, peraltro. È vero.
1: Ma non era Valentina
16: sì,
1: Pace?
16: Era lei. Sì, sì.
1: Era quella
16: che girava, no? In centro,
1: sì, che
16: in mezzo
1: girava
16: allo studio.
1: Ma scusa Boris, non era quella che adesso è diventata anche un'attrice famosissima?
3: Spacciatore era?
1: Spacciatore?
19: No, spacciatore,
1: no.
20: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
21: Marco Galli ti darà la carica.
20: Solo su Radio 105.
22: Buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno.
22: Buongiorno.
23: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
23: Per tutto il giorno.
16: Dai amici, sono le 6:55 minuti, è il vostro momento, cioè il disco Buongiorno.
3: L'hai scelto tu,
16: Irenia? No, non l'ho scelto io, l'hanno scelto loro.
3: Quindi non chiamo te.
16: No, non chiamo, puoi chiamare me.
3: Okay, ok.
16: Anche perché sono spenta in questo momento, comunque non ti risponderei. No,
3: sei una brutta persona.
16: Sto scherzando. Avete mandato le vostre richieste musicali belle, peraltro, anche oggi al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram.
3: Qual è questo?
17: Amici,
3: qua?
17: Amici, ditecelo al 342-41-15-105.
16: Perfetto. Anche vocali, adesso rispondete, ma fatelo con un bel buongiorno. Avete 5 squilli. Primo. Aspetta che mi è apparsa una visione.
24: Buongiorno, avete 5 squilli.
16: Buongiorno. Buongiorno? Ha detto?
3: Qualcosa adesso.
16: No, io sono rimasta un attimo flashata perché mi è apparsa una visione, si palesa, si manifesta in studio. Mitch, buongiorno.
25: Buongiorno per il disco Buongiorno.
16: Mamma mia, ciao, bravo, chi sei?
24: Sono Fabio da Bari.
16: Ciao Fabio, da... bello Fabio, da Bari, Bari proprio città o stai in provincia, Fabio?
24: No, sono in provincia di Bari ma lavoro a 200 km di distanza purtroppo.
16: Caspita, tutte le mattine li
3: verso
16: fai?
3: Verso il sud o verso il nord?
24: Sì, faccio 120 e 120 ogni giorno per raggiungere la scuola dove insegno.
16: Mamma mia, vabbè, prendiamo il lato positivo della cosa, li fai in nostra compagnia, Fabio.
24: Grazie mille,
3: speriamo che sia una cosa positiva.
16: Mamma mia, per davvero. Senti Fabio, quindi da Bari o comunque dalla provincia ti sposti verso?
24: Verso Cerignola.
16: Ah, Cerignola, Cerignola, che è provincia di Foggia, corretto?
24: Sì, sì, esattamente, esattamente.
3: Per sale.
16: Sì, e quindi sale. Ma perché che lavoro fai, Fabio?
24: Sono un professore di chimica.
16: Di chimica, mamma mia.
3: Andrebbe d'accordo con Pizza lui nelle composizioni. Molto, molto.
16: Fabio, io sono rimasta molto indietro con la chimica, è solo la tavola degli elementi, tra l'altro manco tutti me li ricordo.
3: Solo lo stronzio, non
16: no,
3: abbiamo
16: mi ricordo,
3: capito come
16: no,
3: mai.
16: No, mi ricordo, questo è difficile, Na che è il sodio, vero?
3: Difficile, ma non è difficile.
24: Sì, sì.
4: Grazie, prof.
24: È una materia molto ostica che agli studenti purtroppo non scende tanto giù.
3: Lo sappiamo. Siamo stati studenti anche noi.
4: Esatto, li manderemo a ripetizioni. Esatto. Professore, da pizza. Ok.
24: Se avete bisogno, ci sono.
4: Grande Fabio. Disco,
24: posso
4: buongiorno.
24: Fare un saluto?
4: Certo, devi anche annunciare la tua canzone se vuoi e fare una dedica.
24: Allora, io voglio salutare tutti i miei amici della Beach Volley Universe Bari, perché è uno sport che pratico da 4 anni e mi ha cambiato la vita, quindi vorrei salutare tutti i miei compagni, gli allenatori, e voglio dire alle persone di avvicinarsi a questo sport, perché è uno sport fantastico che si fa tutto l'anno.
4: Anche d'inverno?
24: Anche d'inverno.
4: Un professore sportivo campione di beach volley, che bello, ci piace.
24: Grazie ancora.
4: Fabio, canzone che scegli, che ci fai ascoltare questa mattina, qual è?
24: Ho scelto una canzone un po' movimentata, così per iniziare bene la giornata, di Inna, Hot.
4: Hot! Oh, mi è venuto caldo!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
7: Per tutto il giorno!
6: Per tutto il giorno!
4: Amici, ma sei vivo? Stai bene?
8: Sono vivo.
3: Sta bene un'altra cosa.
8: Sono vivo.

viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: 5 sono le 7:02. Sasà Cartoon.
1: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay. Tutto esaurito. È presentato da
2: Le Naturelle. Uova italiane da filiere controllate e selezionate. Garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.
3: Io faccio le prove. Prova.
4: Mi faccio la pancia.
3: Io ascolto le ranocchie. Faccio le prove.
4: Sì.
3: Io faccio le prove.
5: Ti si sente, capitano? Bene.
3: Mi si sente?
5: Sì, ti si sente molto bene.
3: Ile, ma sei da sola nel bosco?
5: Ma no, è arrivato Miccio a sorpresa.
3: No! Ammalato! È ammalato! O è abbronzato?
5: Tutti e due.
6: Che abbronzato.
5: Sai cosa mi ha detto capitano fuori onda?
3: Cosa ti ha detto?
5: Mi ha detto, Ile, non mi limonare perché ho ancora le placche.
3: No.
6: Eh sì, perché si domandava, non è che sei venuto qua a ungere, gli faccio no, l'unico modo per poter ungere è se tu mi dovessi limonare in questo momento.
3: Io lo farei anche con le placche, a me non me ne frega.
5: Tu lo limoneresti,
7: cioè,
5: capitano?
7: Vuoi limonare Mitch?
3: Sì. Ma che Mitch? Ma mica limono Mitch!
7: Ma Ilenia sta bene, scusa, che gusto c'è limonarla?
3: Ma no, se le avessi io le placche, io Ilenia la...
5: Capitano, buongiorno.
3: Mi lasciate stare. Che poi di prima mattina, vabbè.
6: Buongiorno,
3: bentornato.
7: Non è bello limonare di primo mattino.
3: Ma non è di prima mattina, magari non ti sei ancora lavati i denti, magari alito contro.
7: Ma, sì,
3: lei,
7: ma quindi, neanche lei, scusami, chi è che si sveglia con l'alito fresco? Neanche una donna, no?
3: Ma no, ci sono delle donne che si svegliano che sono delle rose.
7: Non le ho mai conosciute, ho visto sempre
3: nemmeno io, però.
4: Che discorsi
3: però...
4: state facendo? Esatto.
3: Ma è Liuzzi che è un maniaco sessuale.
7: Ma non è vero,
3: Max non li farebbe mai questi discorsi. Max!
7: Max Maddi!
8: Sì, Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, tu limoni mai di prima mattina?
8: No.
7: Chi poi che non si sveglia?
8: Da solo, che con chi limoni che non c'è.
3: Da solo, lo so. Povero Max, è lì da solo, abbandonato nello studio di Roma. E allora?
7: Vabbè, c'è lo specchio, Max, dai un bacio a quello.
8: Mi bacio da solo.
3: Guarda che tanti alla mattina invece
7: ma scusa,
3: capito?
7: Marco, non facevi mai le prove allo specchio di limonaggio? Perché io lo facevo, baciavo lo specchio, facevo prova a vedere come si muoveva.
6: Adesso capiamo tante cose perché sei così.
7: Poi devi essere pronto per, capito?
5: Certo.
4: Non mai essere pronto. Non parla più.
3: No, io sto zitto perché io ho già i miei problemi.
7: Non è mai capitato.
3: Io ho già i miei problemi e quindi
4: mi gratto la pancia.
3: Esatto. Ragazzi, dice Christian da Medicina,
5: letto,
3: Bologna.
5: Caspita,
3: hai letto?
5: Sì.
3: Avete sentito della nave da crociera bloccata a Capo Verde per un virus? La nave. Lui dice: non è che c'è anche pizza là sopra? Ma no, dai, no.
6: Pizza non è sulla crociera.
5: Credo. Speriamo di no.
6: No,
7: arrivava direttamente lì.
6: Arrivava con l'aereo proprio a Capo
5: Verde.
6: Privato,
5: secondo me, un jet. Poi ricordiamo
3: che. Ma che privato adesso? Pizza arriva col jet privato.
5: Ecco, c'è stata la svolta di pizza. Ricordiamo che lui è lì per compravendite immobiliari.
3: Ma cioè, tu arriva come immobiliarista.
6: Certo, con l'aereo consolare arriva proprio.
3: Vabbè, speriamo
6: non si ammali, ecco, dai, anche lui.
5: No, mamma mia, ragazzi.
3: Minchia, dopo due settimane torna anche ammalato, cioè si ammala.
6: No, ma tu non l'hai allora? Capito. Io mi sono ammalato in vacanza, cioè io sono tra i fortunati che va a farsi la settimana di vacanza e si ammala.
0: facciamo una prova, ne estraggo un altro, Marco.
5: Ma cosa dici?
3: Bravo P, bravo P, tu estraine un altro, dai. Oh.
9: Di che cosa?
3: Allora, buongiorno, buongiorno, sono le 7.07, questo è tutto esaurito. Nunzia da Milano ci scrive: buongiorno ragazzi, stamattina vi vedo in TV, sono a casa. Ricordiamo che siamo anche sul canale 66 del vostro digitale terrestre. Massimo da Udine dice: al quarto gol della Roma il signor Nicola Limonato, Max Maddi e Massimo Mongiardo, tutti e due insieme.
5: Ecco, quattro ragazzi, eh.
3: Sì,
5: quattro,
3: ma
5: gol.
3: Ile,
5: sì,
3: a chi?
5: Alla Fiorentina.
3: E Tony l'ha limonato al quarto gol, eh?
5: No, non era molto felice.
9: Quattro calci a Tony.
6: È lì che si guarda allo specchio, Tony.
9: Sì, limonato solo.
3: Povero.
5: Però capitano il signor Nicola, sì, sicuramente lo sarà stato.
3: Ma sentiamo sì, dal nostro inviato Massimo Mongiardo, prima di andare da Boris e avere una pagina più ufficiale. Massimo Mongiardo, com'è andata all'Olimpico? Roma in zona Champions.
10: Bello Marco ieri sera. Ma la favola, cioè alle 9, dalle 9 alle 9:10 i primi due, che bello. Così deve
3: sì,
10: essere uno spettacolo, uno via l'altro. C'era la gioia, c'era la gioia di tutti, c'era la gioia dentro casa.
3: Che bello.
10: C'era gente contenta e felice.
3: Fosse sempre così, dice Max,
10: sì,
3: lo so.
10: Viverebbe anche di più, sereno, contento, gioioso.
3: Max,
10: tutti.
3: Ma sì? Il signor Nicola l'ha vissuto bene lo scudo dell'Inter, cioè voglio dire, siamo quasi gemellati con il signor Nicola.
10: Sì, tu sei sicuro?
3: No.
10: Sì, l'ha vissuto bene, sì.
3: Cioè, Benino.
10: Non dice nulla per rispetto a te, lo sai che è tanta stima, però
3: grazie,
10: ecco,
3: signor Nicola.
10: Però
3: anche
10: ecco,
3: Zione, sai, anche Zione sarà stato contento, dai. Meno.
9: Non pervenuto Zione.
10: Zione non, ecco, diciamo che non ha tutto questo, ecco, beh,
3: ah, tutto questo trasporto rude, verso sì, sì, beh, più maschio e più rude. Più
10: sì, sì, sì,
3: limona
10: più
3: la mattina Zione, secondo me, deve avere un nido di albatros nello stomaco Zione.
10: Sì, sì, Zione, sì, sì, c'è proprio anche un bello stomaco che contiene l'albatros.
9: Incolla tutto come i gabbiani, guarda.
3: Vedi, sì, vedi che scrivono, vedi che lo dicono, è proprio lì che si vede l'amore, la mattina, dice Max da Bovisio. Ha ragione, però
5: è vero, ma tanti lo stanno dicendo, anche Francesco dice: la mattina do sempre un bacio a mia moglie, un bacio appassionato.
6: Che tenerezza, mm, beh, un gesto
3: tenero,
6: bellissimo,
3: dai.
9: Se la sveglio alle 4:30 per darle un bacio mi picchia proprio.
6: Ti morde.
9: A me mi mangia proprio.
5: La mozzica.
9: Non so voi.
3: Qualcuno fa un'ipotesi, dice: quindi Max ha trombato ieri sera finalmente.
9: Ah, in senso.
3: Beh, quattro gol, voglio dire. Rosaria sarà stata entusiasta. Rosaria era...
9: Vabbè, Marco, la Roma ne ha vinte un po' quest'anno, avrà trombato tantissimo.
3: Vabbè, però 4-0 sui viola, insomma.
10: Capito, ma non è che ogni partita qua c'è festa così.
9: No,
10: era festa, era un bel momento di festa e gaudio, però ecco.
3: Pensa che tutti niente, noi invece pensavamo che Max ieri tu potessi... Vabbè,
9: farne
3: niente,
9: quattro addirittura.
6: Adesso la Roma è proprio lì lì dietro alla Juve.
5: Ah, sì,
6: Gesù. Sì, è un attimo, cavolo.
10: Mitch, ma è un po' di cavoli
6: tuoi. No, lo dico.
3: È bravo, diglielo, bravo. Capitano, l'Inter è gemellato con la Lazio. Sì, con la Lazio
9: non
3: siamo
9: più
3: gemellati.
9: Non più, adesso
3: una volta, adesso
9: esatto,
3: non
9: vanno allo stadio, non entrano i tifosi dell'Inter.
6: Volevo complimentarmi domenica con voi e con te, capitano.
3: Grazie,
6: forza
3: Mitch,
6: Inter, bravo,
3: grazie,
6: ve la siete meritati, dai.
3: Ti fa onore, bravissima, questo ti fa assolutamente onore. E vabbè,
5: ci scrivono: pizza come case a prima vista.
3: Fa un piacere da solo, fa un programma lui da solo. Esatto. Biscottino, pizza, lo chiamano cannetta,
5: sabato,
3: dice Mao. Vabbè. Buono Pi, stai buono Pi. Allora andiamo da Boris, Boris sì. Mantova, per capire cosa sta succedendo, perché ormai c'è il bollettino sul canale. E Boris, cos'è successo questa notte? Come sarà la giornata degli italiani e degli europei?
11: Giornata, Marco, non sappiamo se sarà lo stesso per le tasche degli italiani, perché soffiano nuovamente venti di guerra sullo stretto di Hormuz. Trump dice che sta andando benissimo la sua gestione del conflitto e Teheran risponde che ovviamente non è così. Intanto è stata avviata l'operazione che dovrebbe liberare lo stretto dal blocco iraniano, ma Teheran ha annunciato che non appena dovesse vedere un mezzo della marina militare americana sparerebbe immediatamente missili, il che, come sai, comporterebbe una risposta immediata della Casa Bianca acuendo il conflitto in Medio Oriente. La situazione è ferma, in una fase di stallo, anche perché Teheran dice di aver lanciato missili di avvertimento contro un natante statunitense, ma lo studio Vale smentisce, probabilmente per evitare di innescare un nuovo conflitto che però di fatto è alle porte, e lo vediamo anche questa mattina dalle quotazioni della benzina. Mediamente, sottolineo mediamente, aiuto, perché non possiamo stare sui singoli distributori, in tutta Italia il gasolio è intorno ai 2, supera ampiamente i 2 fino ad arrivare ai 2,1, mentre la benzina verde è poco al di sotto dei 2 euro. Infatti, e sono stime date assolutamente in crescita.
6: È vero, è vero.
5: Crescita.
6: Ma stamattina sono andato a fare benzina e mi sono chiesto cosa è successo in una settimana. La benzina è arrivata quasi a 2 euro. Infatti ve lo volevo chiedere, ho detto magari ne avete parlato ieri.
3: Ci aspettavano che tu tornassi per aumentarla del tutto.
6: Dovevano
9: aumentarla solo a lui, mica a tutti, scusa Marco.
6: Sì, è praticamente quasi 2 euro la benzina.
9: Sì, dipende, ci sono alcuni benzinai.
6: Ho notato
9: li ho visti
6: che il diesel si è abbassato leggermente, però la benzina è salita. E vabbè.
3: Ma tu hai benzina o diesel? Non ho capito.
6: Benzina, io benzina.
3: Beh, tu hai benzina, ovvio, certo.
9: Diesel,
3: ma chi è Betty?
12: Buongiorno,
3: chi è?
12: Raga. Ciao. Oggi è il mio primo giorno di lavoro. Fatemi un in bocca al lupo, grande. Un bacione da
3: bocca al lupo. Dai, buon lavoro, in bocca al lupo per questo tuo nuovo lavoro. Chi è?
13: Capitano, il mio bimbo Leo è partito per il campo scuola con la sua quarta elementare per 3 giorni, se ne vanno. Me lo saluti, così quando torna glielo faccio sentire. Ciao Leo, buon divertimento.
3: Ciao Leo, ciao. Fai il bravo Leo, che la mamma è preoccupata. Ascolta, lo sai cosa fanno nei campi estivi?
13: Ma è piccolino lui.
3: Ma che piccolino, in quarta elementare si andava come le cicale noi.
5: Fare.
3: Eravamo delle cicale sui grilli e i grilli erano dei grilli sulle cicale. Era una roba in quarta elementare, poi in quinta
5: capitano, 10 anni.
3: Ma 10 anni, un bambino, ma è lì che si forma, capito? È lì che fai le tue prime esperienze. Quindi no, ciao Leo, divertiti! Sì, limonano la prima mattina. È un Limon Day di subito.
5: Limon Day,
1: il primo è scelto da...
5: Capitano, salutiamo anche Cristina, ci scrive: che tempi, non c'è più la serenità, ma meno male che ci siete voi.
6: Grazie.
5: Cristina.
6: Grazie.
3: Ma guarda, potessimo bastare davvero.
6: Grazie.
3: Io non so, cioè ce l'auguriamo, però vabbè. Senti, allora chi è?
14: Capitano, buongiorno.
3: La
14: benzina 198 e diesel 2,1. Cogliene Shankol.
3: Cosa ha detto? Non lo so.
5: Ha
3: detto
5: capisce.
3: In qualche dialetto.
9: Un colpo a tutti.
5: Anche secondo me qualcosa del genere.
3: Vabbè. Ile, dove andiamo e da chi andiamo?
5: Mi piacerebbe saperlo.
3: Ah, non lo sappiamo. non lo sappiamo.
5: Sorpresa.
9: Io lo so.
5: Ah, tu lo sai?
9: Sì, Nunzia di Milano.
5: Ah, vedi.
3: Nunzia, ciao. Ti abbiamo salutato prima. Buongiorno.
6: Ciao.
5: Buongiorno.
3: Ciao Nunzia.
15: Ciao.
3: Sei a casa e stai vedendo la televisione, ho letto prima.
15: Sì, infatti vi sento diversamente, non è nello stesso momento, non so come dire.
3: Ah, sei in difesa, sì, perché è in ritardo la televisione.
15: Sì, esatto, leggermente. Sono a casa perché devo andare a fare gli esami del sangue, ma entro un'ora più tardi al lavoro.
3: Ah, okay. E quindi sei a digiuno, Nunzia, non hai mangiato e bevuto,
15: esatto.
3: Niente. Mamma
15: niente.
3: Mia, che brutto. Ti
15: vabbè,
3: fa paura?
15: Appena... No, vabbè.
3: Non ti fa paura l'esame del sangue.
15: Sto a casa, fai gli esami del sangue.
3: Selena.
15: No,
5: sei comoda.
15: No,
3: pensa che c'è gente che sviene, Nunzia, quando fa gli esami del sangue.
15: Guarda, ho passato di peggio. Vengo fuori da una brutta malattia.
3: Mamma mia.
15: Però l'abbiamo superata, dai.
3: Meno male, dai. Meno male, sono contento. Ascolta, Nunzia, che canzonona che hai scelto?
15: I Queen li adoro.
3: E da dove arriva la scelta di questa canzone di prima mattina?
15: Ma ti dico la verità, il primo gruppo che mi è venuto in mente sono loro.
3: Ah,
15: poi
3: okay.
15: Vabbè, la canzone è
3: bella,
15: cioè.
3: Canzone ragazzi da brividi. Tu la vuoi dedicare a qualcuno? All'infermiera che ti buca oggi?
9: Ma perché no, che no.
15: La dedico a mio marito che a questo momento penso mi sta ascoltando dalla macchina, perché di solito andiamo al lavoro insieme. Tra l'altro lui è un benzinaio.
3: No.
15: Quindi noi ascoltiamo tutto quello che voi dite sulla benzina.
3: Oh, mamma
15: tutto quello
3: mia.
15: Di cui parlate.
9: Ok. Corrispondono sì. I prezzi.
5: Nunzia, diciamo tutto giusto o diciamo inesattezze?
15: No, tutto giusto, siete corretti. D'altra parte i benzinai sono l'ultima ruota
3: del carro,
15: il carro infinito. Loro sono quelli che subiscono dai clienti. Ma come mai è così caro? D'altra parte non è colpa loro.
3: È vero, decidessero loro, va bene. Allora, Nunzia, dedicata a tuo marito, in attesa che tu faccia l'esame del sangue, noi ti faccio annunciare il primo disco di oggi.
15: No,
3: dai,
15: non me lo
3: Nunzia.
15: Far annunciare perché ho una pessima pronuncia dell'inglese, no, ti prego.
3: Allora lo faccio fare a Ilenia, dai, che invece
15: grazie,
3: è brava.
15: Ilenia,
5: fallo tu. Ma figurati.
3: È brava e bella, va bene. Nunzia, buona giornata e buon esame.
15: E tutti.
3: Ciao.
15: Nunzia, grande compagnia, un abbraccio.
3: Grazie, Nunzia. Ciao.
5: Sentite cosa ha scelto Nunzia, i Queen.
16: Il primo.
5: Anche il titolo dici?
17: Who wants to live forever? La roba.

0: esaurito. 105 tutto esaurito. 105 tutto esaurito. Con Marco Galli. Il capitano Marco Galli.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima. Piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.

0: canto uguale. Metti la canto uguale, dai.
1: Sei
0: Wadley, Wadley, forever.
2: Wadley,
0: forever. Capitano, in realtà scrivono l'Inter è gemellata con la Lazio, sì, il 5 maggio scrivimelo.
3: Esatto,
0: ricordamelo il 5 maggio oggi. Allora, buongiorno Betty, buongiorno, mamma mia che giornata, quel giorno. Buongiorno Betty, che giorno è, che giorno è?
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 5 maggio 2026. Si festeggiano Sant'Angelo, patrono di Licata, Sicilia, e San Gottardo, a cui è dedicato il passo del San Gottardo.
0: Ah, hai capito.
4: Oggi
0: perché lui andava in montagna, Betty?
4: In realtà perché è stata creata una cappella dedicata a lui, proprio
0: lassù,
4: sul San Gottardo,
0: a San Gottardo,
4: e quindi poi ha preso il nome da lui.
0: Hai capito.
4: Oggi è la giornata internazionale delle ostetriche, fissata il 5 maggio dalla Confederazione Mondiale delle Ostetriche, e la giornata mondiale dell'igiene per le mani, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e fissata il 5 maggio perché è il quinto giorno del quinto mese dell'anno. Come 5 più 5 sono le dita delle mani.
0: Vedi, vedi. Vi ricordate quando c'era il Covid?
1: No, ti prego.
0: Che dovevamo igienizzarci e dovevamo. Sembra un altro mondo, un'altra vita.
1: Sembra il tutorial di Barbara D'Urso.
2: Certo, che ci ha insegnato a lavare le mani, certo.
0: Barbara D'Urso ci insegnava a lavare le mani.
4: Diceva che bisognava lavarsele molto bene, sapone, tutto.
0: E vabbè,
4: sopra,
0: era giusto,
4: tutto
0: dai, però.
4: Sotto. Sì, certo che è giusto. Per il tuffo nel passato, nel 2000, 26 anni fa, arriva nei cinema americani Il Gladiatore, vincitore di 5 premi Oscar. Pensate, in Italia arriva 4 anni dopo, il 14 novembre del 2024.
1: Sì.
4: Wow. E nel 2004, 22 anni fa, il calcio italiano perde una delle sue voci più conosciute, quella di Nando Martellini.
0: Mamma mia.
5: Bergomi.
0: Un grande.
5: Gentile,
0: un altro grande.
5: Campioni del mondo.
0: Campioni del mondo.
4: Il suo triplo campioni del mondo ai mondiali dell'82 resta indimenticabile.
0: Ma vi rendete conto che noi è la terza volta che non andiamo ai mondiali? Una volta li vincevamo. Ma cosa è cambiato? Cos'è successo?
3: Tutto quello che c'è dietro è cambiato, Marco.
0: Porca miseria.
4: Tre volte.
0: Tre volte, è la terza volta che non andiamo ai mondiali.
4: Ma come mai?
0: 12 anni in prole povere che noi non partecipiamo ai mondiali, mentre una volta campioni, campioni del mondo, il cielo di Berlino, ma ve ne ricordi?
4: Wow,
0: pazzesco.
4: Che ricordi. Vabbè. Però per l'angolo musicale facciamo gli auguri a Craig David e Adele.
2: Auguri.
4: E nel 1996, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Eros Ramazzotti con Più bella cosa.

0: l'oroscopo, quello del martedì. I segni propizi di oggi sono Ariete.
1: Dai!
0: Dolcissime coccole dal partner.
2: Romantico.
1: Ah sì, la mattina presto, così.
0: Sì. Ma anche Bilancia. Ciglia lunghe e folte come quelle di un bellissimo cigno, un cigno bianco.
3: È Boris della Bilancia.
0: Invece il segno nefasto è il Sagittario.
1: No.
0: Occhio al telefono, potrebbe fare un bel volo e non tornare più nella forma di prima.
1: Che oroscopi sono?
4: ma chi è che dice questo oroscopo?
0: Quando cade il telefono può cambiare forma.
4: Certo.
1: Ma chi sei, crisantemi? Sì. Scusami.
0: E chiudo con il proverbio. Vabbè. Non fatemi ridere, per cortesia. Ridammi il mazzo, disse il mago sul più bello.
4: Cosa?
0: Io non posso lavorare senza quello.
1: Anche noi.
4: Ma cosa vuol dire?
0: Che quando ci tolgono gli strumenti basilari del nostro lavoro, ci mettono in grande difficoltà.
4: Ma non ha senso questo proverbio. Ma può un mago dire ridammi il mazzo sul più bello?
0: Sì, perché gli hanno rubato tutto il mazzo.
4: Ma io non ho parole. Rubano il mazzo al mago adesso.
0: Tutto.
4: Max, hai visto che siamo pieni di Telegram?
5: Sì, sto vedendo, sì.
4: E come mai? Ma che succede?
5: Ma
4: cosa starà
5: oggi
4: capitando oggi? Capitano, ci hanno dovuto insegnare a lavarci le mani perché c'è tanta gente che va in bagno e poi non si lava le mani. Bravo.
6: Ma che schifo.
4: Bravo.
1: Ce lo dovevano insegnare.
4: Chicca, pensa, Chicca da Udine. Brava Chicca. Chicca dice: discorso mondiale di calcio, una volta si preferiva la tecnica, ora il fisico. Nel settore giovanile, se non sei alto 1,80 m a 15 anni non giochi neanche 5 minuti in partita, anche se sei un ragazzino super tecnico. È vero, il fisico
1: forse più per gli attaccanti
4: a quell'età lì uguale. È bravino, però è fragilino.
6: Esatto.
4: Leggerino, dicono, vero Micci?
6: Esatto, sì, no, ma questo qua è vero, è proprio un problema tecnico in generale che mi dicono in tanti, Effettivamente ha ragione qua Chicca, brava. Sì,
4: capitano, la Lazio è gemellata con l'Inter, tranne Pedro Franco da Napoli. Che poi c'è la finale Inter-Lazio adesso.
1: Meno male che non c'è Pomorski.
4: Va bene,
3: poi
4: dai.
3: Ci scrivono, capitano, pensa che c'è una generazione che non li ha mai visti i mondiali.
4: Ma veramente.
3: Non ha mai visto l'Italia, chiaramente, gareggiare i mondiali. Esatto,
4: ma
3: figli,
4: veramente. Pazzesco.
6: E poi va bene. Quei ricordi.
4: Allora,
6: ricordi, Marco, che ti rimangono
3: Per la vita, certo.
4: Scherzi.
6: Li condividi e li vivi in famiglia con i nonni, i parenti.
4: Ma poi
6: papà,
4: si socializza, tutti quanti.
1: È vero.
4: Vai le piazze, ma sai che disastro economico anche per tutti, insomma, perché poi organizzavano le feste, la semifinale, gli ottavi, vabbè, comunque.
6: Ma non c'è speranza sul ripescaggio, non c'è speranza.
4: Ma che, ma poi vai là da ripescato, ti guardano e ti dicono, guarda, qui lì sono quelli ripescati, dai, allora. Sembriamo il pesce Findus.
1: Sì, è una minestra.
4: Senti, allora, che succede?
3: Vogliamo,
4: dov'è l'intruso?
3: Capitano, c'è l'intruso, un tema, un argomento, quattro elementi. Uno di questi, come sapete, non c'entra nulla con gli altri, è l'intruso e siete voi a doverlo scovare. Abbandoniamo l'Italia, ce ne andiamo in Spagna. Olè. Oggi ci sono le isole della Spagna. Il primo elemento è Mallorca. Il secondo è Minorca. Il terzo è Minchiorca. E il quarto è Tenerife.
4: Ma per favore.
3: Ripeto le isole, capitano, scusami. 1 Mallorca, 2 Minorca, 3 Minchiorca, 4 Tenerife. Pensi di saperlo? E allora scrivilo adesso.
7: Amici, ditecelo al 342-41-15-105.
3: Tu la sai questa?
4: La so, io la so.
8: L'intruso.

0: 105 tutto esaurito siamo noi.
1: E siamo solo noi.
0: 105 tutto esaurito siete voi.
1: Gli esauriti di Radio 105.
0: Insieme con il capitano Marco Galli, tutte le mattine dalle 7.
1: Noi siamo con voi.
0: Solo su Radio 105.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti
19: regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista

0: Eccolo, eccolo, l'intruso, l'intruso. Sono le 7:41, tutto esaurito. Buongiorno, grazie per essere con noi. Ile, come siamo messi con questo intruso?
1: Molto bene, capitano, l'hanno scoperto. Tra Maiorca, Minorca, Minchiorca e Tenerife. Il tema sono le isole della Spagna. Qual è l'intruso? Vi abbiamo chiesto attenzione perché vi stiamo già chiamando. Potete rispondere anche con un pronto secco, però dovete farlo entro il quinto squillo. Ho la fatidica domanda: tu chi sei?
2: L'intruso, mi raccomando, la risposta.
0: Chi? Da chi andiamo? Chi è? Chi è? E chi è?
1: Tu glielo devi chiedere. Tu chi sei?
0: Ah, io glielo devo chiedere. Chi? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, mi senti?
3: Sì.
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, mi dica.
0: Buongiorno, salve. Sono Pasqualotti. Pronto? Mi sente?
3: No, non credo, siete 105.
0: Vedi chi non l'aveva capito, e ci ha pensato, Stellina.
3: Ma siete troppo falsi.
0: Guarda, ascolta, sono delle brutte persone, capito? Vogliono ingannare la gente, vogliono. Si grattano la pancia e ascoltano le ranocchie, te lo dico io. Ascolta, ascolta, ma tu chi sei?
3: Io sono l'intruso.
0: Perfetto.
3: Complimenti.
0: Per un attimo, va bene, dai. Buongiorno, come ti chiami?
3: Sono Monica.
1: Ciao Monica.
0: Dove siamo con te, Monica?
3: Ventimiglia.
0: Ventimiglia. Quindi tu sei una Ventimigliese. Migliese. Sì. E che fai lì, Monica?
3: Tra poco parto per andare al lavoro in Francia.
0: Vedi, va a lavorare. Va in Francia, sì. Lei canta la Marsigliese in macchina ogni mattina. Sì, assolutamente.
4: E quanto costa la benzina in Francia?
0: Così, ma per scherzi,
3: costa un po' di più.
4: Ah, di più? Vedi?
0: Certo, sì. La Macron, mica te la regala Macron. È vero, ma lei la fa in Italia. Anzi, i francesi dicono: Monica, portaci la benzina. Famosa,
3: no,
0: benzina.
3: Direttamente qui a Ventimiglia.
0: Ah, vengono a Ventimiglia.
1: Certo, mica sono scemi.
0: Vedi, la benzina del vicino è sempre più verde, non c'è niente da fare. Noi guardiamo gli altri e i francesi vedono noi e dicono: va che culon l'italien, che le parle de men. E quindi, ascolta Monica, quindi tu parli benissimo francese.
3: Bene, lo
0: capisci, perché sennò questi ti intortano, questi sono furbi i francesi, focca miseria.
3: Infatti.
0: No, tu zitta, parlo io, tu non dire niente, che dopo quelli dicono: ah, tu hai detto alla radio, c'è da mamma, mamma. Vabbè, ascolta Monica, la maglietta l'hai vinta, quindi sì. Aspetta, no, qual era l'intruso?
3: Minchiorca,
0: se lo ricordava anche. Brava Monica. Allora, la maglietta l'hai vinta. Adesso i francesi non so cosa farebbero, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi andare avanti o ti tieni la magliette?
3: No, io mi fermo perché mi piace troppo la maglietta.
0: Brava Monica, brava, viva l'italienne, viva le voce, bonjour la voce.
3: Ascolta, siete troppo forti, vi ascolto da una vita e oltretutto vi ho in stereo.
0: Grazie.
3: La radio sia in camera che in sala.
0: Che bello, vedi che bello, va bene, grazie Monica, grazie. Ascolta Monica, a chi li mandi i saluti da Ventimiglia? Saluta chi vuoi, dai.
3: A tutti quelli che mi conoscono e che ascoltano la radio.
0: Ok, Monica, noi li mandiamo a te, ti auguriamo una buona giornata in Francia. Ciao.
1: Capitano, ho una domanda cruciale, scusami, non resisto. Ma gli abitanti di Minchiorca come si chiamano?
0: Minchiorchesi! Minchiorchesi!

0: sound, che sound. Foca miseria, foca bella, questa mi piace. Alle 7.47 tutto esaurito, il mio programma preferito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, quasi. ne manca uno.
1: Sì.
0: Ne manca uno, 30, anzi 40 denari che non c'è, guarda.
1: Mamma. Ha detto che tornerà con un monolocale per ognuno
2: certo,
1: di noi.
2: Certo.
0: Ma tu gli credi? Sì. Ma va, tu gli credi, ma va.
3: Ancora con quella canzone?
0: Quella era bella però. Senti, voglio andare da Boris perché ho letto una notizia veramente molto ma molto strana. Che cosa vuol dire Boris che quello lì l'hanno arrestato? Perché il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Cos'è la cannuccia di un distributore automatico? Boris,
4: anzitutto è una bravata che sta purtroppo prendendo piede sui social.
0: No, dai, ti prego.
1: Ma che cosa?
4: Leccare l'erogatore di benzina.
2: L'erogatore
1: di benzina?
2: Sì. Sì. La pompa, ce l'hai presente?
5: Ma veramente?
0: C'è la pompa!
5: Costa,
4: praticamente tu appoggi la lingua alla pompa.
1: Che ma ovviamente... perché cosa ti fa?
4: Ma la che ti può fare, Betty, la pompa?
0: Che ti può fare? Cosa può? Beh, una domanda lecita però, Boris.
4: Sì, ma è un trend social che possiamo definire stupido. Fatto sta che questo ragazzo, secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città dove è avvenuto, cioè lui si chiama Didier Gaspar Owen Maximilian e mostra nel suo social...
5: Cos'è un tennista, che cosa che non mi ha
4: mostra nel suo social questo video in cui lui praticamente... avvicina la lingua all'erogatore e inizia a leccare. Lo fa per un gioco stupido, ma in realtà la saliva va a danneggiare la benzina.
0: E quindi... la saliva che danneggia la benzina, non il
4: pensa
0: contrario.
4: L'assurdità, sì, esattamente, esattamente. E che cosa è accaduto? Che il distributore automatico di benzina ha ovviamente è stato segnalato per questo video, ma lui non pago ha accettato un'altra sfida social, cioè quello di leccare la cannuccia del distributore automatico, quello che troviamo in ufficio, sui treni, nei
1: del
4: luoghi
1: cibo,
4: pubblici.
1: Delle vivande delle,
4: sì. Lui cosa fa? Prende il succo di frutta, estrae la cannuccia, lecca la cannuccia, poi rimette dentro per gli avventori che dovessero poi
5: ma
4: andare.
5: È un leccatore professionista.
4: Sì, lui è partito dal distributore di benzina per poi soffermarsi e specializzarsi in succhi di frutta. Fatto sta che lui ha leccato 500 cannucce.
0: No, chi è Betty? Chi è?
6: Buongiorno capitano, buongiorno. E anche oggi la prima vera risata della giornata me l'avete fatta fare voi.
1: Ma meno
6: grazie
1: male.
6: Mille, siete mitici.
0: Meno
6: ciao,
0: male.
6: Sono Martina da Impruneta.
0: Ciao Martina. Pensa ai genitori di quel ragazzo, alla prima risata non la fanno da mesi e mesi. Cioè, io mi ricordo avevamo avuto un bambino che soffiava nella cannuccia del latte.
1: Faceva le bolle, ti ricordi?
0: Faceva le bolle, ma ti ricordi? Era bellissimo.
2: A casa sua, però.
0: A casa sua. A casa sua.
5: Cioè, ma non ho capito, Marco, questo lavorava per i distributori automatici e leccava le cannucce.
4: No.
5: Come faceva ad aprirle?
4: No, lui passava il suo tempo, dopo essere passato dalle pompe di benzina, a soffermarsi. Tra l'altro il distributore è di una data marca, che ovviamente non possiamo fare... Non possiamo dire di succhi di frutta.
0: Ma
4: lui era
0: pensa.
4: Lì e cercava in tutti i modi di leccare le cannucce per poi rimetterle nel distributore. Tra l'altro accade in una città dove c'è grande attenzione alle regole dell'igiene pubblica. Soprattutto il video è diventato virale. L'azienda in questione, molto nota, lo ha visto e quindi gli ha fatto causa perché lui ha leccato 500 cannucce che poi sono state sostituite e il distributore è stato obbligati a sanificarlo, ovviamente.
0: Certo.
4: Però sulla benzina ha ricevuto più like perché? Evidentemente voleva sapere, c'è poco da commentare.
0: Va bene. Chi è? Dai, al volissimo.
6: Voglio leccare l'erogatore, capitano. Si chiama selezione naturale.
1: Oh.
0: Allora, 7.52 c'è Big Smile. Alzate il volume, dovete scegliere voi qual è la barzelletta più divertente. La 1, la 2, la 3 o...
1: la 4! Arriva?
2: Arriva. Stava leccando.
1: Dove arriva?
7: Big Smile. 1!
8: Salve, questa è la mia barzelletta. Ciao. La maestra dice ai suoi alunni: ragazzi, oggi parleremo della vita e della morte. Fatemi un esempio di una bella morte. Si alza Pierino. Cioè, dimmi Pierino, dimmi. Cioè, la bella morte l'ha fatto mio nonno. Sì, e come è morto tuo nonno? Mio nonno è morto nel sonno. Si è addormentato, non ha sofferto. È addormentato ed è morto. È stata una bella morte. Bravo Pierino, questo è un esempio di bella morte. Ora di contro, ragazzi, ditemi quale potrebbe essere una brutta morte. Si alza di nuovo Pierino. Dimmi Pierino, c'è la brutta morte l'hanno avuto gli amici di mio nonno. Sì, e come sono morti gli amici di tuo nonno? Erano nella macchina con mio nonno.
7: Due.
9: Buongiorno ragazzi, vi racconto la mia barzelletta. Alessandro da Trento. Il nuovo bambino a scuola, la maestra: ciao bel bambino, come ti chiami? Il bambino: Ugo. La maestra: dillo però più dolcemente, Ugo col zucker.
5: Alle elementari, ma.
7: Tre.
10: Capitano Ciurma, buongiorno. Marco da Parabita, questa è la mia barzelletta.
0: Dai.
10: Nel Far West, la moglie colpita da un proiettile in fin di vita chiede al marito: amore, amore, io non so quanto altro vivrò. In questi ultimi istanti della mia vita ti chiedo solo un favore. Dimmi, amore mio, per te tutto quello che vuoi. Tutto. Amore, il giorno in cui morirò, il giorno del mio funerale, per favore, stai vicino a mia madre. Tienile la mano. Stalle vicino e consolala. Amore, amore, va bene, va bene. Lo farò, però sappi che mi rendi la giornata una merda.
7: Quattro.
11: Buongiorno, sono Francesco da Grosseto e questa è la mia barzelletta.
0: Buongiorno.
11: C'è uno, la sera entra in un bar, si mette a sedere al bancone e chiede due birre, ordina due birre, beve queste due birre, le paga, si alza e se ne va. Questa storia si ripete anche nelle sere successive, una, due, tre, quattro, cinque sere. A un certo punto il barista, un po' orioso, gli dice: scusi, dice, ma lei viene qui tutte le sere, prende due birre medie, me le beve una a fila un'altra, dice, ma gli converrebbe prenderle una per volta, dice, perché la seconda, poi quando la va bene, insomma, è calda e meno buona. Il cliente lo guarda, dice, no, guardi, dice, purtroppo, dice, lo faccio perché prima questa cosa la facevo io tutte le sere, uscivo con mio fratello, si andava a prendere una birra a testa, ci si metteva lì, si beveva la birra. Dice, poi è successo, mio fratello si è dovuto trasferire all'estero per lavoro e mi manca, e quindi un po' per sentirlo più vicino io la sera vengo qui e bevo queste due birre medie. E poi sta guarda, dice, ah, è bella storia, dice, va bene, dice, comunque allora va bene così. La storia prosegue e una sera questo lì si presenta al bar, si mette a sedere al bancone, dice, buonasera, dice, me la porto una birra media. Il barista, un pochino stranito, gli porta sta birra, una sola. Questo beve la birra e se ne va. E anche qui la storia prosegue per qualche giorno. Anche il barista non ce la fa più e gli dice, scusi, dice, ma glielo devo chiedere, dice, ma mi aveva raccontato quella storia del suo fratello, dice, ma che è successo? Dice, cioè, il suo fratello si è sentito male, insomma, mia, tante volte sarà successo qualcosa di brutto. No, no, dice, guardi, mio fratello è a posto, sta benissimo, dice, so io che ho fatto l'analisi e il dottore mi ha detto che devo smettere di bere.
0: Allora decidi tu qual è la barzelletta più divertente e poi registra la tua barzelletta. Dove lo fanno? Piripi.
12: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105.
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
18: La spesa intelligente!
19: Che bel terrazzo!
20: Grazie!
19: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
20: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
19: Allora lo consiglio al vicino.
20: No!
19: Perché?
20: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
19: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
23: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
24: Verti!
23: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
25: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
26: Doppio malto,
27: birra, cucina e felicità.
25: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
28: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
29: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
30: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
31: Sherlock Holmes, James Moriarty.
30: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
32: L'unico modo per uscire è insieme.
30: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
33: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
34: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
35: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
36: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
37: E ora la sfida finale. Cocktail.
38: Spritz al tramonto.
37: Colazione.
38: Cappuccino vista mare.
37: Estate.
38: Crociera all'inclusive con Costa.
37: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
39: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Ace Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99€. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
40: Ogni mattina a Radio 105.
41: Tutto è esaurito il mio programma preferito.
0: marito.
1: Ascolta,
2: senti, a Verona c'è un processo per non aver diviso i 2 milioni del gratta e vinci con gli amici.
3: Ah, ma vi ricordate, ne avevamo parlato. Sì.
2: Ne avevamo parlato.
3: Sì.
2: Beh, è stato assolto. Ah. Potrà tenersi tutti i soldi.
3: No,
4: dai, no, ragazzi.
3: Cioè, se non ricordo male, era una giocata di gruppo,
5: sì.
3: No?
5: Sì. Sì.
3: Però lui ha preso il biglietto vincente e è scappato.
6: Potrà tenere i soldi perché il fatto non sussiste. Ma perché non c'è una prova che avessimo deciso di giocare
3: certo.
6: insieme.
3: Ah, certo.
7: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
2: Io non darei un euro nemmeno al mio compagno, visto che mena il caso che lui guadagna il doppio di me, lo dice Michela Darnu. Cosa vuol dire?
0: Come cosa vuol dire? E dice: io guadagno di più di te, quindi ho più potere di te.
2: Cioè ogni discussione, non so, andiamo a mangiare la pizza? No.
0: Ci andiamo comunque, per amor di Dio. Però te la fa sempre pesare un pochino.
2: Questo è il vittimismo femminile. Cioè vedi che adesso come...
7: Ascolta 105 tutto esaurito.
2: Io pensavo che lui dicesse: no, questa è casa mia.
0: No, no, che perché lui è venuto a vivere a casa mia.
2: Ah, e in più te la mena.
0: Hai capito?
7: 105 tutto esaurito.
0: Ma sto morendo dalle risate.
2: Tu comunque, Michela, la prossima volta gli dici: guarda che io sono amica di Marco Galli. Quello lì è grosso, è simpatico, è ricco, è allegro. Ma se gli girano, quello ti smonta. È grosso lui, Michela, molto grosso.
0: No, no, non è tanto grosso. Ce la puoi fare.
2: Ce la posso fare. Dillo che sei mio amico e di piantarla di bullarsi chi guadagna il doppio. Ecco.
7: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Assassin! La vuoi dire allora?
3: Questa la dice.
4: Alle 10:05 sono le 8:05, Sassà. Cattò!
2: Ma non la zecca, non la zecca no, mai.
5: Poverina, è intelligente, ma non è molto.
2: E vabbè, allora.
6: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
7: Dallo studio centrale di Radio 105.
8: Ehi!
9: Il capitano
7: vi presenta
2: lo show. Sa. Capitano, oggi la mia piccola stella fa 4 anni. Le fate gli auguri? Li stiamo ascoltando, stiamo andando a scuola. Auguri!
9: Auguri, amore.
10: C'è anche il compleanno di Riccardo D'Alegnano, 12 anni. Auguri, Riccardo!
2: Auguri, Riccardo, auguri! Chi è Betty?
11: Ciao,
2: chi è?
11: Ma potete fare gli auguri ad Alice, mia bimba che compie 19 anni oggi. Grazie.
5: Siamo ciao. La bimba.
2: Ciao, auguri. Beh, 19 anni è ancora una bambina, dai. È ancora giovane. E poi questo WhatsApp dice: ieri ho vinto 800 euro al Grattavinci. Vostro affezionato ascoltatore, mezza vacanza a Villa Simius pagata.
10: Oh, ma che bello!
2: Wow, a Villa Simius! Che bella!
5: Poco 1.400 per Villa Simius, no?
2: 800
5: 1.600 allora.
12: Beh, magari mezza vacanza intende il viaggio, no?
2: Mezza vacanza,
5: mezza vacanza.
9: E poi
5: vacanza.
9: Dipende quando va, in che mese va.
2: Brava Betty, diglielo.
5: Allora adesso credo, no? Sì, dai.
2: Adesso per favore, questo WhatsApp dice: per favore, sì. Boris, ci puoi spiegare come il ragazzo riusciva a rimettere i succhi di frutta dentro il distributore? Grazie. Boris, in effetti anche a me, io però tante domande ho smesso di farmele.
12: Sì. Però sono atti assurdi veramente che si fanno in negozi e che tanti ragazzi si filmano e poi mandano i video su TikTok. Io ho visto ad esempio i deodoranti, che sembra assurdo, però questi vanno nei grandi magazzini, tipo in un supermarket, e prendono i deodoranti e incominciano a leccarli.
5: Oh.
2: A leccarli?
9: Ma dove li hai visti?
12: Sui social.
10: In questo caso, quindi sono sfide.
2: Tu pensa che cazzo guarda questo durante il giorno? Questo mentre noi paghiamo fatture, dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi.
5: E gliele suggeriscono i social queste cose.
2: Certo, abbiamo tutte le problematiche. Lui guarda quelli che leccano. E dopo cosa fanno, amici?
12: Ma non solo quello, ci sono anche gli assaggiatori seriali, capito? Quelli addirittura che vanno, aprono i pacchi di gelati. Prendono i gelati, ciucciano i gelati, poi li rinfilano dentro.
10: Ma che tristezza!
12: È una tristezza, però tante volte non vi è mai
2: capitato. E noi li compriamo!
12: E voi li compriamo, anch'io mi capita di comprare. Cioè,
2: ciucciati,
5: ma non in Italia.
10: Però ti accorgi se la confezione è stata manomessa, no?
12: Fate attenzione a quello che trovate negli scaffali,
10: cioè, pure a questo, capito Marco? Dobbiamo fare attenzione.
2: Ma io non ho parole.
12: È una roba.
13: Nel caso specifico, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, non è un distributore di quelli che immaginate in Italia, è un distributore di evito di dire la marca, succo d'arancia. Spremuto al momento, espresso. E quindi dal lato del lui non doveva rimettere dentro il succo già confezionato, ma solo le cannucce. Quindi le cannucce in questa città, che è molto attenta all'igiene e al senso civico, le cannucce erano a disposizione. Lui cosa faceva? Le prendeva, le leccava, le rimetteva dentro fino a che non riusciva a raggiungere quota 500.
2: Scusa Boris, ma non sono quelle appiccicate alla confezione
13: qui
2: chiuse?
13: In Italia, no, qui no, in Italia.
2: Ah, all'estero sono aperte.
13: Se il succo d'arancia è espresso, quindi sì, c'è la spremitura al momento, tu, da persona educata dovresti prendere una cannuccia e metterla nel tuo bicchiere. Lui invece prendeva la cannuccia, la leccava e la rimetteva dentro, con questo circolo vizioso che... insomma, nasceva da...
2: È assurdo, è assurdo. Aspetta, arrivo Betty. Ma voi, scrive questo WhatsApp, ma voi, io ho paura, ma voi al ristorante non avete mai fatto lo strappino piccolo sul pacchetto di grissini, lo ciucciate e lo rimettete dentro?
10: No, che schifo, ragazzi.
5: No, mai fatto. No,
2: è follia,
10: non
2: dai.
10: Non hai capito che cosa.
2: Allora, tu hai il pacchetto, hai presente il pacchetto di grissini? Sì. Lui lo apre in alto appena appena, spinge da sotto per fare uscire un grissino, lo ciuccia e poi lo rimette dentro. E siccome la carta, sono confezioni di carta, può essere che sembra che siano
5: ma poi
2: chiuse,
5: lo giri dall'altra parte e lo rimetti nel cestino, quindi ti sembra chiusa,
2: cioè
5: sopra.
2: Ti rendi conto?
9: Ma che scherzo è?
5: Ma non è uno scherzo. Scherzo,
2: ma la gente è mala, ma in che mondo?
12: Come quando sei nei supermercati e vedi quelli che stanno lì e maneggiano i formaggi, ne staccano una puntina, se la mangiano e poi lo richiudono.
10: Tutti tu li vedi comunque,
12: non mi è mai capitato.
2: Sì, Mice, ma veramente, no, no, no, ma vai a fare il guardiano la Mondial Pol, fai a fare qualcosa del genere.
12: Non vi capita di vedere quello che magari prende la frutta, se la mangia?
5: Caramelle,
12: ci sono.
2: Ma io no. Ma io mi faccio i cazzi miei, ce l'ho già le palle piene di mio, vado a vedere quello che fanno gli altri, guarda veramente.
13: C'è gente che nei supermercati apre le confezioni di frutta già tagliate per asportarne un pezzo.
2: Vai nello stesso supermercato di Micci, anche
5: no, loro che lo fanno, Marco, direttamente.
13: Guarda che anche i dolci di cui uno che tu gradisci in una confezione sigillata molto spesso viene
2: stare.
13: Chiedo bene.
10: Senti, Tiziana da Follani che invece ci scrive: pensavo di essere strana io che annuso i detersivi nei supermercati.
5: Quello lo facciamo tutti.
2: Scherzi, chi non ha usmato i detersivi,
5: certo,
10: per sentire San Buon Odore,
5: esatto. Ma quello sì, Marco, è normale, dai.
2: Normale.
5: Tu non l'hai mai fatto?
2: Io tutti i giorni io vado, mi sniffo gli ammorbidenti e poi torno a casa, infatti
5: non
2: sto bene così. Io non ho parole, veramente.
5: Stai usando un ammorbidente per caso?
2: Sto usando l'ammorbidente. Un fazzolettino già ciucciato, ovviamente, da chissà da chi, chissà da qualcuno.
5: L'ho già usato.
10: Ma a proposito di Capitano, perdonami, chi, qualcuno, ritorna lui. Il fan numero uno di Betty.
9: Queste sono le gioie della
2: giornata.
9: Ma
2: non si ciuccia niente questo durante il giorno.
10: No, aspetta, di più, magari. Senti un po'. Buongiorno Betty.
2: Io vorrei ciucciare te.
10: No. Io testerò per te in modo che ti arrivi tutto igienizzato. Tuo Luigi.
9: Grazie Luigi. Vedi che è
2: tu Luigi ti devi igienizzare il cervello perché non stai bene. Ma povero Luigi. Vabbè.
10: Amore.
2: Va bene, Lorenzo è diletta. Ciao capitano, ciao ciurma, vi seguo sempre, vi adoro. Oggi è il mio compleanno e 46 e sentirli tutti. Capitano, fammi gli auguri come solo tu sai fare. Un saluto a mio marito Riccardo e ai miei gioielli Lorenzo e Diletta. Quindi lei si chiama... Un saluto al mio animale, Lorenzo, oggi è il mio compleanno. Ma tu come ti chiami?
5: Non lo scrive.
2: Vabbè, però auguri. E quindi ti sarai riconosciuta. Uno dice: ma una passata di schiaffi a questi, no?
5: Ma chi è che si mette nel supermercato a schiaffaggiare uno che assaggia le caramelle? Scusate.
12: Ormai veramente.
5: Cioè, ci sono i guardiani apposta, dovrebbero andare lì e dirgli: signore, adesso paga la confezione.
2: Vabbè, però vedi, Mao d'Alessandra, se io vedessi uno che lecca il gelato e prova a rimetterlo nella confezione, gli do uno schiaffo forte. Mao, oggi come oggi.
5: Finisci nel frigo. Finisci nel frigo.
12: Finisci
5: dopo.
12: Nel frigo.
2: Mau, lascia stare, dai. Bravo, cioè, Mau. Voglio
9: ma
2: dire.
9: Poi non... comunque il gelato ancora. Ma la benzina è cancerogena, ragazzi.
2: Ma come il gelato ancora? Cosa vuol dire?
9: No, nel senso, potrebbe avere un senso l'idea di assaggiare un gelato.
5: Ci stai facendo
9: la benzina, no.
12: Betty, però.
9: Ma no,
12: non puoi tu assaggiare.
9: Non in quel senso, non si può, ma voglio dire la benzina ancora meno.
5: Bastoncine di liquirizia, sì, però il
2: cogiucciano. Elena dice: ma noi eravamo così, un ceffone ci arrivava senza sapere da che parte fosse arrivato. È vero, al buio si stampava, pam! Ma non ho fatto niente!
12: Ormai tutti lo fanno per andare sul web, capito? Per avere i numeri, per andare su YouTube. Cioè, ci sono
2: il giorno in cui si brucerà tutto quel web lì.
12: Ma
2: guarda,
12: il giorno in cui noi non daremo magari più attenzione a determinate cose. Su YouTube ci sono degli influencer che si chiamano Lecca.
10: Lecca,
12: gli influencer.
5: Leccano tutto.
9: Ma tu sai tutto, Mitch, il web.
12: Tutto, mi capita.
5: A lui piace leccare tutto.
2: Capito, era ammalato, lui era in vacanza. Guardava tutto, era malato, era a letto e vedevi lecca.
12: Io vedevo quelli che leccavano addirittura le maniglie, ma tu pensa che schifo. Cioè, tu puoi andare a leccare le maniglie.
9: Che schifo.
12: Fatti filmare.
5: Di che cosa sa una maniglia? Di ferro? Di che cosa sa?
2: Chi è Betty? Mamma
3: Capitano,
2: mia.
3: Capitano, e poi ci chiediamo perché il paese sta andando a rotoli.
2: Veramente.
3: Qualcosa è andato storto. Molto storto. Mauro, dormitore da Bologna.
2: Ciao, tu hai detto va a rotoli. Io direi un'altra cosa, come in una canzone sapessi andarci anch'io.
10: Ma vero? Certo, è una storia, ma se sapessi andarci anch'io.
2: Già. Senti, pensavo di essere strana io che annuso i detersivi nei supermercati.
10: Sì.
2: Lo dice Tiziana da Follonica. Tiziana, sei nulla, tu sei nulla.
5: È vero.
2: Si è nulla, chi è Betty? Chi è?
8: Io non voglio essere volgare, ma alla sua età leccavo altro.
2: Tanti l'hanno scritto, Tanti l'hanno scritto, vabbè. Magari fanno anche quello, bisogna vedere l'ordine, in che ordine, perché potrebbe essere un problema.
5: E che canale lo fanno, perché quello non penso su YouTube, ecco,
10: Vabbè, insomma, qua sta arrivando di tutto, Marco. Ci sono anche delle robe un po' schifose. Scusate,
2: schifose
10: da
2: e ce ne sono altre, Ile, che trovo preoccupanti. Vedi, tipo questa.
10: Sì.
2: Noi siamo stati rapinati 2 giorni di fila. Giorni di fila da un uomo a volto scoperto. E la compagna mette i video con la foto di lui in carcere e hanno migliaia di follower e visualizzazioni.
10: No, sono scioccata. Veramente.
2: Beh, Micia, adesso voglio dire, io credo che tu non veda solo le lecca.
12: No,
2: veda
12: no,
2: anche quelli che fanno ste robe e poi diventano degli idoli.
12: Certo, sì.
13: Però se posso, Marco, sono tanti i trend social che vengono proprio ribattezzati lecca. Dai pali della luce, con o senza adesivi. cito testualmente.
5: Abbia il gusto, dici.
13: Sì, perché alcuni la carta che viene poggiata sul ferro avrebbe un sapore diverso, questo almeno nelle intenzioni dei geni che lo fanno. La challenge del sapone da annusare e leccare al supermercato o ai negozi di profumo. Poi ovviamente c'è la parte più fetish che assurge, diciamo, a coronamento delle sfide social.
10: Annusare le calze?
13: Le calze, piedi, soprattutto se sudati, camminati, ecco, insomma, non entrerei nei dettagli.
10: Cammanate!
2: No.
10: I piedi cammanate!
2: Chi è Betty?
14: Ciao, Zurma! Io vi ricordo che qualche tempo fa girava un video di un distributore di benzina della IP, dove il benzinaio si metteva la pompa dalla benzina in un determinato posto.
5: No.
14: Quindi non so se conviene andare poi a leccare. Ciao, buona giornata, ragazzi.
10: Ciao, bello. Sì, ci ricordiamo, guardate che andò anche al. No, no, era un signore anziano,
12: era
10: andò
12: un
10: anche
12: signore,
10: al telegiornale.
12: Sì, esatto, andò anche al telegiornale.
10: Questo fa.
5: Sì, sì. Ma non era il proprietario.
12: No,
5: dai,
12: non era il proprietario.
9: No, no, no, no, no, non era il proprietario.
12: Era uno che lo faceva.
2: Vabbè. Io la penso come te, Leti. Leti dice ci vorrebbe un bel blackout di social e minchiate varie. Veramente, veramente.
5: Se i social sono questo, sì, ma ci sono anche altri utilizzi, Marco.
2: Quali sono?
5: Per fortuna.
2: E quali sono?
5: Comunque ci sono dei tutorial, ti possono aiutare in determinate situazioni.
2: Esatto.
5: Non è detto che sia sempre distruttivo.
2: Ma se ci fosse una regolamentazione, dove veramente uno dice tu sei un coglione e non ti faccio pubblicare e ti elimino. Non ci vorrebbe la laurea in ingegneria atomica.
5: Direi di no.
2: Basterebbe uno, se guarda, io mi offro. Gratis, tu ti siedi su una scrivania e guardi i video, quello lì lecca lecca, ma vai a cagare, via, boom, sparisci dal mondo. Dal mondo devi sparire. Quell'altro che lecca il palo del ferro, via, fuori dai coglioni, via, via.
5: Ma leccarli scogli.
2: Ma non è democratico, ma vada via qua. Se questa è la democrazia, ma io dico veramente, dai, poi dicono la censura.
12: Sei bellissimo.
2: Io non vedo l'ora. Ora veramente andare in cima a una montagna. Chi è?
14: Capitano, questo che leccava il distributore, la pompa del distributore della benzina è proprio idiota. Ma veramente queste cose.
2: Cosa gli vuoi dire?
14: È da ragazzini stupidi. I veri uomini leccano il tappo della tanica della Zibro.
10: Ragazzi, se vuoi chiudiamo. Angelo da Cremona dice: ho fatto il direttore in un supermercato e aggiunge ne ho viste veramente di tutti i colori. Aggiunge anche qualcuno che nascondeva il prosciutto dentro le scarpe. Ho visto qualcuno nascondere il prosciutto dentro le scarpe.
5: Ma gli è andata bene alcune altre parti.
2: Ma chiuso il prosciutto, la busta.
10: Ce lo auguriamo.
9: Come fai a chiudere una busta chiusa nelle scarpe? Scusa,
2: La pieghi. La pieghi.
5: Il salame dove lo mettevano? Scusa.
2: Il salame, vabbè.
5: Andiamo avanti.
2: Allora, va bene, dai, andiamo a Roma. Andiamo da Max Maddi. Accendiamo il barzellettometro, Max. Mamma mia.
15: Con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
2: Che brutto.
15: Attendo,
2: vabbè.
15: Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
2: Qual è la
16: è
2: numero
16: Marco?
2: 3? Sì.
16: Capitano Ciurma, buongiorno. Marco da Parapita, no, questa è la mia barzelletta. Nel Far West la moglie colpita da un proiettile in fin di vita chiede al marito: amore, io non so quanto altro vivrò. In questi ultimi istanti della mia vita ti chiedo solo un favore. Dimmi, amore mio, per te tutto quello che vuoi. Tutto. Amore, il giorno in cui morirò, il giorno del mio funerale, per favore, stai vicino a mia madre. Tienile la mano. Stalle vicino e consolalo. Amore, va bene, lo farò. Però sappi che mi
5: è successo?
10: No,
2: sappi che?
10: Sappi che?
2: E dai, sulla fine.
16: Va bene. Lo farò, però sappi che mi rendi la giornata una merda.
10: Ecco.
2: Eccola qua, comunque la sentiremo venerdì. Buongiorno, perché vai in finale adesso. Adesso chiama, registra, insomma,
4: registra
2: la tua.
4: Subito la tua barzelletta al 342 41 15 105.
2: Il capitano Marco. Io voglio Semprini.

0: Lo sai come si fa? Su, tu vedi lì sulla sedia che tu lo vai bene, tu lo vai bene.
1: Vai a lavare le strade
0: con
1: dai.
0: La foto, la
1: porca.
2: Ciao,
1: Jack Nuovo, Jack Nuovo.

0: C'è nuovo! Sono le 8:26, c'è il gioco nuovo. Sì. E come siamo messi, Ile?
1: Molto bene, partiamo con la fase di reclutamento amici. Aspettiamo le vostre parole di lunghezza piacere in questa fase. Come sapete che devono contenere oggi la vocale E di Empoli e la consonante R di Roma.
2: Puoi giocare oggi, Marco?
1: Ripeto,
2: puoi giocare?
1: E di Empoli, no. R di Roma. Attenzione, non valgono nomi propri, però. Non valgono i nomi di città.
0: R.
1: Non valgono le parole straniere. Non vale banana, non vale patata, ma tanto con la E, con la R.
0: Brava,
1: e R, sì.
0: Brava, diglielo. E i salvatori possono vincere?
1: Sì.
0: Dopo però questi dopo, salvatori dopo.
1: I salvatori dopo, ma possono vincere due premi, non uno.
0: Due,
1: ma due
0: porca
1: premi.
0: Miseria.
1: Mandate le vostre parole ora al...
3: Amici, ditecelo al 342 41 15 105. Gioco nuovo, gioco nuovo.
1: Gioco nuovo.
4: Torna tra poco. Gioco nuovo.

0: Dai, siamo puntualissimi, guarda. Sono le 8:30, siamo sul canale 66 del vostro digitale terrestre. C'è il gioco nuovo. Ile, come siamo messi?
1: Prontissimi per andare alle telefonate, amici. Se ricevete la nostra chiamata, mi raccomando, non rispondete con un pronto, ma direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio poco fa. Oggi con la E e con la R. Cinque squilli, Primo.
2: Remo,
1: brava.
0: Remo, è giusto, Remo.
1: Sì.
0: Brava, ma tu sei brava. Chi sei? Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono Elena.
1: Ciao Elena.
0: Elena, e dove siamo con te, Elena?
2: A Bergamo.
0: A Bergamo, vedi che brava. Sei in macchina, stai andando al lavoro?
2: Purtroppo sì.
0: Patata, lo so. Se tu leccassi il cannuccio, magari riesci a fare soldi in maniera diversa. Ascolta Elena, invece che lavoro fai?
2: Faccio la parrucchiera.
0: La parrucchiera!
3: Wow.
0: Porca miseria, non c'ho il socio per venire, perché noi andiamo sempre insieme dalla parrucchiera.
1: Puoi andare con Mitch, capitano.
2: Sentiamoci settimana prossima quando torna.
0: Quando torna, veniamo. Sei lì a Bergamo?
2: Torna.
0: Se torna. Guarda Elena come le
1: ragione,
0: sa le roba. Come le sa. Se torna. Ascolta Elena, è tuo il negozio?
2: Sì.
0: E come si chiama, se lo vuoi dire, a Bergamo immagino?
2: Si chiama Scissors, forbici in inglese.
3: Scissors.
0: Com'è?
2: Sarebbe com'è? Scissors, la pronuncia giusta, ma a Bergamo facciamo Scissors.
1: Ok.
0: Forbici
1: in inglese.
0: Sì, perché lei è Italia, mica sta lì a guardare. Lei, za. Edward, cos'era? Mani di forbice la chiamano lì a Bergamo. Va bene, Elena, ti metti là davanti. Andiamo a vedere chi ti arriva dietro.
1: Vediamo un po'. Fate come Elena, Rispondete con la parola entro il quinto squillo. Primo.
2: Ressa.
1: Brava.
0: Ressa. Ma che brava che sei. Ressa.
1: Complimenti.
0: Ascolta, e come ti chiami? Chi sei?
2: Ciao Sara, sono una tua concittadina, vengo da Ancona.
1: Ciao Sara.
0: Ciao Sara da Ancona. Buongiorno Sara. Sara, e cosa fai di bello lì ad Ancona?
2: Io sono consulente assicurativo.
0: Vedi? Quando tu devi fare un'assicurazione, vai da Sara e dice no, meglio questa, meglio quell'altra, giusto? Più o meno.
2: Più o meno.
0: In galleria va bene Sara, fermati. Sì, Sara assicurazione, vedi, ha scritto Max. Ascolta Sara, mettiti bene, perché così ti sentiamo male, mi raccomando, perché dobbiamo sentire bene le parole che dirai. Allora attenzione, ricordiamo i salvatori. Max, troppo, bisognerebbe alzare tutto il resto anche, perché così non è un manicomio, peggio forse. Ascolta, allora tutto è pronto.
1: Salvatori, piace i tutori, quindi formate le parole insieme a noi, potreste trasformarvi in salvatori in qualsiasi momento e portarvi a casa due premi, non uno, ben due. Partiamo Marchino?
0: Dai, andiamo
1: vai, ragazzi. Elena, sei la prima, attenzione, in 5 secondi ci devi dire una parola di 5 lettere che deve contenere la vocale I di Imola e la consonante P di Palermo.
0: Fucca miseria.
2: Bottati.
0: Basta.
2: Piano.
3: Cosa ha detto lì?
0: Attenzione.
4: Non è corretto, ma comunque non determinante alla fine del gioco.
0: Non gliela dà buona, ma comunque non determinante. Vedi, Boris ha detto così. Elena, la prima risposta è quella che conta. In teoria non era buona. Riflettete, dovete essere lucidi, però l'emozione, Elena, gioca.
2: è tantissima.
0: Immagino, capiamo, immagino. Elena. Va bene, allora Elena, attenzione, inciampa, ma Sara potrebbe risolvere tutti i problemi. Sara, mi raccomando, concentrata, andiamo.
1: Vai Sara, che potresti salvare la partita. Attenzione, 5 i secondi, una parola di 5 lettere che contenga la vocale E di Empoli e la consonante F di Firenze. Come?
0: Forza sa. Cosa?
2: Sesto.
1: Aspetta.
0: Sara, che parola hai detto?
3: Fai lo spelling.
0: Sesto hai detto.
2: Sesto posto, quinto posto.
1: Ma non c'è la F di Firenze.
0: E non c'è la F. Sara, non c'è la F nel sesto posto, magari era il quinto posto. Stellina, Sara inciampa anche lei, porca miseria. Adesso attenzione, perché potrebbe che magari il Salvatore risponde male, però adesso vediamo, lo stiamo chiamando, dovrà dire la parola entro 5 squilli, subito. Secondo?
1: Sì.
3: Ha messo giù.
1: Ragazzi.
0: Vi è andata bene a tutte e due.
2: Che culo.
1: Puoi dirlo forte,
0: è vero, sia Elena che Sara. Il Salvatore fa scena muta, cioè risponde ma non parla. Cosa vi devo dire? Ecco, allora va bene, andiamo da Elena. Elena, i saluti da Bergamo a chi vuoi e se vuoi.
2: Saluto tutti voi che siete fantastici, fate compagnia tutte le mattine.
0: Grazie
2: Elena. Tutti quelli che ascoltano 105.
0: Grazie Elena, buona giornata. Ciao. Sara, i saluti anche per te da Ancona, a chi?
2: Le mie bimbe e voi che tutte le mattine in mezzo al traffico ci fate compagnia.
0: Stellina, vedi, nel traffico di Ancona, va bene. Sara, grazie per esserci e buona giornata. Gioco nuovo, torna.

0: 105, tutto esaurito, con il capitano Marco Galli. Semplicemente ti fa stare bene. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo...
0: Deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo...

0: La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco a...
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: palle nello stomaco. Su Radio 105 tutto esaurito. Buongiorno amici dalla ciurma.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma che bello, ma che bello. Sono le 8.47, sta tutto piano piano tornando alla normalità. E infatti tra non molto daremo spazio proprio a voi, alle vostre richieste musicali. Insomma, una bella costante di tutto esaurito. Ritorno all'appuntamento del PBM mio.
1: Amici, bella canzone,
2: ditecelo sì, al 342 41 15 105.
1: Che bella richiesta, dai che le suoniamo tutte.
0: Musicale naturalmente, anche attraverso un WhatsApp vocale. Sì, bravo, le suoniamo tutte, proprio tutte. Questo tra poco, intanto questa la mettiamo noi. Senti qua, ti piace?

0: tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Mi avete tirato sulla giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Capitano, ti amo!
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A58 e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A9 incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Grandate e Chiasso Uscita Merci viaggiando verso la Svizzera. Lavori creano 2 km di coda sulla A14 tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. 4 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A56 tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Randazzo e Cesaro procedendo verso l'incrocio stazione di Cerda. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
16: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò, ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
21: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
22: E di vincere, Antonella!
23: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: 105 tutto esaurito.
8: Ascoltalo anche tu.
7: E mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è
9: tutto
10: esaurito.
11: Buongiorno, questo è tutto esaurito. C'è una notizia che sicuramente farà felici molti. Arriva la crociera per nudisti.
12: No!
11: Pensate, bello. Solo l'equipaggio sarà vestito.
13: Non sarà un problema questa volta preparare la valigia per i 2000.
11: Certo. No, certo.
13: Per i 2394 passeggeri per poter viaggiare il mondo e godere delle bellezze del mondo senza il peso dei vestiti.
14: Ti voglio vedere far la fila al buffet.
11: Certo, diglielo, diglielo.
15: Vado per ultimo.
11: Vedi, già dicono per la serata di gala portano solo il papillon. Sì, ma non sai dove lo mettono il papillon.
16: Marco, in ufficio è obbligatorio avere Radio 105 sugli altoparlanti.
17: Tutto esaurito!
13: Unici luoghi in cui è richiesto di indossare gli abiti sono per l'attracco in porto.
11: Immagini 2000 persone nude che scendono giù nel porto.
18: Ascolta
19: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
13: Ovviamente anche al ricevimento con il comandante, che sai essere una tradizione delle crociere, no?
11: Lì si devono vestire.
15: Di mutande almeno ci sono.
11: Ragazzi, se dovete farmi un regalo fatemi quella, dai, cioè voglio dire.
17: Tutto esaurito.
15: Scusate, ma in caso di naufragio che ti mettono in fila indiana, io preferirei rimanere sulla nave.
11: Certo. Ma per favore, ma dai.
19: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli. Marco Galli.
20: Marco, il problema è la carta di credito, dove ce l'avranno?
11: Mica è vero, però hai ragione.
15: Hai già pagato tutto.
11: E anche le sigarette dove le metti, però? Il marsupio ti porti. Dai, che brutta immagine!
19: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Sullo stretto di Hormuz si gioca una nuova e sempre più pericolosa battaglia navale. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. La Casa Bianca ribatte: se sparano davvero, li spazziamo via. Ieri sera allarme e sicurezza nei pressi proprio della Casa Bianca. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti e è stato neutralizzato dal Secret Service. Guerra in Ucraina, Mosca annuncia una tregua l'8 e 9 maggio in concomitanza con l'anniversario della vittoria. Kiev replica: il nostro cessate il fuoco è oggi 5 maggio e domani. Putin intanto teme stiano preparando un colpo di Stato e rafforza la sua scorta. In Italia ora per il caso Garlasco. In queste ore l'inchiesta potrebbe prendere ufficialmente una svolta. Domani l'indagato Andrea Sempio sarà interrogato dai magistrati. Subito dopo toccherà al fratello di Chiara, Chiara Poggi, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese in procura invece le gemelle Stefania e Paola K. La difesa di Sempio intanto fornisce la prova che l'ossessione del ragazzo non era per Chiara, ma per una barista. È scattato all'alba il blitz dell'antimafia di Bari. Manette, 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio, perquisizioni e controlli su larga scala. C'è un'ultima ora appena battuta di cronaca che arriva da Venezia. In tre cadono in acqua e è morto un ragazzo di 20 anni. Il corpo recuperato dai sommozzatori, gli altri due componenti del gruppo, sono stati portati in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova oggi per i funerali di Alex Zanardi, l'uomo, lo sportivo che ha insegnato a tutti a non mollare mai. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto a Londra l'oro paralimpico nel 2012 e dagli atleti di Obiettivo 3, la squadra voluta e finanziata da Zanardi e guidata dal figlio Nicolò. Il presidente Mattarella ha ricordato come una delle figure dello sport italiano sia stata illuminante, quella di Alex Zanardi.
2: Alex Zanardi, una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza, capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica.
1: Lo sport: nella quart'ultima giornata della Serie A di calcio la Roma domina 4-0 all'Olimpico contro la Fiorentina e si riporta in scia Champions a meno 1 dalla Juventus. Vince anche la Lazio 2-1 di rimonta in casa della Cremonese, che è in zona retrocessione. Stasera in campo invece la semifinale di ritorno di Champions, Arsenal-Atletico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: A Radio 105 sono le 9.05 Sacato!
1: L'ora esatta è offerta da SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.

0: ci ricordava poco fa Leiai di Piripizza. E buongiorno, vi arriva la giorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Betty, quel che ne resta quantomeno.
2: Sai che sembra di averlo qua, comunque quando senti l'intelligenza artificiale alla fine sei convinto d'averlo.
0: Beh, insomma, più o meno, entra a caso, dice cose a caso. Ah sì, no, in effetti. No, scherziamo, ovviamente.
3: A Radio 105 sono le 9:20, Sasa Cato.
0: Ma che 9:20? Sono le 9:06 adesso.
2: Splendido, sarà in spiaggia a quest'ora.
0: Vabbè, insomma,
1: prendere lui.
0: Posto. Giusto. C'era un bellissimo messaggio che adesso cerco di recuperare. Intanto vengo da te, Betty. Chi è?
4: Buongiorno, capitano. Fatto di bocca al lupo a mia figlia e a tutti i bambini di quinta che oggi cominciano le prove in Valsi. Forza, ragazzi, che la scuola ormai è quasi finita.
2: Dai, ciao. Dai, forza.
0: Forza.
2: L'ultima sfida, è vero. Anche Martin, oggi le.
0: Ah, tuo figlio. Ce l'ha oggi, quindi in bocca al lupo.
2: Iniziano oggi.
5: In bocca al lupo, Martin.
0: Un abbraccio forte a Martin. Ecco, intanto l'ho ripreso il messaggio di Cristiano che scrive: capitano, oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi.
5: Sì.
0: Dice: ora sta anche iniziando a piovere. Dicono che quando piove durante un funerale sono gli angeli a piangere per una brava e bella persona. Sono un'immagine.
5: Abbiamo pianto tutti, credo.
0: Stupenda. Boris, ce lo ricordavi anche ieri quando abbiamo fatto il nostro saluto, il nostro speciale. Omaggio ad Alex Zanardi, sono attese tantissime persone oggi.
6: Migliaia di persone, amici, parenti, ma anche semplici sostenitori, come dicevamo nel TGcom delle 9,
0: sì,
6: di quell'uomo, quello sportivo che ha insegnato a tutti a non mollare mai. Bellissima la testimonianza della madre che ha rivelato molto serenamente, con grande dignità, nonostante perdere un figlio sia la peggiore condanna che si possa dare a un genitore. Era molto serena nel dire, io dicevo a mio marito, ma questo qui da dove è uscito? Come abbiamo fatto a farlo così? Perché effettivamente, e tu lo ricorderai, visto che era ospite spesso nella trasmissione che co-conducevi, che all'epoca era in onda su 105, era Benvenuti nella giungla,
0: sì,
6: e Alex era un ospite fisso.
0: Sì, è vero.
6: E ti ricordi spesso. Probabilmente quanta serenità infondeva nella diretta, e posso dirvi il privilegio di parlarci privatamente, era... Uso le parole del Presidente della Repubblica, illuminante,
0: infatti, poi aveva un'energia pazzesca, veramente pazzesca, che arrivava anche al telefono.
6: Sempre, anche solo con una parola, una battuta. Ricordiamo che oggi all'esterno della Basilica ci sarà un maxi schermo perché molti non riusciranno a entrare nella chiesa per l'estremo saluto ad Alex Zanardi, ed è stato previsto un maxi schermo per la folla.
0: Sì. Allora, volevo leggervi un messaggio. Capitano Ciurma, vi prego, portatemi fortuna. Stamattina magari riesco finalmente a sapere se aspetta un maschio o una femmina, perché si nasconde sempre. Non si firma l'autrice di questo messaggio, però facci sapere nel caso. Quindi speriamo che possa essere la giornata giusta.
2: Dai.
0: E poi, sempre il nostro Cristiano mi chiede: Ile, ma alla fine hai limonato con Mitch?
2: No, scappava.
0: Cristiano, ma solo perché ha le placche in gola, solo per questo motivo.
2: È splendida.
0: Dai, che è il vostro momento. Sta per tornare il PBM mio. Quindi, sotto con le vostre richieste musicali, ne abbiamo già ricevute tante.
3: Amici,
0: fate il tempo:
3: 342-41-15-105.
0: Sì, le vostre canzoni. Fate ancora in tempo. Una dedica speciale, magari. Potete anche dedicarla a voi stessi, naturalmente. Anche attraverso un WhatsApp vocal. Chi è, Betty?
7: Tantissimi auguri anche a Leonardo, che oggi compie 5 anni e sta andando all'acquario di Genova con mamma Jessica e papà Luca. Auguri Leo, ti vogliamo molto bene.
2: Auguri.
0: Tanti auguri Leo. A proposito di Genova, Boris, qualcuno poco fa ci scriveva che nel fine settimana c'è il raduno degli alpini a Genova.
2: A Genova? Quest'anno a Genova?
0: Così?
6: Sì, no, è la donata quest'anno degli alpini, che assume anche dall'8 al 10 maggio a Genova un sapore particolare, perché oltre a richiamare numerosi visitatori ed essere non solo per gli alpini ma per le comunità che vivono quei momenti un puro spirito di unità nazionale, e c'è ovviamente un messaggio sociale ancora più importante che arriva da chi è stato alpino e quindi si ritrova per dare un messaggio di pace in questi giorni che sono determinanti, soprattutto per le notizie che stanno arrivando in tempo reale, che purtroppo non sono per nulla nulla buone.
8: Quindi dall'8 al 10 maggio.
6: 8-10 maggio, Genova, adunata nazionale degli alpini numero 97.
2: Il 10 maggio era anche la festa della mamma, no?
8: Già.
6: Sì. Domenica è la festa della mamma.
2: Festa
6: sì.
2: della mamma.
0: Ah, già questa domenica che viene. Mamma mia, è vero. Qualcuno scrive, ma pizza lo sento strano oggi.
2: strano. non c'è, in vacanza.
0: Non c'è, non c'è sta. Tu stai sentendo la sua intelligenza artificiale. Va bene. Allora, sentite qua. Pare che l'elisir di lunga vita delle coppie sia ridere insieme.
2: Ah, che bello, quindi essere complici.
0: Essere
2: anche
0: complici, ma proprio ridere, anche ridere di gusto, a crepapelle, perché le coppie che ridono insieme sarebbero veramente più soddisfatte, ma anche più supportive. Noi intanto ve lo chiediamo, in generale, perché avete scelto il vostro partner sulla base di quale o quali caratteristiche? Vi fa ridere? Sapete ridere insieme a lui, insieme a lei? Allora, Boris, questo è frutto di uno studio
6: dell'Università della Carolina del Nord. Attenzione, non generalizziamo, spiegano gli scienziati. Non è ridere e basta, è un tipo di umorismo che cambia, quello di coppia. L'umorismo affiliativo, che è quello del ridere insieme della vita di tutti i giorni. Questo è il vero umorismo che rafforza il legame, perché si fa squadra ridendo insieme anche di fronte a un'avversità. Stiamo organizzando un weekend, piove, si buca la gomma, troviamo la forza di ridere insieme, vuol dire essere una squadra.
0: Sdrammatizzare.
6: Sì, poi c'è l'umorismo aggressivo, che magari vi induce a pensare male per il termine aggressivo. No, in realtà è quando si usa il sarcasmo per sminuire il partner e, aggiungendo poi, sto solo scherzando, non te la prende.
0: Ok, sì.
6: E quel tipo di umorismo di solito aiuta sostanzialmente, perché stempera un momento di tensione, siamo sull'orlo del precipizio litigio. Quella frase buttata lì con sarcasmo può far arrabbiare il partner, ma poi con un sorriso che sdrammatizza toglie ogni
0: tensione,
6: nube.
0: Certo.
6: Sì. E poi c'è una diversa tipologia di coppia, c'è la coppia A, la coppia B, ma soprattutto considerate che chi ride insieme è sincronizzato neurobiologicamente.
0: Addirittura?
6: La vera risata che scoppia in contemporanea, per esempio guardando un film, significa vivere un sentimento sulla stessa lunghezza d'onda.
2: È bellissimo.
6: Esatto, diverso è se durante un film, magari anche stizzato, lei o lui dice all'altro o all'altra: ma come fai a ridere su queste stupidaggini? A quel punto il partner rischia di sentirsi, come dire, quasi offeso,
0: sminuito,
6: perché non viene giudicato su una risata che invece deve essere un atto liberatorio.
0: Assolutamente. Okay.
2: Quindi anche le coppie che stanno a scherzare su se stessi,
6: soprattutto quelli,
0: soprattutto
6: quelle che stanno a scherzare sui loro difetti. Cioè, faccio un esempio: se tua moglie ti compatisce, no, intendo per dire, intendo compatisce i tuoi difetti, perché magari dimentichi qualsiasi cosa, ma ci ride su, lei è molto più matura di te.
2: Ah, chiaro.
0: Che poi compatire mi sembra che sia in realtà una bella parola.
6: Compatire, patire,
0: no?
6: soffrire
0: insieme a te.
6: Quella è il compatimento.
0: Provare empatia, insomma.
6: E trovarla e utilizzarla quando non dimentichi anche quella.
0: Senti, Elena da Silalunga ci scrive: a mio marito ho sempre detto, con te non ci si annoia e le risate insieme sono le più belle.
2: Stupendo.
0: Ah, che meraviglia. Chi è Betty?
9: Il mio partner mi ha conquistato perché mi fa ridere. In una coppia ridere è importantissimo.
0: Assolutamente, molto importante. Il sale della vita, no? Com'era? La risa, lo dicono anche in Spagna, è il sale della vita, qualcosa del genere. Sì, Albe da Saronno dice: a me basta spogliarmi e mia moglie ride come una matta.
5: Allora facci vedere una tua foto, così ridiamo anche noi, no?
0: Deve essere una cosa intima che rimane nella sfera coniugale. Io l'ho scelto 20 anni fa, ci scrivete, perché era bellissimo, tra parentesi anche oggi lo è, e sì, mi faceva ridere tanto.
2: È vero, ma tante volte ridere magari può essere usato anche per smorzare.
5: Conquistare.
2: No, il conflitto, cioè quando tu vedi che,
0: sì, certo,
2: che poi magari si sta la guerra in famiglia, capito? Si sta fomentando troppo, magari la battuta, quel sarcasmo così.
5: Ma non viene letta male se c'è un po' di maretta in famiglia.
0: Vabbè, però dipende, poi, no? Perché alle volte proprio per sembrare la tensione.
5: Ti prendi anche in giro. Ma no, sto scherzando,
0: però
5: non è vero.
0: Mandare, passatemi il termine, tutto in vacca può essere invece la soluzione.
2: Che si è complici alla fine.
0: Buongiorno Ciurma, io rido tanto e adoro le battute che ci facciamo a vicenda. Funziona così da 26 anni, Elena, dalla provincia di Brescia. Siamo molto contenti, Elena. Per te e per voi. Chi è Betty?
10: Buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
10: Io sono uno che ride sempre, anzi, cerca di sdrammatizzare le cose. Ma lei è tanto seria, due palle, guarda che non ne posso più. E più si va avanti e più sta cosa mi pesa, mamma quanto mi pesa!
0: Sì. Addirittura.
5: Può non fare più battute, fai il serio anche tu, cos'è, lei si accorgerà che cosa gli manca, no?
0: Vabbè, giusto? Diciamo, tu sei la parte divertente della coppia, quello che sdrammatizza, e lei è quella appunto più seria che ti riporta magari nella realtà,
2: che,
0: no? Con
2: non
0: i piedi.
2: Non è che puoi sempre fare, cioè non è che deve diventare una routine, capito?
0: Infatti,
2: che tu sei il pagliaccio di turno.
0: Comico,
6: no, in effetti stranamente ha ragione Mici, nel senso che non puoi tenere... i ruoli sempre così fermi, perché altrimenti tu appari come un pagliaccio stupido e l'altra persona come il salvatore, no, la salvatrice della patria. Non è così, deve essere combinato, saper ridere l'uno dell'altro, saper ridere insieme e possibilmente sulla loro vita, che sia di coppia o no.
0: Sì. Poi quando ci sono i momenti invece in cui bisogna essere seri,
2: bisogna capire anche i momenti,
0: bisogna...
2: anche se sei un'ironia pungente nei confronti del partner, quel sarcasmo, se lo fai continuamente alla fine lo guari il rapporto. È normale che come dici tu, Fabio, che a un certo punto tua moglie si arrabbia
0: mi prendi
2: per il culo.
0: Giussi dice: sono sposata da 20 anni, 46 di matrimonio, conosciuti da bambini, tante risate. Lorenzo, io e mia moglie siamo molto appassionati della serie The Big Bang Theory e capita spesso che usiamo proprio delle battute della serie, quindi prese proprio dalla serie, e poi ci ridiamo sopra, insomma. Comunque, effettivamente, leggendo i vostri messaggi sembra proprio così.
2: È vero.
0: Che l'elisir di lunga vita delle coppie sia il ridere insieme, comunque anche il ridere insieme. Vedi, anche Francesco dice: io e mia moglie siamo come Sandra e Raimondo. In effetti, quando pensi ad una coppia bella, che funziona, sana, pulita, che si sa prendere in giro, diciamo, simpaticamente,
2: per chi li ha vissuti,
0: e il pensiero va lì, chiaramente.
2: Sandra e Raimondo, vero?
0: A Sandra e Raimondo.
5: E quelle lenzuola prese a calci.
0: Che barba, che noia, che noia, che barba. Non succede mai niente.
5: E lui leggeva con gli occhiali sul naso, la guardava.
0: Ragazzi, fantastici. Chi è Betty?
11: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
11: Marco da Pescara. Mia moglie mi dice sempre: fino a quando mi fai ridere andrà sempre tutto bene, ridiamo insieme, scherziamo insieme. Sono 30 anni di matrimonio e è dall'89 che siamo insieme, perciò vuol dire tanta verità.
0: Tanta verità. Muscio da Monza, io e mia moglie ci prendiamo in giro ogni volta che parliamo e insomma ci facciamo battute, ed è così da ben 32 anni che siamo insieme.
2: Invece Mimì da Roma ci scrive: il mio compagno ha mille pregi, ma ahimè quello dell'ironia no, gli manca, quello è un tasto dolente.
0: Vabbè, gliela dai,
2: ti piacerebbe ridere di
0: tu.
2: Più, e infatti sì, insegnala.
5: Sono andata a vedere uno spettacolo comico, guarda. Almeno ridete.
3: Primavera.
2: Sai che c'è gente che non ride neanche agli spettacoli
5: e
2: comici.
5: Cosa vai a fare se non puoi ridere a casa tua? Guarda i film tristi.
0: No! Questa è tirato fuori dal cappello?
5: Sì, vai!
2: Ma che
0: ci
2: bella!
0: Credo! Questa ve la regaliamo noi, lo sombrero, lo tengo di nero, cavaliero!

0: Estamos ya tequila.
1: È mio.
2: È mio.
3: Domenico da Bologna dice: io sono super disordinato, lei si arrabbia tantissimo, però poi con le mie battute ride a crepapelle, stiamo benissimo insieme. Vedi, lui sa.
4: Grande.
3: Sa come riprendere in mano la situazione.
4: Certo.
3: Allora, dove ce ne andiamo, amici? Scatta ora l'operazione PBM, è mio, le suoniamo tutte. Vostre.
4: Andiamo ad Albignano a conoscere Claudia.
3: Eccola.
4: Buongiorno, Claudia.
5: Buongiorno.
3: Ciao. Claudia, benvenuta.
5: Sono super emozionata.
3: È l'emozione. Vuoi un po' di pizza versione intelligenza artificiale?
4: Ce l'abbiamo.
5: No, dai.
3: No.
1: Sì.
3: Sì, invece.
5: Sì, ok,
3: hai capito, ti ho detto. Claudia, che fai ad Albignano? Intanto dove siamo? Provincia
5: di... Allora, in questo momento siamo a Albignano, in provincia di Milano.
4: Okay. Vicino all'Adda.
5: A Rivolta.
3: Ah.
4: Sì, dove c'è il fiume.
5: Io in questo momento sono a Vignate.
3: Ok.
4: Devi prendere l'aereo?
5: No, lavoro a Vignate. Con
3: Vignate, non Linate. E cosa fai, Claudia, a Vignate?
5: Allora, noi ci siamo già sentiti, faccio la parrucchiera.
3: Ok. Come l'ascoltatrice di prima, sì. Oggi è la giornata delle parrucchiere, sì, sono particolarmente fortunate. Ma senti, Claudia, ma è tuo il negozio o il salone?
5: Sì, è mio.
3: Ah.
4: Come si chiama?
5: Piccolo negozietto, Nuovi Tagli.
3: Nuovi tagli. Vabbè, scusami, Claudia, a questo punto non possiamo non chiederti quali sono i nuovi tagli di questa stagione.
6: Se li devi fare vecchi, non vai da lei. La scodella non si usa più.
3: Estate 2026.
5: Ma vanno molto questi tagli molto scalati quest'anno. Stanno tornando un po' questi tagli. La frangia, sì, queste frange molto morbide, molto tutti, diciamo.
3: Hai capito, Claudia, la frangia a tendina, quella che si apre un po',
5: sì.
3: Che puoi portare tutta chiusa, tutta aperta, mi piace molto.
5: Sì.
3: Senti, Claudia, e tu sei in coppia? Se ce lo
5: Io
3: vuoi.
5: Sono sposata, sì.
3: Okay.
5: Con un figlio che ha appena fatto i 24 anni.
3: Auguri! Però. Tanti auguri. E il tuo...
5: E sentivo il vostro discorso di prima. Anch'io
3: sì.
5: Ho scelto il marito perché fa morire da ridere.
3: Ti fa morire da ridere.
5: Simpatici tutti, sì.
3: Ah, che bello.
4: Bello.
3: Quindi ti ha colpito così, insomma.
4: E come si chiama il marito? Sì. Dai, salutiamolo.
5: Allora, si chiama Giuseppe, noi lo chiamiamo Pino.
3: Mm-hmm.
5: E io nella fede ho scritto Pipino, che così si ascolta 105 sacchi di chi sto parlando.
6: Pipino?
3: Ecco, Pipino.
6: A me viene in mente quello Pipino. Di Porkis. Ah, Pipigno?
5: Pipigno, sì.
6: Pipigno.
3: Sì. Potrebbe essere in ascolto Pipigno?
5: No, sta lavorando,
3: no.
5: Però è un 105ista anche lui, stasera ascolterà la replica.
3: Dai,
5: sicuro.
3: Allora adesso una bella dedica
6: Pipigno.
3: Speciale per Pipigno. Prima Claudia, ci dai il tuo numero fortunato, o il vostro numero fortunato, tuo di Pipigno.
5: Allora, il 30, che è il giorno che è nato nostro figlio e che ci siamo sposati.
3: Hai capito, bello. Numero 30, amici, è il primo numero fortunato di oggi, il numero di Claudia, che ha scelto per il suo Pipigno...
5: Urlando contro il cielo.
4: Bella.
3: Del grande Liga 2. Claudia, ti abbracciamo forte.
5: Grazie mille a voi, grazie a tutti voi.
3: Ciao.
6: Saluta Pipigno. Non c'era Pipigno il breve una volta?
3: Sì, Pipino, no? Sì, è vero.

0: È mio?
1: È mio!
2: No, è mio!
1: È mio!
2: BBM? Mio!
3: Mio.
1: Siamo nel PBM mio, amici, di Tutto Esaurito, ve le suoniamo tutte. Voi
0: tutte.
1: Fate ancora in tempo a richiedere la vostra musica. L'ha fatto Claudia da Albignano e l'ha fatto anche chi?
0: Francesca. Francesca, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, Francesca da Sacile.
0: È giusto?
4: Provincia di Pordenone.
1: Ciao Francesca, il capitano ti chiederebbe come si chiamano gli abitanti di Sacile, sicuro?
4: Sacilesi.
1: Senti, e tu che fai, Francesca, a Sacile?
4: Io sono cuoca in una scuola dell'infanzia.
1: Ok.
0: E che si mangia oggi?
4: Si mangia la scaloppina, si mangia la pasta con un sugo vegetale, si mangia un po' di verdura, il pane con la marmellata, un po' di cosine.
5: Possiamo venire a mangiare anche noi?
1: Francesca,
4: cioè,
5: mangio meglio
4: ragazzi.
5: Lì che a casa mia, sinceramente.
4: Io mando messaggi, ascolto 105 da quando c'era Gianni Riso.
1: Grande donna.
4: Non so se rendo, va bene. Potete venire quando volete.
5: Anche se non ho il grembiulino, me lo metto io, grembiulino.
1: Allora, intanto, Francesca, non possiamo che ringraziarti per la tua fedeltà, perché non è così scontata. Sei la numero uno. Grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: All'epoca andavi tu a scuola, però.
4: Ero piccola, io sono dell'88,
0: certo.
4: Madre che mi ha iniziata a 105,
0: certo.
4: E poi ogni radio di ogni dispositivo è sintonizzata solo su di voi.
1: Sei una donna fantastica. E poi colgo l'occasione, anch'io mi unisco a quello che ha detto Fabio Liuzzi, ci mettiamo se vuoi il grembiulino.
0: Sì, veniamo anche noi a mangiare,
5: voglia.
4: Sì. E noi mettiamo, assolutamente.
0: Andiamo a fare gli alunni.
1: Le gambette,
5: c'è succhino di pera, perché io voglio il succhino di pera con la cannuccina.
1: Te lo ricordi?
4: Ilenia, ho già avuto il piacere di conoscerla.
1: Amore.
4: All'Aqualandia un anno, anni or sono, Ilenia c'era. Io c'ero.
5: L'hai portato da mangiare, immagino.
1: Però
5: no?
1: Ci eravamo
4: mamma mia, tu bellissima, io non inguardabile, tu
1: ma
4: meravigliosa.
1: Dici?
4: Quando volete mangiare, quando volete.
0: Dai, organizziamo.
1: Te lo ricordi, Francesca? Sicuramente se lo ricorda. Te lo ricordi lui citava Liuzzi il succhino alla pera. Io mi ricordo Billy. Il Billy all'arancia.
0: Buono.
4: A voglia.
1: Potremmo fare anni comunque 80, ragazzi, bravo. Una rimpatriata anni 80-90.
4: Gin tonic party e preparo un buffet. Va bene, a fare
5: party.
1: Io avevo in mente bibite, merendine vintage,
5: sì,
1: però
5: gin
1: tonic party.
5: Noi pensavo al segolino tipo, o la cirella, non... Cioè.
4: Il gin tonic costa meno della benzina, quindi andiamo di gin tonic.
5: Sì, imbenzini tu, però quello è il problema, devi partire. Là.
1: Poi guarda, o cammini più veloce, vai a lavorare a piedi, o ti dà una piega che non ti muovi più.
5: Gin tonic, perché ti strona tutto.
1: Franci,
4: tutto meraviglioso dopo.
1: Sì. Qual
0: il
1: è
0: tuo
1: numero?
0: Il tuo numero fortunato, Francesca.
4: Uno.
1: Ecco, che così è facile anche fare la somma. Grazie, Francesca.
4: È facilissimo il mio numero fortunato.
1: Perfetto. Allora, canzone che scegli di dedicare a qualcuno o è per te stessa?
4: È una delle mille canzoni che ho con mio marito, che stiamo insieme da 20 anni. Ed è Winds of Change degli Scorpion.
1: Che meraviglia. Senti, ma lui ti fa ridere?
4: Mio marito è il mio migliore amico, mio marito mi fa scassare, è la persona che mi fa più ridere e più incazzare al mondo, quindi credo che sia una combo perfetta.
1: Non ti annoi mai sull'autovolante, stai sulle montagne russe con lui?
4: Assolutamente mai.
1: Va bene, allora vi auguriamo altri 100 anni così, Francesca, è stato un piacere immenso.
4: Grazie a voi di esistere, un bacione.
5: Grazie a te, cucciolini dell'asilo, ciao.
0: Ciao.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti, la qualità inconfondibile delle uova alle naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete le naturelle, la qualità vi premia. Le naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso.

0: pasta romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
8: Verti!
7: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
9: È mio!
10: Questo è il
9: super BBM mio. Non è tuo.
11: Super BBM mio!
12: Eccolo il Super BBM mio di Tutto Esaurito, ma in realtà è vostro ed è di Manuel da Brescia.
13: Buongiorno! Ciao
14: Manuel! Buongiorno a voi! Ciao.
12: Buongiorno!
14: Buongiorno!
12: Ciao Manuel, benvenuto, come stai?
14: Ma abbastanza bene, a parte che ho preso un po' di acqua adesso qua a Cremona. Piove. Che dovevo andare a fare delle misure. Piove. E non ci sono riuscito.
12: Sì.
14: E quindi niente, rientrerò in ufficio, in magazzino, cercherò di tirare sera.
13: Che lavoro?
12: Ma
13: fai,
12: aspetta,
13: che vai a prendere le misure?
12: Le misure dove? Sei in cantiere?
13: Fa il metro proprio.
14: Allora,
13: di mestiere.
14: Diciamo che io sono ormai un... non so più neanche di dove sono, perché sono bresciano adesso, ma
12: sì,
14: originario sono di Bergamo.
12: Ok. Uh-huh.
14: Poi ho vissuto 2 anni a Castellaneta Marina, perché ho fatto la copertura di parchi minerari all'Ilva di Taranto. Poi da lì, sì, andavo su 80 metri ascoltando voi la mattina.
12: No,
14: quindi
12: vabbè, che grande, che grande.
14: Con la mia super radio.
13: Vi
14: ho fatto conoscere a tutto Taranto, si può dire.
12: Grazie,
14: anche se vi conosco,
13: ma... conoscevano solo pizza prima, adesso ci conoscono tutti.
14: Infatti,
13: grazie,
14: adesso
13: grazie.
14: Conoscono.
13: Molto bene, molto bene.
15: Però io non ho capito il lavoro.
14: Niente,
13: non te l'ha detto.
14: Una ditta di Brescia, mi hanno portato qui. Quindi
12: sì,
14: adesso boh, giro l'Italia per lavoro.
13: Ma
12: sì,
13: che lavoro?
14: Controllo i lavori.
12: Sì,
14: perché facciamo coperture, lattonerie, smaltimento, amianto.
13: Sì,
14: okay.
13: Oh, finalmente.
12: Sì, sì, sì.
13: Il vecchio lattoniere, diciamo.
12: Sì, sì, sì.
14: Bravissimo, bravissimo.
13: Vecchio lattoniere.
14: Come diceva Pizza, non quello che fa il latte, ma quello che fa le lattonerie.
12: Le lattonerie, la lattonerie.
13: Sì, come quella che si chiama Maria, mica si chiama Maria perché...
12: Manuel, sei bravo anche a fare i conti?
14: Lascio fare alle segretarie quelle. Però il mio conto di oggi è stato semplice, dai, 31.
12: Bravo!
13: 31! Oh,
12: corretto, c'era il 30. Bravo. Di Claudia e il numero 1, number 1 di Francesca. Allora, caro Manuel, questa canzone la scegli perché?
14: Allora, in primis perché l'avevo già dedicata a Marco e a Stefi tanti anni fa, che ci eravamo già sentiti.
12: Ok.
14: Due, la voglio dedicare perché domani è il compleanno di Stefi.
13: Auguri, Stefi!
12: E chi è questa, Stefi, Manuel?
14: Cosa?
12: Chi è questa Stefi?
15: Sarà la tua compagna?
14: Diciamo che era la mia compagna, la mia ex.

0: tuttora ogni tanto ci sentiamo, e so che è una delle sue canzoni preferite. Io l'avevo dedicata tramite voi e si era innamorata di questa canzone e quindi ci riproviamo a dedicargliela, visto che domani è il suo compleanno.
1: Vediamo se funziona la magia.
0: Spero che gli farete gli auguri domani mattina, così almeno li sentirà magari in diretta.
2: Tu manda un messaggio.
3: Sì, tu ricordacelo, Manuel, con un WhatsApp.
0: Certo, domani mattina con un WhatsApp vi scrivo auguri a Stefi di Rovetta, così almeno.
3: E quindi Stefi, Manuel,
0: un po' anche a tutti.
3: Un po' a tutti, grazie. No, dico, quindi Manuel, Stefi ti è rimasta nel cuore.
0: Eh sì.
3: E vediamo un po', dai, che succede dopo questa dedica speciale. La canzone che hai scelto per lei è?
0: Com'è straordinaria la vita di Dolce Nera.
3: Di Dolce Nera. Manuel, in bocca al lupo, da tutti noi.
4: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: la vita, a chiudere questo appuntamento del bello martedì con Tutto Esaurito. Vi ricordiamo, amici, però, che domani, quindi mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, c'è l'appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Unzica.
1: Ciao Michel.
0: Con la partecipazione di Alvin.
2: Ciao Super Alvin.
0: Sul palco, allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara, le esibizioni degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Noi facciamo un po'
1: chi
0: di
1: c'è?
0: Nomi.
1: Chi c'è?
0: Sale Life,
1: Emma Marrone, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Julier Fedez, The Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Dargen D'Amico, Saif, Clara. Ce ne sono un sacco. Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi.
0: Insomma, da non perdere.
1: Uelo Petit addirittura.
0: Hai capito. Grande. Quindi in bocca al lupo Michele Dalvin. E noi torniamo domani mattina. Mañana per la Baviera. Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto.
3: Ci hai detto.
0: Ciao. Dalle 7.
1: Alle?
0: Dalle 7 ci siamo noi, sì. Con il capitano.
1: Sì. Con Tutto Esaurito.
0: Con Tutto Esaurito, grazie. Ciurma.
4: Allora, 105, sono le 9:20.
1: No, pizza, no.
0: Ma no. Perché?
1: No. Ciao. È finito, pizza, è finito.
2: Come le 9:20.
0: Arriva l'intenso. Ciao amici.
2: È meglio l'originale o l'artificiale di pizza? Ancora non ho capito.
0: No, infatti. Vince con chi limoni adesso? Con Tony
1: Rosso? Sì, sì. Adesso devo scegliere tra Rosario.
5: Tutto Esaurito è stato presentato da
6: Le Naturelle, uova italiane da filiere controllate e selezionate, garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
5: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un veicolo in fiamme tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in entrambe le direzioni. Prestare attenzione, visibilità ridotta a causa del fumo. Un veicolo in avaria sulla A4 causa 9 km di coda tra il bivio per la A58 e Sesto San Giovanni verso Torino. Un incidente sulla A12 provoca 2 km di incolonnamenti tra Genova Nervi e Rapallo in direzione Rosignano. Per traffico congestionato sulla A56 tangenziale di Napoli, coda di 4 km tra Agnano e Camaldoli in direzione Capodichino. Infine, sulla statale 691 Fondo Valle Sele, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Caposele in direzione della A3. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono,
3: serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
21: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
22: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
21: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
22: Non sto nella pelle.
21: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
23: Salve!
24: Ah, lei, ho un problema, sa?
23: Cioè?
24: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
23: Per 10 anni non le darà più fastidio.
24: Ha 6 balconi e un terrazzo!
23: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
28: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
27: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
29: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
32: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: Scopri come partecipare su 105.net.
33: Radio 105. Proud

0: che a Roma fa caldo perché vedo gente con la pancia fuori, quindi
1: allora le genti con le pance le genti, di fuori
0: le genti con
1: hanno un motivo, dopo vado in palestra, allora perché cambiarmi dopo quando posso farlo? Dire il bello della radio è questo,
0: ma sì, farlo perché mettere gli stessi perché mettere gli stessi indumenti della palestra già usati 6-7 volte?
1: No, li ho sempre in lava, guarda, ti sbagli.
2: Ma poi scusa, gli studi Helios, i nostri studi Helios a Roma, ci sono tanti studi, uffici dove cambiarsi.
0: Sì.
1: No, ma sono pigra io in questo, capito? Quindi preferisco già arrivare vestita da palestra e poi andare direttamente.
0: Pensa che lei ha un vocione tremendo proprio perché in quegli studi con l'Helios parla con questa voce più acuta.
1: No, l'Helios. No, con dai, l'Helios. Tony, no.
0: È carinissimo.
2: Ha respirato
0: sono
2: l'Helios.
0: Le 10 Helios e le storie
1: ma col palloncino tesis. Senza.
0: Le 10 e 2 minuti. Vai.
3: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.

0: Bravo.
1: Sintonizzatevi sul canale 66, perché credo che un paio d'occhiali come quelli che sta indossando Tony non si trovino tutti i giorni. Dove li hai comprati?
2: Scusa, ma sono quelli di Turam. Sono gli occhiali di Turam.
1: Un po' metal.
3: I miei si chiamano antischiaffo. Sono degli occhiali con gli spuntoni. Per cui anche laterali uno non ti può dare degli schiaffi, sennò si
2: come quelli
3: si
2: che sono sui cancelli per dissuadere dallo scavalcamento.
1: Dico?
2: O quelli...
1: La dico?
3: Di.
1: Ditemi voi, la dico? Posso?
3: Dilla.
1: Hai uno sguardo pungente.
2: Bella, brava! Siamo fieri di te. Mamma e papà sono fieri di te.
4: C'è la mamma.
3: Io. C'è la mamma.
2: Ah. Ovviamente io.
1: È minimo.
2: Dalle tempo.
1: Vabbè, ma piano piano, scusa. Incentivami.
3: Allora, no, volevo dire una cosa riguardo questi occhiali, che non sono i peggiori che ho, ne ho di più belli anche di questi.
2: Tu inquini il pianeta da anni per comprare delle cose inutili.
3: Che te l'ha detto? Lo pagati ben 2,50 euro.
1: Vittima del consumismo.
4: Queste le usa nelle serate fetish.
3: Fetish.
4: Che schifo. A me non viene raccontato.
3: In che senso?
4: C'ero anch'io.
3: C'eri anche tu.
2: Lui
3: ci ha riconosciuto.
2: No, lui
1: sì,
2: cerca
1: ma
2: di
1: nelle
2: serate
1: fetish non ti possono manco baciare con quegli
2: ma
1: occhiali.
2: Ma lui cerca di celare la sua identità con quegli occhiali. Sì, poi le persone lo riconoscono per altri dettagli fisici.
3: Murena. Allora, oggi martedì e la giornata, dicevo, inizia bene. Allora, già in partenza è ottima. Buongiorno Lidia.
5: Buongiorno.
3: Perché alle 11 avremo il buon Massimo Picozzi che ci racconta una storia. Una storia dei nostri giorni, che sicuramente tutti avrete vissuto, perché è una delle guerre che abbiamo avuto più vicino, quella della Jugoslavia, si chiamava
2: dell'ex
3: così al tempo.
2: Jugoslavia, esatto.
3: Esatto, si chiamava così, perciò ho detto Jugoslavia, poi si è divisa in varie nazioni.
1: Non puoi
3: dopo
1: parlare
3: morte...
1: di cose serie con quegli occhiali.
2: È vero, te li puoi levare, però per favore.
1: Hai sbagliato.
2: Segno di rispetto, diciamo.
1: No, vabbè, continua pure.
3: Che palle che siete. Siete veramente...
1: Scusa, ma mi veniva troppo da ridere parlando di una cosa seria.
3: Siete proprio
2: conformisti. Racconteremo la storia di quel simpaticone di Slobodan Milosevic.
3: Esattamente.
2: Poi devo dire, per noi,
3: diciamo, l'uomo potente dopo Tito, con la morte di Tito,
2: detto il macellaio dei Balcani, bla bla bla.
3: Non Tito, lui Milosevic, cioè, Milosevic.
2: Però per noi è importante questo racconto, perché dopo tutto, dopo, diciamo, il Vietnam è stata la guerra, l'unica guerra famosa, la guerra più famosa, quella più sanguinosa, quella
3: beh,
2: più...
3: no, la più la, perdonami se
2: puntualizzi.
3: Perché ce n'è una dove non ci sono stati poi tanti i morti che ci sono stati in altre. Questa è stata la più vicina, perché in mezzo ci sono state Kuwait due volte.
2: Beh, in mezzo no,
3: sì,
2: qualche anno dopo. Perché questo qua siamo nei, credo qualche anno dopo, o comunque più o meno in quegli anni, sì, più o meno in quegli anni. Però aspetta, questa era veramente tanto vicina a noi, cioè intendo dire in Europa.
1: Beh, ricordo anch'io, ero piccola, ma insomma, ce l'ho ben presente.
3: Cioè quella del Kuwait è arrivata dopo? Forse hai ragione.
2: Qualche anno dopo. Però intendo dire, come dicevi tu, questa era proprio dietro l'angolo, no? Quindi mi ricordo che all'epoca era faceva veramente impressione l'idea di avere una guerra e tanta sofferenza, tanta crudeltà dietro l'angolo. Oggi siamo più anestetizzati.
3: No, la guerra del Golfo ci fu l'anno prima.
2: Infatti, te l'ho detto, più o meno
3: 90,
2: in quegli anni.
3: 90,
2: però sai,
3: prima.
2: Uno la percepiva un po' come più lontana. Questa era proprio, cioè, pensa per chi abitava nel nord-est, cioè era dietro, proprio dietro l'angolo.
3: Sì, sì.
1: Io ricordo anche i bambini che arrivavano da lì e passavano le estati, magari nelle famiglie italiane,
2: sì,
1: venivano portati via
2: cosa...
1: dalla guerra. Sì.
3: Beh, partecipammo anche noi per tentare... in qualche modo quello che si diceva, di fermare le stragi, che erano serbe, se non sbaglio.
2: Beh, a un certo punto tutti li abbandonarono un po', ci fu quel momento in cui tutti un po' se ne lavarono
3: abbiamo
2: le mani.
3: Abbiamo levato bombe con l'uranio impoverito e bombe in Adriatico per un sacco di tempo, perché gli aerei tornavano magari ancora con le bombe, con i missili, dovevano scaricarle in Adriatico prima di atterrare, perché sennò erano pericolosissimi.
2: Insomma, fu un momento...
3: I nostri che tornavano colpiti dall'uranio impoverito,
2: un momento
3: quindi
2: davvero duro. Ripeto, oggi
3: siamo più anestetizzati.
2: Perché poi le notizie corrono più veloci. Però all'epoca io ricordo proprio che la guerra... Cioè, chi ne parlava più di guerra?
3: Stiamo parlando in questi giorni, perché c'è quella notizia bruttissima che stanno processando degli italiani che andarono in Bosnia, a Sarajevo,
2: a fare
3: i cecchini.
2: Lasciamo stare
5: i cecchini del weekend.
3: I cecchini del weekend.
2: Mamma mia. È uscito anche un libro,
5: è
2: giusto, Lidia?
5: Un libro, sì, che racconta tutta la vicenda.
3: Perché poi io ci credo in queste cose. Cioè, arriverà il tempo giusto in cui verranno puniti. Quelli che avranno fatto delle cose verranno puniti.
2: Speriamo.
3: Buongiorno Lidia.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Picozzi, abbiamo detto le 11.
5: Sì.
3: La giornata prima... è iniziata bene perché c'è stata una distribuzione di pesto.
5: Ho saputo. Grazie,
2: grazie
5: Tony,
2: per il pesto.
1: Grazie. Ma io arrivo a prenderlo.
3: Purtroppo pesto, una brutta notizia.
2: È variato.
1: Che... Come mai finito? Ma l'hai preso anche per me? Non è
3: sì.
1: finito?
3: Sì,
1: chi
3: però
1: detto che
3: visto
1: è
3: che scadeva tra sei mesi, l'ho regalato ad Angeles.
1: Sì. Ma vengo domani, scusa, che vuol dire sei
3: c'era
1: mesi?
3: C'era scritto scade entro sei
1: domani.
3: Scade, sei
1: scade
3: mesi.
1: Entro domani.
3: Entro
1: scade.
3: Sei mesi.
2: Nel dubbio, ha preferito.
1: Vabbè, guarda, finché c'è Angeles va bene. Finché è lei, ok.
3: No, il tuo l'ho preso col doppio aglio, vai.
2: Mi raccomando sempre di mangiarlo con molte luci accese il pesto, perché sennò poi...
3: Pesti il ditino.
1: È buio pesto.
2: È buio pesto.
3: E attenzione al ditino, perché pesti il ditino.
2: Allora, oggi a Milano piove. E chi se ne frega?
1: Ma posso dirti, anche a Roma, quindi no. Malcomune, sì, ma è il lutto tipo cittadino Baudio. Oggi a Roma perché non pioveva dal 15-18, quindi non siamo abituati, devo dire.
3: Cioè,
1: però,
3: 15-18 intesa come la prima guerra mondiale?
1: Esatto, non pioveva da un bel po'.
3: Perché non capivo 18 il mese quale fosse.
1: No,
3: dal 15-18
1: inteso come 1915. Okay.
2: In effetti quando oggi dici 15-18... gli anni 2000 sono già quasi 10 anni
3: sì,
2: fa.
3: Ma poi noi diciamo, la cosa che mi ha sempre fatto ridere e lo dico proprio per non parlare ancora di guerra ma di robe che fanno ridere quando ti dicono che 15-18 lo diciamo soltanto noi italiani e qualche paese europeo, perché in certe nazioni europee per esempio è durato un po' di più. In Russia non si dice
2: l'intervallo
3: così.
2: L'intervallo di tempo non è stato
3: per esempio,
2: esattamente quello.
3: La seconda guerra mondiale, che noi chiamiamo seconda guerra mondiale, in Cina all'est la chiamano la guerra.
1: Forse.
3: La chiamano la guerra europea perché la loro è durata 20 anni di più. Quindi, quello che per noi è mondiale è molto locale.
2: Quindi, siccome piove, siccome poi alle 11 parliamo di una faccenda abbastanza seria e dolorosa,
3: di Milosevic,
2: da
3: sì.
2: qui alle 11.
3: Cazzate,
2: facciamo un po' di bar.
4: FMF.
2: Quasi, non dico gli FMF, ma un po' di bar. Raccontateci un po' di voi, fateci sorridere. Oggi siamo noi che chiediamo a voi di fare un po' il programma. Datevi una mossa.
1: E vi leggeremo nel caso, promesso. Parola di amici.
3: Quanto mi manca. Cioè, tu parli per la De Filippi?
1: No, parola di amici noi nei confronti dei nostri ascoltatori. Perché dicono sempre che non li leggiamo, invece
3: hanno ragione.
5: Oggi, 5 maggio, se chiedete a ChatGPT,
3: no,
5: oddio,
3: basta cosa. L'ho fatto stamattina, l'ho fatto stamattina.
5: Sì, si è aggiornato.
3: No, a te.
5: A me sì.
3: A me no. A me subito mi ha risposto che il Papa è Francesco. Sì. Ormai la mia guerra.
1: Beh, ma secondo me ce l'ha con te, non è possibile.
3: Ma
1: Tony,
3: il bello della storia è che un amico mi ha detto: ma potete dire per radio queste cose che ChatGPT sbaglia? Io ho detto: perché? Cioè, ormai a furia di sentire dittatori, non lo so, cioè, pensi che
2: senso siamo... possiamo dire, è vero.
3: No, ma poi non... Cosa
5: comunque
3: non
5: io ho scritto, chi è il Papa oggi? Oggi, 2026, il Papa della Chiesa Cattolica è Papa Leone XIV.
2: Quindi tu hai fatto in modo che lui si correggesse, lui o lei.
3: No, ma se vuoi richiediglielo, io gli ho chiesto chi è il capo della Chiesa Cattolica.
2: Non fare i trabocchetti, di
3: un
2: Papa,
3: po' di trabocchetti ho dovuto farlo. Ho chiesto chi è il capo della Chiesa Cattolica, vi faccio sentire cosa dice. Non si sente, peccato.
1: Sì, è in sciopero.
0: È Papa Francesco.
3: Ma no.
2: Grazie
3: Papa
2: Maurizio.
3: Ha continuato. Io ho scritto, allora dammi delle notizie su di lui. Cioè cosa sta facendo oggi in modo da fregarlo. E lui mi ha risposto così. Sentite.
0: Ti aggiorno in modo chiaro. C'è una cosa importante da correggere subito.
2: Cioè, adesso forse dice
1: basta,
2: morto.
1: No.
3: Scusate, non avevo segnato tutto il...
0: Indice rivolto verso destra. Papa Francesco non è più in vita. È morto il 21 aprile 2025.
3: Perfetto. Allora io gli ho detto: scusa, ma come mai?
0: Problemi di salute legale.
2: Basta.
3: Sì, va bene. Cioè, io gli ho detto: come mai allora ogni volta che ti chiedo chi è il Papa, tu mi dici Francesco?
2: E lui?
3: E lui mi ha risposto: sentite.
0: Hai ragione a notare la cosa, e qui serve chiarezza. Indice rivolto verso destra. Il Papa attuale è ancora Papa Francesco. Non esiste alcun Papa Leone Xiva al momento.
1: Xiva.
3: Non c'è niente da fare.
1: Un personaggio di Street Fighter.
2: È praticamente un tonto.
1: Leone Xiva.
2: È un tonto democristiano.
3: Non c'è niente da fare. Non
1: vabbè,
3: c'è niente
1: dai,
3: da fare.
1: Non c'è così.
2: Uno che ti fa fesso e contento, un po' perché è scemo, un po' perché gode nel...
3: Tu gli dici, se è vivo cosa sta facendo? No, è morto.
2: No.
3: Allora perché mi dici sempre che è vivo? Sì, è vivo. Adesso è scemo.
2: Ma scusa, proviamo coi capi di Stato. Proviamo con primi ministri.
3: Ho paura di scrivere il mio nome, che mi dice no, è morto.
1: È morto. Tony Severo non è più tra noi.
3: E io me ne convinco, sai, quelli c'è, è un soggetto di me. E io me ne vado al cimitero, capisci?
1: Vai in giro sapendo che tutti, che tu puoi vedere tutti e nessuno può vedere te, queste
2: esatto.
1: cose qui.
2: Va bene, da questo momento, dopo il disco, un'ora di cazzate al
5: 342-4115-105.
3: Scusate, una domanda seria.
1: Sì.
3: Perché quando è che abbiamo fatto i seri? Che non
2: mai
3: è stato
2: mai.
1: Vabbè. Mai.

0: Madonna.
1: Ma qui c'è proprio il sapore di un'investitura, no? Madonna dice Sabrina, vai avanti tu che io sono diventata vecchia. Sabrina Carpentiere, Sabrina Carpentiere.
2: Ma sai perché abbiamo messo Madonna?
3: Perché?
2: Hai parlato del Papa.
1: Del Papa,
2: No, ma volevo dire una cosa, comunque il chat GPT secondo me funziona. Adesso a parte gli scherzi, perché Lidia hai cercato il mio nome,
4: Sì, ho cercato il tuo nome.
2: Sono morto, sono vivente.
4: No, ha risposto correttamente.
2: Finché non ci sarà il conclave la fumata bianca, io sono vivente. Vabbè.
4: Quindi lavori in radio, sei un creativo pubblicitario.
2: Addirittura.
4: Conduci 105 Friends.
2: Meno male.
4: Racconta cos'è 105 Friends. Tutto giusto?
3: Sì.
4: Quindi io chiedo con chi conduce 105 Friends?
2: Sì.
4: E chat mi dice con Paolo Noyes.
1: Che
4: con
1: Paolo Noyes. No. È un casino.
4: Cioè, aggiungendo anche che il programma è cambiato nel tempo, ma il cuore resta l'alchimia tra te e
1: Beh,
4: Paolo.
1: Incredibile. Tony Severo e Paolo Noyes sono una coppia.
3: Andiamo via. No, basta, lasciamoli soli.
2: L'errore è solo nel aver sbagliato il suo nome. Tu non ti chiami Paolo, no. Sei tu che ti sbagli, come Troisi quando Rossano Pippo Baudo disse, l'ha detto alla televisione, tu ti chiami Rossano Brazzi. Però, e lui per due ore ha fatto Rossano
1: dire, in questo
2: tu ti
1: caso,
2: chiami Paolo Noyes.
1: Non c'è nessun errore, c'è solo uno spoiler, perché in effetti tu non lo sai ancora, Tony, ma ci sono un po' di rimescolamenti in radio.
2: E diciamo, cioè, GPT lo dice.
1: Io e Manola andremo allo zoo.
2: Sì.
3: Oh, guarda,
1: e Paolo
3: Noyes
1: sarà il tuo nuovo socio qui a 105.
2: Con Paolo Noyes.
3: Esatto.
2: Che andiamo d'accordissimo, però ci saremmo scambiati 2000 parole in 20 anni.
1: Perché, Paolo Noyes potrebbe fare,
3: ma con grande intensità,
2: non ci incontriamo mai.
3: E chat lo sa.
2: Sì,
1: secondo me Paolo
3: Noyes
1: potrebbe fare anche un programma tipo questo, perché è uno che ha da raccontare. Dice, ma perché pensavi fosse scemo? No, ma dico, oltre a fare i personaggi, è uno secondo me che ha il dono del racconto, no? Quindi potrebbe essere.
2: Sì, ci siamo incontrati poco perché abbiamo orari differenti. Lui arriva mentre noi siamo in onda e si chiudono negli studi.
1: Secondo me una giornata di rimescolamento di palinsesto, forse lo faceva una radio concorrente qualche anno fa, è sempre una bella idea, no? Secondo me gli ascoltatori impazzirebbero. Se tu un martedì mattina dici, oggi mescoliamo tutto, facciamo lo zoo con Manola e Linda Pani
3: e
1: Alessandro Sansone. Io vorrei sentire Sansone allo zoo.
2: Scusa, perché Linda Pani con Sansone?
3: No, allo zoo. Linda Pani e Manola allo zoo insieme a Sansone.
1: Anzi,
3: tutti insieme. Capito?
1: Ecco l'esercizio di stile.
2: Ma
1: di
2: tu
1: oggi
2: sei pronta, eh?
3: Io guarda,
2: con
3: mi
2: quello
3: sento
2: che
3: molto
2: dici. Cioè,
3: però guarda, non scambiare la mia spontaneità con l'essere senza filtri dello zoo.
2: No, tu sei tu la tua porcaggine. Tu dici di quelle cose.
1: Sei un po' ossessionata.
2: Non riesco a entrare in pescheria, che i salmoni scappano.
1: Sei un po' ossessionata dal sesso, purtroppo.
3: Ragazzi,
1: è,
3: tra 10 anni, perché saremo ancora qui fra 10 anni. Quando vi rincontrerete con questa faccia e con questa pelle, ricordatevi dei consigli che vi di 10 anni
1: dello
3: prima.
1: Dello sperma di salmone. Vabbè, comunque, ecco l'esercizio di stile da fare finale 11. Voi tutti lì fuori, immaginatevi delle nuove coppie o dei nuovi gruppi del palinsesto della radio. Cioè, chi vorreste sentire?
2: Ma
1: insieme.
2: Non è che se qualche collega si offende, sai che io ho sempre paura.
1: Perché
3: posso offendere? Giornata sola.
2: L'ultimo che ha fatto così, poi li hanno licenziati.
1: È tipo un gioco,
2: nella
1: un gioco in scatola. Avete tutte
2: detto chi non vorreste in onda.
1: Avete le caselle e potete, siete per un giorno i direttori.
2: Sì, ho capito. Però l'ultimo ha detto chi non vorreste in onda.
5: No,
3: perché allora non è chi non.
5: Chi con chi?
1: Dobbiamo restare tutti in onda, non è che qualcuno viene eliminato. Si può
3: però non
1: solo
3: è che poi perché io no lì e quell'altra
2: il passo è breve.
1: Il passo è breve.
2: E qualcuno poi scrive quello non lo sopporto, quell'altro.
1: Le regole sono: dobbiamo restare gli stessi, solo un po' rimescolati. Ok.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio malto.
18: Birra, cucina e felicità.
16: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con 2 prodotti Pantene e Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in 2 formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: 1, 2, 3!
21: Team, battiti, Light Spring!
22: Grazie Ferrara!
23: Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
24: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
25: Hey! 105!
26: Hey!
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ho letto che fidanzatissime forse si sposano. Come si chiama la sua compagna?
1: Harry Styles,
0: sì.
1: Il protagonista del nostro 105 Selection, intendi?
0: Sì, sì, lui. Come si chiama Manola?
2: Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz.
1: È vero che sta con Zoe Kravitz. È vero,
2: sì.
1: Zoe Kravitz.
2: Sì.
0: Perché ho visto stamattina su in TV di questa. E di questa serata benefica, esattamente, dove c'era anche lei, e diceva il commento, nascondeva la mano sinistra in tasca,
1: perché aveva il proposal ring,
0: sicuramente, perché dice è lì lì per sposarsi, è lì lì per sposarsi.
1: Comunque, ancora una volta,
2: figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, che voglio dire,
1: no, ma infatti è bellissima, Zoe Kravitz,
2: molto molto.
1: Comunque, ovviamente, al Met Gala ha vinto tutto ancora una volta Bad Bunny, perché cosa ha pensato di fare? Si è fatto con le
0: si
1: protesi,
0: è fatto.
1: Si è fatto fare vecchio, si è fatto invecchiare, sì. E sembra, sai chi sembra? Sembra Will Farrell da vecchio.
2: Devo dire che se la gioca anche con Heidi Klum, che si è presentata vestita praticamente da statua vivente, cioè proprio statua, sì. È un vestito incredibile, non l'avrei mai riconosciuta.
1: È una cosa poco sentita giustamente in Italia, però per le tendenze, la moda eccetera, il Met Gala è uno degli appuntamenti più importanti del mondo.
2: Vabbè, noi non siamo potuti andare perché avevamo altro da fare, però voglio dire, ci invitano tutti gli anni.
1: Certo.
0: Sì, sì.
2: Cioè, quegli
0: io...
2: occhiali che ha Tony oggi su, sono accessori del vestito che avrebbe indossato.
1: Le aveva presi proprio per il Met Gala.
0: Ragazzi, sì. Io evito queste serate di beneficenza proprio perché sono un braccino.
2: Che...
0: No. Ma mi invitano tutti.
2: Ma poi oscureresti chiunque, dai, non si fa.
0: Comunque, chi c'era? Allora, c'era
1: la Beyoncé, ovviamente,
0: sì,
1: con
0: Beyonce,
1: i Carters, come li chiamano.
2: Con la figlia,
0: Nicole Kidman. Nicole Kidman, che però un po' irriconoscibile.
1: Certo, se continua.
2: Vabbè, ma perché ieri...
0: Mannaggia.
2: C'era tutta la famiglia, tutte le sorelle Kardashian al completo, più o meno, insomma, ne mancavano due all'appello, ma c'era tutta la famiglia.
0: C'eri anche tu insieme alle Kardashian.
2: Magari.
0: No, cosa ti ho detto l'altro giorno?
2: Un grande sogno.
0: Che eri della famiglia, che famiglia ti avevo dato?
2: La Kardashian.
1: Sì, Kardashian. Comunque, se una volta nella vita, e capita per chi fa il nostro lavoro, uno ha presentato una serata di beneficenza, anche quello è un mondo parallelo,
2: sì.
1: Perché la facilità con cui, ovviamente non stiamo parlando del Met Gala, però tipo una volta o più di una volta, devo dire, una però ce l'ho molto in mente, era una cosa per la leucemia, quindi una cosa che mi importa, no scusa, per non leucemia, il diabete, quello brutto, quello di tipo 1, e a un certo punto c'era un casco di un motociclista che hanno battuto a 60-70 mila euro, c'era un calciatore.
0: Una volta ne abbiamo fatto uno insieme.
1: Una volta abbiamo fatto uno insieme, vero? C'era, c'era Piff? Ho fatto anche uno con Piff, però lì era più tranquillo, artigianato, cosa. Qui invece questo
2: cifrone, insomma,
1: sì, anche cose africane, sculture, no?
0: Africano,
1: e invece qui c'erano proprio i pezzi tipo i cimeli, no? E un calciatore ha tipo cacciato 50-60 mila euro senza battere ciglio per comprarsi quel casco, che tu dici, proprio un altro mondo.
0: Allora hai lanciato un argomento che avevo detto che non andava bene, perché qui poi si mischiano messaggi, ti ho detto. Comunque ti vedono molto con Mazzoli, non
1: sì,
0: da tu,
1: però
0: con
1: dovremmo metterci gli elmetti come la riunione di condominio di Fantozzi.
0: Ma loro infatti vi vedono insieme bene, tipo quel programma che fa Cruciani, cioè e fate il rosso e il nero, qualcosa
1: che
0: del genere,
1: ormai,
0: il bianco e il nero.
1: Ormai il programma di Cruciani non c'è più tutto questo contrasto,
0: no.
1: Perché Parenzo mi pare che stia più a destra di Cruciani ultimamente.
0: Ma
1: cioè, non
0: sì.
1: Lo vedo così, così contraltare come prima.
3: Volete una teoria del complotto affascinante?
0: Sentiamo.
3: E se tutti questi modi di travestirsi, questi galà, questo vestirsi da statua, quell'altra si metteva le bistecche addosso, quell'altro si travesti da vecchio, e se fosse soltanto più solo per non presenziare gli eventi, mandare un'altra persona travestita?
2: Alcuni vestiti effettivamente sono particolari e strani, fai fatica a riconoscere chi li indossa, perché insomma trucco, parrucco strano, maschere addirittura, altri però sono evidenti,
1: infatti.
2: Fatemi
1: allora
2: vedere quanto mi siete amici. Oggi compio 53 anni, Lorenzo, camionista da Lissone. Auguri, buon compleanno.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo. Allora, Linda Pani diletta insieme a Manola, un mix di patate spaziali.
2: Va bene.
1: Ti sembra
2: va
1: il
2: bene
1: modo di definirle così, ascoltatore? Questo è body shaming, questo è patriarcato, maschilismo.
2: Io non mi sono offesa per niente, guarda, concordo.
0: Vedi. E ancora lo zoo con Comollo diletta, Linda Pani Lenia.
1: Io un programma di sole donne lo auspico da anni,
0: sì,
1: a un certo punto
0: detto.
1: L'avevamo fatto con tre ragazze, credo che arrivassero dal web,
0: io lo dico sempre che due ragazze insieme potrebbero essere se ben...
1: Quella volta lì non fu un esperimento riuscitissimo. Non me lo ricordo, l'ho rimosso in effetti.
2: Io l'avevo suggerito tempo fa, ma non mi sono
1: Ma sarebbe da fare quella cosa lì.
0: È un programma di donne questo. È un programma sempre tutte femmine.
1: Poi Jake e Pizza che fanno 105 Amsterdam.
0: Bellina, bellina. Tony, guarda che Paolo Noyes tesse sempre le tue lodi. Soprattutto per le dimensioni artistiche, come direbbero meglio le storie tese, esatto. Ma guardate che Paolo Noyes non ne sa nulla. Nessuno,
1: evidentemente.
0: Nessuno qui dentro può sapere nulla.
1: Linda Pani fissa allo zoo.
2: Sì. Perché la vogliono praticamente tutti. Bersagliata allo zoo, Linda Pani, la povera Linda.
0: No, perché Linda Pani ha detto una volta. Si può dire? Sì, l'ha detto lei, no?
1: Non la non so debole. Se l'ha detto in onda. Tu come al solito c'hai quel collegamento che purtroppo si è staccato.
0: Sto chiedendo a voi, l'ha detto
1: ormai
0: in onda
1: l'hai chiesto.
0: O è voce di corridoio?
4: Allora, nel dubbio direi voce di corridoio.
0: E allora lasciamo stare. Vabbè, basta. Chiusa lì, non dico niente, non dico niente. Un saluto a Marco Mazzoli.
1: Comollo con Paolino e Martin, poi Davidino con Marco Galli. Poi Linda Pani e Brian.
0: Sì.
1: Così.
2: Jake La Furia e Paolo Noyes, 105 chiude.
1: Sì, che diciamo, quindi è già la seconda candidatura. Quindi vedi che comincia a essere.
2: Ah, beh, perché sono un po' folcloristici.
1: Un progetto.
0: Vabbè, poi, io al posto di Ilenia e Ilenia al posto mio.
1: Quindi tu al mattino presto. Beh, sì. Tu come bioritmo sei da mattino
0: sì,
1: presto.
0: Sì, io sono. Assolutamente sono da mattino presto. Però
1: l'ho
0: Ilenia,
1: detto in onda.
0: Starei Ilenia.
1: Linda Pani l'ho detto in onda.
0: Sì.
1: Ah, l'ha detto in onda. Debole per Mazzoli, quindi tutto a posto si può dire.
0: Si può dire. Allora non si può, è inutile dirlo.
2: Manola e Betty ecco. Insieme tutta la vita. Mm. Dai.
1: Per un programma di donne io vedrei bene Ross con Dario Spada. Sapete che io non
2: ho
1: io sapete che non escludo anche un prima della morte un cambio di orientamento sessuale, per il momento non è successo.
0: Non escludo,
1: ma
0: meno
2: male che
0: dovesse
2: capitare. Non ascolta la radio.
0: Ieri hai detto di quelle cose che
1: no, ma tu non hai detto la cosa più importante, che io ho acquistato.
2: Un servizio,
0: ma aspetta. Non è tanto, non è tanto il, lo dico per gli ascoltatori che giustamente non vedono la TV, non è
2: dai, ma col cliché, cosa hai acquistato?
0: Niente,
2: amore,
0: si è eccitata.
1: Fa troppo ridere,
0: cioè, non è tanto il tono della voce, è il gesto che ha fatto con la mano.
1: Allora, io ho acquistato con mia moglie un servizio da caffè sulla Croisette al mercato delle Pulci, bellissimo, diciamo antico. Che proprio cercavamo proprio quelle tazzine lì, no? Le abbiamo trovate, le abbiamo comprate.
0: Ma quindi è quello quello delle
1: sono tazzine,
0: Pulci?
1: Sì, del flea market che c'è sulla Croisette, con queste tazzine bellissime, pagate anche pochissimo. E sapete a chi ho mandato una foto per
2: a
1: dire
2: chi
1: che
2: hai mandato la
1: con
2: foto?
1: Chi ho condiviso? Con Valentina, la moglie di Tony.
0: No, ma l'hai mandata anche a me per questo.
1: No, l'ho mandato sulla tua moglie.
0: E il cacchio, l'hai mandata anche a me. O mia moglie ha detto guarda cosa mi ha mandato.
2: Ma sai perché è tutto giusto? Perché l'unica persona a cui non hai mandato la foto sono io. Ed
1: certo,
2: è giusto
1: io
2: così.
1: Io l'ho mandato solo alla mia amica Valentina, perché volevo confrontarmi.
0: Infatti, mattina dopo mia moglie, quando ci alziamo, facciamo colazione, fa: oh, Rosa ha comprato delle tazzine. Ma come è messo? Mi ha mandato anche la foto.
1: Certo.
0: È così. Certo. E Jamie mi ha mandato un nuovo set di chiavi inglesi.
1: Ah, ma ieri pomeriggio mi devo raccontare.
2: Oddio! Cioè, ma perché lui è così, è trasversale.
1: Ti
2: dà un po' di femminilità e un po' di mascolinità.
1: Non voglio sembrare accentratore.
0: Mascolinità è un po'. Mascolinità
2: un po' latente,
0: è
2: un po' latente.
1: L'aneddoto del trapano ve lo racconto un altro giorno.
5: No, dopo.
2: No, devi raccontare dopo. Al prossimo intervento.
1: Meglio
0: dopo. Vabbè, vado a drogarmi. Non fatelo a casa.

0: così.
1: Lo so che si scherza sempre sul modo buffo di buffo particolare di Arcomi di pronunciare le parole. Ma io non sono
2: un po' in corsivo.
1: Ma io non sono pronto a questo nuovo modo di parlare. A un certo punto lei ha detto che tu sei cambiato, che sei laminato, capito?
3: Che invece sei cosa dice?
1: Boh, non lo so, io ho capito laminato.
2: Sei laminato.
1: Boh.
2: Dovremmo andare a rivedere il testo, comunque.
4: Ho il pezzo se vuoi, dai.
2: No,
3: sentiamo, sentiamolo.
4: Senti,
5: Scusa se ancora ti chiamo. Sono polvere da sparo.
2: E ok.
1: Non
2: polvere
1: di.
4: Ah no, no, aspetta, perché non è partito dove.
5: Cosa reagito, sei cambiato. Rovinato.
2: Rovinato. Rovinato.
1: Io sento così, sei cambiato, rovinato. Laminato.
2: È rovinato, però. Scusate, un po' sbiascicato.
3: Facciamo un referendum. Tu cosa senti, Comalo?
4: Io dico adirato.
1: Ma ci vuole adirato, che è Beniamino Gigli.
2: Io dico rovinato.
6: Anche io come rovinato. Mano alla
1: rovinato. Risentiamo,
3: sì.
5: Sei cambiato, rovinato.
2: Cazzo, rovinato.
3: No, no. Se dice rovinato, dice ravinato. Io sento una...
2: Ma perché sì, un po' alla Vasco.
1: Però io voglio dire una cosa: cantanti italiani, ma uno può fare tutto su sperpetuo per capire che dite. Cioè, ma la vita è già complicata.
3: Cioè, testo e
2: vecchio, ti chiameranno vecchio, va bene? Questo
1: forse
2: è il linguaggio
1: vecchio. Forse
2: giovanile.
1: Sono vecchio.
2: Questo è contemporaneità.
1: Sono
2: capito?
1: Può darsi che io sia vecchio.
2: Dai.
1: Può darsi, boomer.
3: Scusa, sto cercando il testo.
4: Sì, sei cambiato, rovinato.
1: Ma dice laminato.
2: Cosa ho vinto? Posso partecipare al gioco?
3: Ma non dice ramarrato?
2: Sì, vabbè, dai, ravanato. Ma
4: ravanato.
3: Ravanato.
5: Ma no. Sei cambiato. Ravinato.
4: No, dice ravanato.
2: Non è
1: ravanato. Un saluto a Emma e Arcomi.
3: Perché Emma ha ravanato Arcomi.
2: Ma no, senso? Ma sì, no, è pure fidanzato.
1: Allora, Arcomi. Qui c'è un qui pro quo.
3: Sì.
1: Non abbiamo
3: dice
1: capito.
3: Dice laureato. Dice laureato.
1: Non abbiamo capito se in onda Lucilla Agosti o Linda Pani hanno
3: dichiarato prima l'ha detto Linda Pani anni e anni fa.
1: Un'attrazione sessuale
3: nei confronti maggiorenne
1: di Mazzoli. Ma forse tutte e due.
3: Tutte e due.
1: Che Mazzoli?
2: Anzi, ma chi gli farà Mazzoli a ste donne? Mazzoli... Ma guarda, una roba.
3: Mazzoli.
2: Davvero?
3: È ricco,
1: Dando è ricco.
2: Ah, per questo.
3: È ricco.
2: È tipo uno sugar daddy però per la Pani.
3: Ma no, ma guarda che
2: è un pochino sì, dai.
3: Adesso è cambiata cosa. Ne parlavo stamattina con mia moglie.
2: Uno sugar daddy.
3: E secondo me siamo tornati a un periodo in cui le coppie non sono
1: Cosa vuoi, Puccioni?
3: Cosa vuoi,
1: oggi
3: Puccioni?
1: È così, oggi
2: Puccioni
1: è così.
2: Arriva.
3: Vieni al microfono, se devi dire qualcosa vieni al microfono.
1: È partito il disco,
3: porca.
1: Chi ha detto in onda che gli piace?
2: Lucilla Agosti.
3: Ma l'aveva detto anche Linda Pani.
2: Lucilla Agosti.
3: La Pani non in onda.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per il parco a lei.
14: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 €.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
18: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
17: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.
28: Come here, baby.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Comunque, il testo di Emma e Arcomi qui continuano, laureato, perlinato,
3: costipato
4: proprio, sì. No,
2: ciulato, c'è di tutto,
4: laminato. No, lei non se n'è resa conto.
5: Dice sì, rovinato, sì. Un po' alla Vasco, però capito.
2: Intanto sono le 11, tra poco CSI Milano.
6: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
7: Radio 105.

0: fine mese perché vivo in sto paese, non è mia, è di un ascoltatore, ma probabilmente sta circolando questa parodia.
1: Può darsi.
2: Ma no, dice veramente così.
0: Dice pure laminato.
2: Come laminato.
0: Comunque, Serena Brancale, Levante e Delia, che è la protagonista di questa faccenda del 1° maggio, dove ha cambiato partigiano in essere umano. Delia. Ma come cazzo ti è venuto in mente?
1: Cioè, ma gli è venuta male.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Perché l'intento era anche nella sua testa poteva essere positivo.
0: Ma tu non è che puoi cantare una canzone dei partigiani senza la parola partigiano. Cioè, è come cantare l'inno d'Italia e dici no, sai,
2: capisco,
0: lo faccio.
2: Io che sono sempre un po'. Io capisco il suo.
0: È divisiva, ma per chi?
3: Ma non poteva cantare Imagine di John Lennon, We Are the World.
1: Dai, vabbè, ma gli è venuta male. No, perché poi il suo personaggio perderebbe, no? Lei. Insomma, è molto attaccata alle tradizioni, alla musica italiana. Le è venuta male. Comunque, perché l'intento era carino.
0: Mi corre l'obbligo di ricordare che il 25 aprile e la parola partigiano sono divisive solo se sei fascista, perché per il resto non sono divisive, cioè la storia dice quella roba lì, basta.
1: Ma esistono ancora i fascisti? Ma in che senso, ragazzi?
2: Allora,
0: no, se tu hai quel problema lì di pensare che partigiano è divisivo, evidentemente esistono ancora i fascisti, perché sennò
2: io ammetto di essere di estrema destra.
0: Sì,
2: quindi
3: con
2: quegli occhiali. Quindi andiamo con sì e sai,
0: cioè, piuttosto
2: Milano,
0: cambia canzone, sono d'accordo con te. Le
1: sì,
0: un'altra,
1: sì, appunto, sì.
0: Vale.
2: Però le voleva fare una cosa bella.
1: Sì.
4: Suopri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto
2: alla
5: di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il
2: danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105.
2: Ma che c'è?
10: Sulla scena del crimine.
2: Io ho sentito un urlo che è quello della capra, però non è che... No, volevo dire una cosa, ancora. Cioè, alla Vicentina non è il fegato, lo stoccafisso, il merluzzo, come...
0: Il fegato alla veneziana.
1: Il fegato alla veneta.
2: Il baccalà alla veneta.
0: Il baccalà alla Vicentina.
2: Buongiorno. E chef...
1: Picozzi.
2: Chef Picozzi, come stai?
11: Bene, a proposito di chef, qualche anno fa mi è capitato di fare una... intervento divertentissimo su come si costruisce un team di lavoro.
2: Sì.
11: E a fianco a me c'era Oldani, il cuoco.
2: Ah, il cuoco, sì.
11: Il quale,
2: lo chef.
11: Mentre io raccontavo le dinamiche dei gruppi, eccetera, lui raccontava come costruiva un gruppo,
2: la sua
11: di
2: cucina,
11: che tipo di fiducia concedeva, che tipo di libertà nella preparazione, nell'impiattamento. Divertente.
2: Noi ci abbiamo mangiato, o sbaglio? Fuori Milano, quello che è il ristorante sul settimo milanese,
0: Credo sia Cornaredo.
2: Cornaredo, lì. Sì. Sì, cioè, non è uno di quelli durissimi, è abbastanza serio, però non è uno di quelli arrabbiati in cucina.
11: Non mi pare. Anche che è una persona estremamente cortese, arrogante, anzi, per nulla.
2: Lo conosco così. Infatti, va bene.
0: Saluto anche a Massimo.
2: Che è sempre uno
0: Massimo Oldani, ma che... lui sicuramente è cortese.
11: Allora, mentre prima parlavate di destra, sinistra, eccetera, eccetera, è indubbio che la storia di oggi abbia a che fare con il comunismo, perché tutto nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'avvento nella Jugoslavia di Tito, che riesce a creare una sorta di confederazione di vari stati.
2: Si chiamava proprio il regime dei marescialli, qualcosa del genere, perché Tito era un maresciallo.
11: Un partigiano anche, che aveva combattuto.
2: Partigiani slavi, sì.
11: E naturalmente diciamo che potevamo scegliere due personaggi, uno dei due personaggi, uno è Ratko Mladic.
0: Che è lui, scusa, mi faccio un'errata, corrige da solo, lui è il macellaio dei Balcani.
2: Sì. Cioè,
1: mamma mia.
0: Sì, perché è il braccio armato di Milosevic, giusto?
2: Sì, certo. Che era un politico, non
0: esatto,
2: era
0: di
2: un...
0: fatto era un... Esatto.
2: Non è un generale.
0: No, credo anche Milosevic fosse un generale, no? Con un'estrazione militare, no?
2: Non lo so.
11: Ha fatto studi universitari, non penso abbia fatto carriera militare.
0: Ok.
11: Ma comunque abbiamo scelto poi Slobodan Milosevic, Ratko
0: Mladic.
11: È celebre per il genocidio di Srebrenica.
2: Certo.
11: Io stavo guardando adesso in un momento storico in cui siamo alle prese con stragi quotidiane, quella di Srebrenica rischia proprio di essere sepolta negli anni.
0: Scusami, io accennavo stamattina, magari sbaglio ancora, quindi sono contento della puntata che ripasso un po', ma Srebrenica è dove poi tutte le forze alleate praticamente li lasciarono da soli, in quella circostanza
11: sì,
0: lì.
11: Sì, sì,
0: no?
11: Sì. Almeno c'è una controversia perché c'erano le forze di pace dell'ONU presenti, c'era il contingente olandese. L'Olanda premiò i suoi soldati per aver fatto il possibile per limitare i danni di questa aggressione, mentre invece qualcun altro chiese che venissero chiamati in responsabilità per non avere proprio partecipato a un tentativo di ostacolo a questa strage. Ricordiamo che Srebrenica, che deve il nome alle miniere di argento che possedeva sul suo territorio,
4: sì.
11: Era una enclave bosniaca in mezzo di religione islamica.
4: Di religione musulmana, al centro
11: di uno schieramento serbo-croato. Serbo-croato.
4: Sì.
11: E naturalmente quando poi Ratko Mladic invase Srebrenica, avvenne quello che è noto come il più grande genocidio successivo alla Seconda Guerra Mondiale.
4: Certo,
0: stamattina proprio dicevamo perché, proprio che...
11: Fate conto, adesso Srebrenica conta circa 15.000 abitanti. Durante le persecuzioni si avviarono nel luglio del 1995, quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente recente, sono 30 anni, poco più di 30 anni.
0: Una trentina d'anni fa, sì.
11: Ecco, furono trucidati uomini e ragazzi, se ne parla di circa 8.000.
1: Wow.
11: 8.000 vittime. E di scene naturalmente in cui mentre uomini e bambini e ragazzi venivano uccisi, alle donne veniva riservata la violenza di guerra.
0: Sì, ma fu una pagina veramente.
11: Per cui diciamo che molte di queste, sapendo il destino che le attendeva, preferirono togliersi la vita.
4: La vita, certo.
11: E se Mladic è il responsabile ultimo di aver guidato questo attacco, anche con l'inganno, col tranello e tutto, diciamo che Milosevic è l'altra figura di riferimento che si è mossa su questo.
0: Comunque non ha assolutamente un vissuto militare, ricordavo male.
4: No, no, è un politico, soltanto un politico,
0: sì, un funzionario
4: proprio
0: puro.
4: del governo, dell'organizzazione che titoista.
0: Nella mia testa aveva ho visto una foto di lui in divisa, ma invece assolutamente
4: probabile come fa per esempio in Ucraina
11: Zelensky
4: che si veste in maniera militare durante la guerra.
0: No, in effetti è proprio una carriera puramente politica e
4: amministrativa. Fine della Seconda Guerra Mondiale. Tito crea questa confederazione e di popoli, questa confederazione di stati, creando la Jugoslavia e staccandola dall'Unione Sovietica.
11: Sì.
4: Quindi per noi era anche importante questa cosa perché era uno degli stati cuscinetto.
0: Certo,
4: insieme ad altri era praticamente il muro tra noi e l'est nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica. Alla morte di Tito, come ci si aspettava, questi popoli iniziarono a arrabbiarsi l'un con l'altro.
0: Sì, non che Tito fosse un...
4: No.
11: Ma questo è comparso poi nella sua interezza, questa tendenza al sadismo, agli interventi assolutamente cruenti.
0: Gratuiti, solo dall'odio.
11: Non è comparsa immediatamente, non è diventata di dominio pubblico. Col passare degli anni si sono poi riconosciute le gravissime colpe di Tito.
4: Certo, ma le prime le avevamo già viste. Perché sì, i titini, però, le foibe, sono esattamente una delle prime
0: depurazioni, no?
4: certo. Per eliminare gli italiani nelle zone dell'Istria e le zone limitrofe, proprio perché c'erano degli italiani che ci vivevano.
0: Oh, l'avevamo detto che era una storia tosta,
4: e
0: ci piace anche l'idea di allargare da quello che abbiamo fatto in maniera più tradizionale negli anni in questo programma, cioè i serial killer, i matti scatenati. Stiamo allargando anche a figure, diciamo, di cattivi, ma non esattamente psicopatici isolati, cattivi che avevano dei ruoli.
11: Abbiamo
0: diciamo,
11: però
1: anche una certa lucidità che è anche
0: e
1: peggio.
0: Anche una certa
11: certo,
0: lucidità.
11: E ci portiamo sempre però un dubbio a casa, cioè che dietro questi personaggi non si nascondessero persone psicopatiche con
4: molto probabilmente tendenza. Perché per riuscire a fare delle cose del genere qualche cosa dentro
11: probabilmente hanno soddisfatto la loro brama di sangue e di sadismo.
4: Sono serviti,
11: erano dei serial killer, il profilo era quello, cioè,
0: assunti dallo Stato diciamo così per una causa precisa,
11: si hanno messo al proprio servizio, al servizio della politica e le attitudini a uccidere
0: criminali.
4: Sentiamo la storia di Milosevic.
7: La storia di Slobodan Milosevic è una delle parabole politiche più drammatiche dell'Europa contemporanea. La sua figura emerge negli ultimi anni della Jugoslavia socialista, cresce nel vuoto lasciato dalla morte di Tito e finisce per diventare il simbolo di un'epoca segnata da nazionalismi, guerre e trasformazioni radicali nei Balcani. Comprendere Milosevic significa entrare dentro il processo che ha portato alla disgregazione di uno Stato multietnico e alla nascita di una serie di conflitti che hanno scosso l'Europa negli anni 90. Milosevic nasce nel 1941 a Požarevac, in un momento storico drammatico. La Jugoslavia è occupata dalle potenze dell'asse e il territorio è attraversato da violenze, repressioni, lotte tra gruppi armati. L'infanzia del futuro leader si svolge dunque in un paese segnato dalla guerra e dalle profonde fratture politiche del periodo.
8: Come you masters of war, you that build the big guns,

0: You might say I'm unlearned, but there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do.
1: Neanche Gesù perdonerà mai quello che fate. Ragazzi, Bob Dylan non le mandava a dire. Questa era Masters of War. Mi ha sconvolto quanto Nick Drake, un cantautore che io amo molto, probabilmente anche qualcuno dei nostri ascoltatori, assomigliasse nel suo modo di cantare a questa, proprio questa canzone qui di Bob Dylan, che ovviamente è stato imitato e, come posso dire, è stato una fonte di ispirazione per tantissimi artisti.
2: Io credo che non... Per ora non sapremo mai cosa successe realmente, quali fossero tutte le forze, chi spingesse chi nell'ex Jugoslavia. Per esempio non ho mai capito, lo sapremo soltanto tra una ventina d'anni probabilmente, come tutte le cose, no? Perché la Slovenia riuscì a staccarsi dalla Jugoslavia tranquillamente, la Croazia insomma ebbe dei problemi con la Serbia e poi invece la Bosnia, perché probabilmente Tito distribuì i bosniaci, che erano quelli musulmani islamici, in giro per le altre nazioni della Jugoslavia per tentare di creare un popolo, quindi furono i primi ad essere cacciati dagli altri.
3: Polizia etnica a tutti gli effetti. Mamma
4: sì, certo.
3: Mia.
4: Diciamo che Milošević poi raccolse il testimone e portò avanti questa idea della grande nazione serba, favorendo i serbi a discapito delle altre.
2: Ma assolutamente etnie. Negando tutta l'opera di Tito, cioè quello che aveva creato Tito era proprio da buttare via.
1: Diciamo che
2: lui,
1: quindi... io, quando ho girato un po' da quelle parti, una sensazione io ce l'avevo. La sensazione che io avevo era che erano talmente diversi quei popoli gli uni dagli altri, pur essendo confinanti, che proprio l'idea di tentare di metterli insieme era un'idea francamente complicata da perseguire. Perché se tu vai in Bosnia e poi vai in Montenegro e poi vai in Serbia, poi vai in Croazia,
2: molto più diversi di noi,
1: ma
2: da
1: non c'è
2: completamente
1: diversi.
4: Poi vedremo anche che, ad esempio, nel Kosovo, che è un paese centrale nella nostra narrazione di oggi,
2: il Kosovo, che era una parte della Bosnia, era giusto?
4: Era una parte della Bosnia, in realtà era abitata soprattutto da
1: albanesi certo.
4: Di religione islamica, per cui creando delle differenze enormi. E dei sovranismi poi alla fine che hanno condotto a stragi.
2: Però i musulmani di quelle regioni non sono come gli altri, per esempio mangiano carne di maiale, cioè sono più
1: moderati.
2: Beh, certo, in quelle regioni bisogna
1: dal punto di vista del rigore religioso,
3: esatto,
2: ma anche per le abitudini, soprattutto per le usanze, che fossero giuste o sbagliate intendo dire, ma sono diversi.
4: Comunque il nostro Milošević nasce nel 41, l'abbiamo sentito, e nasce nel Montenegro, ad esempio, quindi in un altro paese
2: montenegrino, certo,
4: in un altro paese ancora,
2: come una delle nostre regine.
4: Nasce in una famiglia tutto sommato sufficientemente acculturata, però segnata da drammi assolutamente incredibili, perché nell'arco, adesso io non ricordo se i genitori si siano separati, ma nell'arco di 10 anni, nel 62 e nel 72, entrambi i genitori si tolgono la vita.
3: Mamma mia.
4: Uno si toglierà la vita sparandosi, la madre non è dato a sapere, probabilmente si è impiccata, e certamente questo ha contribuito a donare cromosomi malsani anche al figlio.
1: Va bene, interessante questa storia, interessante proprio ripassarla, anche se poi è molto dolorosa. E continueremo a farlo tra poco qui a CSI Milano.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: Sono argomenti molto delicati, ovviamente. Poi abbiamo, secondo me, anche tanti ascoltatori che sono italiani di seconda generazione, che quindi sentono molto l'argomento. Stiamo parlando dei Balcani, della guerra dei Balcani. Io mi sono permesso di dire che quando ci sono stato, parliamo di una ventina d'anni fa, ho avuto la sensazione di popolazioni diverse quando sconfinavi da un'altra parte. E qualcuno scrive: non è vero, le differenze etniche c'erano, ma erano risolvibili, sono stati interessi economici a utilizzarle. Probabilmente la verità sta a metà, sta a metà, cioè c'erano delle differenze, qualcuno strumentalmente le ha usate. È anche vero che quando sono stato io la guerra c'era già stata, quindi si detestavano perché c'era stata la guerra.
1: Così diciamo, come quando qualcuno ha scritto: quindi un musulmano se mangia il maiale è un islamico moderato. Sì, cioè è un musulmano moderato
0: con un rigore,
1: nel senso sì, religioso,
0: dei rituali meno rigidi,
1: assolutamente
0: diciamo,
1: più attinente alla religione possibile. Mio padre ad esempio è un musulmano, però il maiale lo mangia, non fa il Ramadan, e lui ti dice: io lo sono, perché evidentemente non sono cristiano, ma sono un musulmano moderato.
0: Sono argomenti talmente complessi che dovremmo fare, cioè, 15 puntate.
1: Però intendevo quello, ecco.
0: Sì.
1: È chiaro che poi
0: non moderato nel senso di più civile, non intendevo dire quello,
1: no.
0: Zero
1: spazio.
2: No, no. Infatti io all'inizio dicevo: sono soltanto un po' diversi dagli altri.
0: Sì, sì,
3: se mi permettete giusto l'elenco di queste repubbliche, giusto per capire di chi stiamo parlando. Le repubbliche erano 6, uno stato multietnico, con Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Macedonia e Montenegro.
2: Il Montenegro, ripeto, ci diede anche una regina, che fu l'ultima regina d'Italia.
3: La moglie di Vittorio Emanuele III.
2: La moglie di Vittorio Emanuele III. E fino al 45, fino alla guerra mondiale, e che arrivava dal Montenegro, proprio perché non erano tanto diversi. Soprattutto i croati e gli sloveni erano praticamente, cioè assolutamente simili tra loro. Io non ho mai visto grandissime differenze, se non l'unica differenza è la religione e i territori, per cui per esempio la Croazia ha tutta la parte del mare che è una striscia, mentre la Bosnia non ha quasi l'affaccio al mare, addirittura non ce l'ha, è più interna.
0: Fino al 46, fino al referendum.
3: Diciamo che Milosevic quindi cresce in questo clima voluto da Tito, con questa sorta di confederazione di repubbliche.
2: Di repubbliche,
3: certo. Lui studia all'Università di Belgrado, negli anni 60 entra nel Partito Comunista Jugoslavo, e lì devo dire che c'è una sorta di svolta. Non si distingue subito come un leader carismatico. È un ottimo funzionario.
0: Burocrate, diremmo,
3: un
0: no?
3: Burocrate, per cui diciamo che tutto sommato non queste sue velleità da tiranno sanguinario verranno sviluppate poi successivamente.
2: Andiamo con la seconda parte della scheda.
4: Nei primi anni della sua carriera lavora anche nel settore economico e bancario, assumendo ruoli dirigenziali che gli permettono di costruire una rete di contatti influenti. Questo periodo è importante perché gli consente di consolidare legami personali e politici che si riveleranno decisivi nel futuro. La vera svolta arriva negli anni Ottanta. Nel 1980 Tito muore e con la sua scomparsa viene meno la figura che aveva mantenuto l'unità della Jugoslavia per decenni. Il sistema federale entra lentamente in crisi. Le difficoltà economiche aumentano, il debito estero cresce e il livello di vita della popolazione peggiora. Allo stesso tempo riemergono tensioni nazionali che per anni erano rimaste sotto la superficie. Le diverse repubbliche cominciano a rivendicare maggiore autonomia e la struttura federale diventa sempre più fragile. È in questo contesto che Milosevic trova lo spazio per emergere come leader politico.
0: E questo la storia ce l'ha insegnato, no? Che gli autoritarismi vengono fuori spesso nei momenti di crisi, o
3: poi,
0: sempre nei momenti di crisi.
3: Diciamo che uno dei momenti di svolta poi, scusate, accade nel 1987, quando viene inviato con una delegazione del partito in Kosovo. Lì incontra anche serbi che lamentano di essere vessati dalla maggioranza albanese nel paese, e naturalmente questa cosa fa infuriare Milosevic, che ha un'idea appunto già allora di grande paese serbo, comunque con la Serbia all'egida di tutte le altre realtà politiche, e quindi tiene un discorso in cui si lascia andare a una sorta di quella che viene letta come una promessa, cioè dirà ai suoi compaesani serbi: non dovete farvi maltrattare, non dovete assolutamente accettare di essere malmenati e maltrattati dai, da questa maggioranza albanese.
0: Fomenta queste tensioni.
3: E questo
0: no,
3: però non ci, ne tiene conto, o ne tiene conto, sopra questa, questa dichiarazione si costruisce una, un movimento nazionalista e sovranista incredibile. Per cui diciamo che tutto sommato lui rinforza la sua leadership e nel 1989 viene eletto presidente della Serbia.
0: E fin là diciamo che più o meno si limita, ma poi dopo, come dicevi prima, la sua reale probabilmente identità e natura emergerà in maniera drammatica.
2: Io credo che sia stata la, la guerra più schifosa, più di quella di in Ucraina, proprio...
3: Ed è a noi molto più vicina geograficamente,
1: sì,
3: per
1: certo,
3: cui
1: abbiamo
3: imparato ad ignorarla.
0: Non ci dimentichiamo anche quella israeliana, in tutto ciò.
2: Noi abbiamo vissuto Sarajevo.
0: Però sì, all'epoca era stata. Ma lo diciamo stamattina, la guerra sembrava sparita dall'Europa in qualche modo,
3: certo,
0: no? E quella situazione ci ricordò che invece era semplicemente un intervallo di tempo finito.
3: Certo.
2: Partivano gli aerei dall'Italia, da Ancona,
3: furono i famosi bombardamenti di Belgrado. Belgrado si ritrovò come capitale, ex capitale di Jugoslavia, sotto bombardamento feroce.
0: Ma poi c'era anche tutto l'aspetto di persone che fino a 5 minuti prima erano amici, se non addirittura parenti, e che da un giorno all'altro si trovarono
2: con la caduta del muro ci si aspettava una operazione diversa di democratizzazione, di un avvicinamento al resto dell'Europa, e invece questi iniziarono a combattere.
0: Sì, ed è poi dopo appunto che tutto si disgregò, persone che fino a un secondo prima stavano in pace o sembravano stare in pace.
2: Dopo,
0: dopo invece andiamo. Per niente.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Ovviamente il Kosovo faceva parte della Serbia, abbiamo detto forse con tutti i nomi che stiamo facendo a un certo punto.
1: Anche perché con sei repubbliche indipendenti, che poi non sono nemmeno indipendenti, ma a differenza di, cioè, abitate da differenti etnie o quantomeno religioni differenti.
0: Giusto precisarlo.
2: E comunque è un suo paese, non è Albania.
0: Sì, sì.
2: E ora è
0: abitato da una grande maggioranza albanese.
2: È una maggioranza albanese.
1: Che naturalmente aumentava i contrasti. Diciamo che Milosevic viene poi coinvolto nel 95 con gli accordi di pace di Dayton negli Stati Uniti, che sembrerebbero porre fine alle ostilità. Naturalmente questo però significa tenere al suo posto Milosevic, perché in quel momento era l'unico uomo che sul panorama internazionale politico sembrava essere in grado di gestire le tensioni interne della Serbia.
0: Figura degli altri, verrebbe
3: da dire. Mamma mia, stavo pensando la stessa cosa.
2: Perché ci si aspettava con la morte di Tito che scoppiasse questa bomba. Invece per 20 anni, fino alla caduta del muro circa, quando tutto l'est scoppia ed è separandosi, e Milosevic era riuscito in qualche modo a tenerli lì.
1: Diciamo che tutto riesce più o meno a funzionare fino al 2000, quando si tengono le prime elezioni pubbliche, elezioni amministrative, e Milosevic va incontro a una debacle con sommosse, con rivolte per le strade, cosa che effettivamente mette fine al suo potere. L'anno successivo verrà poi catturato e a questo punto finisce la sua parabola. Fino a un certo punto però, perché mentre Mladic lo sappiamo essere criminale di guerra, lui va incontro a un processo al Tribunale dei diritti dell'uomo dell'AIA, dei diritti internazionali.
2: Quando era riconosciuto praticamente da tutti?
1: Oltretutto, peraltro, fu una cosa assolutamente clamorosa, perché fu il primo presidente in carica a venire condannato per crimini di guerra. Fu portato quindi all'AIA, dove però qualche anno dopo, il processo prese alcuni anni, in realtà fu molto complesso, molto difficile, perché c'erano documentazioni contraddittorie, testimonianze volutamente contraddittorie, quindi si prese i suoi 3-4 anni e non si concluse mai, perché Milosevic fu trovato morto nella sua cella.
2: Cioè, quindi non fu condannato a morte?
1: Non fu, non si fece in tempo a condannarlo a morte, e si portò probabilmente moltissimi segreti nella tomba, ma sicuramente più di una strage.
0: Vabbè, certo. Andiamo con la terza e ultima parte della scheda di oggi.
4: Nel 1991 la Jugoslavia entra in una fase di disgregazione irreversibile. Slovenia e Croazia dichiarano l'indipendenza e scoppiano i primi conflitti armati. Ciò che all'inizio appare come una crisi politica si trasforma rapidamente in una serie di guerre che coinvolgeranno l'intera regione. L'Europa osserva con crescente preoccupazione il ritorno della violenza nel cuore dei Balcani. Villaggi incendiati, popolazioni costrette alla fuga, città bombardate. Le immagini che arrivano da quella regione ricordano episodi che sembravano appartenere al passato. Il conflitto più devastante esplode in Bosnia-Erzegovina nel 1992. In questo territorio multietnico le tensioni nazionali si trasformano in una guerra brutale che durerà anni. Il ruolo di Milosevic in questi eventi rimane oggetto di interpretazioni differenti. Per molti osservatori, egli sostiene politicamente e militarmente le forze serbe coinvolte nei conflitti. Altri sostengono che il leader di Belgrado cerchi di proteggere le comunità serbe presenti nelle repubbliche che stanno abbandonando la federazione. Nel frattempo, la Serbia vive una crisi economica sempre più grave. Le sanzioni internazionali isolano il paese, l'inflazione raggiunge livelli estremi e la popolazione affronta una situazione sociale drammatica.
1: Sì, a conclusione, nel 2006 muore Milosevic, chiariamo che quantomeno la sua fine fu decretata come evento naturale, sempre trascinandosi poi dei dubbi, ma lui morì nella cella che era all'interno del tribunale dell'AIA, quindi difficilmente qualcuno può essere penetrato e avergli tolto la vita, per cui probabilmente.
2: Ah, c'è pure questa. Sai, questa proprio.
0: Però sarebbe il massimo se il tribunale dell'AIA manda a morte uno. Insomma,
3: però ci sta che intorno a una figura del genere si possano fare congetture anche strane.
0: Misteri,
3: no?
0: Vari. Però insomma, uno spera che almeno in quel posto lì, che dovrebbe garantire i diritti, eccetera, insomma, l'abbiano.
2: Beh, no? Sarebbe stato condannato a morte, secondo me.
1: A proposito di congetture.
0: No, non credo che possa condannare a morte l'AIA, eccetera, insomma, l'abbiano.
2: Beh, no? Sarebbe stato condannato a morte, secondo me.
1: A proposito di congetture.
0: No, non credo che possa condannare a morte.

0: Pavia ha in mano, perché in realtà ormai forse il primo atto è stato il delitto di Cogne con l'avvocato Taormina che portò la sua assistita, la signora Franzoni, la portò al Maurizio Costanzo Show e dopodiché prese una deriva mediatica. Questa è assolutamente incredibile, perché non c'è giorno in cui non ci sia una interpretazione. Io ho già forse condensato il termine utilizzato più di frequente, che è quello di dire da indiscrezioni non confermate. Mm. Ecco, diciamo che tutte le notizie che si sentono, quasi tutte le notizie, sono indiscrezioni non confermate. E quindi direi che poi i magistrati sanno benissimo di essere sottoposti a una trappola mentale che è il bias di conferma, cioè quello che nel momento in cui hanno puntato gli occhi in una direzione poi rischiano di non vedere in maniera inconsapevole le altre piste. Ma siccome lo sanno perfettamente, sono organizzati in pool, non c'è mai un singolo magistrato, c'è sempre un pool di magistrati, di procuratori capi e di sostituti procuratori che analizzano e vedono dove e quando una persona, un giudice, un inquisitore, un inquirente, pardon, si lascia...
1: Inquisitore c'erano in Spagna, che diciamo che
0: è un tipo di inquirente tutto sommato che non c'è più, fortunatamente. Per cui anche gli inquirenti sono diversi e diversi possono valutare la situazione meglio.
1: Beh, va bene. Inevitabilmente sono vicende che coinvolgono tantissimo proprio la...
2: No, ma quello che
1: è brutto dire il pubblico, perché non dovrebbe esserci...
2: Sono diventati un po' morbosi.
1: Non dovrebbe esserci un pubblico per le vicende di cronaca, ma di fatto...
0: Più che morbosi, devi dare una notizia al giorno.
1: Sì, certo. Perché c'è un pubblico che la vuole. Il problema è il problema, secondo me, se posso permettermi, è che i media dovrebbero... Che la gente abbia della curiosità, ahimè, è normale. Ma dovrebbero essere i media a non dare in pasto, dovrebbero essere un po' più coscienziosi. Ma cioè il fatto che ci siano ore di dirette.
0: Ad esempio è tornato fuori sembra... l'epiteto con cui era stato definito Alberto Stasi, che sia colpevole o innocente, che si vada sulla revisione o meno. Cioè il biondino dagli occhi di ghiaccio.
1: No, beh, ma è follia.
0: Cioè questo è accaduto 20 anni fa.
3: Ma la gente vuole un colpevole, lo brama di conseguenza.
1: E questo ci sta, ma i media dovrebbero avere più coscienziosità nel non darglielo in maniera facile. Però purtroppo
0: metà sono i media che propongono e metà è il pubblico che lo desidera. Per cui è un meccanismo assolutamente perverso, ma difficilissimo da scardinare.
1: Capito, ma al pubblico piacevano pure le impiccagioni in pubblica piazza. Per fortuna la civiltà a un certo punto ha smesso di farlo. Un paragone forte il mio, quello che vuole la gente glielo devi dare.
0: Ai tempi non c'erano i social,
1: No, certo.
0: A cui si suppliva.
2: Grazie Picozzi,
0: grazie
2: ci vediamo
0: martedì
2: prossimo. Ciao Massimo.
4: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventure.

0: avventurieri migliori.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro!
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
19: Alcuni sono fatti per stare insieme.
18: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
20: Questo killer non sbaglia mai.
18: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Conosci la BC della ristrutturazione?
27: Sentiamo.
26: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
27: Wow.
26: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
27: E C?
26: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
27: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
28: Iperceramica.
29: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
30: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
5: Vi aspetto!

0: Beh, abbiamo fatto un episodio ambizioso, diciamo, di CSI Milano. Ogni tanto ci piace alzare un po' l'asticella e quindi siamo contenti se vi abbiamo incuriosito. Magari abbiamo sbagliato qualcosina, però è anche il motivo per poi andare, come dicevo prima, a ripassare. Ma uno può parlare di queste cose serie con un...
1: Io un me ne vado via con questa immagine fortissimissima.
0: Un guarda, un pagliaccio. Andate sul 66, poi mi direte se è un uomo giusto.
1: Vi dico solo, camicia sbottonata ed occhiale con spuntone.
0: Occhiale da prodigy.
1: Un po' Gallo Cedrone 3.0.
2: Ragazzi, sto facendo di tutto per piacere a Linda Pani.
0: Credi di riuscirci?
1: Sono stata sbagliata, sai? Te lo voglio dire.
2: Voi dite che sono solo stata sbagliata.
0: Forse sì, ho come la sensazione.
2: Signori, abbiamo terminato, grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
2: Sono bello Lidia, così?
3: Bellissimo. Vedi.
1: Bello, Lidia, bello, non dire bugie perché non sei capace.
2: Ciao Comolli.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao Manola, domani sei qui a Milano?
1: Tienetevi forte, domani sono con voi.
5: E ci presenta, ci presenta la sua fidanzata.
1: Domani
5: finalmente
1: faccio le presentazioni in famiglia. Un grande giorno.
2: Domani
1: grande
2: non
1: giorno.
2: Vengo.
1: Ma come non vieni?
2: Non vengo.
0: Perché
1: papà,
0: è geloso.
1: Ma come non vieni?
0: Perché è geloso.
2: Sto a Roma, sto da Roma. Grazie a tutti voi. Ciao Ross.
0: Ciao Tony.
1: Ciao,
0: hai ripreso una piega quasi da ringraziamenti che si tirano un premio. Grazie,
2: sì,
0: a tutti voi,
2: grazie
0: a chi ha creduto in me,
2: soprattutto
1: la mia
2: ragazza che sarà ospite domani.
3: Sì, due ospiti, Francesca Archibugge e Jasmine Trinca.
2: Però dire questa cosa di Jasmine che trinca non è
0: ancora cosa sta.
2: Quella
6: da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convocato per domani in procura a Pavia per essere interrogato, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo annunciano gli avvocati difensori, spiegando che le indagini non sono chiuse e che il fascicolo non è ancora visionabile. Non rispondere potrebbe essere anche l'opzione di Marco Poggi, fratello della vittima, domani in procura. Tocca invece in questi minuti alle gemelle K, ascoltate separatamente. A Hormuz stallo, ma ad armi spianate tra i blocchi navali di Iran e Stati Uniti. Basta la scintilla per far riesplodere il conflitto. Il premier italiano Meloni risponde alle critiche di Trump al governo di Roma e commenta l'ipotesi ventilata proprio dal presidente americano di uscire dalla NATO.
10: Una scelta che non condividerei. L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
9: Intanto due attivisti della flottiglia compaiono oggi davanti al tribunale. La polizia ha chiesto una proroga delle indagini di 6 giorni, con detenzione inclusa. I due hanno denunciato maltrattamenti e percosse. È scomparsa nel nulla a New York Elisabetta Ferretti, la padovana cinquantenne che denunciò gli abusi di Jeffrey Epstein. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa della modella alla procura di Rovigo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando l'evacuazione della nave da crociera, dove 3 persone su un totale di 149 passeggeri sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. Le isole di Las Palmas e Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, sono prese in considerazione. A Cessalto, nel Trevigiano, per cause da accertare, un incendio si è sviluppato in un'abitazione. Un uomo è riuscito a mettersi in salvo rimanendo intossicato, mentre la moglie è morta nel letto, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Possedere un'auto in Italia è sempre più un lusso. Tra assicurazione, carburante, bollo e manutenzione, la spesa annua può arrivare fino a 4.486 euro. Milano è la città più economica, Napoli la più cara, anche di 1.000 euro in più rispetto al capoluogo lombardo. Lo sport calcio a 3 giornate dalla fine del campionato, vinto dall'Inter si infiamma la corsa Champions. Il Napoli ha 3 punti di vantaggio sul Milan, che ne ha 2 sulla Juventus. I bianconeri a loro volta staccano di un punto la Roma, ieri vittoriosa 4-0 sulla Fiorentina. Cremonese sconfitta in casa dalla Lazio, vede la Serie B. Stasera in campo Arsenal Atletico, semifinale di ritorno di Champions League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati a Radio 105. Oggi è quel giorno, oggi è il momento delle celebrazioni. Oggi è il momento dove ci si scopre finalmente soli senza Camilla Ghini. Applauso per Jake La Furia.
1: Il momento della celebrità.
0: Ah, che bello, oggi proprio me la godo,
2: sì,
0: me la godo di brutto.
1: Come la tua vecchia società.
0: Esatto, assolutamente sì, anzi no, attuale società.
2: Attuale.
0: Mai dismessa, però attenzione, celebriamo finalmente l'assenza di Camilla Ghini, quindi
1: l'assenza di quella rompicoglioni
0: di Camilla
1: della
0: Ghini,
1: nostra socia.
0: Finalmente non si parlerà di musica, ve lo dico subito.
2: Sì,
0: ne
2: sì.
0: Sai la preview.
1: Manco fossimo alla radio.
0: Bravo, esatto, manco ci fossero dei brani da annunciare e disannunciare. Non si parlerà di somber musica, Harry Styles, musica internazionale, gente, eventi, gossip,
1: poster boy travestiti da cantanti,
0: perfetto, sottoni, malesseri di qualsiasi tipo,
1: fidanzati de merda,
0: esatto, di robe che possono avere a che fare con il beauty, il make up, la moda, il fashion.
1: Oggi
0: quindi
1: parliamo della mia dipendenza dalla Rinazina.
0: Oh, amici, guarda che cosa fa la droga, no, scusate, guarda cosa fa la Rinazina. Però attenzione, c'è un argomento che rimane libero.
2: Sì.
0: L'unico argomento che potevamo fare in questa puntata di Takeaway.
1: Questo.
0: Allora, io parlerei di quello.
2: No, ma questo è il sole, no?
0: È il sole che ci illumina, esatto. E ogni tanto ci fa venire anche il sangue al naso. Però attenzione.
2: No, quello a te.
0: No, perché se tu continui
2: hai sempre la festa qui ogni
0: se
2: tanto.
0: Se tu c'è la festa qui ogni tanto, una volta al
1: una
0: mese.
1: Una volta al mese.
0: Ogni
3: ragazzi,
0: sì,
3: vi devo riportare all'ordine.
0: Errore nostro.
1: A proposito di festa, ecco qua
0: la nostra
1: la Lauretta detta Lauressa.
0: Oh, benvenuta. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
0: Tu sei la quota rosa oggi,
3: esatto.
0: E ci metterai un po' a posto, perché io penso la deriva
2: ma
0: di questo programma.
2: Ma le quote rosa esiste ancora? Non è antifemminista le quote rosa? Ma che è? Non c'è qualcuno che dice, senti, il rosa non è il colore delle femmine.
0: Allora Jake, guarda che siamo appena partiti, abbiamo già sfiorato, neanche sfiorato, alcune cose da chiusura,
2: sì,
0: immediata. Quindi abbiamo deciso la redazione con grande stima da parte di Lauretta,
2: sì,
0: parliamo di robe proprio etero basiche,
3: esatto, tipo?
0: Non parliamo di la
2: no,
0: cara
2: no
0: vecchia.
2: L'Inter però
0: no.
3: Okay.
0: peggio
2: no,
0: allora avevamo a disposizione tre categorie,
3: sì,
0: e l'abbiamo saltata,
2: okay. La febbre
0: l'abbiamo saltata, il calcio, ok, rimane solo l'ultimo,
2: credevo la f e il ca
0: allora la f e no,
2: no, il ca,
0: il ca. No. Rimane solo
2: Il cu,
0: quella no, perché poi è un altro tema.
2: Okay.
0: L'ultimo baluardo di eterosessualità,
2: sì,
0: e di mascolinità e di rappresentazione dell'organo genitale maschile è,
2: sì, la macchina,
0: l'automobile.
2: Sì!
0: Andiamo, amici. C'ho già le mani sporche di grasso. Ah. Iniziamo così con Runaway.

0: Questa Radio 105, state ascoltando 105 Take Away, anzi avete ascoltato Runaway con Lady Gaga e Doechii. Abbiamo già introdotto il primo argomento, ma c'è un auto news oggi, non essendoci
1: c'è un auto. Bella, vuoi darmi il naso
0: da pagliaccio? No, perché poi ci sarebbe da darne 25 a
1: mamma, quanto Maurizio. È buona, guarda quanto è buona, è una roba. Questi capelli così io non riesco più.
0: Ma cosa hai fatto oggi?
1: Raga, mi devo mettere i parocchi come i cavalli, devo stare così. E mi dice, ma la Lauretta, chi?
0: Lauretta, oggi sei splendente, lo sai.
2: Ma grazie, ma no.
1: Ma veramente, ma poi è abbronzata così, guarda, mi fai salire il testosterone.
0: Allora, sono quelle situazioni, hai presente un bar?
2: Ragazzi,
0: un bar.
1: E adesso c'è la Lauretta che fa così, guarda.
0: Esatto, sì, aiutatemi, aiutatemi. Cioè, classico bar, bravo. Gruppetto lì che si fanno un caffè. E oh, guarda questa. Bene, eh. È bene,
2: Ma cosa
1: però no, non posso, nessuno può dire niente perché lei non è allergica ai complimenti.
2: No, sì. No, assolutamente.
0: Cioè, tu
2: no.
0: Il fischio.
1: Se tu gli dici ciao Lauretta, quanto sei buona, le dice
0: ma grazie.
1: Ma grazie.
2: Grazie, sì, ma dai,
1: non ti dice chiamo gli sbirri. No.
0: C'è anche chi neanche lo dice, esatto. Chiama direttamente.
2: Esatto. E non vi guardo neanche male, comunque vi sorrido. Grazie.
0: Sì, grazie a te. Ciao.
2: No, te non ti sorrido.
1: Vabbè, adesso però non fare troppo lo scemo perché
0: sì, infatti,
1: guarda nel tuo territorio.
0: Vabbè, io guardo nei miei lidi. Allora, mi auto news.
1: Sì, vai.
0: Gli italiani non possono fare a meno dell'auto.
2: È esatto. Vero.
0: Non ci credo più. Non ci credo più. Cioè, vabbè, secondo me quelli anziani.
1: Tra poco nessuno guiderà più l'auto,
0: infatti,
1: perché la benzina.
0: Cioè, benzina sono tutti a terra. E poi
1: io ho appena comprato una macchina che fa 2 con 1 litro. È proprio il periodo storico migliore.
0: Sì. Cioè, tu devi andare in giro sempre con una cassetta d'acqua.
1: Ma va, adesso faccio un impianto tipo, non so, nucleare.
0: Dovresti farlo.
1: A fusione.
0: Mamma, quante percentuali.
2: Però sono belle.
0: L'Italia è il paese con la quota maggiore di possessori di auto.
1: Sì.
0: Il 95% dichiara di averne una. Fino a lì.
1: Vabbè.
0: Ci sta. Seguono Spagna e Francia con il 92%, la Germania 86% e 9 italiani su 10 usano l'auto quasi ogni giorno. 9 su 10, tanta roba. Speriamo, perché ci ascoltano in radio attraverso l'automobile, quindi noi abbiamo un futuro.
1: Sì, comunque le macchine fanno tanto per la radio, eh?
0: L'80% secondo me. L'80% amici. Allora,
1: l'80%.
0: Vamos a la mañana. Va, lo culo con cacca. No, finita, puntata, non ce la faccio più. Adesso non riesco più a uscire se non metto culo con cacca.
1: Vai, io ci sto. Vai.

0: La roba che sta settimana balla non è male, eh?
1: Eh sì, ragazzi, sono pronto per ballando con...
0: Si vede che ha ricominciato a pippare.
2: No, ma il problema è che è tutto scordinato.
0: Culo con cacca.
1: No, non sono scordinato.
3: No, chi l'ha detto che è scordinato?
2: Lo dico io che ho l'occhio giusto. Che sei tutto giusto? Scordinato.
3: Cioè, l'occhio da ballerina.
2: Sì, da ballera. E invece Jake si muove bene.
3: Lo sai, eh?
1: Perché sì. Tu sai che adesso
3: Monellona.
2: C'è una... Tu mi sei un po'...
0: Io ragazzi, ve lo dico qua a tutti. Io sono il ciccione più agile che voi abbiate mai conosciuto. Ricordatevelo bene.
1: Posso dire una cosa?
2: Non si dice ciccione come.
1: Non si dice.
0: Beh, io posso perché sono ciccione.
1: Non si dice.
0: È come la N-word. Io posso dire la C-word.
1: Io sono il pelato più ballerino che voi conosciate. No. Sappiatelo. Io sono ballerino.
0: No, anche io sono pelato, guarda, sono più pelato di te e più ballerino di te.
1: Vabbè, quindi, posso migliorare. Migliorerò. A proposito di questo, l'ego, chi
0: se ne frega.
1: Sono
0: più pelato di te per adesso.
1: Per adesso,
0: vediamo.
1: Sto arrivando. Sappiate che, insomma, ci sono un sacco di macchine, chi se ne frega. Allora, amici, la cosa importante che volevo dire è questa. La rappresentazione dell'organo genitale maschile.
0: Sì, lo sapevo che l'avresti detto.
2: Dire questo.
0: Sì, lo so, ma perché questo va sempre contro di me, vedi? Ecco, perché ho comprato una macchina grossa.
1: Allora, è cambiata un po' la generazione. Quelli come me, comunque, un obiettivo nella vita ce l'avevano, quello di avere comunque il macchinone.
0: Una bella macchina.
1: Una macchinona.
0: Sì.
1: No, cioè, ci sta, a 18 anni...
0: Ti chiamavano i filosofi.
1: Assolutamente sì. Poi storie di CD, quelle cose.
0: Sì.
1: Allora, sappiate che è cambiato tutto, o almeno lo chiediamo agli ascoltatori, perché, per esempio, io a 44 anni ancora il sogno di avere il macchinone ce l'ho.
0: Ma perché ancora non c'è? Ah no, perché c'è il macchinino.
1: Io adesso ho il macchinino, ho la smartina. Però il sogno di comunque io mi voglio fare il macchinone ce l'ho. Nonostante.
0: Allora io ti dico una cosa che fa ridere ma anche vuoi riflettere. Allora, i primi soldi che ho guadagnato con la musica, che non c'avevo una lira.
1: Ho paura.
0: Mi hanno dato un bel assegnone. Bel assegnone, un assegno normale.
1: Vabbè.
0: E io sono andato, mi sono comprato una Porsche usata. Io ho speso tutto quello che avevo guadagnato.
1: Subito.
0: Questi sono i primi soldi che ho speso, li ho spesi così.
1: Ecco.
0: Poi dopo ho imparato.
1: Quando ti sei pentito? Perché questa è
0: mai.
1: Mai.
0: Oh, c'avevo la Seat Ibiza prima. Bella.
1: Chi è? Oh.
4: Ciao belli.
1: Ciao.
4: Io ho una Clio Zen. Quindi lì c'è anche il modello della macchina. E poi sono anche io stradipendente dalla rinasina. Non mi soffio più nemmeno il naso. Quando ho bisogno, due colpetti. Cic.
0: Grande, sei uno dei nostri. Ispirato. Guarda, io per festeggiarti faccio una bottarella adesso. Guarda.
1: Una botta di rinazina.
0: E due.
1: Per liberare le vie aeree. Però, amici, facciamo un micro sondaggio interno con i nostri ascoltatori. Intanto, che macchina avete?
0: Sì.
1: Secca così, cioè andiamo a farci i cazzi vostri.
0: Sì. E che macchina vorresti?
1: È bravo, è proprio lì. Ecco, perché c'è sempre il wannabe. Io ce l'ho la mia, ma non ve la dico adesso perché sennò spoilerò.
0: La Smart.
1: Io c'ho la Smart, ma quella che vorrei non la posso dire.
2: Anche io ce l'ho.
1: Cosa? E allora dilla, dai, su.
2: Allora io ho una Lancia Y.
0: Vabbè.
2: Ma è una macchinina molto femminile. Ma vorrei tantissimo la Jeep, quella della Mercedes.
0: Quella che ho io, Lauretta. Guarda, siamo fatti uno per l'altra. Sì, tanto. Proprio quella.
1: Sì.
0: Il classe G.
2: No, a me piacciono tutte le Jeep.
0: Quella lì.
1: Ma poi senti proprio quanto è vecchia questa,
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: Conversazione. La Jeep.
2: La Jeep.
1: A me piace proprio la Jeep.
2: Proprio quella che
1: ha il gippone. Il gippone grossone.
2: Io non me ne intendo di male.
1: Con le ruotone.
0: Poi, allora, devo dire la verità che vivendo in questo posto Fausto, che è Milano.
1: Sì.
0: Uno c'ha sempre il sogno di prendersi il macchinone e poi si prende il macchinone e vuole la Smart.
1: Cazzo,
0: perché
1: e dove cazzo la metti?
0: Che non riesce ad andare in giro, non c'è parcheggio.
2: Sì.
0: Capito? Io c'è stato un momento che ho avuto una supercar e una Smart. La supercar l'ho mai usata, infatti
1: mai,
0: dopo un anno
1: mai,
0: l'ho venduta.
1: Mai. Però c'è da dire una cosa, c'è sempre quella voglia lì. Poi quando la compri, se ce la fai, te ne penti perché non la usi mai. Però
0: sì.
1: Ci sono anche quelli che esagerano e dicono, vabbè, oh, sai cosa c'è? Io ho un sogno nella vita.
0: Si vive una volta
1: e
0: sola.
1: E mi sputtano tutti nelle macchine, ok? Basta. Io questo voglio.
0: Beh, io ci sono almeno 100 macchine che vorrei proprio...
1: No, però sceglimene una.
0: Ma non è impossibile. Però...
1: Vabbè, ma non me la dire adesso.
0: Sai cosa vorrei? Te lo dico adesso, prima della pubblicità. Una.
1: Vai.
0: Non so se è quella che voglio di più, ma una di quelle che voglio di più è la Lancia Delta Integrale HF
1: Martini
0: Evo 5 o Evo 6.
1: Beh,
0: Martini, possibilmente.
1: Quella bellissima.
0: Minchia, che macchina.
1: Guarda Lauretta che ci guarda e fa: ma che cazzo stanno dicendo?
0: Scrivi lancia HF integrale Evo.
1: Googola.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella!
15: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
22: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Ok, Robby, sono...
1: il nostro 105. No, ma manda pure il messaggio, vai. Tanto siamo solamente in diretta, Jake. Il nostro 105 Selection è Harry Styles con American Girls. Adesso puoi tranquillamente mandare adesso il messaggio.
0: Posso mangiare il messaggio? Sì, sì, sì. Rompere i coglioni.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Ma, manda
0: ciao,
1: pure.
0: Robby. No,
1: ricordati, Robby, anche di noi, ovviamente anche voi. Stiamo parlando di auto, amici. Abbiamo mandato una serie di messaggi subliminali. Non so quale dei temi hanno permesso ai nostri ascoltatori di interagire con noi, perché abbiamo parlato di rappresentazione del pene maschile attraverso
0: no,
1: l'auto.
0: Veramente no.
1: No?
0: No.
1: Non errore abbiamo, mio.
0: Non ne abbiamo ancora parlato.
1: Ah, ok, esatto. Non l'abbiamo fatto. Di come teniamo l'auto non l'abbiamo detto.
0: No, no,
1: ok?
0: No.
1: Cioè, sintesi, le donne dentro l'auto non so cosa facciano, ma è un porcile.
2: Sì, io ho
1: e gli uomini invece entri
0: beh,
1: devi
0: c'è da dire una cosa
1: piedi.
0: Che tante donne utilizzano l'auto per portare i figli a scuola.
1: Vero?
2: Sì, è vero, sì.
0: I miei figli sono come Attila, il flagello di Dio, è presente.
1: Si fanno esplodere.
0: Dove arrivano loro non cresce più l'erba. Per cui ovviamente la macchina è un po'...
2: È quello che è.
0: È lo specchio di questa cosa.
1: Certo, se però poi dopo un movimento dai una pulita... Magari non c'è un
0: sì,
1: accumulatrice
0: ragione,
1: seriale.
0: La vita lo sai com'è, la vita non ti porta ad avere momenti per fare le pulizie.
1: Sì, ho capito,
2: ma poi
1: però
2: fa le pulizie pulisco la macchina, ma che me frega.
1: Ho capito,
2: macchina.
1: Ma mia madre ha degli scontrini del 1897.
2: Anche io. Sì, anche io.
1: Cioè,
2: sì.
0: Guarda Lauretta, se vuoi questo weekend ci becchiamo io e te e andiamo a pulire la tua macchina.
1: Sì. In una maniera speciale.
0: Sì.
2: Sì.
1: Cioè, sì.
2: Oh, non perché... quella automatica, manuale.
0: Sì,
1: assolutamente,
0: tutto manuale,
1: tutto manuale come
2: sì,
1: una volta.
2: Viene più pulita.
1: Sì, sì, sì, sì, poi sì, c'è sì. Anche
0: puliamo
1: un movimento di sedili particolare sì, sì. Per pulire meglio.
0: Facciamo avanti, certo. Indietro, sotto,
1: su,
0: sopra,
1: giù,
0: cioè, destra,
2: le
0: sinistra.
2: Polvere, le briciole vanno anche
0: tutto, lì, tutto, tutto negli angoli, tutto, tutto.
1: Sai che bricioloni. Allora,
0: le briciole.
2: E perché voi non mangiate in macchina?
1: Ma sei fuori? Tu già che fumi in macchina... Devi essere veramente Dua Lipa. Cioè se
0: Madonna,
1: sali
0: comunque,
1: in macchina da me.
0: Comunque io non capisco le donne che sono riuscite a passare del tempo non dico una notte ma un mese con battaglia.
2: È vero, sì.
1: Ma come fai a fumare in macchina?
0: Cioè è come fare un mese col mostro di Rostock. È presente? È uguale. Già che fumi in macchina
2: mamma
1: ma come
2: mia.
1: Fai a fumare in macchina?
2: Ma io
0: non fumo più, però quando fumavo, fumavo in macchina.
1: Ok, ma quando fumavi tu, però possessore dell'auto.
0: La roba è, secondo me, si può fumare in macchina, però non si possono lasciare i mozziconi in macchina.
2: No,
0: quello no.
2: Questo no.
0: Quello a parte mai. Che non so questo se le fanno manco più le macchine col posacenere.
1: No, però...
0: Io sono di un'altra generazione.
1: Le sigarette scorigine.
0: La mia generazione poteva fumare in treno, in aereo.
1: Figurati. C'è gente che usciva fuori croccante. Allora... Io dico, le sigarette, anche quelle elettroniche che io chiamo le scoreggine,
0: sì.
1: Ok, va bene, le puoi fumare in macchina,
2: certo.
1: Però apri il finestrino
2: ma sì,
1: e
2: ma quello cioè, sì, certo.
1: Ok, ci deve essere un minimo di decoro. Non puoi prendere, truccarti in macchina,
2: sì,
1: fumare, mangiare i crackers,
2: sì.
1: Prendere a un certo punto una gomma da masticare, la appoggi sul cruscotto, poi riprendi a truccare.
0: No, cioè, un po' tanto,
1: No, c'è un minimo.
2: Vabbè, ma metti la carta, non è che la appoggi così.
0: Però metti la carta. E poi la lasci là.
2: Che schifo.
0: Guarda, dobbiamo proprio andare a pulire la tua macchina.
1: Guarda, c'è bisogno di una pulizia.
0: Dobbiamo proprio andare questo weekend.
2: Poi scusate, quando è tutta piena, prendi tutto
0: e mi chiami.
2: Le butti nel cestino.
1: Quando è tutta piena cosa?
2: Beh, non è che una cica o una bottiglietta d'acqua uno subito la butta quando scende dalla macchina.
1: Eh no, cosa fai?
2: Un po',
1: aspetti la decomposizione.
0: Una volta al mese.
2: Sì, esatto.
0: Fine mese lo fa.
1: Io ti giuro, mi impazzisco. Quando vedo le bottigliette d'acqua che ne rimane veramente un goccino così e te la lasciano in macchina. Impazzisco, ti giuro.
0: Killer,
1: Ti giuro, impazzisco. Impazzisco?
0: Ma sei mai uscito con una con le unghie sbeccate?
1: No, ma è impossibile.
2: No, quello non si fa.
0: Senti la Lauretta.
1: Non possibile.
0: No, quello non si sa.
1: No, ma soprattutto
0: se le tue amiche sono delle schifose che non si preparano, ricorda.
1: No,
2: esatto,
1: cosa
2: infatti.
1: Sono?
2: Se non sanno, non sanno, poverine.
1: Volevo dire una cosa che mi dà più fastidio che è questa. Poi magari è solo una roba mia. Io che sono anche feticista dei piedi, però
0: anche,
1: se,
0: oltretutto delle altre cose.
1: Anche, se durante un viaggio d'estate, a un certo punto lei prende e ti appoggia i piedoni sul cruscotto e ti guarda come per dire: beh, che c'è? Io ti giuro impazzisco.
2: Ma che c'è di male? Uno
0: comunque posso dire una cosa? Io lo ripeto. Se a me comunque tra un mese tipo mi chiamano e mi dicono guarda che il telegiornale sta dicendo che hanno trovato due gambe nel frigo di Daniele Fattari. Io non dico che mi... però non sono meravigliato,
1: non nego ma non confermo. Vabbè, comunque amici, c'erano delle note, vai Mauri.
3: Sempre detto io ragazzi che posso vivere anche un seminterrato, ma la macchina deve essere un cazzo di macchinone.
0: Grande.
1: Bravo.
3: Grandi ragazzi.
1: Non ci hai detto quale però, quella dei sogni non l'abbiamo chiesto, era un altro tema. Vai Mauri, vai, vai.
4: Io ho una Smart, una Cupra, ma vorrei di brutto una Ritmo Abarth, ma sto sindaco non ce le fa usare ste macchine.
0: La Ritmo Abarth, tanta roba. Mio zio aveva la Ritmo Arancione.
1: Guarda, la Ritmo mi hai tirato fuori un ricordo veramente. Poi Abarth, cioè,
0: no, io... ma Abarth era troppo.
1: Abarth è, sì, forse è troppo. Prego, vai Mauri.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao bello.
5: Allora, io ho una Volkswagen Scirocco a benzina, che di questi tempi è tutto un dire. La macchina che vorrei è una Lancer Evo 8 MR degli anni 90, primi anni 2000. Potrei
0: Ma la Lancer, sì, è tipo quelle tuning, quelle macchine tuning,
1: sì,
0: ragazzi.
1: C'è da dire che adesso costano un botto, Tutte le macchine un po' al retro costano un botto. Prendiamoci una, vero? Pausa, Maurizio.

0: credevo che le robe più assurde e cagacazzi le avessi sentite dire da Camilla, ma ragazzi, Daniele Battaglia non scherza.
1: Infatti, mitomane!
2: No, io sono un cagacazzo. Ma sulla macchina, Cioè, tu pensa, accetto, nonostante tutto abbia una dipendenza dall'ordine, ok? Dalla disciplina, accetto in casa che ci siano delle cose fuori posto. Cioè, lo accetto, ma in macchina no, ok? Quella è roba mia.
1: Ma io sono venuto a casa tua, e in effetti è un po' serial killer.
2: Sì, anche perché cioè, ci deve essere tutto un tema. Ci deve essere un tema di dove vanno le cose. Sì. Poi un giorno mi ricordo è venuta anche Diletta.
1: Il gatto è in palette con i mobili. È venuta.
3: Sì.
2: Pensa che una volta è venuta Diletta a casa, ok? Cioè, in un istante.
1: Fare cosa?
2: Ma è venuta, abbiamo parlato.
1: No. A bere un drink.
2: È venuta a cena. E vi assicuro, cioè, in un istante, Diletta è come se si fosse fatta esplodere. Non so, cioè, c'erano pezzi di lei in ogni dove. Cioè,
1: e tu sei impazzito.
2: Trucchi di qua, cose. No, non puoi capire. Inizia a mangiare una roba, vai in giro per la casa. Te la ritrovi che mangia, non lo so, in salotto, una cosa che hai iniziato a mangiare in cucina.
3: Vabbè, ma la casa si vive, Daniele. La casa si vive, c'è la vita.
2: Ma se si chiamano le stanze con un nome, ti fa capire cosa devi fare in quelle stanze.
3: Allora
2: camera da letto.
3: E dormi e basta in camera da letto.
2: E chiavi.
1: Che maniaco sei.
2: Ho capito, ma tu mangi in camera da letto.
3: Ma posso fare chiavi in mano? Tutto.
2: Ma no, assolutamente, come l'auto.
3: Cioè, tu in cucina mangi e basta.
2: E cosa fai tu in cucina?
3: Vabbè, si possono fare tante cose.
2: Dimmene una.
1: Che cosa?
3: Non te lo dico, ma tante cose.
2: Dimmene una.
3: Leggere.
2: Ma cazzo leggi in cucina?
3: Perché
1: può capitare.
3: Può capitare. Esatto, può capitare.
2: Ho capito, ma se tu mangi, io voglio sapere come si finisce da mangiare. E non è una battuta per la prima volta.
1: Tu mangia!
2: Lui mangia tutto, mangia! Come si finisce a mangiare una roba dalla cucina in camera da letto?
3: Vabbè,
2: mi sono appena risposto.
3: Esatto.
2: Vai.
4: Buongiorno belli, io dopo tanti anni mi sono fatto da Renault 5 Turbo, super
2: grandissima,
1: ma tutti con le macchine vecchie però.
2: Sì ragazzi, comunque sta tornando io non mi ricordo, c'era la Citroen, quella che aveva il cambio molto sul cruscotto, per capirci, non in basso dove c'è la trasmissione, ma
1: proprio... due cavalli.
2: Cioè, qual era il nome?
1: La due cavalli,
2: la Dian.
1: Io ci sono andato in vacanza in Jugoslavia con mio padre. Ancora mi ricordo il ferro nelle costole qua. Ancora me lo ricordo.
2: Ma come ci sei arrivato?
1: Ma che cazzo, anche io era mio padre.
2: Però ragazzi,
1: mi pare che avevo 4 anni, mi faceva fare il passaggio ponte col sacco a pelo. Arrivavo in Grecia che ero congelato, dicevo, se non muoio non muoio più.
2: Quando arrivavi ti davano,
1: meno male che
2: poi ho
1: fatto il grano,
2: meno male. Però quando arrivavi in Grecia ti davano la coperta e ti dicevano benvenuto.
1: Adesso la tazza di tè.
2: Vai Mauri.
5: Ciao amici.
2: Ciao.
5: Io ho una mini Countryman, ma il mio desiderio è sempre stata l'Audi RS8.
1: Che donna, ragazzi.
2: Bella.
1: Che donna!
2: Bellissima.
1: È anche uno dei miei sogni l'RS8, è una gran bella macchina.
2: Assolutamente sì. Ovviamente non stiamo facendo pubblicità né negativa né positiva a nessuno dei marchi che stiamo citando.
1: Tranne la due cavalli.
2: Tranne la due cavalli che comunque io adesso la comprerei. Ma cito...
1: C'era il mio vicino di casa che si chiamava Eugenio, era napoletano, e un giorno mia madre ci ha beccato che eravamo sotto e lui mi diceva, uè Frangè, ma tu li vedi sti due cavalli?
2: Non capisco.
1: Genio assoluto.
2: Vai Mauri, grazie.
6: Dani, tu c'hai la Smart e ambisce una Smart Brabus, non è che vai troppo lontano. Comunque vi
2: non
6: saluto
2: è vero.
6: Dalla nobiltà della mia i20N, macchina che sognavo, che sono riuscito a comprarmi. Adesso sogno le macchine.
1: Cos'è che c'ha?
2: i20.
1: E che cazzo sarebbe?
2: È una BMW, se non erro.
1: Ma quella è quella elettrica?
2: Sì, credo che sia quella. Poi magari faccio un errore.
1: Real men don't drive electric cars.
2: Cioè, queste sono le faide che vedo su TikTok. Però c'è una macchina, musica tensiva, e vorrei la standing ovation.
1: Ma io ho un sacco di macchine elettriche che mi comprerei.
2: No, anch'io. Anch'io ce ne sono alcune molto molto belle, però il mio sogno nel cassetto rimarrà tale per sempre, fino a quando non la comprerò. È solo un'auto. Ed è la Panda 4x4.
1: Eh sì, che costa più della Porsche. Bella, tra l'altro.
2: Io voglio.
1: Quando vai a chiedere la Panda 4x4, dice nuova, costa tipo 40.000
3: euro. Sì.
7: comunque, io ne avevo due e ho fatto bruciare due testate.
2: Sì?
7: Sì.
2: E pensa quanto cazzo ce ne frega, Maurizio.
3: Infatti.
1: Ma perché c'avevi due Panda 4x4?
7: Perché una l'ho bruciata e poi ho preso un'altra di famiglia.
2: Ma soprattutto, due 4x4, quanto fa?
1: 8x8, fratello. 64. 64.
2: Sei un grande.
3: 2x4x4.
2: Ci sto ancora pensando,
3: no,
2: Lauretta.
3: Ragazzi, questo è il mio limite.
2: Vuoi che facciamo una musica insieme? Facciamo un conto al volo.
1: Ragazzi, 4x4, 16. 8x8, 64. Dai.
2: Giusto,
1: la terza media io.
3: 4x4.
1: E poi ho detto come se avessi detto una cosa difficilissima. C'è la terza media, amica.
2: Bravo! La gente che batte le mani al rallentatore. Sei un grande! Allora, abbiamo già finito il programma?
1: Ma come? Ma
3: sì.
2: La gente che batte le mani al rallentatore. Sei un grande! Allora, abbiamo già finito il programma?
1: Ma come?

0: giusto,
1: no, non no. ce la faccio più.
0: Ed è assolutamente giusto. Vedi che abbiamo messo apposta una voce femminile,
2: sì,
0: perché poi diventa che è solo per gli uomini l'attenzione sulla macchina.
3: Ah, no, assolutamente.
0: Vedi? Non è così. Blanco e Elisa con Ricordo.

Blanco ed Elisa qui su Radio 105 a 105 Takeaway con ricordi. Voglio ricordarvi invece una cosa importante: che domani, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker, con la partecipazione di Alvin. Sul palco allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara, le esibizioni degli artisti più amati del panorama musicale italiano: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Joelier, Fedez, The Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Saldavici, Rcomi, Dargen D'Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Uelo e Petit. L'ho ricordato. Mi raccomando, appuntamento da non perdere. Abbiamo l'ultima possibilità di ricevere le vostre note, perché siamo già in ritardo, ma non possiamo perdere questa occasione. Al 342 41 15 105 ci fermiamo per un attimo.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: 1, 2, 3.
5: Team, battiti like spring. Grazie Ferrara.
6: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
7: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
8: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Natura

0: naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
14: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
13: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: E ora la sfida finale! Cocktail!
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione!
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate!
18: Crociera all'inclusive con Costa!
17: Sì!
19: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
22: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
23: Sì!
2: con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: Scopri come partecipare su 105.net.
26: 105
27: Che storia.
28: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao
0: io
1: a te.
0: Ho sempre sognato di avere un Audi, ma mai avuto la speranza di arrivarci. Combinazione, qualche anno fa la mia auto mi ha lasciato a piedi e sì? sono riuscita a prendermi una bella Audi A3 Sportback e Slime Edition.
1: Vabbè,
0: super contenta e questa dimostrazione che i sogni a volte si avverano. Katia da Torino.
1: Io mi sto citando.
2: Ci siamo fatti in Piemonte, eh?
1: Eh sì. Mi sto citando perché sentire cioè, una ragazza così che dice proprio tutti i modelli.
2: Mica ragazzi, questo qua è molto forte, eh. Che paura. Brr.
1: Domani amici ci risentiamo. Grazie Jake, grazie Maurizio, grazie Lauretta. A partire
2: ciao,
1: dalle 12
2: ragazzi.
1: Con 105 takeaway.
2: Ma non sei convocato in questura, no?
1: Subito, vado, torno e poi mi fanno uscire. Ciao, domani.

0: Rivivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Radio 105, sono le ore 13.

0: 5. Buongiorno a tutti gli spizzoni, buongiorno a Lodovica.
1: Buongiorno, come va?
0: Oggi sei lirica?
1: Sì, sì.
0: Ah sì, che voce che hai, fai un po' un acuto, fammi sentire, mi piace.
1: Come va?
0: Tutto bene. Allora, oggi giochiamo sempre con i nostri 2000 euro. Dobbiamo scegliere ovviamente la notizia con la quale poi ci andiamo a fare tutte le nostre domandine.
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai forte oggi?
1: Ce l'ho.
0: Forte.
1: Bello, oggi piace.
0: E allora sentiamo, vai.
1: Prima però sottolineiamo questo fatto misterioso accaduto in Liguria. Un bolide particolarmente luminoso ha attraversato i cieli della Liguria offrendo uno spettacolo impressionante, visibile lungo la costa, da Levante a Ponente e anche da località molto distanti. L'evento è stato documentato addirittura dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Secondo l'analisi si tratterebbe di un asteroide.
0: Ma no, se è un bolide in Liguria è una Ferrari di un milanese sicuro. Ma lascia stare, ma non è così.
1: No,
0: ma
1: troppe curve lì, il milanese, no, sono costretti a rallentare pure lì. Vabbè,
0: No, un'altra notizia, un'altra, vai.
1: Poi, parliamo di frutta, perché sui social è esplosa la mania per la frutta realistica di Cédric Grolet, che è questo pasticcere francese famosissimo, che propone praticamente questi dolci a forma di frutta. Sembrano a tutti gli effetti dei veri fruttini, poi vengono tagliati.
0: In Sicilia lo fanno da una vita sta roba.
1: Ma infatti che te volevo dire, che in Sicilia si fa dal 1500, praticamente, bravo. Cioè non è che Cédric mi ha inventato niente, no? Però insomma oggi i social contribuiscono a rendere celebre questa creazione presso Le Maurice, questo lussuoso palazzo di Alain Ducasse a Parigi. Se vuoi passare, una monoporzione costa da tra i 10 e i 15 euro.
0: Ah, la frutta è realistica, ma il prezzo è irrealistico per sta cosa. Ma che sei pazza?
1: Vabbè, mettiamo, prendi una cassetta di duroni tu e costa
0: i
1: quello
0: duroni. Che è il durone?
1: Le ciliegie, i duroni.
0: I duroni.
1: Tu cosa sempre sono a pensare a robe.
0: Ma no, io pensavo ai duroni quelli dei piedi, sai che uno c'ha il durone. Ma cos'è il durone?
1: Che schifo.
0: Ma che schifo, ma che è il durone? Non mi hai detto, a Roma non esistono.
1: Non si chiamano duroni.
0: Duroni,
1: raga, le ciliegie. Vabbè,
0: ma
1: qua a Milano sì.
0: No, allora, che scusami. Di duroni?
1: No, allora scusa.
0: Vai a prendere i duroni.
1: Adesso io Google.
0: Ma i duroni sono quelli che vengono. Ma questa me la cacciate, non so manco che sono i duroni.
1: Duroni, ciliegie.
0: Sì, duroni, ciliegie, leggiamo.
1: Eccoci qua, durone. Eccole, sono quelle ciliegie. Possiamo inquadrare per favore,
0: sì,
1: regia?
0: Chi ci vede,
1: grazie.
0: Sul canale 66.
1: Quelle ciliegie enormi, dal colorito molto molto intenso. Non si vede.
0: Vabbè.
1: Questi sono i duroni.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
2: Ma sai dove l'ha cercata questa notizia?
0: Dove?
2: Sui social.
0: Veramente?
2: Lo dici?
1: Guarda, sì. Vedi come sono belli i duroni?
0: E quindi la notizia di oggi, scusami,
1: sono quelli più cari. Praticamente, dove ti volevo arrivare? Ah no,
0: questo,
1: ai social.
0: Che tu, quando hai un'idea del genere, vai sui social, vai a cercare. E quindi oggi parliamo dei social? Questo mi vuoi dire?
1: Sì, la notizia è un'altra, ma parliamo dei social.
0: Dai. Ecco, ci siamo arrivati, ragazzi. Ma quanto siamo bravi a fare le cose che sembriamo che le facciamo così. Proprio.
1: Che volo pindarico, va bene.
0: Che volo pindarico. Allora, oggi giochiamo con i social, diciamo con i social network in generale, no? I social network. Molti sono dipendenti dei social network, molti ne fanno uso per lavoro.
1: Spropositato, alcuni, sì.
0: Spropositato, molti, per molti è lavoro. Quindi oggi veramente un tema molto, come dire, stimolante. E anche un tema giusto per poterci giocare. Quindi ci ascoltiamo Talk to You, poi torniamo e iniziamo gli squizzari di 105 di questa bella giornata.
1: Va bene.

0: Quizzati, benvenuti. Questa puntata di oggi è incentrata sui social network.
1: Bello.
0: E mi duole scoprire quanta gente non fosse a conoscenza dei duroni.
1: Dai, no, questi duroni, guarda che hanno scritto in tantissimi.
0: Ne magnate di duroni, ma non sapete, guarda, che si chiamano duroni.
1: Gianni ci scrive. Ma che Gianni sta a dire, Lagomello? Ti dico quelli Gianni, leggi anche gli altri se vuoi.
0: Gianni, ma dove vivi? Dai,
1: ho capito, su. Gianni ha detto, ma cioè, hai ragione Gianni.
0: Se
1: ma
0: non hai mangiato un durone non puoi dire di aver mai assaggiato la frutta.
1: Ma cosa ce ne fotte adesso dei duroni? Vogliamo andare a presentare i concorrenti che oggi parliamo di social network,
0: sì,
1: che mi piace.
0: Va
1: vai,
0: bene,
1: spizzino.
0: Andiamo, vai.
1: E questa
2: le
1: parla dei duroni.
2: Presentano lo squizzino.
0: Allora, il tema sono i social network e i primi due concorrenti sono giovanissimi, quindi dovrebbero essere super sul pezzo. Il primo è Carlo, 22 anni, vive a Napoli, lavora nel settore edile. Felicemente single, ama la moto e il mare. Ciao Carlo!
1: Ciao Carlo, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno.
1: Ma sei giovanissimo!
3: Lo so.
1: Ma come mai sei single?
0: Vabbè, giovanissimo.
3: Ma guarda, diciamo che la vita è più semplice, così.
1: Lo sai che sono d'accordo? Sì. Lo sai che sono d'accordo? Mi trovi proprio perfettamente d'accordo, perché essere single ti dà, come dire, modo di fare un po' come te pare innanzitutto, no?
0: Però giusto? Tu sei sposato, Henry, quindi.
1: Ma che c'entra? Io sto parlando, lui ha 22 anni, io ne ho il doppio, 40, e quindi è diverso, capito Carlo? Tu gli devi da sotto come se non ci fosse un domani,
0: sì,
1: capito Carlo?
0: Carlo, vai, sei tutti noi, Carlo.
3: Ci si prova.
1: Carlo, però sei un po' moscio così, però non mi sfondi, Carlo.
0: Ma chi deve sfondare?
1: Carlo!
3: Tempo al tempo.
1: Bravo! Allora, ti faccio la domanda. Oggi parliamo dei social network. Innanzitutto tu li segui, ne fai uso, ne fai abuso?
3: Sì, praticamente tutti i giorni.
1: Allora, qual è il simbolo di Facebook del mi piace? È un pollice o un dito medio?
3: Un pollice.
1: Bravo!
0: Bravo Carlo! Allora, ti presento adesso Sabrina, 25 anni, vive a Collegno, in provincia di Torino. È una pasticcera che da 2 anni ha aperto la sua attività, molto appassionata di musica, film, serie TV. Ciao Sabri!
1: Sabrina, buongiorno!
0: Ciao. Buongiorno!
4: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Sabrina, ciao, una domanda veloce. Visto che Carlo dall'altra parte sta aspettando la, come dire, l'avversario, l'avversaria in questo caso, sei single?
4: Sì, sono single.
1: Quanti anni hai? 25?
4: 25.
1: Aspetta. Carlo?
0: Eccolo là.
1: Ho trovato per te una pasticcera che ha 25 anni.
3: Che... Perfetto.
0: Ma perché li
3: Visto
0: devi
3: la
0: per
3: mia
0: forza...
3: condizione fisica è perfetto.
1: Eh?
3: Visto il mio stato fisico che mi piace un po' mangiare, direi perfetto.
1: Ah, ma stato fisico in che senso? Oh, che sei bello, come dire, soddisfatto?
0: Un po' di pancetta.
1: Cioè, un po' di pancetta oppure sei tutto tirato?
3: Sostanzioso.
1: Sei sostanzioso. Sabrina, ti va bene Carlo? Secondo vive a Napoli, eh?
0: E la distanza?
4: Sono un po' distante, però dai, a Napoli comunque si trova bene, si mangia bene, quindi...
0: Bella città.
1: Tu sei a Collegno, a Torino, vi dovreste incontrare. Dai, intanto facciamo lo spizzino, poi vediamo cosa succede.
4: Okay.
1: Allora, ti faccio domanda Sabrina, com'è la spunta di WhatsApp? Verde o blu?
4: Blu.
1: È blu!
0: Ma certo! Quando viene visualizzato il messaggio. Quindi abbiamo Carlo contro Sabrina nella prima manche. Questo o quello, vai!
5: Questo o quello?
1: Ragazzi, facciamo un esempio, no? Per esempio, Khaby Lam o Mario Balotelli? Chi è diventato famoso grazie ai social?
3: Khaby Lam,
1: ok.
0: Certo.
1: È questo il gioco. Quindi io vi dico chi è diventato famoso grazie ai social e vi do due alternative, ok? Però chi è diventato famoso, non chi poi già da famoso ha utilizzato i social, capito?
4: Ok.
1: Allora, chi commette due errori è fuori, Carlo.
3: Sì.
1: Adriana Lima o Chiara Biasi? Chi è diventata famosa coi social?
3: Chiara Biasi.
1: Bravo. Ok. Sabrina.
4: Sì.
1: Mr. Beast o John Cena? Chi è diventato famoso grazie ai social?
4: Mr. Beast.
1: Bravissimo. Carlo. Edison Rae. Te lo dico così, O Lady Gaga? Chi è diventato famoso grazie ai social?
3: Edison Rae.
1: Esatto. Sabrina. Giulia La Marca o Cesare Buonamici? Cesare, la grande
4: Giulia La Marca.
1: Cesare. Esatto. Carlo, Paolo Ciavoli o Guglielmo Scilla?
3: Il secondo?
1: Esatto. Sabrina, Edoardo Prati o Vittorio Sgarbi?
4: Edoardo Prati.
1: Esatto. Carlo, Antonella Elia o Camilla Boniardi?
3: Camilla.
1: Esatto. Andiamo da Sabrina. Giulia Valentina o Selvaggia Lucarelli?
4: Giulia Valentina.
1: Esatto. Attenzione, attenzione. Carlo, Valeria Marini o Riccardo Dose?
3: Riccardo Dose.
1: Esatto, guarda, ne mancano pochissimi, attenzione, eh. Sabrina, Favi J o Enrico Papi? Che diventa la famosa. Certo, io c'ho niente sui social. Carlo, Sofia Viscardi con la V o Silvia Toffanin?
3: Sofia Viscardi.
1: Esatto. Beh, ragazzi, attenzione, Sabrina, Claudio Bisio o Frank Matano?
4: Frank Matano.
1: E finiamo con Carlo. Luis Sal o Lodovica Comello?
3: Luis Sal.
1: Luis Sal, sì, tutti e due. Bravissimi. Vi siete salvati. Ma che bravi, ragazzi.
0: Grandi.
1: Siete veramente l'uno per l'altra, eh?
0: Che
1: ma veramente l'uno per l'altra,
0: ragazzi,
1: che concentrazione che avete mantenuto. Quindi bravissimi. Noi andiamo in pubblicità, yeah. Poi torniamo e continuiamo il gioco. Oggi parliamo di social network. Disfizzati. 105.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Cioè, ma quanti messaggi stanno arrivando, Lodovica? Perché oggi parliamo dei social, dicono proprio di tutto. Dicono sì, è vero, i social fanno male, alcuni ne abusano, però altri dicono vero. Che con i social oggi si sanno tante notizie che prima magari non si sapevano. Per esempio adesso noi stiamo leggendo
2: troppe, eppure anche vero. Molte fake news, bisogna saper news. Distinguere.
1: Ma secondo te è fake news questa che ci sarà il secondo episodio del film Michael al cinema? Perché l'ho letta, la stavo leggendo.
2: Apparentemente il regista ha confermato che ci sarà sì un proseguio, quindi
1: stanno pensando di realizzarla.
2: Di
1: realizzarla, sì, però sì, non certo. È ancora in realizzazione.
2: Ah, questo non lo so, però speriamo esca a stretto giro, perché mamma mia!
1: Secondo voi, Carlo, Sabrina, ci sarà un secondo episodio, quindi un secondo film di Michael?
3: Da appassionato, io lo assolutamente spero. Sì.
1: Tu lo speri, Sabrina, anche tu, Carlo?
3: Assolutamente.
1: Che
3: sì.
1: Poi voi siete giovanissimi, 22-25 anni, però amate Michael Jackson come artista, dicono.
4: Sì. Ci sono cresciuta, quindi
1: beh, è stato un grande Michael Jackson a livello artistico veramente, ma già quel modo di ballare, che poi alcuni dicono che lui, guardando Charlie Chaplin, che in un film faceva quel mezzo passo, il moonwalk, no? Faceva quel mezzo passo, lui lo avrebbe copiato da là. E poi anche il modo di cantare, quel modo di usare la voce, è veramente una cosa unica. Che lo ha reso famoso, vero, in tutto il mondo. Comunque oggi parliamo di social network. Sì. Sono contento che sia Carlo e Sabrina, che si sono iscritti sul sito di Radio 105, radio5.net, tutti e due siano molto bravi.
2: E quindi sono passati automaticamente anche alla seconda manche, che è quella dell'indovina chi o cosa.
1: E andiamo allora.
5: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Carlo, Sabrina, tu Carlo lavori nel settore edile o edile come si dice, e tu invece Sabrina sei una pasticcera, tutti e due single, quindi questi 2000 euro insomma fanno comodo, dite la verità.
4: Sì, assolutamente.
1: Che diceva Carlo, che non ho capito?
3: E poi va bene questa conoscenza, li saremo insieme.
1: Ah, ma tu ci stai a far provolone, Carletto? Oh, Carletto, tu stai a far provolone con... Hai capito, Sabrina? Ci sta a provare, Carletto? Lo senti?
2: Concentrati.
4: Ho sentito, ma sì, bisognerebbe organizzare.
1: Ma facciamo così, ragazzi, se mi mandate le foto io guardo, vi do un po' di caratteristiche all'uno e all'altra. Allora, attenzione, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo, eh?
2: Vai.
1: Chi arriva a tre è salvo. Okay. Allora, di chi parlo? Carlo. Sì. Social, di chi parlo?
3: Mark Zuckerberg.
1: Chi hai detto?
2: Chi?
3: Mark Zuckerberg.
1: Ma bravissimo.
2: Sì,
1: poi avrei detto America, Facebook, ricco, proprietario, cognome, Instagram, e 1-0. Allora, Sabrina, qua mi devi stupire, perché adesso mi devi dire di chi parlo. Questo è facile, Pare facile. Sei pronta?
4: Sì.
1: Scandalo! Di chi parlo? Parlando di social network.
4: Chiara Ferragni!
1: Sì! Poi avrei detto Instagram, Leone, City Life, Pandoro, insomma, bravissima. Uno pari! Andiamo da Carlo. Si fa un po' più difficile. Attenzione, mi dovete dire di cosa parlo. Allora, influencer. Vai, Carlo. Di cosa, eh?
3: Instagram.
1: No, è andato vicino. Insomma, Sabrina, live.
4: Diretta.
1: La diretta!
2: Brava!
1: La diretta! Avrei detto gaming, commenti, webcam, pubblico, 2-1. Allora, ha giocato prima Carlo, poi Sabrina, adesso ritorniamo da Carlo. Anzi no, dobbiamo andare da Sabrina, scusate, da Sabrina. Allora, Sabrina, tu hai già 2 punti. Se vai a 3 vai avanti. Carlo, come te la senti?
3: Un po' meno.
1: Un po' meno?
2: Dai!
1: Vediamo, ora mi dovete dire di chi parlo. Sabrina, donna.
4: Donna.
1: Andiamo da Carlo. Italiana. Vi do pochi secondi,
3: Oddio.
1: Torniamo da Sabrina. Napoli. Torniamo da Carlo. Mattia Zaccagni.
3: Chiara Frattesi.
1: Andiamo da Sabrina. Seno.
4: Chiara Nasti!
1: E per 3-1 si salva Sabrina!
2: Brava, Sabri!
1: Carlo, a chi stavi pensando?
3: Ho sbagliato Chiara.
2: Come? Ho sbagliato Chiara, sì.
1: Aspetta un attimo che sono arrivate le foto, ragazzi, aspetta, così prima di salutare Carlo, Sabrina, aspetta che te lo descrivo, Sei pronta?
2: Attenzione.
1: Allora, sì. Te lo descrivo.
2: Vai.
1: Allora, Carlo.
2: Sì.
1: Barba, sì. Barba.
2: Piace.
1: Capello corto. Mm-hmm. Bel naso, bella bocca, devo dire. Ti può interessare, Moro?
6: Va bene, sì.
1: Va bene. Carlo, ti descrivo Sabrina, sei pronto?
2: Mediterraneo, insomma, sì.
3: Sentiamo, vai.
1: Mediterraneo. Allora vado. Capelli lunghi, castana. In forma, diciamo, una bella ragazza. E porta gli occhiali da vista, non so se è un vezzo, però magari... Ecco, ti ho descritto anche Sabrina, va bene Carlo?
3: Perfetto.
2: Va bene, si può fare allora, dai.
1: Si può
2: allora...
1: fare. Ciao Carlo!
2: Ciao!
3: Ciao a tutti! Ciao.
2: Un bacione,
1: Sabrina.
2: Ciao!
1: Tu rimani invece a giocare, sei stata veramente brava. Adesso sai che facciamo, cara Sabrina? Noi ci ascoltiamo Annalisa con canzone estiva.
2: Sì.
1: Poi torniamo, così balliamo un pochino, cantiamo, scopriamo chi ti sfida e andiamo avanti. Oggi la puntata è dedicata ai social network. E allora, canzone estiva. Quando

0: cosa batti, succede? Harry? Ti battono alla porta. Cosa sono sti colpi?
1: Ma qualcuno vuole entrare? Chi è?
0: Sì, prendetelo, portatevelo via.
1: Ma sì, non viene a vedere, stanno bussando la porta.
0: Rapitelo.
1: Ma non è più uno studio questo. È chiuso, sto in diretta. Ma vogliamo dire qualcosa, ragazzi? Ma che è diventato un...
0: Entrate, prendete tutto. Allora, abbiamo...
1: non si può. Occupato.
0: Occupato, cosa stai al bagno? Allora, Sabrina ha mandato a casa...
1: Occupato!
0: No, basta! Ha mandato a casa il buon Carlo, ma verrà presto risfidata. Vai con lo squizzino.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Ragazzi, guardate, visto che siamo in diretta e parliamo di social network, io vorrei far vedere un'altra volta dove mi trovo. C'è una porta che si può aprire soltanto con un codice e si può aprire soltanto da fuori, e il codice lo sa Masino.
0: Sì. Poi tu sei chiuso dentro
1: e continuano a bussare, e
0: ma
1: qui io sono chiuso dentro, e lo so, tra poco. Ma no, il bagno il bagno avanti, non è qua. Va bene che è un cesso, però voglio dire.
0: Hanno scambiato il tuo studio per un bagno. Pensa, facciamoci due domande.
1: È una cosa terribile. Sabrina, allora, vediamo chi ti sfida.
0: Allora, Sabrina, verrai risfidata. Attenzione, attenzione, da qualcuno che ha molte cose in... Basta! Molte cose in comune con te. Riccardo, 38 anni, piemontese, vive ad Alpignano in provincia di Torino, pure lui. Al momento è disoccupato, ma prima era un aiuto panettiere. Vedi che tu sei una pasticcera, quindi entrambi con le mani in pasta. E ama la musica, grande curiosità per la cultura generale. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Buongiorno.
3: Enrico, ciao Rodo.
1: Come stai Riccardo?
3: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Bene, bene, un po' emozionato, ma bene.
1: No, assolutamente non devi essere emozionato. Guarda, l'unica cosa che oggi può succedere di tutto, perché io mi trovo in uno studio di Roma mentre Ludovica è a Milano e mi chiudono dentro quando arrivo, poi se non si fa il codice non posso uscire, e c'è qualcuno che bussa, pensano che sia al bagno, non lo so, oppure qualcuno che mi sta cercando.
0: Ma ti sei chiesto perché, Henry? Dai.
1: Perché? No, è bello qua, ragazzi, è un posto bellissimo. Allora, ti faccio la domanda. La chiave d'accesso è quella del bagno?
0: A proposito,
1: che vuol dire? Sì o no?
3: No.
1: No, infatti no, però certo. Se mi fate dire così la gente pensa che è il bagno e che vogliono entrare allora.
0: Ma è la password. Bravo Riccardo. Allora abbiamo Riccardo contro Sabrina nella manche musicale O la sai o te ne vai.
4: O la sai o te ne vai.
1: Allora, giochiamo a gioco musicale. Titolo esatto, punto. Titolo sbagliato, punto all'avversario. Voglio proprio scoprire chi va allo squizzone, perché Sabrina è molto brava, è stata molto brava. Tu, Riccardo, sei un po' più grandicello perché hai 38 anni, Sabrina ne ha 25. Tu vieni dalla provincia di Torino e anche Sabrina. Sabrina è single,
3: bene, bene.
1: Tu invece sei sposato.
3: Sì, sposato da quasi 20 anni con tre bimbi.
1: Ah, ti sei sposato giovanissimo.
0: Wow.
3: Siamo intorno ai 12 anni di matrimonio. Poi vabbè, con la stessa compagna con cui convivo da 18 anni.
1: Ma quindi è stata la tua unica donna, possiamo dire o no?
3: Ah, praticamente sì.
1: Ah, e per lei la stessa cosa?
3: Più o meno, dai.
0: Beh, sì.
1: Ah, quindi
3: però
1: non è come Ludovica che prima
3: secondo,
1: di stare con cosa
3: terzo,
1: gli ha dato
3: ma...
1: sotto. Ah, ho capito. No, no, no. No, perché c'è chi nella vita fa questa scelta, tipo Ludovica, che prima, insomma, come dire, fa i tentativi, le prove, no?
0: Come tutti nella
1: i
0: vita,
1: i tasselli.
0: No? Sì,
1: e
0: sì.
1: Invece chi come te, vedi, trova il vero amore e lo porta avanti. Vedi, Ludovica, dovresti prendere spunto da questo.
0: Va bene.
1: Allora,
0: e ride, adesso fa tutto lui, ragazzi, tutto lui. Se la canta e se la suona.
1: Riccardo, J-Ax e Fedez, titolo.
0: Vai.
5: Lo sai, non c'è.
0: Beh,
1: vorrei ma non posto.
3: Non ricordavo il titolo.
1: Punto a Sabrina. Sabrina, per te abbiamo Tagaggi e Chetra. Vai.
6: È presente la luna e sabato sera. Intendo quella vera.
7: La so, ma non mi ricordo.
1: Ma dai, l'esercito del selfie. Tagaggi e Chetra con Lorenzo Fragole e Arisa. Allora, punto a Riccardo. Uno pari. Riccardo,
3: pronti?
1: Ci sei?
0: Dai,
3: sì.
1: Allora, Riccardo, i dei giornalisti mi cantavano questa bella canzone, vai.
8: Ti mando un vocale di 10 minuti.
3: Felicità puttana.
1: Bravo!
0: Sì, questa felicità.
1: 2-1. Sabrina, questo non me lo sbagliare perché è Lazza. Dai.

0: Allora, andiamo da Riccardo. Riccardo, per te abbiamo una canzone. Come possiamo definirla? Beh, insomma, Rovazzi incontra Morandi e fa questa canzone. Non dovrebbe essere.
1: Io ti giuro mai li capirò.
2: Mi fa volare.
0: No, soltanto volare, mamma. Solo volare era. Va bene. Dai, ha dato il punto a Sabrina, però vediamo come si comporta Sabrina. Sabrina, per te abbiamo Gali. Vai.
3: La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione, già.
4: Casa.
0: No, è Cara Italia.
5: Cara Italia.
6: Quando mi dicono a casa.
5: Sono già qua.
0: Tre pari. Riccardo, attenzione adesso. Eccolo. Potresti andare a 4, mandare Sabrina a 4, che non ti converrebbe perché dopo è il momento di Sabrina, quindi devi stare molto ma molto attento. Attenzione Riccardo, per te abbiamo una canzone che, beh, potresti indovinarla secondo me.
7: Quale?
0: Ci sei? Baby K?
2: Sì, ci sono.
0: Baby K.
2: Sto attingendo tutte le arie di Sarabanda, dei testi buoni, quindi...
0: Baby
2: ci sto provando. Ok. Da 0 a 100.
0: Ma sei un fenomeno! E allora Sabrina, guarda che succede. 4 punti per Riccardo e 3 ne hai te. Se sbagli... dando il quinto punto a Riccardo, Riccardo va allo squizzone. Altrimenti tu vai a 4, poi vediamo cosa combina Riccardo. E allora, per te, abbiamo Sfera e Basta.
8: Casino locale col telefono in mano, sperando in un messaggio che non arriva.
4: No.

0: Sabrina che era qua sin dall'inizio, guarda cosa succede, niente Sabrina! Sabrina!
1: È stato molto bravo lui, veramente.
0: Mannaggia, mi dispiace. Lui è stato bravo perché ha indovinato anche motivi difficili, vero. Insomma. Comunque, Sabrina, guarda, io ti ho presentato Carlo prima, che tu hai eliminato subito nel primo gioco. Faccio un pensierino, magari se vuoi ti ci mettiamo in contatto, va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Scherzo,
1: è stato veramente un piacere.
0: Anche mio, ciao Sabrina.
2: Ciao Sabrina.
0: Allora, Riccardo, tu rimani in linea, tra poco torniamo, ci ascoltiamo Don't Wanna Go Home. E poi torniamo e giochiamo allo squizzone.

0: ha preso lo scettro e adesso affronterà lo squizzone. Vai.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de Lo Squizzone.
3: Bene Riccardo, 38 anni, vivi al Pigliano, provincia di Torino. Al momento sei disoccupato e prima eri un aiuto panettiere. Sei sposato, hai detto da tanti anni, 12 anni per la precisione. Hai tre figli che sono parecchio esuberanti, così ci hai scritto. E poi quando ti sei iscritto al, sul nostro sito al gioco degli squizzari di 105, hai detto: sono fiero sostenitore di freddure e giochi di parole. Vai con una freddura.
0: Bello.
3: Vai con una freddura.
4: Adesso così su due piedi non ho, non ce l'ho.
3: Questa va bene come freddura. Questa va bene.
4: Mi cogli impreparato.
3: Ci hai freddato. Attenzione, allora, hai 60 secondi di tempo. Devi darmi 5 risposte esatte. Allora, sei stato fortunato nel gioco musicale. Ora, se riesci a capire le domande con le quali devi giocare e mandar via quelle invece più difficili, e riesci a dare 5 risposte esatte anche sul gong, ti porti anche a casa 2000 euro. Ci sei?
4: Speriamo, dai.
3: Ci sei?
4: Pronto.
3: Dove ti trovi?
4: Sono in strada.
3: Ma in macchina, mi auguro, sì.
4: No, sono, sono a piedi.
3: Ah, sei a piedi? Mettiti da una parte tranquillo, eh. Fermati, così almeno senti.
0: Sono sotto
4: il muro. Sì, va bene.
3: Ok, parcheggiati, diciamo.
4: Pronto, pronto.
3: Sei pronto?
4: Pronto.
3: Quale social è simboleggiato da un fantasmino su fondo giallo?
4: Snapchat.
3: Esatto. Quale piattaforma è più usata per contenuti professionali e lavorativi?
4: Content creator.
3: No, LinkedIn. Quale account Instagram detiene il record per il post con il maggior numero di like?
4: Passo.
3: Stop! Quello di Lion Messi. E prima, la piattaforma più usata per contenuti professionali e lavorativi è LinkedIn. Mentre Snapchat l'ha indovinata. Ora hai 41 secondi e hai soltanto una risposta che hai dato, esatto, ok?
4: Va bene.
3: Sei concentrato?
4: Abbastanza.
3: Vado. Come si chiama il messaggio privato su Instagram?
4: Direct.
3: Benissimo. Quale cantante italiano ha scritto la canzone No Twitter?
4: Passo.
3: Stop, Achille Lauro. Hai due risposte, 30 secondi, ce la puoi fare, rimani così concentrato. Mi devi dire chi è la cantante più seguita su Instagram.
4: Shakira.
3: No, Selena Gomez. Quale termine si usa per definire una sfida lanciata sui social?
4: Dissing.
3: No, il challenge, stop al tempo ragazzi, 19 secondi, questa non era difficile, challenge. E pensa che la cantante più seguita su Instagram è Selena Gomez con 414 milioni di followers.
4: Non sono un tipo molto social.
3: Aia. 18 secondi.
4: Vabbè, comunque,
3: tempo. In che anno è stato fondato Twitter?
4: 2012.
3: No, stop, 2006.
4: Parli.
3: Mannaggia. Come si chiama la pratica di fingersi qualcun altro sui social utilizzando foto non proprie?
4: Passo.
3: Stop. Catfish.
4: Non la conoscevo.
3: Come si chiama il simbolo cancelletto sui social?
4: Hashtag.
3: Esatto, stop ragazzi. Qual è il nome del formato video verticale breve introdotto da Instagram?
4: Reel.
3: Il Reel. Quattro risposte soltanto.
0: Mannaggia, bravo però.
3: Mannaggia, quattro risposte. Peccato, perché se le Magons, secondo me si poteva indovinare. Challenge si poteva indovinare.
0: Challenge, dai.
3: Challenge non era difficile. Sai, con Challenge avresti veramente vinto questa sfida con noi. Avresti potuto adesso avere in tasca 2000 euro. Però Riccardo, spero ti sia divertito almeno.
4: Moltissimo, poco ma
0: breve ma intenso,
4: ma va bene.
3: Per poco, però ciao Riccardo.
4: Breve ma intenso, giusto.
0: Ciao Riccardo.
3: Mannaggia, mi dispiace tanto, però andiamo in pubblicità e poi ci salutiamo.
0: Va bene.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.

0: Più info su febalcasa.com.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105.

0: 105. Proud to be different.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
9: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
19: L'unico modo per uscire è insieme.
17: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Angry!
2: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Abbiamo parlato dei social, abbiamo parlato insomma di questo mondo che per alcuni è veramente l'unico mondo nel quale si vive, no?
1: Per alcuni è un mondo sconosciutissimo.
2: Per alcuni veramente.
1: Tipo per te.
2: Però ti posso dire una cosa, anche mio papà che ha tanti anni, 86
1: vabbè,
2: anni,
1: vabbè, ma lui certo.
2: No, lui va sui social.
1: Ah,
2: ha
1: smanetta.
2: Capito che sì, smanetta anche lui sui social, quindi anche diciamo le persone più mature, i nostri genitori vanno sui social, i nostri figli ovviamente vanno tantissimo sui social. Mi è venuto un pensiero, chissà come sarà il futuro, se si tornerà indietro oppure se si andrà talmente avanti che i social diventeranno preistoria. Ci sarà qualcosa ancora di più dei social,
1: chi
2: no?
1: Chi lo sa? Posso dire
2: chi
1: anche che paura. Vabbè.
2: Che paura.
1: Pensiamo.
2: Noi vi diamo appuntamento a domani comunque, sempre puntuali,
1: yes,
2: alle ore 13 con gli squizzari di 105. Adesso vi lasciamo in compagnia del nostro programma preferito, lo Zoo di 105. A domani, squizzati!
1: Ciao!
3: Un buon CC, è un buon CC.
4: Vorrei un piccolo papi appeso,
3: da appendere al portachiavi.
4: No, no,
3: sì.
4: Sai che allo specchietto retrovisore, sai che c'era quello con le manine?
2: Il papiccolo.
4: Ti prego, qualcuno
3: il Mon
4: lo
3: CC.
4: Fa.
3: Allora, cercate su Google il Mon CC.
4: Sì, sì, da
3: era
4: specchietto
3: quello che aveva la manina a cornetto col pollicino alzato.
4: Sì, ma c'era quello a pinza che si attaccava allo specchietto. Facciamo un piccolo papi così.
5: Ma voi non lo vedete, ma in diretta anche i dadoni dietro.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
7: Arrivo, un attimo, arrivo subito.
8: Ma dov'è questa roba?
9: Eccomi, scusatemi, ma sono rimasto troppo sul water e ho perso la sensibilità alle gambe.
8: Alle gambe,
9: infatti
8: sì.
9: Sono sdraiato per terra. Voi siete pronti?
8: Sì.
9: Cosa dite?
8: Sì.
9: Oggi avremo un ospite?
8: No.
9: Ah, ecco, mi sembrava. Che cazzo ci caga mai?
8: Infatti.
9: In regia Pippo Palmieri.
8: No, Summa.
9: Saluto se c'è. La chicca.
10: Poi
9: vedo sempre bella Arzilla e palestrata Sara Connor. Come stai, Sara?
8: Basta sigla.
9: Sì, tu non te ne accorgi, ma stai diventando Sara Connor e Stefanone Terminator.
8: Non c'è.
5: Ma non c'è.
9: Poi vediamo. Saluto Fabio Alisei.
8: Eccomi. Oh.
9: Come stai, grande?
8: Insomma, giornata
9: oggi
8: così.
9: Ci farai ridere?
8: Sì, ci provo.
9: Grande,
8: insomma.
9: Fabio.
8: Grazie.
9: Super professionista.
8: Sempre.
9: Poi
8: sempre.
9: Saluto Paolo. E da Miami, come sempre, preciso e puntuale e dedicatissimo al suo programma.
8: Scusa.
9: Ecco a voi, Marco Mazzoli.
8: Oh,
9: e
8: è giro
9: adesso
8: merda.
9: Sigla.
8: È giro merda, tocca a te.
5: Però è bravo, Paolo.
8: Faccio
3: io lo ascolto sempre.
5: È un grande onore essere qua con lui.
8: Ce l'ha con me.
3: Quando lavora in discoteca in piazza, è bravissimo.

0: Lo Zoo di 105, yeah. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon martedì, benvenuti. Allora, innanzitutto non c'è la signora Puccioni, arriva tra una mezz'oretta circa. Mi ha scritto che andava a farsi smarmellare le tette dal dottore. Questo è il messaggio che mi ha mandato. Termine proprio scientifico,
2: tecnico. Tra parentesi, è un podologo, quindi è strana questa cosa.
1: No,
2: podologo
1: è andrologo
2: cambogiano, tra l'altro.
1: Lei va dall'andrologo. Si capisce, devo controllare la prostata. Io ho detto, vabbè,
2: e l'olio anche deve controllare.
3: Marco, però preparati perché quel bastardo di Palmieri ci ha appestato tutti. L'altro inutilizzabile, no. Johnny, io mal di gola ma reggo. Vengo, vi appesto tutti e non mollo.
1: Oddio. Fabio, niente come sempre.
2: No, lo sai che l'erbagrama.
4: Figurati.
2: Le erbe infestanti stanno sempre.
1: Vabbè, Fabietto, amico mio, che vuoi fare? Alla fine andremo in onda io e te, come al solito.
2: Non mollo.
1: Porteremo a casa, diciamo, ogni puntata da soli e così.
2: Ma dobbiamo salvare sempre noi questa baracca. Vai a aspettare. Ma vi ho detto che non mollo, non me ne frega. Oggi.
1: Ma già hai messo le manine avanti, grazie.
2: No, no, manine grazie.
3: Non me ne frega. Prego, febbre.
1: Comunque, un altro soldato, un irriducibile, è la Puccioni. Anche lei non si ammala quasi mai.
3: Ma perché ha paura che come si sposta viene un altro suo posto. Sì. È un secondo e mezzo. Cioè,
1: scusa, signor. Mi è arrivato un messaggio stamattina di tua moglie. Sì. Siccome ieri sera ho mangiato con lei perché oggi parte. No?
2: Ma chi soffre?
1: E le ho mandato una foto di un lavoro che ho fatto in casa. Adesso non voglio raccontare ancora, fammi finire. Poi, perché ogni volta che racconto qualcosa poi
3: si
1: va
3: smonta,
1: male.
3: Bravo.
1: Esatto, ho fatto un lavoro manuale pazzesco. Lei mi ha scritto: no, ma sei un genio, stupendo amico, sei proprio un bel ragazzo gay. Ma perché?
2: Non lo so, ma hai messo le tende?
1: Secondo lei io sono tendenzialmente omosessuale perché sono bravo di mano, insomma.
2: Secondo lei comunque
3: ma sei bravo di mano nei campeggi o sei bravo di mano nelle cose
1: allora, a me piace fare lavoro in casa, no? Io ho imparato a fare l'elettricista, poi ogni tanto ci rimango attaccato, mi piace sistemare le robe e da buon italiano io mi arrangio,
2: certo.
1: Siccome mi hanno fatto un preventivo molto costoso per cambiare delle robe in casa, ho detto sai che cosa, me lo faccio da solo,
2: ed è questo che innesca le stragi. Hai poi provato, lo ricordiamo
3: provato la doccia? Hai fatto
1: peggio di più, Paolo, di più. Mi sono superato stavolta. Ti dico solo ago e spago.
2: No,
1: spero
2: che non sia il frigo.
3: No, sarà il divano sicuramente.
1: Ho fatto un lavoro pazzesco. Adesso ti mando la foto. Ti mando la foto.
3: Al mondo deve sapere che noi abbiamo parlato 2 settimane di utilizzare.
1: Manca un pezzo, devo finire un pezzo.
3: Mandami la foto. Intanto il mondo deve sapere che io. Allora, tu mi hai proposto una cosa, ma in realtà io volevo proporla anche a te. Perché siamo vittime di questa pubblicità su Instagram, di questo che si rifà la casa col cemento. Copre tutto con sto cemento rapido.
2: Sai che sono super follower di muratori turchi.
3: Sì,
2: sono proprio questo kink per i muratori turchi. Contestualmente, ovviamente, l'algoritmo ti propone delle robe simili, no? Gente che ristruttura, che fa case. Ok. Enorme delusione, ho scoperto che metà dei profili che seguivo sono realizzati con intelligenza artificiale.
1: Vabbè, ma quello che vedi lo scavo dall'alto di questo giardino dove infila dentro un container
2: e
1: poi lo trasforma.
2: Quelle robe lì.
1: Sì, con la piscina, quelle sono finte.
3: No, mi
1: hai
3: distrutto
1: un
3: mito.
2: No, ma cioè, ho pianto due giorni.
1: O i tipi quelli che buttano i sassi, le pietre per terra e poi gli mettono sopra la resina o i pezzi di legno, quella roba lì è fatta con le AI. No, ma quello che guardiamo io e Paolo, è un'azienda che fa questo microcemento,
3: esatto.
1: E vorremmo rifare
3: allora,
1: i nostri bagni da soli.
3: Come lo propongono loro, tu mica lo impasti, lo metti su, si asciuga, perfetto.
1: Una cazzata.
3: Minchia. Ma cosa riusciremo a fare? Che disastro.
1: Ragazzi, allora, stiamo affrontando. Secondo me stiamo tornando indietro perché mentre la tecnologia galoppa verso il futuro, no? E ogni giorno ci propinano robe nuove, se tu leggi i dati è un disastro. Allora, tipo, commercio in Lombardia soltanto, in 10 anni chiusi 13.000 negozi. E qua parlano di crisi di Milano. In realtà è una crisi secondo voi o è un semplice cambiamento? Nel senso che la gente compra online.
2: Certo.
1: E noi abbiamo permesso a persone, aziende come Amazon e quindi Bezos di modificare radicalmente il modo in cui le persone acquistano oggetti. Io cerco di mantenere i negozietti che ho intorno, ma alla fine non hanno mai un cazzo. Vai online, trovi lo stesso prodotto, magari anche meglio, hai più scelta e ti costa molto meno, in più non hai neanche lo sbatta, perché ti arriva comodo comodo in un bel pacchetto davanti alla porta di casa.
2: E non è quello che hai ordinato.
1: E non hai a che fare con magari una commessa stronza o una persona sgarbata. Alla fine non trovi parcheggio per tipo Milano, non trovi parcheggio, devi certo. prendere la metropolitana o il tram e tu giustamente che ne sei fautore,
2: certo.
1: tu apprezzi, ma magari qualcuno non vuole stare in mezzo a gente che certo. puzza di spezie certo. e ti tocca
2: o
1: il culo.
2: O puzza di spezie lui magari.
1: Oppure lui non c'ha voglia di fare la doccia e quindi non vuole mischiare puzza nella metropolitana o nel tram. E alla fine dice vaffanculo, dal mio comodo divano mi scelgo il prodotto. Oltretutto se non mi piace non devo neanche discutere, lo rimando indietro, risolto il problema.
3: Però attenzione.
1: E questo manda a fanculo i negozi.
2: No, però crescono i magazzinieri.
3: No. Allora, quelli che crepano, purtroppo. Mi spiace, sono i piccoli negozianti, però un po' vecchiotti che non sanno regolarsi con la tecnologia. Perché
1: la merceria.
3: La metà della roba che trovi sui negozi online come Amazon sono prodotti venduti da piccoli negozianti che vendono anche online. Cioè, capisci qual è il concetto?
1: Non hanno però magari il negozio. Cioè non hanno il costo.
3: C'è gente che ha il negozio e il materiale lo mette anche online.
1: Allora, adesso vi dico come diventare ricchi a quelli che sono a casa a grattarsi il cazzo. È abbastanza semplice. Allora, tu devi andare su quei siti cinesi tipo Alibaba, anche Temu, tutti questi siti che vendono robe, devi comprare ovviamente più prodotto.
3: Quindi almeno devi fare B2B.
1: Ti costa meno. Poi dopo cosa fai? Ti crei un negozio online su Amazon. È una roba, non è facilissimo. Ti crei un negozio online.
2: Tu fai una plastica facciale al viso per la foto profilo.
1: Compri, diciamo, un prodotto a, che ne so, 5 euro e lo rivendi a 15 su Amazon. Hai fatto un deca per ogni prodotto che vendi.
2: C'è la dogana.
3: Il problema è quando se te lo rimandano indietro, perché quando hai resi diventa una rottura di cazzo.
1: No, ma a volte c'è un altro tipo di interazione che puoi avere, cioè un'altra applicazione che puoi usare che ti fa da magazzino e da resi. Quindi tu in realtà non fai un cazzo.
2: Il trucco è questo. Allora, siccome in Cina esistono solo 8 cognomi,
1: okay,
2: e loro sono 1.400.000.
1: Ma cosa c'è?
2: Ok, no, tu fai. Tu, no, ti iscrivi come il signor Lucian. Lucian, magari ti chiami Luciano e anche. Ok, allora ci sono tipo 120 milioni di Lucian. Che cazzo te lo fa fare di fare il reso? Questo va alla polizia postale e dice: guardi, sto cercando un certo Lucian. Sì,
1: ma
2: quale
1: no,
2: dei 120
1: milioni? Se apri il negozio
2: milioni?
1: Virtuale online, magari su una piattaforma importante, devi comunque dare quel
2: Marco,
1: servizio.
2: Marco, la truffa è il segreto. Posso dare io un consiglio agli italiani per diventare ricchi? No. Che sono lì tutti quelli all'ultimo anno di scuola superiore. Ma lì cosa faccio? Faccio architettura o faccio l'avvocato? L'elettricista!
3: Bravo.
2: Devi fare l'elettricista e l'idraulico.
1: Invece di seguire quelle merde che ti fanno sentire brutto e inutile, quelli che vanno in giro con le macchine belle, vestiti fighi, tutte rifatte col botox eccetera, seguite quelli che vi spiegano come mettere in piedi questa piccola struttura e si possono guadagnare dei bei soldi. C'è gente che da casa propria guadagna migliaia di euro al mese semplicemente mettendo in piedi questo sistema, ovviamente nel modo giusto.
3: Ma Marco, guarda che non è già una cazzata il signor Stecconi, perché guarda che il lavoro adesso più retribuito soprattutto negli Stati Uniti è il lavoro di carpenteria, elettricisti, tutta
1: anche quello si apre un negozio del genere, sì, online, virtuale,
3: fai i lavoretti, vai
1: non a Miami, no, cubani, please. Allora,
2: il lavoro del futuro è un lavoro che un robot non può svolgere, quello è
1: giusto. Sì,
2: quindi
1: è
2: tu
1: vero.
2: Devi fare quella roba lì, aggiustare la lavastoviglie. Ma sai quanto
1: siamo
2: cazzo
1: salvi,
2: si
1: ragazzi? Esatto. Noi siamo salvi, non credo che un robot riesca a dire tante puttanate.
3: Sai che la nostra fortuna è enorme, vero?
1: Anche perché se poi leggi, c'è un altro articolo correlato, Gen Z, perché i giovani oggi sognano di vivere nel passato.
2: Che cazzo è sto Gen Z?
3: Non lo so.
1: La generazione Z sogna di vivere, cioè quelli tra i 18 e i 29 anni, vorrebbero vivere nel passato. Perché sentono noi vecchi di merda che parlano degli anni 80, che era meraviglioso, perché ragazzi, alla fine, less is more.
2: Certo.
1: Cioè, meno è di più. noi non avevamo un cazzo negli anni Ottanta, non c'era tutta sta roba, sta tecnologia, non c'erano i cellulari, non c'erano i social network, stavamo da Dio.
2: Ma poi scusa,
1: si pensava solo a spruzzare tutto.
2: Ma poi
1: il
2: tutti i divertimenti che c'erano, come ad esempio l'AIDS, i rapimenti, cazzo, l'eroina, ma vuoi mettere,
1: ma era
2: cazzo?
1: Bello così.
2: Uscivi di casa, ti offrivano una dose, poi ma rischiavi di essere rapito da un sardo e alla fine
1: potevi
2: prenderti l'AIDS.
1: Allora tu uscivi di casa, era come correre in un campo minato, ecco, era quello così. Il bello, esatto, la sensazione.
5: Esatto. Vabbè, anche quando... adesso comunque.
1: Quella! Quella! È arrivata la smarmellata!
2: Le vanno le zizze? A posto?
5: Non lo so, il risultato lo avremo.
1: Facci vedere le tette, facci vedere le tette. Guarda, come sono? A posto?
5: Stare, le tette.
1: T'ha smarmellato ben bene?
5: Ma magari, ti schiacci. È come se voi metteste i testicoli in una piccola pressa e li schiacciassero fino a che non diventano piatti.
2: Lo facciamo come preliminare con mia moglie.
3: Ma sapevo che c'era anche quello fatto in ecografia senza dover fare.
6: Quella è l'ecografia.
3: Ma non c'era anche quello digitale fatto.
1: Com'è che si chiama quello che hai fatto tu? L'ha fatto anche mia moglie.
5: Mammografia,
1: quello.
5: Perché la prevenzione è fondamentale.
2: L'ha fatto anche Malgioglio.
1: Grazie.
5: Che stupido che sei, Fabio.
1: Ragazzi, devo fare gli esami del sangue perché.
5: Devo fare
1: me la stanno tirando tutti, cazzo. Ogni persona che incontro, non so perché. Mi guarda e mi fa: hai fatto gli esami del sangue? Ma che cazzo vuoi?
3: 50 anni parli solo di quello.
1: Ero con Marco Camicciaio Puzzolante.
3: Puzzolante.
1: E continuava: devi fare la PSA, devi fare quello. Ma che cazzo
2: vuoi? Ti darò una delusione, li ho appena fatti. Tutto bene.
5: Bravo.
3: Però la sfiga con le mogli.
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Vabbè. Allora, la squadra al completo, possiamo iniziare la puntata. Ci colleghiamo con uno spin-off di Attaccati a sto podcast. Si chiama Misteriosissimo.
3: Cialtroneria. Ultra proprio. Di belli.
7: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Oggi ascolteremo un podcast che tratta argomenti che riscuotono estremo successo.
2: Sì.
7: Almeno per gli altri. Perché i numeri di Misteriosissimo sono purtroppo ancora molto imbarazzanti.
3: Sì.
7: Pochezza, maldicenza, pressapochismo sono solo alcune delle qualità del podcast che state per ascoltare. Ecco a voi Misteriosissimo.

0: Misteriosissimo.
1: Buongiorno e bentornati a Misteriosissimo, un'altra puntata dedicata ai misteri insondabili che da anni scienziati, specialisti cercano di risolvere attraverso analisi e teorie. E quest'oggi ci occupiamo di un mistero che ha a che fare con la religione, e cioè la Sacra Sindone. Abbiamo qui ospiti del nostro podcast oggi. Prego, si presenti?
2: Salve, sono Gaetano Scibetta.
1: Gaetano Scibetta, che è
2: in dottor Gaetano Scibetta.
1: Dottor Gaetano Scibetta, in qualità di.
2: Sono io.
1: Sì, no, dico dottore.
2: No.
1: Dottore.
2: Ho studiato presso l'università di Albania.
1: Appresso in che senso, scusi?
2: Nel senso che sono stato in Albania tanti...
1: Era vicino?
2: No, ho studiato in Italia.
1: Ah, ok.
2: Però sono andato a fare l'esame in Albania.
1: Ah, come il trota?
2: Perché i pesci si laureano.
1: No, il trota è il figlio di Vossi, buonanima. Vabbè, questo è il dottor Scibetta.
2: Scibetta.
1: Dottore in dottore.
2: Dottore in dottore, dottoria.
1: Dottore in dottoria.
2: Dottoria. Ampia. Cioè io posso da curare con le mani.
1: Sì, sì. A curare...
2: A volare.
1: Vola lei.
2: Non nel senso a pilotare gli
1: elicotteri. Ah, i droni.
2: Gli elicotteri.
1: Lei è anche elicotterista.
2: Sì,
1: sì.
2: Beh, faccio un po' tutto.
1: È eclettico, diciamo.
2: Sì, sì, però sono appassionato di.
1: Di sindone. Si diletta.
2: Anche la Leotta è buona.
1: No, dico diletta nel senso di. Vabbè, insomma, è ad ampio spettro lei.
2: Sì, sono anche fantasma. Sì.
1: La controparte del dottor Scibetta è invece, si presenti.
3: Sì, buonasera, sono il dottor Lorenzutti.
1: Lorenzutti, no. Lei è la sua qualifica?
3: Tuttologo,
1: ha studiato.
3: Io ho studiato tutto presso l'università di tutto.
1: È il solito truffatore.
2: Si sente che non sa un cazzo.
1: Allora, la sindone.
2: Sì.
1: La sindone. Questa era la domanda.
2: Sì, la sindone,
1: un mistero che da sempre avvolge.
2: Prima di tutto partiamo dal presupposto che è impensabile pensare, come anche il dottore qua dietro potrà sicuramente dirmi che ho ragione, è impensabile pensare che il figlio di Dio non abbia una lavatrice, cioè che in casa non avessero comunque la possibilità di accedere a una lavatrice. Quindi il fatto stesso che avanza un lenzuolo sporco di Gesù.
1: Un lenzuolo sporco di Gesù.
2: Nel senso che si è sporcato col Gesù sporcato.
1: Sì.
2: Scusi. Che non sembra una bestemmia.
1: Lasciamo parlare Lanzutti.
3: Dottor Scialuppa, mi scusi. Ma
2: Scibetta, che Scialuppa.
3: Sì. Scusi, dottor Scialacqua, le stavo dicendo che all'epoca la lavatrice non esisteva. Andavano a lavare al fiume col mastello.
2: Mastello politico, dice lei?
3: No,
1: quella è Mastella.
2: Al femminile.
3: La sorella
2: di Mastello è Mastello e Mastella.
3: Esattamente. Però in realtà non era così. Non esistevano le lavatrici.
2: Scusa un attimo, mi perdono. Lei che cazzo ne sa?
1: Sono siatico. Manteniamo.
3: Scusi, sono tuttologo. Che cazzo ne so?
2: Sì, ma vado a tuttare dall'altra parte, mi perdoni.
1: Manteniamo un tono, diciamo, di conversazione pacata.
2: Sto cercando di dare delle informazioni.
1: No,
2: capito. Io mi sono documentato, ho fatto ricerca.
1: Lasci parlare Scibetta.
3: Io lo faccio anche parlare, ma questo dice cazzo.
2: Se permetta
1: lessico. Allora, torniamo su.
2: Torni alla sua cosa e di fare faccia.
1: Torniamo al lenzuolo della sindone.
2: La
1: sua teoria è che non essendo. Cioè,
2: è impensabile. Io penso che sia un'enorme minchiata.
1: Scusi, è una roba sacra. Sono tante persone che
2: sacra minchiata.
1: Come una sacra minchiata?
2: Associare. Perché è fondamentalmente impensabile che una persona così abbiente piena di soldi.
1: Non era se sono
2: figlio di Dio, sono pieno di soldi.
3: Ma non è vero.
2: Posso avere a casa.
3: Ma non è vero, è morto in povertà.
2: Ma tu che cazzo ne sai? Ma questo signore, ma che cazzo ne sai?
1: Anche lei, scusi, facci a fare i soldi.
3: Ma no.
1: Lei ha delle prove che Gesù fosse un morto di fame, un pezzetto.
2: Poi posso
3: ma lo
2: dire,
3: dice la storia.
2: Lei ha visto mai il Papa lavarsi i panni allo straccivendolo sul fiume?
3: No, vabbè, allora il Papa adesso ha la lavatrice.
2: Ma se ce l'ha il Papa adesso, se figuri suo
3: suo capo
2: universale,
3: datore di lavoro.
2: Le pare che lei vada a Dio, su in paradiso c'è San Biagio là che si lava i panni dentro il fiume. Ma che lei è blasfemia questa.
3: Ma lei è un ciarlatano.
2: Lei è un tasso dei vermi.
3: Lei è un ciarlatano. Mi
2: faccio offendere.
3: Ma come può dire
1: questa cosa? Scusi, non dia del ciarlatano a Scibetta che è ospite. Continuiamo.
2: Le posso dire, secondo me la sua laurea è falsa. Minimo l'ha comprata in Albania.
3: No.
1: Quello, scusi, era lei che appena poc'anzi ha detto.
2: Albania ci sono università e università.
3: Ma io sono laureato alla Sapienza di Roma.
2: Vedi? Vedi? Già lui si vuole mettere avanti agli altri.
3: E guardi un po'.
2: Cosa?
3: Guardi un po' alla facoltà di scienze religiose.
2: Sì, sta alla facoltà di scienze religiose.
3: Eh sì.
2: Bene, allora va dalla sua università, ci sputi in un occhio a chi le ha detto che Gesù era un barbone, perché non è vero.
3: Ma non era un crociato.
2: Era un barbone, no?
3: Torniamo però sull'argomento principale. Sì. Allora, questo Lorenzo, c'è in negativo l'immagine di un uomo barbuto.
2: Esatto.
3: Dall'immagine, cioè dall'analisi del tessuto, viene fuori che il tessuto è di lino.
2: Vede, questa è già una cosa che mette in
3: di lino materiale, non lino, lo zio lino.
2: Non è di proprietà di un'altra persona, perché là sarebbe stato un incidente di
3: diplomatico. Io sapevo già dove stava andando a
2: parlare. Ma lei si faccia i cazzi suoi. Perdone, ma io vengo a insegnarle qualcosa a lei.
3: No, ma io sono qua a confutare le sue perdoni.
2: Ma lei faccia il cinese con qualcun altro. Ma a me Confucio non me lo dà nessuno, ha capito?
3: Che c'entra Confucio?
2: Lui mi ha detto che devo confuciare.
3: Confutare. Lui fa Confu.
2: Ah, vedo, vuole fare a botte.
3: Lei viene in studio a fare Confu. Ma non lo so, ma le sembra il caso di percuotere il povero Cibetta?
2: Sembra finire a violenza se finisce.
3: Guardi, voglio anche rotto il braccio. Guardi.
2: È colpa dei terroni come lei.
3: Bastardo. Veramente io sarei nato a Bologna.
2: Ah, rinnega anche di essere meridionale sto pezzo di merda.
3: Chiudiamola qua. Via. Chiudiamola qua.
2: Allora, e con questo io chiudo.
3: Sì.
2: Gesù era
3: meglio.
2: Ma guarda che adesso te ne tiro uno forte.
3: Si è attento che fa Confu.
2: Vedi, arma bianca è pezzo di merda.
3: Arrivederci e per l'appuntamento e per la puntata dedicata alla Sacra Sindrome e per la puntata dedicata alla Sacra Dio. Scusate la riforma. Ah, era in diretta? Vabbè, è tutto.
0: Niente, l'ho detto. Niente. Attaccati a sto podcast.
4: È una teoria.
5: Non hanno detto niente proprio.
4: Ma
5: non
4: come
5: hanno
4: tutto
5: aggiunto
4: il resto
5: nulla.
4: Dei podcast. Sono tutte cose.
5: Comunque hanno fatto 1 miliardo di analisi alla Sacra Sindrome e ancora non sono riusciti a darci una spiegazione.
4: No, è pazzesco. Un grande falso di Leonardo. In realtà
5: ma
4: è una
5: che cazzo dici?
4: È un falso di Leonardo da Vinci.
5: Ma non è un falso.
4: Ha utilizzato
5: di
4: oltretutto l'esposizione fotografica, fra virgolette.
2: No, io so che l'ha fatta la Bassetti. Voleva lanciarla. No.
5: Sai che mio papà puoi dire quello che vuoi, nano, quello che ti pare, però lui ha studiato per anni proprio la Sacra Sindrome.
4: Sì, sì.
5: No, è vero, cioè, è proprio appassionato. È tipo un'esplosione atomica, cioè non c'è spiegazione, non è falsato, non è dipinto, è proprio un'esplosione atomica.
4: No, è un'impressione fotografica. Cioè,
5: non è un'impressione fotografica.
4: No,
5: è tipo un'esplosione atomica.
4: Voglio contraddire tuo padre, per l'amore del però tra esplosione atomica e impressione fotografica.
5: Allora, lei è un ciarlatano.
4: Lei, mi perdoni, di esplosione atomica
5: inspiegabile. È un'esplosione atomica.
4: Ma cosa ha studiato?
2: Allora, le ricerche più recenti dicono che è fatta con la I.
6: Sì. Ma no, non è vero.
4: Ma scusa, tu
6: sale almeno al 1200.
4: 1400.
6: Quasi 1500.
5: Conduttore, lei stia attento perché prima poteva farlo perché c'era il beep. Qua abbiamo Summa in regia.
2: Scusa, ci sarà messo d'accordo per registrarla sta roba. Non farla in diretta. Avvisate prima, tiratosi una paletta.
5: Ecco. Oh, mamma mia. Che cialtrone.
2: Sì, proprio.
5: Mamma mia.
2: Una ciarlatanata proprio.
5: Allora, c'è Wender pronto. Tra l'altro stamattina gli ho girato 2 vittime nuove a Wender. Non so se sono in questo blocco, non credo abbia fatto
2: in tempo
5: a chiuderlo. Gli ho dato 2 vittime, ragazzi. Fabio, mi sa che devi sganciare un settantello.
2: Ma io? Che cazzo me ne faccio io?
5: Se li vuoi, se hai bisogno di queste 2 vittime. Uno è un complottista che secondo me con Bruciani fa
2: Marco, ma io c'ho i gormiti.
4: È un po' che non lo sento il tipo là, quello che sapeva tutto.
2: L'illuminato? Non risponde più l'illuminato.
5: No, vedi, ne ho uno nuovo. Questo è complottistissimo.
2: Ma sai perché non risponde più? Perché lo chiama il vero Cruciani.
5: Sì.
2: No. Cioè qualcuno dello staff di Giuseppe Cruciani lo ha sentito
5: l'ha
2: in onda.
5: Sentito,
2: cazzo, questo qua è gustoso, Giuseppe, chiamiamolo noi.
4: Sì.
2: E quindi non risponde più a me.
4: Siamo fonte di
5: ispirazione. Comunque abbiamo un nuovo Wonderland, Verdone versus la vecchia Sparacancri.
4: No.
5: Attenzione, grande battaglia. Andiamo, vai.
7: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
8: Chi cerca lei?
9: Ma questo è un debito commerciale!
10: Sono un uomo, che signora!
11: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Prego, scusi!
9: Ti ha piaciuto?
12: Che vuoi?
13: Sono Rocco Siffredi.
14: Schifo, una merda!
7: I classici di Wender.
15: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
16: Ecco.
17: Pronto?
18: Ciao, sono Enzo.
5: Aia.
18: Pronto?
17: Enzo.
8: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
11: Sì, che
8: è? Ciao, sono Enzo.
5: L'orco.
8: Se ti ricordi... Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
11: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero fronte.
8: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto?
5: Consulto.
8: Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora.
12: Ma che cazzo sta contando?
1: No, signora.
8: Ciao, ciao.
15: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender.
5: Sì.
15: Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
12: Sì. Pronto?
8: Pronto? Pronto, Amedeo?
12: Ma chi è Amedeo?
8: Ciao, guarda, sono Enzo.
12: Ha sbagliato?
8: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
12: Ma
8: pronto?
12: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no,
12: no,
8: ho chiamato...
12: No, no, te, no, non conosce nessun amico.
8: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
5: Aia.
8: Ah. Vendetta. Vendetta. Vendetta.
5: Perché?
12: Cosa stai di nuovo?
8: Beh, ancora a casa stai.
12: Eh?
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
12: Cosa?
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
12: Ma vaffanculo.
8: Ci sentiamo allora.
13: Vendetta.
8: Vendetta.
5: Puoi non ti lamentare, Wendy.
12: Pronto?
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
12: Io sono... non mi interessa, conoscete il muso da merda che non si altro.
8: No, io devo telefonato per sapere. Pronto? Vabbè.
4: Uso da merda.
15: Attenzione, perché adesso richiamando la vecchia spara cancri risponderà la badante iperisterica.
12: Sì, pronto?
8: Ciao, sono Enzo.
12: Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
8: Se ti ricordi bene,
12: ci si far mettere in culo una volta per tutte.
8: Se ti ricordi
12: non
8: bene,
12: non conosco neanche.
8: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... La tua... Tutti... Razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
8: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. No, l'hai detto,
12: io
8: l'hai detto, l'hai
12: sola,
8: detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
12: Lei c'è, io c'è lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito, c'è
8: pronto,
12: anche mio fratello. Io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
8: No, ma...
12: Di puttana,
5: è Putin.
12: Ma perché tu non parli più?
8: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
12: Io quanti anni? Io 27 anni,
1: wow.
12: Ok? A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
8: Vabbè.
12: Tu parli ancora con quello numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
8: No, io...
12: Certo, pari...
8: No, io... No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
12: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non disturbare con la mia nonna.
8: Ci sentiamo.
12: La mia nonna non è la sola, ok?
8: Va bene. Ci sentiamo. Ci sentiamo allora.
12: La mia nonna non è la sola.
8: Vabbè.
12: Lei c'è io, c'è il marito, c'è mio fratello. Lei lo sai cosa fai? Ti giuro, togli la tua testa io, sono matta io.
8: Senti, ma tu pensi che...
12: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
8: Non ci conosciamo.
12: Non me ne frega la polizia, non me ne frega la custodia, non me ne frega nessuno.
8: Certo.
12: Sono pazzo a non fare disturbare con la mia nonna.
8: Certo.
12: Razzo di merda.
8: Certo. Ci sentiamo allora.
12: Bravo. Cazzo.
8: Va bene, ciao.
12: Ho tolto la tua cazzo, metti io fuori le strade.
8: Beh, ancora a casa stai.
5: No.
12: Ha detto io toglio la tua cazzo. Toglio.
5: Come
12: sei? Metti così.
5: Toglio il tuo cazzo.
12: In crisi di che? Non voglio disturbare nessuno, eh.
8: In crisi di che?
12: Ha detto o non una persona io. Lo sai quanto forte?
8: Come?
12: Non lo sai quanto forte?
8: Proprio, come sai se
12: vieni? Proprio ancora tu chiamare.
8: No, subito.
12: Tu stupido, va bene. Sei stupido, ciao.
8: No, subito.
12: Vai, vai.
8: Vabbè, va. Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene, ciao, ciao.
5: Ma
15: cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacancri?
5: Mamma.
4: Toglio tuo cazzo.
5: Oh, attenzione, attenzione, è arrivato un messaggio. Professor Guido Fanti, Università di Padova, ingegneria industriale, ha datato la Sacra Sindone dicendo che potrebbe anche venire dal futuro.
4: Ma che stronzata.
2: E adesso è in manicomio, tra l'altro. Lo salutiamo, prof. Ciao, prof.
5: Scemo.
7: È arrivato il momento di fermarsi per andare a riprendere il piumino dall'armadio. Minchia, in Italia è tornato l'inverno.
5: Godo.
7: A dopo. Noi siamo
5: lo Zoo. Qua nel Wisconsin si sta da Dio, ragazzi.
6: Ma tu non stai nel Wisconsin.
5: Chi te l'ha detto, scusa?
4: Ma lui è dove vuole.
6: Ah, ok.
5: Esatto.
4: Nel Massachusetts.
5: Adesso sono, bravo, sono nel Massachusetts.
4: Massachusetts.
5: Ah, ma si sta bene proprio. Ah. Dove vuoi che vada, Fabio? Dimmi, dimmi.
4: Il Minnesota che te sparino.
16: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro. Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: 1, 2, 3!
21: Team, battiti, like! Grazie
20: Ferrara!
22: Sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
23: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
24: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
25: E di vincere, Antonella!
26: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
25: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia.
26: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
27: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
28: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
29: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
30: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
31: Wow!
30: In viaggio fanno amicizia con tutti.
31: Piacere!
30: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
31: Bello il parapente!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: capito la vecchia? Quasi 70 anni, Madonna.
1: Sai che
0: sta nana bastarda.
1: A Milano hanno affisso i manifesti per il suo concerto e sopra c'è scritto affissione abusiva. Cioè non ha neanche pagato la nana miliardaria.
0: Grande.
2: Sei serio?
0: Grande, numero uno.
1: Non ha neanche pagato
0: fa.
1: Per mettere i manifesti.
0: Ma sì, figa. Così ma si fa.
1: Bastarda nana.
0: Lei di quella generazione di ribelli, figa.
1: Paga.
0: Capito, numero uno. Sai che è molto interessante questa notizia? Allora, gestire un paese non è solo una questione di politica, ma anche economica, con costi che raggiungono cifre impressionanti ogni singolo giorno. Allora, volete sapere quanto costa al giorno la gestione della Città del Vaticano, per esempio?
1: Vai.
0: 1,7 milioni di dollari al giorno.
1: Al giorno. Vabbè, okay. Però ci sono un sacco di asilini.
0: Sì, ma è piccolo.
3: Fabio!
2: Io pensavo... Che fosse un ritorno di cuffia.
0: Andiamo avanti.
3: Andiamo avanti.
1: Scusate.
0: Allora, se vi sembra tanto, ma la Città del Vaticano è piccola, quanta gente ci sarà che lavora nel Vaticano e ci vive? Poche migliaia.
2: Ci vivono, non penso tantissimo.
3: Pochi.
0: Cosa c'è?
3: Basta. Cosa ha detto ancora?
1: No, non ho detto niente, è quel silenzio lì che costituisce il marazzo.
0: Vado avanti. Allora, la Russia costa 1,3 miliardi di dollari al giorno di gestione. L'India 1,75 miliardi, il Giappone 2 miliardi, il Regno Unito 4,5 miliardi di dollari al giorno, la Cina 11 miliardi, che poi che cazzo serve? Cioè, io veramente, io fossi il presidente cinese, tanto sono tutti uguali, no? Farei una selezione, cioè farei proprio tipo, presente quando fai la pesca benefica, no? Fai estrazione e ne tieni un paio di Zing, un paio di Mao e a posto.
1: No, Marco, non puoi farlo perché.
0: Sono troppi.
1: Guarda, io ho visto questo reel in cui c'era purtroppo un caso di omicidio e hanno fatto il confronto all'americana. No, sai com'è il confronto all'americana?
2: Li hanno processati tutti.
1: Li hanno messi tutti e cinque contro il muro e ha detto: riconosce qualcuno di questi? E tipo. Strabuzzava gli occhi. Poi per fortuna uno era più alto di un millimetro e l'hanno beccato.
0: Ah, ok, sennò andavano tutti dentro.
1: Tutti uguali.
0: Stati Uniti costano 19,5 miliardi di dollari al giorno. Cioè, tu pensa, la Cina che ha quanti? Quanti sono?
1: Un miliardo e quattro.
0: Esatto. Spende 11 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, che hanno 350 milioni di abitanti, spendono il doppio.
3: Peggio la differenza con l'India, mi pare di aver sentito, però, perché l'India spende ancora meno della Cina. E
0: sì,
3: sono ancora di più.
0: Però l'India comunque sono molti di più, sono 1,7 se non sbaglio.
1: Sì, più o meno.
0: 1,7 miliardi.
2: Ma questi
0: indiani.
2: Costi che cosa comprendono?
1: Il welfare. Tutto. Beh, gli Stati Uniti hanno anche tanta spesa militare. Che
0: sì,
1: altri paesi
0: quello.
1: Non hanno.
0: C'è sostegno sociale, tutto ciò che permette alla società di funzionare. Quindi
2: in realtà non è un costo alto. È bene che ne spendono molto di più per far star bene il popolo.
3: In teoria sì.
1: Sì, però devi fare anche questo calcolo. Allora, quanto costa in proporzione un abitante cinese con un abitante americano? Nel senso che
0: ma il cinese è piccolo e portatile.
1: Ma se il costo è in dollari e con un dollaro compra tre volte tanto quello che si compra in Cina, è ovvio che il costo sia il triplo.
0: Non so, e com'è il costo della vita in Cina? La Lucy c'è stata.
3: La Lucy c'è stata, credo che sia abbastanza
0: tanto?
3: Economico. Non lo so, sì? Dopo magari quando viene.
1: Ma lei bruca i prati e mangia gli insetti, quindi.
3: Non è vero.
0: Comunque poi dipende dalle zone, cioè tipo Pechino sicuramente sarà più cara di qualche piccolo paesiello.
2: Shenzhen.
0: Mio padre è in Cina in questo momento, non mi ha più chiamato, quindi o è finito su una griglia.
2: Non è capace a chiedere il credito.
0: O forse si sta divertendo un sacco.
2: Si è perso per la Cina e nessuno lo può aiutare.
0: Ma è con sua moglie, tra l'altro, che mi mandava le foto fino a due giorni fa, poi spariti tutte e due. Sai che mio padre c'ha la lingua un po' veloce, no? È anche pericolosa, dice delle robe un po' così. Insomma,
1: no,
0: la Fabio
1: comunque... I cinesi lo capiscono che non è normale, comunque. Nel senso, cioè, anche i cinesi lo vedono e dicono: è un simpatico burrone.
0: Ma vogliamo parlare di quello scorreggione di tuo padre? Dai, su.
1: Il padre è in una forma smagliante, ragazzi.
2: Mi siete sottotono, non sento neanche quella troia di tua madre.
0: Aspetta, ci stavo arrivando.
2: No, mi siete partiti morbidi, non vi ho riconosciuto. C'è qualcosa che.
1: No, ma perché stavamo parlando di economia.
2: Tu il nanetto.
1: Sua madre non paga le tasse quando batte, quindi non entrava nel discorso.
0: Vedi che arriva.
3: A proposito di tasse, Carlo ha fatto sapere quanto paga lui di tasse.
1: Chi è Carlo?
0: Carlo chi? Conti?
3: Il re Carlo. Il re Carlo. Gran Bretagna.
1: Ancelotti.
3: Come
0: paga di più Carlo Conti comunque?
3: No,
0: quanto paga?
3: 7 milioni.
0: 7
2: è
0: milioni.
2: Curioso che uno l'anno paga le tasse sui soldi che gli ha dato lo stesso dato Stato. Lo cioè, la roba
1: sì, no, come la, è come la pensione.
0: Cioè, aspetta, però, scusami. Allora, lui percepisce uno stipendio, giusto?
3: Credo, sì, certo, sì, sì.
2: Sono mantenuti dallo Stato. E
0: poi comunque... c'è, vabbè, c'è un tesoro. Avranno un tesoro, immagino, famiglia reale.
1: Non credo che sia loro, sai? Penso che appartenga allo Stato.
3: No, credo che sia loro.
1: Cioè,
3: no,
1: loro hanno i loro gioielli.
3: Hanno la rendita da quelle case lì, da quelle case.
1: No, i tesori, stiamo parlando di gioielli.
0: Ecco, le case sono dello Stato o sono del re?
1: Allora gli paga l'affitto, so io. E infatti, no, ogni tanto viene il Bobby che viene a chiedere il pizzo.
0: Beh, cioè, quindi, so... quindi aspetta, la famiglia reale percepisce uno stipendio sul quale pagano 6 milioni all'anno.
3: Senti, William,
0: di tasse.
3: Sì, no, Carlo, ho sbagliato. William.
0: William, ok. Sì. Cazzo, quindi Carlo ancora di più, sicuramente.
3: Può darsi.
2: Il re è tutto suo.
3: Tutto suo, non paga lui.
0: Quanto prendono di stipendio? Sono curioso, cazzo.
2: Ma no, fanno fronte a tutte le loro spese, cioè, oltre che lo stipendio.
0: Ma non fanno un cazzo, ma cosa fanno loro tutto il giorno? Niente, regna. No. Cioè, cosa fa?
3: Prova,
0: cioè, cosa fai?
3: Beh, fatti dire.
2: Carlo chiava mostri e questo ce l'ha dimostrato da
0: sì, sì, lui chiava mostri. William è un bel ragazzo. Comunque, sua moglie è una figa pazzesca.
3: Beh, Diana non era brutta,
0: Beh, insomma, dai.
1: Ma chi è, rossa o blu?
2: Morbida,
0: non era bellissima, cioè, voglio dire,
3: ma dai, ma non scherziamo.
0: Rispetto a lui, era un bel fighino. Sì, è tutto proporzionato.
3: Vabbè, cioè, anche Camilla è invecchiando.
1: Però, scusa, in un locale di scambisti, non è la prima che scende.
2: Cosa hai detto di Camilla? Scusa,
3: che invecchiando è diventata una donna interessante.
1: Ma non è una donna,
2: è interessante per la scienza. Immagino,
3: ragazzi,
2: per favore, ragazzi,
0: oggi, oggi a rotazione possiamo scegliere la denuncia da prendere. Cioè, il Vaticano,
2: non esiste un inglese che può denunciarmi per una cosa del genere, mi dicono che hai ragione, cioè, sì,
3: ma loro gli vogliono bene. Roba,
0: vabbè, ma è... dai, scusa Letizia, siamo un po' sinceri, gli inglesi non sono belli, cioè, dai.
1: Beh, a parte Beckham, dai.
0: Ma Hugh Grant, che è stato un sexy, non è bello.
1: Beh,
0: c'ha gli occhi che pisciano.
1: Beh, Jude Law, dai, Jude Law è bello.
3: No, ce n'è di inglesi belli, dai, non diciamo di
1: Beckham e Jude Law, basta.
0: Ma Jude Law, beh, Beckham sì, Beckham è un bel uomo, cazzo, quello non si può, quello me lo scoprirei anch'io. Jude Law, ma insomma,
3: anche.
0: Sì.
3: Beh, sì. Allora è brutto.
0: Jude Law, beh, Beckham sì, Beckham è un bel uomo, cazzo, quello non si può, quello me lo scoprirei anch'io. Jude Law, ma insomma,
3: anche.
0: Sì. Beh, sì.
3: Allora

0: L'obesa che suda, Emma Banton, vi salutiamo.
1: L'obesa che suda. Ma vi rendete conto di quello che dite?
0: Certo.
2: Ma okay, no. sai che l'altro giorno vi ho raccontato che guardavo sta trasmissione che c'è su, credo, Amazon o Netflix, non ricordo, che si chiama Building a Band, no? Dove costruiscono una band. E a un certo punto, tra le voci più belle, c'è questa ragazza molto sovrappesa, tanto, cioè una grossa. Banzona. E a un certo punto le chiedono che lavoro fa e lei la modella. E mia moglie, sì, perché fanno le modelle per tante
3: curvy,
2: foto.
3: Curvy,
2: ma lei era proprio super. Lei era proprio.
0: Era un tornante.
1: Ma ragazzi, ma non si può essere tutti secchi, belli, rifatti.
2: No,
1: finti,
2: vabbè, ma
1: non sapevo
2: esistessero modelle così.
1: Certo, per gli abiti abbondanti. Per, certo, allora, ci sono le persone. Volevo trovare un modo carino per dire sovrappeso per bilanciare voi, ma non mi è venuto subito.
0: Ad esempio, ci sono ragazze con un corpo bellissimo, la faccia brutta, che fanno le indossatrici di passamontagna.
2: Sì,
0: balaclava, esatto.
2: Come Zoolander, che c'era quello che faceva il manista.
0: Allora, io l'ho conosciuta.
2: Sai che esista veramente?
1: Sì, voglia.
0: Allora, io ho conosciuto una manista qualche anno fa, ho preso una stecca terrificante perché non riuscivo a togliermi. Non riuscivo a togliermi dalla testa l'idea delle sue mani sul mio pene.
2: Ma
0: e lei era bruttarella, ma c'aveva ste mani, ragazzi, che veramente bastavano.
2: Credo
0: a se
2: che
0: stesse.
2: Ci siano anche i piedisti, no? Cioè quelli che fanno.
0: I podisti, sì, ci
1: anche
0: sono.
1: No, i piedisti.
0: I culisti ci sono. C'era quella che aveva fatto il corpo di Kim Basinger in 9 settimane e mezzo, che non era il suo.
2: Ma anche quel bellissimo culo delle caramelle, come si chiamavano? Quelle morbide.
0: Le Morositas. No, quello era un uomo, Marco, era un trans.
2: No, una donna.
1: Una donna.
2: Una donna di colore che ho conosciuto, tra l'altro, qua a Miami, perché era la moglie di un.
0: Ma allora io con chi sono finito? Scusa.
3: Col marito, sì, adesso.
0: Quell'uomo mi aveva assicurato che era lui quello delle Morositas. Ma aveva fatto vedere le foto.
2: Siamo proprio dei vecchi stronzi, ed è per questo che ci colleghiamo con i nuovi Turbo Boomer.
4: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer. Siamo nel merdibrante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove i sudici acariatidi stanno guardando vecchie puntate di Sarabanda.
5: Uomo gatto,
6: vai.
5: 1, 2, 3.
6: Passo.
7: Ma dai, uomo gatto, è facile, su.
8: Nonno, ancora guardi le vecchie puntate di Sarabanda?
7: Sì, sono pur sempre un nostalgico e non riesco a resistere al fascino sublime di Enrico Papi.
9: Io ce lo ciucciavo, Enrico Papi.
8: Ma che fine ha fatto Enrico Papi?
7: Boh, credo sia morto.
4: Attenzione, Turbo Boomer! Qualcuno ha detto Enrico Papi?
7: Sua maestà, Lord Giolitti!
8: Sì, maestà, stavamo giusto chiedendoci se Papi fosse morto o no.
4: Non è morto, amici miei.
7: Oh, che lieta notizia, bontà divina.
4: E per di più, ora conduce un programma radio insieme a Lodovica Comello.
8: Oh, che bella figa lei. Ma cosa c'entrano quei due insieme?
4: Non lo so proprio, amico mio. In ogni caso, quel cazzo di Papi parla sempre sopra le persone e non lascia parlare la dolce Lodovica, stellina cara. Ha veramente svitato la minchia. Andate e fate ciò che va fatto.
8: Forza, amici, si torna al lavoro.
7: Non so se ce la farò. Turbo
4: Boomer! E con turbo celerità i Turbo Boomer vanno in Largo Donegani, sede della radio in cui Papi sta registrando il suo programma.
10: Eccoci, una nuova puntata degli Sbollati di 105, amici. Ma è incredibile, siamo in onda pure oggi. Sempre qui nel mio programma, il mio di programma, io, Enrico lui. Papi, c'è anche quella chiacchierona impertinente di Lodovica Comello.
11: Ecco, Enrico, io vorrei dire...
10: No, zitta, Lodo, zitta, questo è il mio programma, non mi interrompere.
8: Lui è carino. Fermo lì, sacco di cazzi.
10: Uzi, ma quelli sono i potenti...
9: Siamo qui per risolvere la situazione, stellina.
10: Ma siete voi, siete arrivati finalmente. Ma io lo sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto per Lodovica. Perché Lodovica cerca sempre di intervenire. Questa cosa non va bene. Poi c'è sta suo marito lì, coso
11: Enrico, in verità sei...
10: Ma lo vedi, non mi lascia mai parlare. Ma

0: porca miseria, mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
1: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
0: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. E qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
2: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
0: Brava, Amanda! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
1: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
0: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me, insomma, Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
2: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
0: Brava, risposta esatta, brava!
1: Non credo ci siano altre spiegazioni, ragazzi, ammazziamolo di cinghiata e basta. Nonno? Nonno?
3: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
0: Moloseca!
3: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
0: Senti nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
3: Non aspettavo altro!
0: E allora, Moloseca!
3: Oh, che ansia!
0: Dai, buttati!
2: Questa è thriller, nonno!
0: Buttati, che facile, dai!
2: Nonno, è thriller! Thriller.
0: No, ma dai, dai!
1: È thriller! Thriller! Thriller! Thriller! Thriller!
3: Thriller! Thriller! Hitler!
0: Ma no, no!
3: Oh, maledizione, ci tenevo così tanto a vincere!
0: Ma no, nonno, ma non è quella la canzone! Dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
3: Ho capito, non c'è bisogno di continuare!
0: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi fumagazzi, dai, dai!
3: Ma non stiamo più giocando, Enrico!
0: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente!
3: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camè!
0: Ah, e quindi...
3: Prendo la cinghia!
4: E i Turbo Boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda, Enrico Papi, a suon di cinghiate, che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica!
0: Grazie, Turbo Boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come ladri fantasma di Persona 5, giuro che non lo farò più!
3: Mi è spiaciuto molto cinghiarti, Papi, ma quando è troppo è troppo!
0: Senti, nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
3: No. Ma certo, Stellina. Due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni, e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
0: Ah no, ma aspetta, questa io la conosco, la so. Dice che praticamente dice, come le pecore, no?
3: Nessuno può raccontare la barzelletta al posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto,
5: Mamma mia, la risata più fastidiosa del mondo.
6: Stupendo. È la porta di un'angoliera medievale, sì, che si chiude.
5: Ma la tinta, è quello, la tinta.
6: È un mogano straordinario.
0: Brava!
7: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco Ce lo manca, yes, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
8: Noi siamo

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Su Carrefour.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
0: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Centocinque.
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.
9: Hey girl,

0: Here we go. Stanca la Puccioni, si è fatta smarmellare stamattina.
1: È come Sansone, quando le tocchi le tette perdi i poteri.
0: C'è il periodo refrattario, hai capito?
2: Non so, magari il tuo amico è interessato. Bezos vuole vendere il suo yachtino. 500 milioni di euro.
0: Porca puttana, ho lasciato a casa il portafoglio. Che peccato.
3: Ma quello è quello che non riusciva a passare, non dovevo smontare i ponti.
2: Perché mantenerlo gli costa 30 milioni l'anno. Cioè, non è poverino. Tanto. È quello che è il problema. 30 milioni sì. L'anno.
1: Di frigo bar, tra l'altro.
3: Si è confrontato con
0: la moglie. Ha fatto 30 milioni adesso. Altri 30 adesso. Altri 30
3: no, ma
0: adesso.
3: Lui si è confrontato con la moglie e ha detto: amore, cazzo, mi costa 30 milioni all'anno. Sono soldi.
0: La moglie. È disgraziato. E poi non abbiamo i soldi per portare il pane a tavola.
3: E lei gli ha risposto: vedi, mi fai ritardare i pagamenti, le bollette per questo yacht.
1: Aspetta, perché lei ci teneva, gli ha detto: vendi dalla moto.
3: No,
1: perché
3: no.
1: Te vendi la moto?
3: La moto no, la moto.
1: No, te devi vendere la moto perché sono a barca.
0: Sembri mia moglie. Allora, mia moglie, quando le dico: amore, basta, cioè, qua rifai l'armadio, quello, quell'altro, vendi la moto. Ma perché devo vendere la moto, scusa?
2: Perché è pericolosa, lei ci tiene a te.
3: È tutto dritta l'America.
0: Ma ragazzi, allora, scusate, scusa. Tutti i veri maschi nel mondo hanno almeno una moto in garage. E qua il signor Paolo non cito, non
1: è un amante avarese.
0: No, la moto, ragazzi, è sacrosanta. La moto è proprio simbolo del maschio di altri tempi.
3: Devi avere quel momento in cui sei nervoso e dici: vado a farmi un giro e voglio finire in terapia intensiva. Esatto. E quella cosa lì la devi dire.
0: Poi, tra l'altro, io ho una moto che molti non amano, cioè un Harley, no?
1: Certo.
0: Che la chiamano il cancello perché è una moto che non ha prestazioni.
1: È quasi tutta estetica l'Harley, dai.
0: Ma no, vabbè, però è grossa ed è molto rispettata. Qua. Quindi sono d'accordo con te che andare in moto, soprattutto qua a Miami, che la gente non sa guidare, è pericoloso. Ma l'Harley è rispettata e quindi anche gli automobilisti ti stanno lontano.
1: Sì, ti sputano da più lontano del solito.
0: Sì, molto più lontano. Cioè, mentre la moto da strada, sai che io amavo l'MV Agusta, l'amo ancora. Ma qui non la comprerei mai perché mi ammazzo. L'Harley invece fa molto rumore. E la gente ti schiva.
1: Però il problema è che non puoi fare zig zag. Un po' perché l'Harley è grossa, un po' perché negli Stati Uniti non si può, quindi è una rottura di palle.
0: Ne sai qualcosa tu, vero fratello? Noi che abbiamo fatto un viaggio insieme in moto, io e te.
1: Bellissimo e profondo.
2: Bellissimo. Ma non con
1: che ci ha legato in modo indissolubile.
3: Io ho appena cambiato il motore elettrico della mia Peg Perico.
0: Che cazzo.
1: Il gaucho? Lo vendi?
3: L'ho elaborato adesso.
0: Ma esiste ancora la Peg Perego? Sì.
3: Sì, ma adesso su quelle robe lì, macchinine elettriche, sono arrivate dei livelli.
1: Sono i droni per i bambini adesso.
3: Ma è una roba imbarazzante, dai.
0: Che cazzo. Vabbè, comunque, scusa, lo so che stavi cercando di sviare il discorso mentre io e Fabio ricordavamo momenti indimenticabili.
3: Ragazzi, che l'America ha cambiato faccia 4 volte da quel viaggio. Cioè, veramente.
0: Comunque, no, io e Fabio non l'abbiamo fatto ovviamente con l'Harley. Da buoni italiani l'abbiamo fatto con quattro moto italiane. Erano quattro. MV Agusta.
1: Rosse fiammanti nuove.
2: Ma se voi siete due.
0: No, eravamo in quattro a fare il giro.
1: Due per noi e due per il nostro ego.
3: Ma non mi hanno invitato. Sì. Non ho neanche chiesto.
0: Ma va, non c'eri neanche in quel periodo. Era un periodo in cui abbiamo consolidato il nostro rapporto di grandissima amicizia.
1: E gli ascolti del programma, non dimentichiamolo.
3: Guarda che ti ricordi male, io c'ero.
0: No, non c'era.
1: Sì, no, era tornato da poco, ma non l'abbiamo invitato.
0: No, dai, scusa, ci portiamo. Non ci stavi sulla.
2: Scusa, ma chi erano gli altri due?
3: Gli amici
0: due amici veri. Due amici veri, veri. Christian, numero uno, sì. E l'altro non mi ricordo mai il nome, ma.
3: È un amico vero.
1: Allora, noi abbiamo un pezzo. Abbiamo quattro pezzi da otto e non ci vediamo mai. Ma
0: ragazzi,
1: ci sarà un momento in cui li mettiamo.
0: Vent'anni fa. Io e Fabio siamo amici da 24 anni circa.
1: Sì, 24, senza
0: 24
1: circa.
0: Anni, sì. 24 anni. 24 anni, un'amicizia indissolubile proprio.
1: Passata sopra tutto.
3: Allora, vi invidio moltissimo questa cosa. Io, giusto per festeggiare la vostra amicizia, vi ammazzerò insieme.
1: Benissimo.
0: Ma poi sai qual è la cosa bella? Che noi veramente siamo amici perché siamo talmente diversi e nonostante tutte le diversità, la pensiamo in maniera diversa, ci vestiamo in maniera... Viviamo in due posti diversi, abbiamo stili di vita diversi, ma ci chiamiamo la follia.
1: Non come Paolo che ti copia.
0: Sai che non esiste, Puccioni, non esiste sera, te lo può confermare Fabio, non esiste sera che prima di chiudere gli occhi io non mandi la buonanotte al mio amico Fabio.
3: Esisterà una sera che li chiuderete entrambe.
1: Ti posso dire una cosa? Questa roba del messaggio era per dire. Ma sai che io ti penso tutti i giorni in un momento estremamente preciso.
2: Quale?
0: Oddio.
1: Quando preparo la cena e affetto qualcosa.
2: Ti sei tagliato un dito?
1: No, perché?
3: Capisco, anch'io quando in mano il coltello.
1: No, perché no, non ho mai cucinato per te.
2: Oh, oddio mio, che cosa tremenda.
1: E ogni volta che cucino, dico cazzo.
2: Scusa.
0: Amico di cuore, è un pensiero bellissimo.
1: Allora, questa è una cosa.
2: No, scusa.
1: È una cosa vera.
2: È una
1: questa.
2: Cosa tremenda, perché cioè non è difficile invitarti a cena quando vieni qua e cucinarti da mangiare. Io l'ho fatto.
0: Ci abbiamo sempre
2: anche
0: tanti impegni. No, lui c'ha i bambini, lasciami giustificare il mio amico.
1: No, ma io volevo cucinare nella tua cucina di Miami, figurati se sporco la mia per te.
0: Ma guarda, ne ho due addirittura. Bravo. Puoi cucinare qua in radio. Pensa, questa la devo raccontare agli ascoltatori. Allora, il signor Paolo Federico, come si chiama, quella roba lì che c'è in fianco, no? Lui viene qua a Miami, oltre a scroccare tutte le mie proprietà.
1: Tutte le cose.
0: Esatto, sempre in versione miserabile, però ricordiamo. No? Oltre a avermi mollato, abbandonato il suo vascello qua riempendomi di merda tutto il posto,
1: a parte,
0: cioè, io carinamente, siccome a mezzogiorno l'una qua cucino sempre qualcosa, faccio una spaghettata, una roba, e io, Tony, mia moglie, tutta la gente, gli dico sempre: Paolo, ma fermati qua, fai venire qua tua moglie, ci abbiamo anche il giardino, ci mettiamo fuori,
1: due
0: ci beviamo una
1: birra.
0: Non c'ho tempo. Devo andare in spiaggia. Non in spiaggia. Provinciale del cazzo, tu sei proprio il classico italiano provinciale del cazzo. Viene a Miami, spiaggia.
1: Pensa,
0: spiaggia,
1: Marco,
0: per
1: che
0: tornare
1: io
0: a Milano e dire: hai visto come sono scuro? Sono stato in spiaggia a Miami. Cazzo.
1: Ti ricordi?
0: Cazzo, sei nato nell'81.
1: Che quando
0: figlio
1: io
0: di
1: vengo a Miami, arrivo già con la pentola dell'acqua già bollente.
0: Ma amico mio.
1: E la tengo,
0: cuore.
1: La scaldo lì con l'accendino durante la diretta.
4: Allora, amico, ma adesso, Letizia,
0: parla. Chiudili il microfono, per
4: chiudi
0: favore.
4: Chiudi un attimo, Marco, per piacere. Per vedere che cosa.
0: Questo è il mio programma, non chiudi un cazzo. Lo sai che sono. Fai
4: chiudi, Marco.
0: Non
4: chiudi,
0: puoi chiudermi. Insomma, se mi chiudi,
4: bravo,
0: è finita.
4: Chiudilo, no, bravo, l'hai chiuso.
0: Bravo, chiudilo.
4: Anzi, sfumalo leggermente.
0: Ti uccido lentamente.
5: No, allora, Chicca, tu sei una persona stupenda. Come stai?
6: Ma molto bene.
0: Ha chiuso tutti.
1: Vedi la mossa di Thanos?
0: Bravo. Suma, bravo. Mi raccomando, Suma, tra l'altro, ragazzi, ti ho scritto una scenetta apposta di morire oggi, mi raccomando, sì.
5: Non posso.
0: Devi morire oggi.
5: Oggi ho il dentista, la febbre che
0: ma
5: mi ha
0: attaccato.
5: Ma non
0: me frega un cazzo, alle 4 meno 5 vai in studio e muori, cioè devi morire.
2: Muori veloce.
0: Vabbè, allora, niente, comunque abbiamo celebrato la grande amicizia che c'è tra me e Fabio, abbiamo deturpato l'esistenza di Paolo e la Puccioni ha goduto come una bastarda. Direi che
1: oggi non tocca a lei.
0: Abbiamo raggiunto
1: l'apice. Quanto
0: l'apice.
1: Mi invidiate, ragazzi. Una roba devastante, cazzo.
0: Ma sì, certo.
1: Voi veramente avete un rancore nei miei confronti, perché io vedo una vita miserabile.
0: Guarda.
1: Da taccagni di merda.
0: Mamma mia, sai che non so mai che macchina prendere io, da quanto sono miserabile.
1: Culo, fai un metro con la macchina.
0: Ma stai zitto, scemo.
1: Non so neanche dove l'ho parcheggiato.
0: Ha costruito un palazzo a Scandiano. Ma quanto può essere deficiente?
1: Ma quanto sei deficiente? Tu che vivi di noccioline pur di non spendere
0: ma
1: i soldi, pezzente.
0: Che sono pieno come un bastardo.
1: Ma
0: che
1: non ti paghi neanche da mangiare. Cazzo,
0: ma vai a cagare. Io sono parsimonioso perché ho imparato dal mio amico genovese.
1: Ti sei cucito il divano per non spendere 2000 lire.
0: Ma vai a fare quello, spendere 6000 lire.
1: Te lo regalo io un divano.
0: Ma ficcato in culo, va. Non voglio i tuoi soldi. Vieni qua, Fabio, mi aiuta a finirlo. Andiamo, che tardi, che ce lo manca.

0: Mettetevi un po' di cultura. Strozzi, uno ha scritto: Marco, senza offese, ma con le gambine corte che hai, riesci a tenere su l'Harley? L'Harley in realtà è disegnata per quelli come me, capito?
1: Ma Marco, quando ci insultiamo fra di noi, tu non guardare più.
2: Che cazzo, a me lo ma è finito il momento, mi fai intervenire.
0: Ma stai zitto. Ma io voglio solo sentire la voce soave del mio amico e basta.
1: Allora ricordati di dire che esce lo Spatec, bisogna fare il countdown.
0: Sì, basta. Sì, stai zitto. Amico, sai che io non ho ancora aperto la nostra bottiglia di vino, quella che mi hai regalato al mio compleanno. Sto aspettando.
1: È un taccagno di merda, lo so, 40.
3: Lo so che mi stai aspettando per celebrare insieme la nostra amicizia.
1: Ma vino che gli hanno regalato.
0: Sai che stanno arrivando messaggi tipo: anch'io, amici comunisti. Bravo, Mazzoli. È bella questa cosa, ragazzi, perché alla fine la puoi pensare diversamente. A parte Paolo, che è una merda, lo odiano tutti. Certo. Ma per il resto, la puoi pensare in maniera diversa e volerti bene e stimarti lo stesso. Questa è la democrazia, è la base della democrazia, non quel sacco di merda schifoso inutile. Bastardo scroccone, figlio di puttana.
1: Mi auguro nella vita di fare un giorno da Paolo, ragazzi.
0: Guarda,
1: uscite dalla vostra mediocrità, cazzo.
0: Pensa, sognavo di incontrare Tom Cruise invece che sciocco. Ce l'avevo in studio.
1: Questo è quello che penso di voi.
3: E di Tom Cruise.
0: Lucy, scusa, approfitto del fatto che sei qua. Siccome prima parlavamo della Cina e tu ci sei stata.
4: Sì, sì, sì.
0: Poi la Chica ha mandato tutto un report sulla Cina, gli stipendi,
3: che non abbiamo letto perché non ce ne fregava un
0: cazzo. No, allora dice: il costo della vita in Cina è generalmente inferiore a quello italiano. Vero?
4: Sì,
0: vero?
4: Sì, certo.
0: Con una media di circa 1200 euro al mese per una famiglia, ma varia enormemente in base alla città. Nelle metropoli come Shanghai e Pechino le spese sono più alte, quindi guadagnano dai 1500 ai 2000 al mese, con un tenore di vita agiato, mentre nelle città di seconda, terza fascia la vita è molto più economica.
3: Ad esempio, ti facciamo per far capire, ascoltatori, quanto costa un soffiafoglie?
1: Che cazzo ne sarebbe?
4: Poi, è uguale. Ma solo perché non ho il giardino, se no lo saprei.
3: Era per dare una proporzione.
4: Io non so, cioè il costo della vita di una persona che vive, non lo so, non ho fatto quel tipo di vita.
0: Da turista?
4: Sicuramente le città più grandi costano di più, costa di più dormire, cioè Shanghai, Pechino costano di più.
0: Cara? Ma tipo, fammi un esempio.
4: No, cara, no. Tipo non ho speso più di credo 30-40 euro a notte.
0: Alberghi miseria?
4: No, alberghi belli, belli.
1: Aspetta, ma belli secondo il tuo standard o dico che siamo
4: sicuramente secondo il mio ho fatto qualche errore perché su alcuni siti c'erano delle foto molto belle e poi sono entrata e ci pioveva dentro. Però poi ho detto: "Ehi, ridatemi i miei soldi". Me li hanno dati e sono andata da un'altra parte. Io ho speso il triplo, però vabbè, questo.
0: Ma quindi se una pizza costa, quanto costa una pizza mediamente a Milano? Per
4: ormai
0: esempio?
4: 12 euro.
3: 10,50 minimo.
0: Facciamo 10 euro. Quanto costerebbe una pizza in Cina, visto che ci sei stato?
4: Non è la pizza, non è la cosa giusta.
0: Vabbè,
4: per fare
0: un piatto di pasta.
4: Io ho pagato una volta, 1,50 euro, cioè l'equivalente, per 3 piatti di noodles.
0: Cazzo.
4: E non sono stata male.
0: Porca.
4: Quella è la cifra. Non è che io ho pagato poco.
0: Sei giovane, il tuo apparato digerente ancora
4: sopporta.
0: No, ma
4: non ho pagato poco io. Cioè, quello è un posto dove
1: Senti,
4: si va a mangiare.
1: Ci sono anche posti senza i tavoli di plastica fuori?
4: Sì, questo ce le va dentro, penso.
3: No, però ragazzi, cioè, negli altri paesi se mangi cibo di strada spendi poco. Anche il Giappone,
4: sì,
3: che è caro,
4: poco.
3: Se tu mangi quei piatti a base di uova, che poi fondamentalmente sono delle frittate che te le fanno sulle piastre, costano poco.
4: O i nudo, si
3: 3,50 euro.
1: Anche in India c'è il tipo che cucina coi piedi.
0: L'unico posto dove ti deturpano è l'America, cioè la
3: è
0: pizza,
3: la Gran Bretagna,
0: la
3: anche
4: esatto.
3: Un po'
0: la pizza $24, ma come si fa?
3: Perché voi siete un popolo di idioti.
0: Ma io non sono americano, io sono nato in Italia, sono italiano. No, io sono diventato cittadino americano, ma non sono americano. Nel senso, sono americano d'adozione. Ho fatto una scelta scellerata.
3: Però la cosa assurda è che McDonald's costa di più in America che in Italia.
0: No, quello non è vero. No, però la qualità dei McDonald's in Italia è 100.000 volte superiore a quelli americani.
5: Grazie, noi abbiamo dei prodotti di eccellenza.
1: Cremonini.
0: Vabbè, comunque, senti, è il momento di giocare. Tra l'altro, attenzione, perché abbiamo un concorrente che oggi compie gli anni.
3: Sonny
0: da Pozzuolo, Martesana, in provincia di Milano. Ciao Sonny, auguri!
6: Ciao, grazie.
5: Auguri anche a Olli, oggi compie 25 anni.
6: No, che 25, 23.
5: No, tu.
0: No, Olli. Olli, il cantante preferito della strega.
7: Okay. Allora, posso approfittarne? Io faccio gli auguri al mio papà, ne compie 80.
5: Uè, auguri!
0: Aspetta che io invece voglio fare gli auguri al gran cazzo che me ne frega, sì, che è qua con noi. Auguri! No, sto scherzando, Chicca. Come si chiama tuo papà?
7: Saverio.
0: Saverio. Minchia, sì. Calabrese vero? Beh, cioè, sì, proprio di quelli.
1: Avrei detto Alfred.
7: Da generazioni.
3: Io avrei detto Sonia.
0: Sonny, allora scusa un secondo, ti mettiamo in pausa perché questo è un momento molto importante, sì, molto atteso della giornata. Perché Lucilla, sai che è brava di bocca, no?
3: Molto, molto.
0: Non come la Puccioni che fa quelle cosacce là con la sua bocca.
3: E Gesù piange mentre le
0: esatto. Lucilla usa la bocca per riproporci dei classici del cinema fatti interamente con gli effetti speciali creati dalla sua boccuccia santa. Con la quale ha baciato solo Gesù, ok?
7: Certo.
0: Ecco, bene. Allora, se, oggi cosa hai fatto? Jurassic Park?
4: Allora sì, no. Oggi è una scena... fate attenzione se siete impressionabili perché è una scena un po' paurosa. Ok, quindi insomma, è una delle scene più importanti di Jurassic Park.
0: Ricordiamo che non esistono effetti presi da libreria. È tutto fatto con la sua bellissima bocca santa.
1: Sì, ma si
0: non
1: sente.
0: Come con la sporcaccione della, della Luciana.
1: Luciana Puccioni.
0: Sì. Andiamo.
8: Dottor Alan Grant, dottoressa Ellie Sattler, benvenuti a Jurassic Park.
9: Ma questo è un brachiosauro.
8: Oddio, sono magnifici. Ho organizzato per voi un giro nel parco.
9: Qualcuno ha disattivato i sistemi di sicurezza. C'è un blackout.

0: Bravissima, wow, un genio,
1: grazie.
0: Un genio, wow. Ragazzi, volete una rumorista nella vostra discoteca? Lucilla, a spettacoli itineranti.
1: Sì, spero di non avervi impressionato di troppo, perché
2: guarda,
0: io ho avuto paura.
1: È vero,
0: c'ho paura. Sonny, come hai vissuto questa riproduzione fedelissima di Lucilla?
3: Era uguale, sembrava uguale. Mongosauro.
0: Sì, il mongosauro.
2: Mongosauro. Il lungosauro.
4: Lungosauro.
0: Allora, attenzione, in palio c'è un orologio Fumagazzi, ti passo la famosa rumorista Lucilla, che ti farà un sacco di domande, eccetera, eccetera. Non c'ho voglia, dai, sì. Vai.
1: Allora, Sonny, che poi che nome è? Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate, per vincere il Fumagazzi, che 3-2-1 sta per uscire sul sito. Mio Dio, è uscito adesso!
2: No, il countdown no. Si fa quando hai finito, okay. Che esce lo Spatec.
1: Uffa, devi mi hai detto fallo, ma non mi hai detto quando.
2: Ma dopo.
1: Devi darmi sei risposte esatte, iniziamo. Le caramelle che profumano le scorregge.
3: Cielo.
1: Cielo. Sono state inventate da un signore francese, si chiamano pillule pet.
0: Ne voglio, cazzo.
1: Sì, c'era lilla, la clorofilla.
0: Ma non tanto per me, per mia moglie.
1: Ecco, benissimo. La pantera nera è una specie animale.
3: Cielo.
1: No, manca, pensa un po', è un giaguaro o un leopardo col melanismo. Quindi,
2: sì. È handicappata, quindi.
1: Praticamente.
0: Fabio.
4: Oggi c'è qualcosa di strano.
2: Come la tigre bianca. No, ha un handicap.
4: C'è qualcosa di strano.
0: Come l'hai detto? Poi fai su nel silenzio. Sì, tomba. Sì, sì. È handicappata.
2: Ma non c'è mai silenzio in questo programma. Una volta che apro la bocca io.
0: Vabbè, andate. Sei bravissimo comunque. Ricordatelo che ti stimo molto.
1: Sì, la discriminazione contro le pantere mi mancava. Un'opera d'arte fatta di aria venduta a $10,000.
3: Cielo,
1: si tratta di Fresh Air, che si trova nel Museo delle Opere d'Arte Non Visibili.
0: Museo handicappato,
1: esatto,
0: ricordiamo.
1: Sì.
2: È ormai sdoganata.
1: È ormai andata. Vediamo su quante altre risposte riuscite a
2: metterci. Non sfidare la sorte.
1: Tutte. Il calcio giocato sulle motociclette.
2: Sport, dai.
3: Cielo,
1: si chiama Motoball.
2: Sì.
1: Allora, questa potreste mettercela. Se cerchi Ask You, scritto ASKEW su Google, i risultati di ricerca saranno tutti leggermente storti.
3: Manca.
1: Cielo. Dovete provare, no. Vi giuro. Detto? Se scrivi Ask You, ASKEW su Google come ricerca, esce tutto un po' stortarello. Perché vuol dire sbilenco, andiamo avanti.
0: Quindi è.
1: Sì,
2: dicono
1: sì.
2: Che è come la pantera.
1: Oh, è bellissimo. Andiamo avanti. Oggi è la giornata mondiale dell'igiene sulle dell'igiene delle mani. Scusate.
3: Manca.
1: Cielo. No. Sì, per prevenire la diffusione di malattie.
0: Oh, hai pareggiato, Sonny, il tuo compleanno. Ti voglio regalare l'orologio, figa.
2: Non fare la...
1: Sì, ho sbagliato. La distanza tra il tuo ombelico e il tuo sterno è uguale alla lunghezza del tuo pene eretto.
3: Cielo.
1: Manca. Ti piacerebbe.
3: Ti piacerebbe. Non so cos'è lo sterno.
1: Ma come non sai cos'è
0: lo sterno?
2: Allora sei proprio una pantera.
1: Esatto. Grazie per averlo detto. Andiamo avanti. Se sbagli ancora una volta sei
0: fuori.
1: Grazie,
2: pantera.
1: Speravo.
2: Okay. Pantera.
1: Prima di chiamarsi giraffa, la giraffa si chiamava camelopardo.
3: Manca.
1: Cielo. Hai sbagliato, sei fuori, nana.
0: Sei pantera, no.
2: E sei anche giraffo pardo lì.
1: Poverina, è il compleanno, lo stiamo trattando malissimo. Oh, no.
0: Sonny, non è colpa nostra se sei pantera.
2: Però potresti andare su www.fumagazzi.it
0: e regalarti un nuovo orologio Fumagazzi che esce adesso,
2: in questo momento esce lo Spatec, l'originale. Che vediamo. Ci hanno copiato prima che uscisse.
1: Oh, dillo.
0: Vado a vedere.
2: Andate a vedere lo Spatec che è uscito adesso. Sarà tutto
1: ora.
2: In questo istante.
0: Vediamo, sono sull'app di Fumagazzi, perché abbiamo anche l'app di Fumagazzi, l'app di Fumagazzi, l'app di Fumagazzi.
2: Fumagazzi.
0: Eccolo lì, ma che bellezza! Andate iaculate, amici. Ciao Sonny, ti mandiamo il premio di consolazione, che è maglietta, adesivi, robe varie. Va bene?
3: Va bene, va bene.
0: Auguri, buon compleanno. Sì. Ciao.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao Pantera, ciao. Oh, se lo manca il gioco dello zoo. Oh, mamma che bello è, oh.
2: Marco è fatto meglio e costa meno.
0: Sì,
5: ma
0: sì,
5: sai che assomiglia incredibilmente alla sua copia?
2: No, è vero, esatto. È vero, cioè, è vero. È pazzesco perché quelle persone lì l'hanno copiato, no? Mm-hmm. Noi siamo usciti con l'originale, fatto meglio e costa meno. Pazzesca sta roba.
0: Allora, poi se sei appassionato di orologi, magari c'hai il Patek, no? Quella troiata lì che costa un sacco di soldi, alla fine cosa fa? Ti dice l'ora. Cioè, non è che... Ha ragione Fabio quando dice sono oggetti inutili. Certo. Ecco, questo invece costa molto poco, ma è molto bello e ti fa, ti porta anche fortuna, mi hanno detto, vero Paolo?
2: Sì, guarda! Cioè, proprio... Aia! Aia, cosa perché non ce l'ho addosso, guarda.
5: Ah, che colpo di sfortuna.
0: Quanto siamo scemi. Allora, hanno fatto uno studio per dirci che quando una donna o un uomo è molto più alto della compagna o del compagno, si fa fatica a fare delle posizioni classiche a letto, insomma. Dai. Cioè, non è che ci volesse la scienza. Cioè, se lei è alta 1,50 m e lui 2 metri, 1,96 ci sono delle posizioni che effettivamente... A meno che lei non sia...
1: Tutte.
0: Beh, a meno che lei non sia 1,50 m, lui quasi 2 metri, a quel punto il bocchino proprio viene... Cioè, una gioia, lei si appoggia proprio
2: in piedi, bellissimo.
0: È bellissimo, sì, in punta di piedi anche.
1: Come te, però a Gallinari.
0: Il cucchiaio, per esempio, è un casino quando una è molto piccola.
5: No, beh, il cucchiaio no, basta che la metti al centro del cucchiaio. È un po' il doggy style, no, secondo me.
2: Esatto, è la pecorina, perché sul letto perché praticamente un disastro.
5: Stai con le gambe larghissime.
0: Però, siccome capita spesso di vedere questi nanetti che però hanno la Ferrari e hanno queste stangone come fidanzate, la pecorina è un casino lì.
5: No, beh, lì con uno sgabello risolvi.
0: Ho capito, ma a letto non riesce a fare la pecorina. Cioè,
5: no, tu gamba... prendi questi dizionari di greco.
2: Perché voi non avete comprato il pecor bed. Il pecor bed è un letto idraulico.
5: Cioè, nel senso che ha il doppio lavoro?
2: Cioè, per niente, è un letto. Quando devi fare la pecorina, tu hai questa tastiera.
0: Sì. Ah, e sale
2: e scende per la misura giusta del tuo cazzo.
5: Certo.
0: Fantastico.
5: Pecor bed.
0: Però la pecorina anche in cucina, per esempio, non ce la fai.
2: Perché
0: fai?
2: C'è il table pecor. Pecor table, che puoi alzare e abbassare.
0: Certo. Ma comunque, allora, l'altezza della coscia determina l'altezza,
2: Marco,
0: della fregna.
2: Io te possiamo farlo in qualsiasi modo, verrà sempre male perché abbiamo le gambe corte.
0: Lo so.
1: Ci arrampichiamo bene. Siete sempre alla stessa altezza, quindi verrà sempre bene.
2: No, perché dobbiamo sempre arrampicare.
0: Scusa, Paolo, so che non siamo più tanto amici, no? Nel senso che purtroppo ho dovuto dosare la mia amicizia e l'ho data tutta a Fabio.
2: Lo so.
0: Mi è rimasto poco nel sacchetto.
2: So.
0: Però volevo chiederti, tu che hai le gambine come le mie, no?
2: Sì.
0: Un po' da pantera.
2: A me dispiace, io per dire la Pontello non riesco a farla bene.
0: No, qual ma tipo lei è appoggiata sul lavandino del bagno, ok?
2: Stare in piedi sulla lavatrice.
0: No, aspetta, allora, lei è appoggiata al lavandino,
2: sì,
0: che si sta preparando per andare a letto, appena fatto la doccia, e ha le belle chiappette al vento, no? Si sta lavando i denti. Tu passi, vedi questa bella forma di grana, e provi a puntarlo, ma è un casino perché anche tu stai con la puntina dei piedini? Cioè, stai proprio tutto...
5: No, lui mette le scarpe da ballerina.
2: Ma io...
5: Bolshoi.
2: Ti dico, veramente, il mio programma dramma è la Pontello. La Pontello è una cosa che mi piace tanto.
5: Com'è la Pontello?
0: Cos'è la Pontello?
2: La Pontello, cazzo, Gabriele
1: Pontello. Pontello o Pontello?
0: Pontello.
1: Come l'ex patron della Fiorentina?
2: No, come l'ex pornodivo. Praticamente, tu hai nella specorata, no? O ginocchio o gamba a terra.
5: Sì.
2: E devi sormontare la sua schiena con la gamba facendo un po'.
5: Ah, la cianchetta!
2: È la famosa Pontella.
5: A Genova si chiama cianchetta.
2: E quindi
0: è la mossa del granchio, però. Perché
2: sì,
0: comunque...
2: perché praticamente ti dai più spinta con
0: È il capitano uncino, perché usi la gamba come uncino.
2: E quindi hai più forza di spinta, capito?
0: Puccions, tu invece come ti fai incapretare? Raccontaci un po'.
5: Cioè...
1: Io penso che
2: ci fu.
1: Ma è cambiato, no?
2: Guarda mamma che cifo.
0: Niente, no, dai. Non hai voglia di raccontarci. Chicca, guarda la Chicca che si nasconde dietro il microfono. Sì. Cioè, ma perché siete così? Ma ragazzi,
1: Marco, guarda,
0: il sesso è la cosa più naturale e è il dono più bello che ci ha dato, se è stata la scienza, se è stato Dio, se è stato quello che vuoi. Cioè, ma come no, raccontarlo è stupendo.
1: Farlo che è bello, a me piace farlo, non parlarne.
0: Vabbè, ma allora, magari abbiamo un quindicenne all'ascolto che c'ha lì il tubo bello turgido sempre.
5: No? E domani entra in una scuola con un mitragliatore.
0: E magari c'ha il papà e la mamma che non gli insegnano le robe. I compagni di scuola gli dicono:
1: tutti quindicenni.
6: Insegnarglielo noi, scusa.
5: No, allora io lo faccio con la porta aperta, così non c'è bisogno di parlare.
2: O anche in diretta.
0: Fai anche, fischi anche. Che per fargli sapere
2: venite a vedere, sto per venire,
1: no.
2: Bellissimo, cazzo,
0: no.
1: Madonna,
0: che scenaccia,
5: no. Sai, volevo mettere un pulsante che azionava una lampada rossa nel corridoio, ma poi era una
0: anziché
5: spesa.
0: On air I'm fucking metti una
2: bello,
0: cioè, bello, sì, sì. Madonna,
5: era Camin. Ma
0: a voi non vi ha mai beccato i vostri figli mentre facevate zozzerie? No, mai?
1: No,
0: tu,
1: no.
0: Allora tu Puccio? No?
1: No. No.
0: Allora cosa?
5: Prego, io credo che quando sei lì per fare l'amore con tua moglie, i figli sono molto piccoli, probabilmente liberi nell'aere un qualche tipo di enzima che comincia a circolare per la casa e si svegliano e cominciano a piangere e a urlare. Cioè, tu non lo fai magari da una settimana, ti metti lì, metti una mano sul capezzolo, dopo 7 secondi, mamma! M'hai chiamato da un mese, mamma! Basta, finito.
2: È lì che sbagli. Tu, mentre fai l'amore, fai anche tu così, mamma!
0: No, scusa, perché so che la Chicca credo che dorma ancora con sua figlia.
1: No,
0: e tocchi
1: basta.
0: È finita! E non ci dici niente! Ha superato il trauma!
5: No, la figlia dorme col fidanzato adesso. Tale Gennaro di 31 anni.
0: No, la Chicca non te lo chiedo neanche, perché secondo me tu sei troppo precisina. Cioè, secondo me.
1: Per cosa?
0: No, quando fate le robe zozze tu e Tocchi, dico, non vi avrà mai sgamato, impossibile.
1: No,
0: con te.
1: Non mi è mai capitato, no.
0: Infatti, no, figura, lei organizza tutto. Mica la figlia la spara con...
1: No, mi è sempre andata bene, probabilmente. No, ma allora,
0: insomma, vorremmo chiederlo anche a te, ma purtroppo sappiamo che tu purtroppo non pratichi.
7: No,
0: quindi,
7: io devo ancora, tra l'altro, fare lo sviluppo, quindi...
0: Tu vai in fotosintesi clorofilliana, giusto?
7: Esattamente.
2: Sì, stoppia per mitosi.
0: Ma ragazzi, attenzione, visto che abbiamo parlato di sesso, siamo stati volgari, in un certo senso abbiamo insultato anche il buon Gesù per colpa di Fabio che ha fatto le battutacce.
5: È vero, è colpa mia.
0: È giusto riequilibrare il tutto collegandoci con un bellissimo spettacolo teatrale, interrotto qua e là da qualche volgarità, ma voi non ascoltate quello. Concentratevi sulle voci suadenti dei due protagonisti de L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
8: Siamo lieti di presentarvi L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
9: Sai qual è la cosa che mi spaventa di più?
10: Dimmi.
9: Che a forza di volerci bene possiamo anche ferirci.
8: Buco del culo.
10: Succede. Quando qualcuno conta davvero, ogni parola pesa di più.
9: A volte ho paura di non essere abbastanza per te.
8: Le amiche di mia nonna mi fanno venire il cazzo duro.
10: No. Non devi esserlo. Non sto cercando abbastanza. Sto cercando te.
9: E se un giorno cambieremo?
8: Cagare in piedi.
2: Come si fa?
10: Cambieremo di sicuro. Tutti cambiano.
9: E se cambieremo in direzioni diverse?
8: Vieni a ballare in Puglia. Puglia, Puglia.
10: Allora ci fermeremo e capiremo dove stiamo andando. Insieme.
8: Quando noleggiavo le VHS da Blockbuster, ci
6: c***o dentro.
9: Lo dici con una sicurezza che io non ho.
10: Non è sicurezza.
8: Cazzo a spillo.
10: È scelta.
9: Scelta?
10: Sì. Io scelgo te anche nei giorni confusi.
6: Ma tu lo sapevi che Frank Sinatra quando non cantava era f***o?
10: Anche quando non abbiamo tutte le risposte.
9: È strano. Più parli così, più mi sento tranquilla.
8: I baffi di Freddie Mercury.
10: Perché l'amore non è una promessa perfetta. È qualcuno che resta mentre tutto cambia.
8: I baffi di Freddie Mercury. L'ho già detto?
9: Sì. Allora promettimi solo una cosa.
10: Quale?
8: Ho l'Alzheimer.
9: E se un giorno ci perderemo un po', mi verrai a cercare.
8: Non vergognarti, sentiti Troia.
10: Non dovrò cercarti molto.
9: Perché?
10: Perché
8: dire porco non è come dire di
10: In qualche modo ti trovo sempre.
8: Bravo. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Perché Wender è così scemo? Perché?
5: Tra tutti quanti oggi non è che abbiamo proprio brillato.
0: Allora, scusami, velocemente, un ascoltatore dice: ma come fate ad avere ancora voglia di scopare le vostre mogli? Io sono sposato da 20 anni, ma non facciamo quasi mai sesso.
5: Tranquillo, te la
0: Aldo,
5: scopo io.
0: Aldo da Ber. Aldo, io mia moglie la scannerei dalla mattina alla sera. Io sono innamorato perso di mia moglie. Mi arrapa di brutto proprio. Cioè, addirittura più di quanto mi arrapa la Puccioni, che è una roba.
4: No, dai.
0: Possibile. Sì, sì, te lo giuro. Sai che lei è irresistibile. Eppure,
1: piace vincere facile.
0: Dovessi scegliere, sceglierei sempre mia moglie, pazzesco.
5: Ma tutti qua in questo studio.
0: Mia moglie o...
1: Tua moglie.
0: Mia moglie o...
4: Rispetto alla Puccioni, dici?
5: Insomma, rispetto alla Puccioni.
4: No, dai, è una bellissima donna, io preferisco te.
2: Mandala pubbli.
11: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
12: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026, montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
23: Matteo!
24: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
25: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
26: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
27: Doppio malto.
28: Birra, cucina e felicità.
26: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
29: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
30: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
31: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
32: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
33: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: canzone qua.
1: Due coglioni sta canzone, oh mamma mia.
0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi. Uno dice: sposato da 20 anni e mia moglie la scannerei in continuazione. Vedi? Poi ci sono i poveretti, Mazzoli, sei ridicolo. Amico mio, sei sposato una merda, non è colpa mia.
2: No, non credo sia da dire una cosa
0: sì,
2: del genere. È normale.
0: Ma che cazzo vuoi? No, ma è normale perché non esiste il normale. Ognuno ha i suoi equilibri. Ma no,
2: esatto.
0: Qual è il normale? Cos'è il normale? Cos'è il normale?
2: È normale per lui che non ha più voglia di fare sesso con la moglie. Cioè, nel
0: ma
2: senso,
0: perché deve
2: sta.
0: Scrivere che sono ridicolo se io amo mia moglie e sono attratto ancora da mia moglie dopo 16 anni?
3: Ma magari non dipende da quello, sei proprio ridicolo in assoluto.
0: Ridicolo in generale, quello sì, va bene. Ok, cioè,
2: scusa, che parte che stai oggi? Un cesso di via, non
0: ma si avrà una vita da miserabile con la moglie di merda.
2: Allora
0: da invidioso deve dire: ah, sei ridicolo perché hai detto che tu sei attratto da tua moglie. Perché
2: ma
0: uno
2: tu sei fortunato, magari.
0: Ma perché
2: ecco,
0: tu non
2: ridicolo,
0: sei attratto attratta da tuo marito, scusami, dopo
2: io
0: quanti
2: sì,
0: anni
2: ma che
0: di
2: c'entra?
0: Matrimonio?
2: Ma se uno non lo è una cosa che ci può stare benissimo.
0: Ma non ci sta, allora ti molli. Allora sei un ipocrita del cazzo.
2: No, ti molli per così poco? Cioè, è una cosa che poi magari riprende, cioè, nel senso.
0: Ma,
2: no?
0: Ho capito, ma perché devi offendere se uno ha la fortuna di essere attratto dalla propria compagna o dal proprio
3: ma
0: compagno?
3: Io parlare della sfortuna di tua moglie, non della tua fortuna.
0: Ma lascia stare, ma probabilmente
3: mi tocca
0: sì.
3: Ancora 50 e passa
0: sarà,
3: anni.
0: Sarà senso unico, è un po' come nel caso di un mio collega bruttino col ciuffo biondo e la barbetta, capito?
3: Ringo? Che cos'ho io? Scusa,
0: no. non sei proprio l'uomo più attraente del mondo.
3: E pensa che sei migliorato.
0: Sì, tantissimo.
3: Vabbè, che sono brutto si sa.
0: Ah, dai. Tua moglie ha fatto una grande scommessa, però. Cioè, tua moglie ha detto: secondo me
3: chiusi. È l'unica che ha vinto, però, tra parentesi.
0: Sì, perché tu sei andato migliorando. Sì. Noi invece. Beh, Fabio è un bel ragazzo, comunque.
3: Un bell'uomo, dai.
0: Un bell'uomo, sì, un bell'uomo. Sì. Tu scusa, Chicca, non sei attratta a tuo marito? Dopo quanti anni
4: certo.
0: Di matrimonio?
4: Matrimonio 17, ma che siamo insieme sono 20.
3: E com'è possibile? 4. Cioè, nel senso.
4: In casa
0: lo desideri ancora? Lo desideri ancora quando lo vedi?
4: Beh,
0: magari
4: mi piace, altrimenti non ci potrei stare.
0: E allora vedi, quella è la risposta. Se non stai più bene, se non sei attratto dalla tua compagna o il tuo compagno, dovresti fare una riflessione e dire: forse è il caso che ci lasciamo.
3: Ma,
0: se vai in giro a scopare altre robe, che cazzo stai insieme a fare?
2: Quello è un altro discorso ancora. Cioè, non è detto
0: capito.
2: Che se non sei attratto.
0: No,
2: comunque
0: cosa fai? Ti fai le seghe e soffri da solo in una stanza.
3: Certo, dai, e dai che soldi alle mie modelle ma su OnlyFans.
5: Io penso che cioè, ogni intimità sia
2: esatto.
5: Propria.
2: Meriti
5: il
2: rispetto.
5: Mondo è vario. Cioè.
0: Sì, ma a prescindere, voglio dire. Cioè, se non sei più attratto dalla tua compagna o dal tuo compagno, non fai più sesso, quello è il 50% del rapporto.
3: Vabbè, ma dipende anche dall'età. Cioè, se questa persona qua è un po' avanti negli anni, alla fine quanto ci aveva prima di arrivare allo sgocciolo?
0: Ma no.
5: Sai Fabio che oggi forse no, sai cos'è l'errore mio? Perché siamo molto calmi oggi, quindi c'è molto spazio per dire puttanate.
0: Sì.
3: Lo sgocciolo, ragazzi.
2: Che cos'è lo sgocciolo?
3: È l'ultimo afflato di passione.
0: Ah. Sì, sì. Okay. Guarda che comunque a parte che l'uomo può avercelo duro fino a 90
5: anni. Fino a che
0: anni,
5: la medicina glielo consente.
0: Sì, certo. Esatto. E comunque anche per le donne ci sono delle cure ormonali.
5: Cioè lo sputo.
3: Hai visto?
0: Esatto. E comunque anche per le donne ci sono delle cure ormonali.
5: Cioè lo sputo.
3: Hai visto?
0: No.

0: spieghiamo questa roba. Noi continuamente facciamo questa
1: abbiamo
0: roba.
1: Fatto un libro dall'handicappato allo sputo, che era un libro che vogliamo lanciare
0: passando per lo
1: come, no, come fare ma, come fare male, come fare male la radio.
0: Noi normalmente diciamo tutte queste cose, esatto. Ma ci siete tu e Marco che parlate e rimangono sotto nel tessuto, sì, della sì, puntata,
2: esatto,
0: vengono
2: esatto.
0: Udite relativamente,
3: è giusto.
2: No, comunque in sintesi, oh, questo è il mio parere, penso di poter avere il mio parere, se tu stai insieme a una persona, uomo donna, donna uomo, non importa, uomo uomo, donna donna, ok?
0: Sì.
2: E a un certo punto non sei più attratto dalla tua compagna o dal tuo compagno,
3: smetti di fare sesso, mettiamola così,
2: smetti di fare sesso, c'è un problema, o lo affronti, sì, e cerchi di superarlo, ma se vedi che proprio sta roba no, il rapporto è finito.
3: Credo, no, il rapporto non è finito,
1: non c'è,
3: sì, allora, no, se... però c'ha ragione Marco, nel senso il rapporto non è finito, però non siamo neanche fratello e sorella, quindi se non mi devi scopare vattene.
2: Ma poi per amor di Dio,
1: è più bene i silenzi però,
2: brava, brava Puccione, per amor di Dio, cioè... poi ci sono coppie che decidono, che cazzo ne so io, che avere l'amante o scoparsi altre o altri, va bene, quei sono cazzi loro, in casa delle altre persone non puoi giudicare, ma nella norma quando si spegne quella parte lì il 50% del rapporto va a fare in culo. E cosa succede, Fabio?
0: No, c'è? Forse è qualcosa nell'aria condizionata.
1: Sai che secondo me qualcuno ci ha dato da bere qualcosa che non va.
0: No, ma io non ho ancora bevuto.
1: Io mi sento stranissimo.
2: Vabbè, senti, allora ti consiglio una roba, Paolo. Fai shopping, quello compulsivo proprio.
1: Ancora? Cioè,
2: prendi in mano il telefono, vai sul sito di Pelù e comprati un po' di prodotti nuovi. Senti qua che roba, senti.
4: Se sei sol

0: grandi e belle.
1: In evidenza su Pelù.
2: Auto Taser. Ti frigge le budella quando fai una cazzata? 11,99€. Durex vieni fuori. Preservativo che ammette preservativo che ammette i propri limiti. 7,99€ la scatola. Più richiesti. Colla presa per il culo che si stacca dopo 2 ore. 4,89€.
3: Però onesta, onesta.
2: Joysticchio, controller vintage che puzza di fica, 29,99€. No. Cristo Mist. No.
3: E via.
2: Cristo Misto, crocifisso con pezzi di vari messia, assemblati un po' alla buona, in offerta 2,39€.
3: Riciclo di magazzino.
1: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
2: Solo sei rimasti. Estintore a farina che non spegne l'incendio, ma sparge un fragrante odore di pane fatto in casa, 89,99€. Occhiali con lenti trifocali per vedere da vicino, da lontano e da dietro, a partire da 59,99€. Due in uno. Ciclette bidet per lavarti il culo mentre pedali, 111€. Domotica. Fonda a casa con comando a distanza per accenderlo dall'ufficio, dall'auto e persino dall'aereo. 23€. Mongolfino.
3: No.
2: Mongolfino. Mongolfino.
4: Perché veloce.
3: Sì, prova a buttarla fuori.
2: Perché devo prenderla da dietro. Mongolfino. Maglione di lana leggera con 3 maniche. E buco per la testa un po' decentrato. 16,99€.
1: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
2: Primo prezzo, ombrello da doccia, 9,99€. Alto Adigel, crema per capelli che fa rumore di yodel quando li pettini, 5,66€. Roulotte russa, che accoppa uno dei passeggeri. È bellissima. Roulotte russa. Che accoppa un...

0: 4 arrivi in 3.
1: È bellissima. Roulotte russa che accoppa uno dei passeggeri prima della fine della vacanza.
2: Perché?
1: A partire da 36 euro al giorno. È bellissimo, cazzo. Ma poi accoppa con quel termine che mi ammazza.
2: Perché?
1: Sotto costo. Accoppa, figa.
3: Ancora.
1: È pazzo. Sotto costo.
3: Tutto per accoppa.
0: Te ne vedi la famigliola. Tornano senza un figlio. Ma perché?
1: Porco Diaz. Sotto costo. Friggitrice tascabile 2 euro. Sburagano. Sburagano. Pupazza batterie che eiacula tantissimo. 88 euro ricaricabile. Porca troia. Minchia che arriva. Porca puttana.
2: Ma perché uno dovrebbe comprare un pupazzo che eiacula tantissimo a batterie?
4: Bello, comunque è bello da vedere. Cioè, metti che vengono degli amici al posto della fontana.
5: Una volta c'era la sbrodolina, che era la bambola che sbrodolava,
4: sì,
5: no?
4: Era più comprata dai pedofili.
2: Esatto. Cioè, basta spostare il tubicino più in basso.
5: Esatto, fondamentalmente, tecnologicamente è un attimo.
4: Che non va confusa con epilessina. C'era la cinturina piccata.
2: Fabio,
3: finiamola,
2: basta
3: qua, dai. Oggi.
2: Fabio, chiudiamo, sì, chiudiamo.
5: Vero,
2: o
5: anche
2: prima.
5: Poco Melina, che la
3: vai.
5: Lì quando ci giocavi troppo.
3: Ciao amici.
2: Io mi dissocio.
5: Andiamo via.
2: Io mi dissocio.
5: Speriamo che sia qualcosa nell'aria, ragazzi, e non sì, un virus.
2: No, però scusami, anch'io ce l'ho qua, com'è possibile? Siamo distanti, ragazzi. No, non è la...
5: Proviamo a lanciare un mezzo silenzio per Marco, vediamo cosa potrebbe dire.
3: No, meglio
5: di no. Stavo uscendo.
3: Perché? Perché rischiare? Andiamo a casa. Andiamo. Ciao Mazzali. Ciao.
2: Negativo. Ci sentiamo domani. Ciao.
5: Ciao.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
10: La spesa intelligente!
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate!
15: Crociera all'inclusive con Costa!
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
17: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
20: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
21: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
22: Noi siamo giovani.
23: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
24: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
25: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
26: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
28: Poltrone sofà.
29: Solo divani, di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
30: Radio 105. Proud to be different.

0: Lady Gaga. Deci.
1: Chi scusa?
0: Deci. Mi piace. È un bel viaggio, direi. Bello, bello, brave, brave.
1: Ah, signori, che bel martedì,
0: Che ore sono?
1: 16 un minuto.
0: Vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime!
1: Music and Cars! Showtime! 105 Music and Cars! Programma bagnato, programma fortunato.
2: Ma sì,
1: beh,
2: cioè,
1: qua sono tutti bagnati e quindi sono tutti fortunati, insomma.
2: Oggi, oggi sì, io in particolare ho il di dietro, il culetto un po' bagnato perché
1: un pomidino.
2: Sì, non avevo coperto lo scooter, non dico più la moto perché mi ammazzano, lo scooter.
1: Certo, lo scooter.
2: Con la coperta e quindi ho dovuto un po' asciugarla, ma nonostante questo l'umidità.
1: Se
2: senti il mio jeans è un
1: sentiamo,
2: po' bagnasi tanto qua non c'è niente.
1: Vai,
2: senti che è un po' bagnatino.
1: No?
2: Mi ha toccato il sedere.
1: Toccato il
2: buongiorno amici. Ma figurati se ti denuncio, cioè, assolutamente no. Comunque è tornato l'inverno,
1: sì,
2: signori.
1: No,
2: è tornato l'inverno.
1: Dai, l'inverno no. Dai, le temperature non sono, si sono abbassate ovviamente. Però dai, adesso perché tu giri in scooter,
2: ho dovuto
1: però
2: rimettere i guanti. Non
1: sì,
2: sono più
1: sì,
2: abituato
1: sì.
2: La sensazione di guidare lo scooter con i guanti e senza cambia totalmente,
1: sì,
2: è
1: sì,
2: incredibile. Per cui
1: vabbè, insomma. Vabbè, però dai, posso dire, ma ci sta anche un giorno di pioggia. Un po' di pioggia per le piante, per insomma la natura.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì, fa bene.
1: Domani dovrebbe essere brutto, anche domani. Noi parliamo chiaramente della città in cui viviamo, Milano, e quindi tutta questa zona. Poi adesso non so.
2: Credo
1: sì,
2: un po' dappertutto.
1: Sì,
2: eh.
1: Sì,
2: ha piovuto. Sentivo stamattina i Friends, che c'è chiaramente Manola da Roma, e pioveva anche a Roma.
1: Vedi.
2: Quindi
1: certo,
2: credo
1: vabbè,
2: un po'
1: insomma,
2: dappertutto. Vabbè,
1: vabbè, ma questa sera ce ne staremo a casina a
2: sì,
1: guardare un filmettino con la pioggerellina.
2: Mi metto
1: sta
2: il cammino su Netflix.
1: Si sta troppo bene, dai. Buongiorno, buon pomeriggio alla nostra Pinnetta. Buongiorno e buon pomeriggio alla nostra zia. Buongiorno e buon pomeriggio al nostro Antonio Pivati. Esattamente.
2: Benissimo.
1: Siamo
2: perfetto,
1: noi, siamo noi, vai!
2: Bello, tutto bene Pivaz, digestione tutto a posto?
3: Sì, ho preso l'idraulico liquido.
2: Ecco, perché da quello che mi stavi raccontando, a parte che vi odio, mi avete fatto venire una voglia di polpette e Rosario, che è quello,
1: sugo,
2: l'ha detto alle polpette, non me le vuole fare, dice che sono lunghe, nel weekend, quindi ormai nel weekend sono giù in Sicilia, quindi comunque non ci sarà modo.
1: Ecco. Ah, vedi? Esatto,
2: vabbè,
1: esatto.
2: Se le farà lui e me le lascerà probabilmente.
1: Vabbè, non ti preoccupare,
2: esatto.
1: Tanto tu sarai in Sicilia, quindi potrai mangiare qualche prelibatezza e qualche goduriosità,
2: sì,
1: anche lì.
2: Beh, guarda, quello senza dubbio, non mancherò, anche se speravo in un'accoglienza diversa. Ho sentito mio papà.
1: Sì, non vuole saperne di vederti.
2: No, non c'ha tanta voglia di cucinare.
1: Ah,
2: no,
1: okay.
2: Però prendiamo le cose. Ma come prendiamo le cose? Una volta
1: le cose le prendi a Milano, dico,
2: esatto,
1: e vai giù in Sicilia,
2: cioè,
1: e vai, dico, ma vedi che
2: non c'ha voglia, non c'ha voglia.
1: Non è possibile. Allora, amici, attenzione, è arrivato il momento dei santi e degli auguri. Sono tanti, quindi
2: sono
1: io direi, insomma, te li diamo anche abbastanza. C'è Gottardo che è il primo, c'è un San Gottardo che è anche
2: una via di Milano,
1: via qui a Milano. Sì,
2: sì. È il figlio di Alessandro Gasman, cantante.
3: Lui è
1: Leo. Poi c'è Nunzio.
3: Che grande Nunzio.
1: Grande Nunzio.
2: Penelope.
1: Esatto, e poi chiudiamo con la Tosca.
2: Quindi
1: Gottardo,
2: Leo,
1: Nunzio,
2: Penelope
1: e Tosca sono i santi di oggi. Auguri, auguri, auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: lunedì, questa è 105 Music in Cars, il nostro programma, vero? Che va in onda, lo ricordiamo, tutti i giorni, questo sì. Lo diciamo per chi magari ha acceso la radio per la prima volta, fino alle 18.
1: Sì, oppure se sì. Siete dei mattinieri, alle 4 del mattino vi alzate, accendete la radio e ci trovate lì.
0: Esatto.
1: Ed è incredibile, lo diciamo sempre, perché noi veniamo qui tutti i giorni alle 4 del mattino e rifacciamo il programma del giorno prima uguale.
0: D'altronde questo è un passo successivo.
1: Sì.
0: Cioè, quando tu comunque fai questo lavoro da tanti anni, il passo successivo è questo, cioè riuscire
1: esattamente
0: a fare la stessa cosa proprio,
1: sì.
0: Cioè, la replica, che poi replica non è, perché noi siamo qua in diretta.
1: Infatti, cioè, come il doppiatore che doppia dal vivo se stesso,
0: certo,
1: incredibile.
0: Certo.
1: Senti, intanto sì. Volevo ringraziare tutti quelli che stanno scrivendo, perché io ho detto che ho rimesso i guanti per venire oggi con il motorino, con lo scooter, e tantissimi che mi consigliano: Dario, i guanti mettili sempre.
0: Sì.
1: Anche durante l'estate, così.
0: Certo,
1: vanno
0: certo.
1: Cambiati i guanti, secondo me,
0: sì.
1: Perché è vero che se succede qualcosa almeno non
0: per le abrasioni,
1: sì,
0: no?
1: Ti distruggi,
0: esatto,
1: le mani.
0: Esatto.
1: Però questi sono pesanti, cioè dentro c'hanno la lana,
0: sì,
1: quindi
0: magari.
1: Diciamo che forse devo cambiare modello.
0: Poi salutiamo, diamo il benvenuto a questo ascoltatore che credo sia nuovo, perché dice: hai capito lo spadone vecchio marpione?
1: Sì.
0: Ogni scusa è buona per farsi palpare dalla Fabi.
1: Ecco.
0: No, amico, non è proprio così, evidentemente non conosci bene, insomma.
1: No, ci sono due errori.
0: Il nostro orientamento sessuale. Ecco,
1: due errori grandi. Il primo è l'orientamento sessuale, il secondo spadone. Va bene, la natura va bene, ma non mi posso lamentare, ma certo spadone è un'altra cosa.
0: Beh, però non sei spadino.
1: Non sono spadino,
0: dai.
1: No,
0: cioè,
1: quello
0: sei spadino
1: senza
0: perché
1: dubbio.
0: Sei magro, però sei alto, insomma. Allora,
1: dillo
0: amici,
1: ancora, dillo ancora.
0: Sei magro.
1: Grazie,
0: sei
1: Fabio.
0: Molto magro, sei molto magro. Allora, attenzione, no, stavo comunicando con la regia a gesti, vero?
1: Bene.
0: Senti, la domanda, intanto la domanda che mi faccio io, che non è la domanda che vogliamo girare agli ascoltatori. Adesso vi raccontiamo il perché, insomma, di questa domanda.
1: Sì.
0: Io mi chiedo, ma secondo te, secondo voi, insomma, l'essere umano, non tutti gli esseri umani, ci mancherebbe, ma una grande parte di esseri umani, sono sempre stati così stupidi o sono diventati più stupidi da quando ci sono i social?
1: Allora.
0: E quindi i trend e quindi tutto quello che diventa virale? Questa è la mia domanda.
1: E qui potete anche decidere di rispondere a questa domanda in base a come la pensate. Io credo che l'essere umano abbia un po' di stupidità nel DNA. Cioè, un po' ce l'abbia.
0: Molti devo dire che ce ne hanno proprio.
1: Tanta.
0: No, altro
1: sì.
0: Che...
1: Oggi è più facile notarli gli stupidi, perché con i social cassa di risonanza è più grande. Però secondo me ci sono anche tanti che nella vita non avrebbero fatto stupidate e che invece poi con i social viene fuori il loro lato più stupido, perché seguono certi trend.
0: Certo. Allora, il trend, quello di cui stavamo leggendo qualche minuto fa.
1: Che cacata pazzesca.
0: No, ma ragazzi,
1: posso dire.
0: È una roba veramente. Ma intanto è pericoloso di base. Cioè, adesso il trend, le cose virali possono diventare anche divertenti, cioè ci sono delle cose divertenti che fanno ridere, che non creano nessun tipo di problema.
1: Sì, però questo è anche fine a se stesso, cioè, allora stiamo parlando del trend che sta spopolando ultimamente su TikTok delle bolle di sapone dalla bocca. Ora dico, al di là del fatto che faccia male, perché bisogna mischiare acqua e detersivo per piatti, metterlo
0: no,
1: in
0: ragazzi,
1: bocca.
0: Fa male.
1: Fa
0: cioè,
1: male.
0: Voglio dire.
1: Cioè, al di là di quello è perché crea delle irritazioni alle mucose, crea problemi anche allo stomaco, all'esofago, insomma, è stato dimostrato da diversi medici. Ma poi anche per fare che cosa? Per fare le bolle di sapone.
0: Ma scusami, voglio dire, ma ci sono sempre stati quelli
1: che
0: cose,
1: sono,
0: no?
1: Esatto.
0: Quelli, come si chiamava?
1: Sì, il soffino.
2: Le bolle di sapone.
0: Sì, le bolle di sapone, no? Voglio dire, c'è sempre stato quando ero piccola io.
1: Ma
0: già
1: perché dalla bocca? Perché devi farlo dalla bocca?
0: Perché?
1: Pirla.
0: Ma infatti,
1: vabbè.
0: Quindi pericoli nascosti, ovviamente, perché poi il sapone per piatti contiene delle sostanze chimiche che non sono chiaramente state create per essere né ingerite né entrare in contatto comunque con la saliva, con la lingua, con la bocca. Però sembra che ci sia questo trend. Ora, non ne parliamo nello specifico, perché anche perché non c'è nulla di cui parlare.
1: No.
0: È talmente stupido, secondo me, che non
1: è proprio
0: come
1: una
0: dici
1: schifezza.
0: Tu, fine a se stesso.
1: Fine a se stesso.
0: Esatto.
1: Fine a se stesso. Però.
0: Però.
1: Amici, però qui vogliamo la sincerità, lo sapete, questa è una grande famiglia, per cui oggi vi chiediamo una cosa, dovete essere onesti. Qual è la cosa più stupida barra pericolosa, perché in questo caso ha anche degli effetti negativi sulla salute. Che avete mai fatto?
0: Allora, per esempio, ci sono degli sport che non sono stupidi, ma sono pericolosi.
1: Brava.
0: Quindi chiaramente ci sono persone che amano questa tipologia di sport e che comunque la fanno. In quel caso non sono stupidi. Per molte persone possono
1: risultare un po' stupidi.
0: Risultare stupidi, ma in realtà poi lì c'è in ballo l'adrenalina, c'è tutta una serie di cose. Sono sicuramente pericolose. Però ci sono anche delle cose che probabilmente abbiamo fatto magari in passato, quando eravamo più piccoli, o magari ieri, che effettivamente più che pericolose risultano un po' stupide. Come ma anche magari chiamare qualcuno quando non dovresti farlo, non solo qualcosa di
1: fisico.
0: Sì,
1: che,
0: non solo
1: sì,
0: di
1: sì,
0: fisico,
1: capisco.
0: Però voi fate mente locale.
1: Ok, ok. Pensate alla cosa più stupida o più pericolosa che avete fatto. Può essere anche pericolosa e stupida insieme.
0: Sì, esatto. Cioè, beh, raggiungiamo proprio
1: l'apice,
0: il top.
1: Esatto.
0: E ce lo raccontate. 342 41 15
1: 105.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
12: 1, 2, 3!
13: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
14: Com'è? Ti ringrazio per prima di me, prima di lei, perché sono così.
15: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team battiti live Spring. Mercoledì in prima serata, Canale 5.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella!
18: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Sai che suono ha la serata perfetta?
22: Deliveroo!
21: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
0: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
0: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: ragazzi, posso dire una cosa? Mi sono un po' pentita di questa puntata, perché noi leggiamo i messaggi e diciamo: no, vabbè, no, ma ragazzi, ma non può essere normale. D'altronde, però, abbiamo chiesto questo ai nostri ascoltatori.
1: Esatto, abbiamo chiesto la cosa più stupida barra pericolosa che avete mai fatto in vita vostra. Pensando anche che vi abbiamo anche chiesto onestà, quindi vi abbiamo detto siate onesti, raccontatecelo.
0: Lo siete stati, grazie.
1: Anche
0: grazie.
1: Troppo, secondo me. Per esempio, vabbè, ho guidato senza patente.
0: Beh, ragazzi, insomma, non
1: si fa.
2: No,
0: certo.
1: Però io me la dimentico
0: spesso.
1: Ci sono
0: quelli
1: a casa
0: che hanno la patente e non sanno guidare, certo, non è una cosa da dire, però effettivamente. Mm. Allora, avevo 12 anni, periodo in cui facevo karate, guardavo film di Van Damme. Ecco. Sì. Con gli amici un giorno siamo andati a giocare vicino a una casa abbandonata. Fuori c'era appoggiata per terra una grande finestra e io ho avuto la brillante idea di spaccarla come nei film con un calcio.
1: Bravo!
0: Risultato finale 14 punti e rischiato di lesionare il tendine per pochi millimetri.
3: Ma bisogna essere deficiente allo stato brado, no?
0: Simone da Trieste, bravo, hai guadagnato un buon punteggio con la puntata di oggi.
1: Ora,
0: sì, sì.
1: Bisogna mettere questa cosa, bisogna essere deficienti per ogni messaggio che leggeremo, prego.
4: Bene, la cosa più stupida e più pericolosa che ho mai fatto in vita mia, l'ho fatta quando ero bambino e non ne ho assolutamente memoria. Mia madre mi diceva che da bambino mi sono scolato un intero flaccone di mercurio cromo.
1: No, ragazzi.
4: Mi hanno dovuto portare di corsa in ospedale per farmi una lavanda gastrica.
1: Certo.
4: Credo che non sia stata un'esperienza piacevole, ma io non la ricordo in assoluto.
0: Meno male che non la ricordi. Bene, però anche tu, devo dire, per adesso siete pari. Ecco, sentiamo Francesco da Bassano del Grappa.
1: Dai, vediamo, oggi facciamo la classifica.
0: Classifica.
1: Certo.
0: Francesco?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, come stai, Francesco?
5: molto bene, emozionato, ma molto bene.
0: Bene,
1: ci fa
0: benvenuto,
1: piacere.
0: Benvenuto, che tu stia bene, siamo molto contenti di questo. Emozionato, non ti preoccupare, perché insomma.
1: Tanto riceverai un sacco di messaggi dopo aver raccontato quello che hai fatto. Stiamo parlando tra. Adesso quanti anni hai, Francesco?
5: 36.
1: Quindi parliamo di una cosa che hai fatto quando ne avevi 26, 10 anni fa.
5: Sì, 25, 26.
1: Sì. Che comunque dovrebbe già essere l'età della ragione.
0: Sì.
1: In teoria, cioè, dopo i 15-16.
0: In teoria, 15-16
5: dovresti avere un po' di ragione in testa, però.
1: Sì. Perché ti stupivi dopo 15-16? Cioè, dico, dopo i 15 anni inizia a mettere un attimo la testa a posto.
0: Cioè, dopo i 15 anni di età?
1: No, sì.
5: Non ce l'abbiamo fatta.
1: No,
0: veramente.
1: Prima?
0: Beh, ma i 15 anni effettivamente sono gli anni in cui fai anche
1: le stupidate.
0: Ragazzi, le ho fatte a 30, figurati,
5: ma
0: a 15.
5: Le stupidate puoi farle a qualsiasi età.
0: Sì,
5: me.
0: Esatto. No, 15 anni, insomma, adesso la testa a posto a 15 anni mi sembra un poverino.
5: No,
0: cioè, 15-16 anni è un'età in cui, anzi, probabilmente le cavolate le fai anche.
1: Io pensavo mi stessi dicendo molto dopo. Ok, va bene.
0: No, poi ci sono dei ragazzi, per esempio, mio fratello non era così come me, quindi già a 18, a 17 anni aveva
1: era già più
0: un po' più regolare, per esempio, quindi mi rendo conto che probabilmente
1: cambia da persona a persona.
0: Però all'età 15 anni sei anche un po' adolescente. Raccontaci un po' però, Francesco, prego.
5: Mi viene da ridere. No, cosa è successo? Vabbè, Pasquetta, 11 anni fa.
0: Sì.
5: Diciamo che eravamo arrivati a un certo punto della giornata in cui il livello alcolico era ragguardevole.
0: Ecco. Benissimo.
1: Beh, Bassano del Grappa, voglio dire.
5: Bravo, bravo.
0: Ma perché c'è l'alcol a Bassano del Grappa? Non sapevo.
1: Anche nel nome del paese.
0: Incredibile.
5: E praticamente cosa è successo? Ho visto, eravamo con i vari amici, ho visto i miei amici che si sono lanciati dentro questo fosso pieno d'acqua. Ho detto,
0: vabbè, intanto già buono perché era pieno d'acqua, ecco. No, nel senso, se uno si lancia e non c'è niente, non c'è l'acqua.
5: Esatto. E ho detto tra me e me, ho detto, bah, se l'hanno fatto loro, ho detto, mi butto anch'io, ho caldo, ho bisogno di rinfrescarmi, prendo e mi lancio, mi butto, ok, a posto. Passa la giornata, passa una giornata, passo due giorni, al terzo giorno comincio a aver prurito.
0: Ecco.
5: Sulla schiena.
0: Ecco, tu cadaveri nel fosso mentre ti sei lanciato non ne avevi visti, non c'erano pezzi di qualcosa,
5: mamma...
0: strano.
5: No, ma l'acqua era anche
0: limpida
1: l'acqua.
0: Incredibile.
1: Che strano.
5: E mia mamma mi guarda e mi fa, ma ma come mai continui a grattarti? Che cos'hai? Che cos'hai?
2: Ho
5: detto, non avrò preso qualcosa, non lo so, avrò un po' di irritazione, che ne so. Mi fa, guarda, che secondo me è meglio che vai dal dermatologo.
2: Brava mamma.
5: Andiamo dal dermatologo.
0: Sì.
5: Esatto. Vai dal dermatologo, il dermatologo mi fa, ma dove sei andato qualche giorno fa? Hai fatto qualcosa di strano? E io ho detto, ma mi sono buttato in un fosso, eh. Mi fa, bravo idiota, è quello il problema, hai preso il fungo.
1: I funghi, certo.
5: E da là ho fatto un mese di creme e alla fine poi è andato via e a posto.
0: Beh, no, meno male.
5: Però
0: meno male.
5: È stata una bella stupidata.
0: La domanda è, ma hanno preso tutti i tuoi amici, hanno preso poi i funghi
1: o
0: diciamo
1: sei stato solo tu?
0: Esatto.
5: Diciamo che lo sfigato è stato solo io.
1: Benissimo.
0: Ah, vedi?
1: Beh, ma poi dipende dalle difese immunitarie, certo. Dipende da tante cose.
5: Ma adesso sono immune a tutto adesso.
1: Sì,
0: ah,
1: certo.
0: Vabbè, bravo.
1: Credici.
0: Bravo. Rifallo per capire se davvero sei immune, insomma, no, per dire.
5: No, errore fatto una volta, mai più.
1: Bravo.
0: Certo, va bene. La prossima raccontacela, tanto non sarà un fossato, però magari sarà qualcos'altro. Mi raccomando, noi siamo qui per questo, per ascoltare le vostre
5: certamente,
0: storie.
5: Certamente.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: Francesco.
5: Grazie a voi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Buona continuazione.
1: Grazie.
0: Un bacio.
1: Ah, quante storie al limite anche del reale.
0: Anche del reato.
1: Sì, anche del reato.
0: Al limite dei reati. Insomma, tra poco li leggiamo.

0: c'ho le farfalle in
1: stomaco. E ti brucia? Un po' brucia.
0: Sono le polpette, quindi non sono le farfalle. Cioffi e Noemi, sono le 16:37 minuti, 105 Music in Cars. Parliamo di tutte quelle stupidate, cose molto molto stupide che avete fatto nella vostra vita barra pericolose, ecco.
1: Esatto, però prima volevo ricordarvi che tra l'altro abbiamo appena ascoltato Cioffi e Noemi e anche loro fanno parte del cast di Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione primaverile, è difficile da dire primaverile,
0: primaverile,
1: esatto, di questo festival musicale che andrà in onda nella sua seconda serata domani, mercoledì 6 maggio, in prima serata in questo caso su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
0: Chiaramente è girato a Ferrara, quindi Piazza Trento e Trieste, tantissimi i nomi presenti, lo stiamo dicendo in questi giorni, da Gabbani a Emma, J-Ax, The Colors, Al Da Vinci, Ircomi, Dargen D'Amico, insomma Gemelli Diversi, ce ne sono tantissimi, Bernabei, insomma tantissimi.
1: Tanti, tanti, tanti, quindi per scoprirli tutti domani sera su Canale 5 in prima serata, Team Battiti Live Spring. 105
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
8: 105 Mi Casa Live.
13: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
12: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: La giornata più grande che ho fatto, a parte quelle che ho fatto da grande, probabilmente è stato a 6-7 anni, trovare per terra un coltello della carne seghettato in giardino dei parenti, probabilmente sì. Dimenticato lì da una grigliata.
1: Sì.
0: E nelle domeniche seguenti il paese, trovare le macchine rigate fuori dalla chiesa, finché un giorno non mi hanno trovato che disegnavo le case, il sole,
1: cosa?
0: Gli alberi sulla fiancata di una macchina. Vero. E mia mamma mi ha preso per l'orecchio e mi ha portato dal carrozziere del paese, ha chiamato mio padre dicendo: lo sai chi è quel delinquente che riga le macchine in paese?
1: È tuo
0: figlio.
2: Ma non poteva fare come...
1: È un artista!
2: Ma no, Fabi, come tutti i bambini, dipingi sulle pareti di casa, sul
1: al
2: divano, ma non sulle macchine.
1: Effettivamente, cioè, esatto. Amici, benvenuti, parliamo di quella volta in cui avete fatto veramente la cosa più stupida del mondo, oppure la cosa più pericolosa, che non obbligatoriamente deve essere stupida, ma insomma, però è pericolosa, e quindi insomma ce la raccontate. Stanno arrivando un sacco di messaggi, non so se questa sia una bella o brutta notizia, però vabbè.
2: Allora, ti per esempio ti leggo questo.
1: Sì.
2: A 13 anni mi sono buttata nella giara dell'olio.
1: Ah, ecco.
2: A 14 ho dato fuoco a una pianta dentro casa. Ho
1: sì.
2: bevuto la miscela della motosega.
1: Sì, benissimo.
2: Ho guidato la macchina senza assicurazione.
1: Ammazza.
2: Altre minchia, ho dimenticato. E a 40 anni tondi ne continuo a fare.
1: Adesso vi scrivo dai domiciliari, però non vi racconto il motivo. Ecco, non
2: Veronica.
1: Sappiamo il nome. Brava Veronica.
2: Brava Veronica, brava.
1: Allora, ho fatto lo shampoo con lo svelto per i piatti. Oppure, vabbè, ragazzi, questa è, anzi, è anche molto blanda.
2: Sì.
1: Poi, ragazzi, la cosa più stupida è stata a 40 anni. 40. Cercare di scavalcare una cancellata.
2: Bravo.
1: E beh, voglio dire, capita nella vita di, a un certo punto sul tuo percorso
2: sì,
1: c'è una cancellata da scavalcare.
2: Sì, con gli spuntoni, con gli spuntoni.
1: E ritrovarsi appeso a testa in giù con i jeans attaccati al cancello, appeso per un piede.
2: Bravo.
1: Beh, superati insomma i 40. Gianluca da Milano.
2: Bravo. E poi ti leggo questo. Questo è pericolosissimo secondo me. Lui è Aldo da Bari. Giocare ad acchiapparella però con gli scooter nelle stradine. E lui l'ha fatto in gioventù. Diciamo che è una stupidata. Finché lo fai con la bicicletta, cadi, ti sbucci un ginocchio,
1: sì,
2: in motorino, metti a rischio non solo te stesso. Diciamo che è una stupidata. Finché lo fai con la bicicletta, cadi, ti sbucci un ginocchio, in motorino, metti a rischio non solo

0: 40 anni fa, ma ancora me la ricordo perfettamente.
1: Quindi deve essere bella grossa, insomma.
0: Ho dato fuoco al bagno per fare il cretino.
2: No, scusa?
0: Il bagno di casa.
2: Hai dato fuoco al bagno di casa?
0: Sì.
2: Ma scusami, il bagno ma come si fa a dare fuoco a un bagno? È tutto fatto in mattonelle, non dovrebbe prendere fuoco a niente.
1: Ma qua ci sono i professionisti, ragazzi. Vai.
0: Ogni età c'ha la sua deficienza, no?
1: Sì.
0: E qui nel paesino di provincia si usava buttare il budacco per terra e poi gli davi fuoco, no?
2: Mm. Beh, sì,
1: si usava.
0: Abbiamo cominciato dalla vasca da bagno, sì, poi abbiamo allargato il pavimento.
1: Sì. Ecco.
0: Alla prima abbiamo controllato, hanno preso fuoco le tende, alla matrice, un disastro, i capelli anche un po'. E allora abbiamo subito spruzzato, ho cercato di spegnere secchi d'acqua, il fuori della doccia, un disastro, un bagno distrutto praticamente. Mamma. Oltre al rischio nostro, che insomma, perché non abbiamo più guardato, abbiamo buttato praticamente una bottiglia di alcol, quello per lavare, no?
2: Bravi,
1: certo.
0: Classico.
1: Sì, certo.
0: Dovunque abbiamo messo il cerino, prendeva fuoco e noi guardavamo quello e ci piaceva.
1: Certo. Ovvio, il fuoco, insomma, che goduria. Ma scusa, in quanti eravate?
2: Brava.
0: Eravamo due deficienti.
2: Ecco.
1: Solo due? Il bagno di chi era?
0: È il mio, naturalmente.
1: Ah beh, certo.
2: E i genitori di chi erano che ti hanno preso ammazzate? Chi erano? I tuoi, immagino.
0: Mia madre, perché non ce l'ho più, però è stata, che mia madre era buonissima, ma in quel caso lì non era stata buona per niente.
2: E vabbè, ho capito, gli hai distrutto un bagno.
1: No, ma poi la paura, pensa allo spavento adesso, al di là della distruzione del bagno che è successiva, no? Però tu immaginati la paura per i bimbi, per certo.
2: Ma io ti ammazzo per la lavatrice, ma tu ti puoi bruciare tutti i capelli e puoi rimanere pelato, ma la lavatrice.
1: Scusami, quanti anni?
0: Perché cioè uno non si regola più, abbiamo buttato tutta la bottiglia per te. Sì. Proprio ho allagato il bagno d'alcol e ho dato fuoco.
2: Ma voi siete pazzi?
1: Ma quanti anni avevate?
0: Solo ricordo i 15 e 17 più o meno.
1: Ma quindi, insomma, devo dire non proprio piccoli, ecco.
0: No.
1: Ah, cavolo.
0: Che poi abbiamo toccato il successo qualche settimana dopo, ci siamo sempre in questo mio amico deficiente.
1: Sì.
0: Ci siamo quasi intossicati perché... Non lo facciamo a nessuno, sia ben chiaro. Abbiamo mischiato candeggina, acido muriatico, è uscita una vampata che ci ha fatto ricalzare giù per terra.
1: Ma io sto male. Ma tu, il tuo amico, tu lo senti ancora?
0: Ci vediamo ogni tanto.
2: Pensavo lo andassi a trovare al cimitero, perché uno così. Cioè, ragazzi,
1: miseria, ragazzi. Ma vabbè. Ma fai ridere, guarda, Alfonso, veramente.
0: Però che ti devo dire.
1: Non c'erano i social, chiaramente uno deve passare il tempo. Perfetto, grazie Alfonso.
0: A voi, gentilissimi.
1: Ciao, mamma mia, che paura.
2: Volevo dire una cosa, visto che ci ascoltano tanti bambini,
1: sì.
2: No? Ecco, tutte le cose che state ascoltando oggi alla radio, non provatele mai a casa.
1: Esatto, infatti stiamo parlando di stupidate, di cose da non fare.

Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
12: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
11: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Scegliere la migliore vacanza?
16: Previsto.
15: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
16: Inaspettato.
15: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: tranelli.
1: Le congas. No, non credo, a meno che non sia come Michael B. Jordan.
0: Esatto.
1: Suo padre.
0: E Gino Vannelli, Wild Horses. Che storia.
1: Le bongas.
0: Le bongas. Music and cars.
2: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Che ore sono, caro D'Arieti?
1: Proprio adesso, le 17.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Alex Warren nella seconda ora di 105 Music and Cars. Allora amici, avete acceso adesso la radio, stiamo per parlare, lo diciamo prima che insomma uno magari si metta ad ascoltare quello di cui stiamo per parlare, messaggi eccetera, cioè, questi sono tutti pazzi.
1: No, prima di avere una denuncia anche, perché non si sa mai, visto.
0: Però parliamo di tutte quelle grandissime stupidate, a volte anche pericolose, che avete fatto nella vostra vita. Oppure cose anche molto, molto, molto pericolose. Allora, stupidate, vabbè, Daniele Camionaro dalla Sardegna dice: ragazzi, io mi mangiavo la pellicina che creavo sulle dita con la colla. Però questo in confronto a quello di cui abbiamo parlato prima è proprio
1: niente,
0: leggero, leggero,
1: ragazzi,
0: questo non è niente, questo non è niente.
1: Sì, beh, c'è gente che chiaramente è andata in ospedale perché ha mischiato candeggina, acido muriatico per pulire casa, e chiaramente i fumi tossici che si creano arrivano e
2: raga, mi è venuto in mente che io ne ho fatta una involontariamente.
1: Involontariamente, questo è l'aggettivo fondamentale.
0: Bisogna sempre partire così.
2: Avevo quasi 40 di febbre.
0: Ah, pensavo quasi 40 anni, quindi ieri.
2: No.
0: Ok.
2: Avevo circa 7-8 anni. Febbre che non scendeva. Mia mamma cosa fa? Lo svelto, gli si rompe
1: il tappo,
2: e lo versa in una bottiglia d'acqua. Io
1: bevuto.
2: Ero completamente
0: me la ricordo questa cosa, l'hai raccontata,
2: e ho bevuto lo svelto.
0: Incredibile, completamente fatto dalla febbre. Hai preso lo svelto e l'hai bevuto.
1: Vabbè, posso dire una cosa? In passato, adesso non so se questa cosa si usi fare ancora, ma quando avevi la febbre molto alta si imbeveva il panno nell'alcol e si metteva sulla fronte.
2: Sì, perché... ma non lo mandavi giù.
1: No, però io mi ricordo che mia mamma lo fece, e io ciucciavo il coso con l'alcol perché aveva un sapore un po' profumato.
0: No, zero.
2: Ma hai recuperato dopo, Fabio.
0: Io ho recuperato dopo con l'altro alcol. Esattamente. A me l'alcol sulla fronte non è per me. No. Per un capodanno mi sono messo a sputare fuoco in una piazza insieme agli artisti di strada. Senza averlo mai fatto, ho ingerito un po' di petrolio che mi ha fatto sentire male, la benzina, insomma. Da allora non l'ho più fatto. Ma insomma, Lorenzo, meno male direi.
1: Ecco, allora, Filippo, 22 anni, qualche settimana fa. Aerosol con l'acqua ossigenata al posto dell'acqua fisiologica.
0: Benissimo.
1: Bene, bravo.
0: Che bella voce che ti è venuta. Andrea D'Alecco. Andrea?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Andrea, come stai?
3: Abbastanza bene, voi? Tutto a posto?
0: Bene, tutto a posto, tutto a posto.
1: Da dove ci chiami, Andrea? Da Lecco o dalla casa circondariale? Perché insomma...
3: Sono in autostrada, in questo momento sto andando verso casa, diciamo.
0: Allora, raccontaci un po', vai Andrea, sfogati, rendici partecipi.
3: Praticamente da ragazzino ero abbastanza un ragazzo agitato, un bambino agitato. E nei quartieri di una volta si facevano i gruppi e e facevamo diventare matto tutti i nostri vicini. La mia vecchia vicina non ne poteva più, e un bel giorno stavo facendo le pulizie e mi ha dato una scoppettata in testa.
1: Sì.
0: Porca miseria. A te. Io lo so che già tu ce l'hai la voce del matto, io lo sento, vai, che cosa è successo?
3: Niente, allora io insomma che sono sempre stato abbastanza un ragazzino che si inventava le cose, è abbastanza vendicativo. Allora io e l'amico dell'epoca, che era Marco, abbiamo riempito una bottiglia di benzina per fargliela pagare, diciamo, per fargli vedere chi erano i più duri.
0: Ecco, certo.
3: Solo che non abbiamo calcolato che la benzina aveva un effetto un po' troppo dirompente. Quando l'abbiamo accesa per tirargliela alla signora, abbiamo sbagliato la pira e gliel'ho tirata alla vicina di mia mamma.
0: Sarebbe stato grave comunque, Andrea, no? Dico, in ogni caso, poi voi avete sbagliato destinatario, ma sarebbe stata gravissima in ogni caso.
1: È comunque una molotov,
0: sì.
1: cioè nel senso come effetto.
3: Hai presente i Brianzoli quando ti dicono l'estate è una bomba?
0: Scusami Andrea, ma quanti anni avevate?
3: 12.
0: E quali 13. Sono state le conseguenze per la signora, per la vicina, ma soprattutto poi per voi?
3: No, non so, i pompieri.
0: Una roba mia... così leggera, niente di.
3: Sì, ma poi ci conoscevano e non ci volevano il rischio come adesso per capire chi il colpevole. Una volta erano sempre quei 3-4 che facevano.
0: Benissimo.
3: E allora è successo così, però dai. L'amica di mia mamma è
0: sopravvissuta.
3: Sì,
1: la casa non è andata a fuoco.
3: Solo la porta.
0: Solo la porta.
1: Perché è una cosa che tutti i giorni.
0: Minimo, che è il minimo che poteva capitare. Senti, Andrea, ti faccio una domanda. Tu che lavoro fai oggi? Così, tanto per capire.
3: Io faccio l'autista, faccio il camionista.
0: Ma pensavo il vigile del fuoco, sai quelle robe?
1: Sì. La legge del contrappasso.
0: Esatto, la legge del contrappasso. Sarebbe stato bellissimo, però, vabbè.
3: Ma da ragazzino sono sempre stato un po'.
0: Ma non so perché, sai che mi arriva questa cosa dalla voce, che, cioè, ti giuro che è come se lo sapessi, come se ti conoscessi. Davvero.
3: Scemo! Sono migliorato.
1: Esatto. Quella cosa lì un po'. Che ci tira fuori. Sì, quella cosa dentro. C'è il crimine. Guarda che venga lì, t'ammazza.
0: Guarda, veramente. Io, guarda, te lo giuro. Vabbè, Andrea, grazie per avercelo raccontato.
1: Sì, bravo, sì.
0: Va bene.
1: È caduto in prescrizione comunque.
0: Preferivo quello che ha scritto ormai... ho mischiato i bianchi e i colorati insieme. Come roba. Come roba pericolosa e assurda. Preferivo quello. Va bene, Andrea.
3: Mi viene in mente una
0: cosa da fare adesso. Ah no, pensavo una roba da fare adesso, lo dico. Che magari ti facciamo venire in mente cose strane.
3: Vi saluto, ragazzi, vi ascolto sempre.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Grande Andrea, grazie.
3: Ciao,
0: bello, ma ce l'aveva la voce,
1: sì. Io una volta non ho aspettato 3 ore prima di farmi il bagno dopo aver mangiato. Angela,
0: vabbè. Chiudiamo in maniera leggera, certo. Da bambina, giocando con i fiammiferi, ho dato fuoco alle piante di pomodori dell'orto di mia nonna.
1: Vabbè, dai.
0: Ormai è tutto leggero.
1: C'era la nonna nell'orto, capito? Ma questo...
0: Non l'ha scritto.
1: Vabbè,
0: ragazzi, meno male che abbiamo finito, perché qua stavamo rischiando. Mamma mia, quante cose stupide si fanno, davvero.
1: Sì, magari smettiamo. Grazie, amici.
0: Grazie, amici.

0: Yes.
1: Allora, la nostra rubrica che racconta un po' gli anni del passato legati alle classifiche che andiamo a spulciare proprio di quegli anni. Per questa settimana abbiamo deciso di fare un salto nel 1992. Mm-hmm. Devo dire che tra le annate è quella che mi ha stupito meno, paradossalmente, nel senso che in Italia, in quegli anni lì, lo abbiamo già detto tante volte, andava tantissimo e nelle classifiche poi si vedeva la musica dance.
0: Tanto.
1: C'erano
0: tantissimo.
1: Dei dischi dance anche prodotti in Italia, che qui da noi chiaramente facevano grandissimo successo e che la non soltanto i DJ che li suonavano, ma anche la gente poi andava a comprare.
0: Esatto, è vero.
1: Che mi stupisce perché oggi è proprio cambiato, è vero che è cambiato proprio il mondo discografico, però la dance comunque poi negli ultimi anni si comprava di meno, se non appannaggio dei DJ, ecco.
0: Esatto, anno il 1992 dove per esempio, parlando di curiosità, usciva un film che in qualche modo ha fatto veramente un po' la storia. Ecco,
1: questo.
0: Si può dire che era diventato virale. Basic Instinct, esatto, esattamente.
1: Bello.
0: Diventò veramente virale. Una delle canzoni, quindi noi parliamo di singoli, ascoltiamo dei singoli che sono usciti in questo anno o magari qualche mese prima e che poi entrarono, come diceva Dario, nelle classifiche italiane o nelle classifiche internazionali. Uno dei successi più grandi del 1992, non possiamo non ascoltarlo perché l'avrete ascoltato e sentito miliardi di volte, era Rhythm is a Dancer.
1: Loro erano gli Snap.

0: Siamo partiti così in questa settimana. Voi sapete che Music in Charts ci accompagna, no, per tutta la settimana di Music in Cars, dal martedì al giovedì. Quindi l'anno di riferimento è sempre quello per tutta la settimana, in questo caso il 1992. Però i singoli che ascoltiamo sono diversi.
1: Molto diversi, lo scoprirete anche nei prossimi giorni. Signori, nella seconda ora di Music in Cars,
0: felice, signori, addirittura.
1: Ma certo, ci trasformiamo. È come se questo diventasse un quiz a premi. Il nostro gioco della seconda ora si chiama Di qua o di là. Uno dei giochi più belli, un team di autori del il Massachusetts Institute of Technology.
0: Secondo me tra un po' è ora di cambiarlo.
1: Dici? No, secondo me lo possiamo tenere fino alla fine del programma. Secondo me è bellissimo, E, insomma, questo team ha detto che è il gioco più stimolante della Terra. È pazzesco, veramente.
0: Della Terra.
1: Si attivano delle aree del cervello che normalmente restano dormienti.
0: Sì, ma a volte proprio per sempre. Amici, 342 41 15 105, dovete scrivere
1: di qua o di là.
0: Mi raccomando, andate tutti lì.
1: Là.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Le Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
20: La spesa intelligente.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
24: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
25: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
26: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
23: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna mia, che bello!
1: Talk to you another! Seconda ora di 105 Music in Cars, amici, grazie. Grazie per tutti i messaggi che state continuando poi a inviare, non solo per prenotarvi per il gioco, ma soprattutto per l'argomento.
2: Per la stupidera.
1: Per la stupidera. Vai, vai!
3: Music in Cars presenta...
4: I

0: Solo su Music & Cars si trovano questi giochi incredibili dove si vincono cose straordinarie.
1: Ah, dei premi, signori, che ve li scordate da altre parti.
0: Ve li scordate, cari, perché non esistono.
1: Perché non ci sono, certo. Esattamente.
0: Allora, Fabrizio da Padova è il primo.
1: Ciao Fabri.
2: Pronto, buongiorno.
0: Fabrizio, come stai?
2: Bene, bene, voi?
0: Bene, allora dalla regia, in maniera molto delicata ed educata, mi chiedevano dove ti trovi in questo momento, Fabrizio, perché sentiamo una voce un po' lontana.
2: Ho appena parcheggiato, ma sono in macchina.
1: Adesso
2: mi sento
1: bene.
2: Male anch'io.
0: Ecco.
2: Un pochino male.
1: Però io adesso lo sento bene, devo dire.
0: Cioè, ma tu sei di Padova?
2: Certo.
3: Che schilenterung.
0: Sempre la voce della regia, sempre quella di prima. Senti, Fabrizio, da quanto... No, di dove sei esattamente?
2: Sono di Lecce, esattamente.
0: Di Lecce, ok.
1: Il duce di Lecce.
0: Senti, Fabrizio, e che cosa fai a Padova?
2: Faccio il driver.
0: Fai il driver. Ah, okay.
1: Ho capito. Senti, Fabrizio, detto ciò, dobbiamo... Intanto il gioco lo conosci, penso di sì.
2: Sì.
1: Perfetto, quindi saprai perfettamente che devi fare una scelta. Sfinire se giocare.
0: Fai la scelta.
1: O Sfabiola o Sdario.
2: Ma scelgo Fabiola, dai.
0: Va bene, Fabrizio. Tu giochi con me, col nostro Darietto giocherà Alessandro da Pavia.
1: Ciao Alessandro da Spavia. Come stai, Ale? Bene, mi sembra.
0: Benissimo.
1: Che bene.
0: Alessandro,
1: e cosa fai nella vita?
0: No, credo che sia arrivato un messaggio orora. No, mi è caduta la linea, quindi probabilmente è lui. Adesso diamo la possibilità alla zia di richiamarlo. Intanto torniamo da Fabrizio. Fabrizio, tu in questo momento sei in auto, ma hai qualcuno con te? Stai lavorando?
2: No. Sì, sto lavorando, sì, ma sono da solo. Sì.
0: Ok,
2: sì,
0: normalmente di cosa ti occupi? Cioè, lavori per delle aziende? Lavori da solo?
2: Per un'azienda di supermercati.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Perfetto. Allora, stai lì, Alessandro.
4: Eccomi.
1: Eccolo qua, mazza Ale, dove sei?
4: Sono vicino a casa.
0: Sto andando a casa. Sì, ma sei a piedi, sei in una strada, dove sei?
4: In macchina.
0: Ecco, anche lì mi è arrivata una vocina dalla regia, mm-hmm, che vuole sapere esattamente
1: se hai il viva voce.
4: Sono in tangenziale all'uscita, quindi
0: ti veniamo a prendere, non ho capito. Ci stai chiedendo di venirti a prendere?
1: No, più che altro se hai auricolari o il viva voce, io ti direi di toglierlo, perché ti sentiamo come se tu uscissi da un ampli delle chitarre. Sei un po' distorto.
4: Così?
1: Meglio,
0: bravo. Allora, attenzione, Darietto, vai.
1: Pari.
0: Va bene.
4: Pronto?
1: Aspetta,
0: no, stai
1: un attimo,
0: lì, stai
1: Ale,
0: lì,
1: giochi
0: stai
1: con
0: lì,
1: me,
0: dobbiamo
1: stai
0: fare
1: lì.
0: Bim bum bam, aspetta.
1: Bim bum bam.
0: 5
1: dispari, quindi puoi scegliere tu.
0: Allora, Fabrizio.
2: Sì.
0: Allora, Fabrizio, tu hai, visto che io ho vinto al bim bum bam, tu hai la possibilità e la fortuna di poter scegliere con quale categoria giocare, ok? Le categorie sono queste: personaggi dell'Odissea o dell'Iliade. Quindi io ti darò chiaramente dei nomi, tu mi dovrai rispondere se Odissea o Iliade.
1: Lui storico,
0: oppure, medico, oppure uccelli tipici d'acqua dolce o di mare.
1: Fabrizio ornitologo da una vita, quindi insomma.
2: Andiamo sull'Odissea, sull'Iliade.
0: Veramente?
1: Beh, si cimenta con la storia della letteratura, ragazzi.
2: No, sì, non sono fatto di uccelli, dai.
0: Ok, adesso non volevo cadere, adesso non dico niente, non voglio cadere in battute, veramente.
2: Sì. No, senza nessuna
0: sì. No, nel senso io ce l'avevo in testa.
1: Mi piace che li abbiate lasciati a noi,
0: ecco,
1: che sono volatili.
0: Dire che io personalmente avrei scelto uccelli tipici d'acqua dolce o di mare.
1: Va bene.
0: Però, allora, ci siamo, Fabrizio?
2: Vai.
0: Odissea o Ilia? Nausica.
2: Odissea.
0: Andromaca.
2: Iliade.
0: Sarpedonte.
2: Iliade.
0: Calipso.
2: Odissea.
0: Anticlea.
2: Iliade.
0: Nausica.
2: Odissea.
0: Andromaca.
2: Iliade.
0: Sarpedonte.
2: Iliade.
0: Calipso.
2: Odissea.
0: Basta, purtroppo. 4. Avrei potuto, avrei voluto andare avanti con una, ma era finito proprio il tempo.
1: Però
0: quindi, vabbè.
1: Posso
0: vabbè,
1: dirti, sì, bravissimo.
0: No, ma posso dirti,
2: non ce l'accettavi,
0: ma
2: però,
0: no, ma no, manco io, sono sincera.
1: Cioè, adesso Dario, perché lo sponsor? No,
3: no, chi è figlio di Barbero?
0: No, ma veramente, ma bravo.
1: Bravo,
0: ma bravo,
1: bravo, bravo. Pensa che ne stavamo parlando io e Fabiola fuori onda, io un po' me li ricordo perché avendoli studiati ce l'hanno proprio fatta, insomma così, la maggior parte forse Astianatte,
0: che sarebbe arrivato dopo, esatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Guarda, mi dispiace perché sei molto bravo, stavi andando dritto, poi ti sei sbagliato su una e quindi insomma, però portiamo a casa 4 punti.
1: Molto bene.
2: Va bene, dai, va bene,
0: ci sta, dai Fabri, grande, bravo.
1: Alessandro?
5: Proviamo.
1: Allora, noi abbiamo uccelli tipici d'acqua dolce di mare, quindi tu mi risponderai mare, acqua, ok? Cioè andiamo su, è più facile, ok? Sei pronto?
5: Prontissimo.
1: Bene, andiamo. Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Acqua.
1: No, Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Mare.
1: Airone Cenerino.
5: Acqua.
1: Sula.
5: Acqua.
1: No, Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Mare.
1: Airone Cenerino.
5: Acqua.
1: Sula.
5: Mare.
0: No, per una.
1: Che ladro, che ladro!
0: Guarda, posso dire, quando uno poi, veramente, quando c'è un concorrente che gioca con Dario che se lo merita, stavolta mi dispiace per Fabrizio.
1: Sì.
0: No, la verità, perché Fabrizio stava andando dritto come un treno.
1: Sì, è vero.
0: È stato molto bravo, poi si è sbagliato, siamo tornati indietro e non ce l'abbiamo fatta. Però mi dispiace davvero in questo caso, Fabri.
1: Anche
0: davvero.
2: A me che dispiace.
0: Fa niente. Davvero, perché si vedeva, insomma, si sentiva, li conoscevi e mi dispiace davvero. Quindi, vabbè, per un punto poi, tra l'altro,
1: sì,
0: quindi mi dispiace
1: uno,
0: proprio.
2: Dai, sono contento per Alessandro.
0: Bravo,
1: bravo,
0: bravo,
1: carino.
0: Bravo, bravissimi.
1: Bravo, Fabri.
5: Bravo, bravo, Fabri.
0: Bravo, saluta chi vuoi, Fabri.
2: Saluto i miei colleghi, sicuramente qualcuno mi sta ascoltando e nessun altro.
1: Va bene.
0: Grazie Fabrizio, grazie.
1: Ciao Fabri.
0: Un bacio, ciao.
2: Ciao.
1: Alessandro, per il rotto della cuffia siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Kitty Radio 105, saluta al volo chi vuoi.
5: Saluto mia figlia Aurora, mia moglie Serena.
1: Va bene.
0: Grazie.
5: E saluto tutti voi, un bacio a tutti e grazie della compagnia.
0: Grazie, un bacio a te, grazie, bravo, Ale. Grazie Ale.
6: 105 Music and Cars ha presentato.

0: prego, prego,
1: grande,
0: scusa.
1: Fabi, sì, grandioso, hai vinto. Ladrato di nuovo. Ladrato.
2: No, ho giocato.
1: Sei un ladro,
2: non
1: Dario.
2: È vero, ho giocato.
3: Dario, lo sai come, dice, come si dice a Napoli?
2: Manco riesce a dirlo.
3: Tiene giù culo che la cervella.
4: Dario, ma io nella tazza ti ho fatto due scritte. Uno ladro ladro, l'altro godo godo. Un ladro ladro e l'altro ladro. Ladrum. Francesco da Forlì in Popolo.
0: Grande Francesco.
2: Grande, ho capito.
0: No, mi è dispiaciuto davvero, ho perso anch'io forse un secondo all'inizio. Mi è dispiaciuto perché era veramente molto bravo. Sto pensando, non è che questa settimana di pioggia e di fresco abbiamo deciso che mi arriva il cappotto? No.

0: Porta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima
2: su indeed.com/selezionare.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%.

0: Affittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: 105. Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia. Lungo la A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 1 verso la Milano-Napoli. Lavori sono segnalati sul tratto romagnolo della stessa A14 allo svincolo di Cesena Nord per chi proviene da Ancona. In Liguria c'è invece una perdita di carico sulla A12, la Genova-Rosignano, tra La Pallo e Chiavari verso Livorno. Sul tratto abruzzese della Ancona-Pescara code per lavori tra Roseto e Atripineto verso il capoluogo abruzzese. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. ANAS ricorda alla guida: utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Deghi scegli.

0: Cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Radio 105.
12: Proud to be different.
13: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Vabbè. Ma io lo dico. Chi è che non ce l'ha? Nirvana Smells Like Teen Spirit.
1: Bello chiudere così.
0: Vabbè ragazzi, che bello.
1: Bellissimo. Bel viaggio, anche questo era nelle classifiche nel 1992. Con questo chiudiamo la puntata del martedì di 105 Music and Cars.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Anto, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola, torniamo domani alle 16.
0: Grazie amici, ciao.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 €. Le idrocaps Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 €. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è a 1,39 €. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. A due giorni dalla visita in Italia del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va bene che l'Iran abbia l'atomica, afferma il presidente USA. Il pontefice predica la pace, va avanti per la sua strada, la replica del cardinale Parolin. Sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Il segretario americano alla difesa Hegseth assicura: non manderemo truppe in Iran, ma il cessate il fuoco non è finito. Gli Emirati Arabi denunciano nuovo attacco con missili e droni iraniani. All'Aquila oggi le celebrazioni solenni per i 165 anni della Costituzione dell'Esercito italiano. Era presente anche il ministro della Difesa, Crosetto. La sicurezza non è un costo inutile, ha sottolineato nel suo intervento. Lo ascoltiamo.
4: Noi abbiamo un mondo che è impazzito. All'interno di questo mondo impazzito, il nostro dovere, quello delle forze armate e dell'esercito, è quello di garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere e che non succederà mai, sia in grado di difendersi, perché ci sono persone che si preparano ad ogni scenario possibile.
3: Il delitto di Garlasco. Paola e Stefania K sentite per ore in caserma a Milano. La procura di Pavia ha deciso di ascoltare come persone informate sui fatti le due cugine di Chiara Poggi. Domani con Andrea Sempio, nuovo indagato, è stato convocato anche il fratello della vittima, Marco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera ancorata al largo di Capoverde. La direttrice della prevenzione: infettati probabilmente prima di salire a bordo. Sono 3 i morti su 7 casi confermati. Si ipotizza uno sbarco in Spagna, alle Canarie, contrario il governatore delle isole. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Durante la messa citata la celebre regola che la leggenda azzurra raccontava spesso, quella di resistere altri 5 secondi proprio quando si è allo stremo per superare i propri limiti. Gremita la Basilica di Santa Giustina dentro e fuori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Buonasera
1: Italia!
0: Buon martedì, fanciulli!
1: Dondolo oggi... dalla parte inversa.
0: Oggi... oggi è quel giorno lì, oggi è il giorno della nuvoletta della stupidera. Tra l'altro a Milano sembra che sia arrivato veramente il ciclone Mariuccia, fa un freddo.
1: Ma l'avevano detto, è un mini nigno.
0: Cos'è che c'è?
1: È un mini nigno.
0: Già il nigno è piccolino questo, il nignino?
1: Il nignetto
0: questo qua nignetto. È. Porca miseria ragazzi, sembra che è tornato dicembre praticamente. Sono le 6 del pomeriggio, sembra che ci sia fuori il lupo cattivo, porca di quella.
1: Tu che non hai mollato lo studio un attimo, io che arrivo tardi, sono riuscito a vedere giù nell'androne.
0: Chi?
1: Il buon brigante.
0: Sì, caro mio, l'ho visto anch'io, sì. Oggi è giunto prima tra noi comuni mortali per portare il vecchio. Io sono in ginocchio!
2: Vuoi chinarti?
1: Già fatto, grazie.
0: Io sono in ginocchio. Va bene, prima di cominciare, signori, oggi volevo svoltarvi la giornata con una notizia. Mamma mia, che il mondo è bello perché
1: ha variato.
0: Perché veramente c'è in giro. Sono capitato per caso su questa notizia, cioè siamo capitati per caso su questa notizia. Ad aprile in Belgio hanno Cazzo, io veramente, io non lo so. Io amo il mondo. Ad aprile in Belgio, nella cittadina di De Pan? Che è molto vicino a Dunkerque.
1: Dove sono i fornai?
0: De Pan, sì, perché fanno duetti De Pan.
1: Sì.
0: Hanno fatto il sesto campionato europeo diverso del gabbiano.
1: Sì.
0: Ma io mi domando.
1: Diverso nel senso che diversi dai gabbiani?
0: No, praticamente. Allora,
1: fa il verso del gabbiano.
0: Ragazzi, 70 concorrenti. Sì. Da 15 paesi di... cioè non una minchiata per 4 ubriachi al bar, cioè 70 concorrenti da 15 paesi diversi si sono ritrovati in questo pub a De Pan a fare il campionato europeo diverso del gabbiano, di cui abbiamo una diapositiva.
1: Che belli.
0: Ma tu puoi fare una roba del... sono persone queste,
1: sì,
0: cioè non è finto.
1: Sono persone, so. Guarda che sono meravigliosi.
0: Ma perché uno deve fare il campionato mondiale di verso del gabbiano?
1: Vabbè, perché sono capaci di fare il verso del gabbiano.
0: Fammi il verso del gabbiano.
1: Sì, c'ho la gola spaccata io dopo l'ultima.
0: È un pterodattilo questo qua con la raucedine.
1: Che ne sai che rumore facevano i... bravo.
0: Aspetta che cago su una
1: cago
0: su una macchina. Aspetta. No, ma ragazzi, ma sono bravissimi, veramente.
1: Sai che i gabbiani bevono l'acqua di mare? Bevono l'acqua salata?
0: Sì.
1: Hanno delle ghiandole apposta per filtrare.
0: Facciamo anche noi il campionato di qualcosa, dai.
1: Sì, dai. Allora, 342 4115 105 ci mandate il verso dell'animale che sapete fare meglio.
0: No, facciamo facciamo anche noi il campionato di qualcosa,
1: senti, bravo,
0: dai.
1: Che sono.
0: Il ghiro, bravo. Lo imiti benissimo. Fargi!
1: Dove è andato?
0: È andato via. Perché
1: secondo me non è d'accordo.
0: Non gliel'avevi comunicata questa roba?
1: No, non gliel'ho comunicata.
0: Scusami.
1: Mi sono dimenticato.
0: Fargi, non te l'aveva detta questa cosa qua?
2: No, ma non c'è speranza in questo programma, ragazzi.
0: Salutiamo ovviamente Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Casa.
1: Anticipatamente tutti quelli che ci invieranno il verso del loro animale.
2: No.
0: Sì.
2: No.
0: Cazzo, loro non fanno il campionato europeo di gabbiano. Possiamo fare anche noi il campionato europeo di animali, scusami.
1: Chiaro.
0: Salutiamo la nostra Claudietta Centralino, la Sarete redazione con noi, lo avete già sentito. Più felice che mai, happy come sempre.
1: Punto Fargi! Ve lo faccio vedere io che animale sono. Fargenga!
0: Buonasera. Vuoi fare anche tu il verso del gabbiano?
2: Buonasera anche a voi. Cioè, era una giornata stupenda questa.
0: Sì, pensa che dopo c'è anche riso zero.
2: Sì. Patrick! Licenziami!
0: Che verso è questo qua?
1: È un serpente.
0: Margi, ti sei perso il serpente, scusami, non vuoi risentire?
2: Sì, bello. Andiamo avanti così, io chiuderò la mia carriera in bellezza proprio, bellezza.
1: Aspetta, scusa. Ciao, ho sentito che hai litigato con la tua serpentessa. Sì, è vero, ma indovina chi tornerà strisciando.
2: No, vabbè.
0: Porca vacca. Cominciamo?
1: Qualcuno suggerisce che per te interista il mondo è bello perché è VAR.
0: Chi perde critica. 3-4-2-41-15-105.
1: Invia il tuo verso a Paulino e Martin.

0: È il gatto. Gatto in amore, gatto in amore.
1: Poi è arrivato tutto. Miladao!
0: Gatto in amore, il gatto. Wow! Il gatto bellissimo. Ti è piaciuto il gatto anche? Wow! Wow! Questo è
2: un agostino, il piccione di Torino.
0: Non ho capito che animale era.
1: Era di Torino comunque.
0: Era di Torino,
2: un
0: sì.
2: Animale... agostino, il piccione di Torino.
1: Il piccione.
0: Ah, il piccione di Torino.
1: Sì, sì, quello che non si fa sempre il cazzo degli altri.
0: Lo piccione di Torino.
1: L'impiccione.
0: L'impiccione. Va bene.
1: Ce l'avevo allora... due.
0: Beh, bellissima gallina, sì. Sì. Ma ragazzi, ma
1: ce n'è una in inglese da raccontarti dopo?
0: Guarda, io oggi ho trovato la barzelletta più bella, diventerà la mia nuova barzelletta preferita.
1: Bene,
0: te lo dico.
1: Bene,
0: ho riso bene davanti al computer come un coglione per 10 minuti da solo.
1: Ma lo sappiamo.
3: Io so fare il delfino, vediamo.
0: Vai,
3: se
0: vai,
3: mi
0: vai, vai, vai. Questo è bravissimo.
1: Ragazzi,
0: è
1: uguale.
0: Allora, io lo so che per radio non viene bene.
1: Cioè, c'era solo DJ Giuseppe lo faceva, allora, lo faceva ben meglio.
0: Vabbè, ma perché?
1: Guarda, lui, perché lui è un delfino.
0: Dipende dalle varie notti. Diventa sì, delfino, beh, orso, fatina, sì, dei denti. Dipende,
1: sì,
0: dalle...
1: sì.
0: Chi è?
1: Cos'è? La maiala.
4: Alberto!
1: Vabbè. Non so, penso fosse la maiala.
0: Clima argomento, ragazzi. Allora oggi dobbiamo parlare di viaggi. Dobbiamo parlare di questa nuova moda, l'extreme day trip, ok? In pratica che cosa è successo? Nasce in Gran Bretagna, che poi ovviamente si è sparso in tutto il mondo, questa nuova moda di fare dei viaggi andate e ritorno in giornata. Tipo Barcellona, okay, non l'ho vista, vado e torno.
1: E i viaggi
0: volo
1: dei poveri.
0: Bra, praticamente
1: che cazzo
0: sì
1: vedi in un giorno Barcellona? Cioè in un giorno non riesci neanche a vedere,
0: allora,
1: la Sagrada Famiglia,
0: cioè, ci stanno facendo passare per figo una poverata,
1: sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: una cioè poverata che è una roba veramente proprio da pezzenti. Però beh, ci sta, eh. Cioè qualcuno vabbè, dice, oh,
1: Per carità,
0: posso andare solo la domenica, cioè, parto la domenica mattina e torno la domenica sera.
1: Io sono stato a Edimburgo in meno di 24 ore. Sono andato a vedere un concerto,
0: sì. Vabbè, ci sta.
1: Ci sta. Poi Edimburgo la conosco come ca, meglio di casa, quindi.
0: Allora, cioè,
1: dire,
0: con la fila
1: conosco davvero meglio Edimburgo di Milano.
0: Beh, sicuro. Allora, con la fila che c'è solo per entrare alla Sagrada Famiglia non vi basta un giorno,
1: ah,
0: cioè,
1: no.
0: È una roba del genere.
1: Ah, tra l'altro tutti quelli che dicono che finalmente l'hanno finita, perché
0: no,
1: hanno messo la Madonna, hanno finito quella parte lì.
0: Ne mancano ancora 8 di parte da finire. E
1: no, non è tanto le 8 parti, è che l'ingresso, per fare l'ingresso, la scala che entra l'ingresso, devono buttare giù 8 condomini,
0: e quindi non credo che sia il caso. Quindi l'extreme day trip, che diventa la nuova moda, diciamo così, dell'estate, anche se gli esperti ci dicono che alla fine in un giorno non riesci veramente a viverti la città, cioè come fai,
1: certo,
0: a gustarti,
1: vai,
0: la città,
1: sì.
0: Vabbè, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, ragazzi, veramente secondo me potete regalarci delle gioie infinite. Allora, siccome stiamo parlando di una poverata, di fare l'andata e ritorno in giornata,
1: sto organizzando Dublino andata e ritorno in 24 ore, vieni?
0: No. Oggi vi chiediamo questa cosa: trasforma il nome di una località turistica in un posto per poveri. Per ragazzi, per poveri e per dire, per ridere, cioè nel senso. Allora, trasforma
1: Saint-Tropea.
0: Saint-Tropea, ma...
1: l'odore di cipolla.
0: Io, maestra!
1: Sì,
0: io!
1: Sì. Dimmi, Bimbo.
5: Sì, sì.
0: Copa Banana.
1: Quella.
0: Sì.
1: Allora, luoghi di mare?
0: Sì.
1: Sei a Shell.
0: Sì, bello, ok. Sei a Shell. Allora, dovete trasformare il nome di una località turistica.
1: Maestro! Maestro!
0: Aspetta,
5: sì,
0: un
5: sì
0: attimo.
1: IBZTL.
0: Allora, dovete trasformare il nome di una località turistica in un posto adatto a tutte le tasche, diciamo così. Magari per poveri è troppo. Adatto
1: tu
0: a tutte...
1: ci sei stato a Malibu?
0: Cazzo, Malibu è bellissima.
1: Malibu?
0: Però
1: no,
0: io...
1: no, Malimortè?
0: Sono stato... Io però quest'estate ho prenotato, sì, vado a Rio de Giardino.
1: Ehi. Scusa, Rio de Gennaio?
0: Guarda, ne stavamo parlando un attimo fa, per fare un viaggio andata e ritorno in un giorno, posso andare a Scarsellora.
1: Vai là.
0: Beh, insomma, allora...
1: Charm el check-in.
0: Famosissima Costa Smerdata, vuoi venire con me?
1: No, grazie. Quest'anno vado a sciare a Courmayeur.
0: Allora, dovete prendere il nome di una famosa località turistica e trasformarla in un posto adatto a tutte le tasche. Poi noi lo diciamo, certo, diciamo per poveri, per semplificare, beh, le cose, dai.
1: Mi conosco lì.
0: Puoi venire con me a Bali Vecchia.
1: No, Baliveggia.
5: No, no.
1: Milanese Baliveggia.
0: Balivecchia. Trasforma il nome di una località turistica in un posto per poveri. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Fargi?
6: Dai che tocca a me.
1: Sei vai. Preparato?
6: Vai, ma aspetti, la
0: te la senti? Te la
6: un foglio. Te la... Mi dai fogli.
0: Gli dai.
1: Detto, magari non c'hai idee.
6: Sono pieno di contenuti.
0: Meno male, perché qua invece il programma è molto approssimativo.
6: Sì, sì. Si è visto dai saluti iniziali. Verso del gabbiano.
0: Beh,
6: avanti!
0: Ci fanno i campionati. Dai, allora, dai, località turistica famosissima, falla diventare per poveri.
6: Io vado a Monte Caro.
0: Bella, bella.
6: Dopo essere passato da Porto Servo.
0: Porto Servo. Monte Caro, sì. Sono tutti gentili, perché tu entri e ti fanno ciao.
6: Ciao. Avete mai mangiato una pizza Forte dei Mutui?
0: No.
1: Vabbè, lì ti serve Forte dei Mutui.
0: Sì. Bellissimo Forte dei Mutui, bello, sì, sì. Cazzo.
1: Molto più bella di Zanzibarello.
0: Allora, va, gli ho dato i fogli, guarda, hai perso
6: delle cose stupide senza senso. Dov'è? Fa vedere.
0: Perso i fogli.
6: Io te le scrivo io.
0: Vai.
6: Seicelle.
0: No, l'ha detta lui.
1: No, Seicelle. Io ho detto Seicelle.
0: Seicelle, vabbè.
1: Gli ho dato quelle col cartato.
0: Forte dei Mutui.
6: Portofango
1: è bello.
6: Sì, ma va che sminuirmi. Ma
0: che, ti ha dato quelle che ha scartato lui. Ma che certo. Brutta persona.
6: Miami.
0: Sarà Miami.
1: No.
6: No.
0: No. Cos'è?
6: Miamme.
0: Miamme. Miamme. Vabbè, ci sta.
1: Miamme.
0: Allora, trasforma il nome di una.
1: Non era più bella, però.
0: Trasforma il nome di una località turistica in un posto per poveri.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105, sempre che abbiate ancora credito. SMS, WhatsApp, vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. Oggi anche. Vabbè, su una cartolina.
0: Ho già visto i primi sono arrivati. Io non ho ancora prenotato quest'anno, ma giuro che vado in uno dei vostri posti, guarda, veramente, cioè, ho già deciso.

0: No, vabbè, dai.
1: Ma perché non, ma perché non fate gli autori a Zelig?
2: E tu?
1: Ma perché?
2: E tu dubitavi?
1: Io,
2: eh?
1: Io ho dubitato, ho detto, sai che secondo me potrebbe anche essere un bell'argomento. Porca miseria, allora trasformate il nome di una località turistica. Non c'ho la località. Nella lingua mi manca località. Trasforma il nome di una località turistica in un posto per poveri. Per esempio,
3: La Macarena, Cinzia da Ossona. Però non ho capito la Macarena dov'è.
1: Non lo so. Chi è?
4: Ragazzi, una bella vacanza a Rozzangeles.
1: Sì, sì. Guarda, Cortina d'Ampezzenti, Leonora, oppure Portofinto, quella. Mirko da Oval.
2: Portofinto è bellissimo.
3: Gallipolli.
1: Poi ce l'ho, ce l'ho. Io vado all'Isola d'Erba. Alessandro da Sondrio, grande.
3: Andiamo a Cervigna,
1: Cervigna.
3: Con la GN.
1: Chi è?
5: Ci siete mai stati a Longhina d'Ampezzo?
1: Guarda, io quest'estate ho deciso che andrò a giocarmi il tutto per tutto al casinò di Ponte Carlo. Fabrizio
3: Cosangeles, Alessandro da Torino.
1: Io c'ho Lumezangeles e Fabio da Brescia.
3: Sì,
1: scusami, vuoi venire a vedere il carnevale a Via Greggio?
3: Francesco da Corchiano, Viterbo, sì? Costa Speranza. Costa Speranza.
1: Costa Speranza. Chi è?
6: Un bel viaggio in Polinanzia.
1: Fermati perché
3: no, puoi fare un pezzo di strada assieme a Severino che si sta trasferendo a Singapovero.
1: Per quelli invece che amano i mari paradisiaci, sì, le isole meravigliose, potreste andare tutti a fare un viaggio a Pora Pora, Luca da Camerago.
3: Zanzibarletta.
1: Fermati. Su Zanzibar c'è questo che scrive: località dove devi stare attento che non ti rubano le cose. Zanzibar. Okay. Ma mega da Caravaggio.
3: Caltanigeova.
1: Beh, vabbè, dai, Caltanigeova. Chi è?
7: Quest'anno, come ultimamente capita, andremo a Balconara Marittima,
1: grande,
7: provincia di Ancona.
1: Per quelli invece che amano le vacanze culturali, un bel giro a vedere l'arena nella città di Poverona. Cazzo, Poverona, ragazzi, tanta roba. Grande Fede.
3: Tenerife.
1: Come?
3: Tenerife, che è vicino a Schio de Janeiro.
1: Vuoi venire con me invece a farti una settimanetta qui vicino a Santa Margherita Luride?
3: Scusa, cucina d'Ampezzo e divano marittima.
1: Oh mio Dio, veramente, ci dobbiamo fermare noi. Facciamo una pausa, vi lasciamo il tempo per ragionare, per pensare. Trasformate il nome di una località turistica in un posto per poveri. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
3: Prima di chiudere lasciami salutare il nostro amico Maurizio da Firenze, che è appena tornato da Caco Verde. E con quello che bevi.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
19: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
21: Certo, che domande fai, Ciccio?
20: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
21: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
23: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
24: Verti!
23: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
25: Salve!
26: Ah, lei ho un problema, sa?
25: Cioè?
26: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
25: Per 10 anni non le darà più fastidio.
26: Ha 6 balconi e un terrazzo!
25: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
28: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
29: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
30: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
31: Ultima chiamata.
30: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
32: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Il nostro 105 selection della settimana, American Girls con Harry Styles su Radio 105. Allora oggi abbiamo parlato di questo nuovo modo di viaggiare, l'extreme day trip, cioè di fare avanti e indietro in un giorno, che è un po' una poverata, dai. E da lì è arrivato l'argomento di oggi, 342 41 15 105. Vi abbiamo domandato di trasformare il nome di una famosa località turistica in un posto per poveri, in un posto
1: Sochi,
0: adatto a tutte le tasche.
1: Soci, vaffanculo. Ce l'avete detto tutti voi.
0: Sì, ma che Dubai, ma ce ne sono un miliardo da dire. Allora, guarda, per esempio, una bella vacanza a Forte dei Fanghi, Daniele da Gargallo.
2: A Ischiaffi, Federica da Torino.
0: Cazzo, Ischiaffi.
2: Mia mamma andava sempre in vacanza a Ischiaffi.
0: Ischiaffi è il mio secondo preferito, perché adesso c'è, ti dico quello che mi ha fatto ammazzare. Chi è?
3: Soci, Riccardo da Padova. In posto di andare al Berlino, io vado a Belino.
0: Belino, sì. Vuoi venire in Califoggia oppure in Costeria, all'isola di Capra?
2: Los Angeles
0: Lodigiano. Poi stai da Pisa, che quest'anno andrà in vacanza a San Benedetto del Tonto.
2: Gil da Torino ci manda una cartolina da Porto Servo.
0: Grande. Mentre Michele, cartolina da famosissimo Divano Sabbiadoro.
2: Claudio da Cremona, Ponte di Pegno.
0: E poi questo mi ha ammazzato.
2: Mi sa che mi è scaduto il foglio di via da Ponte oggi, di Legno. Oggi, posso tornarci.
0: Oggi c'ho la stupidera addosso. Mi fanno ridere delle minchiate, non lo so.
2: Allora, sei stato a Phuket?
0: No, Phuket non sono stato.
2: Marco da Torino.
0: Per chi ama i viaggi al nord, potreste andare quest'anno tutti alle isole Lofoten.
2: Non ti fregano lì.
0: Cazzo, le isole Lofoten è bellissimo.
2: Giambattista da Olbia. Poco Cervo.
0: Chi è?
4: In un giorno ti puoi fare il triangolo delle meraviglie di Hollywood, Los Angeles e San Gioiello.
0: San Gioiello?
2: San Gioiello,
0: bellissimo. Poi
2: a Pomposa Marina.
0: Lorenzo da Lodi, io quest'anno vado al carnevale di Sputignano.
2: Carnevale degli sputi.
0: Cazzo, è bellissimo. Anziché le arance ti tiri le...
2: Ma te che fai turismo sessuale, sei mai stato in Patagonia?
0: Chi è?
5: Elisio da Milano. Una bella vacanzina in Madagascar. Dai.
2: Sì, bello.
0: Dai, il Madagascar è bellissimo.
2: Ciao soci, io ho paura dei cani, quindi propongo un viaggio alle isole Gattarie.
0: Wow. Poi, per chi invece vuole stare qua vicino, potremmo andare a Porto Servo, oppure Monte Pulcioso, o l'Ospizio. Marrico d'Alessandria.
2: Che ti da Pisa ti sta invitando alle anguille.
0: Bello, voglio andare alle anguille, mi piace. Chi è?
6: Cortile d'Ampezzo.
0: Sì.
6: Edoardo da Torino.
0: Invece per tutti quelli che vogliono andare in vacanza con l'MBK Booster, quest'anno si può andare come fa l'Ambru da Lecco, che va in Costa Azzarra.
2: E la Costa Azzarra, bellissima.
0: Grande.
2: C'è mai stato a Sono al Verde?
0: No.
2: Eliseo da Milano.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi 342 41 15 105, trasforma una località turistica in un posto.

0: mio canarino, oh, wow. Stefano da Verona.
1: Grande col canarino, tanta roba.
2: Cioè, fanno le gare anche di questo qua che imitano gli uccelli, non mi ricordo come si chiama.
1: Allora, noi oggi abbiamo parlato di quelli che hanno imitato i gabbiani, campionato europeo dei gabbiani. Però poi, vabbè, è arrivato questo argomento oggi bellissimo di trasformare il nome di una località turistica in un posto per poveri, al 342 41 15 105.
2: Ciro da Seveso se ne andrà in Giappone perché vuole visitare Torchio.
1: Vuoi venire invece a Taormino tra Meschina e Degradania?
2: No, grazie.
1: Roberto,
2: sarò a trovare, come si chiama, l'attore, quello, sì, quello bello.
1: Che è quello, Brad?
2: Quello di Yar. Ah, medici in prima linea, okay. Perché arriva, sì, e si appoggia la testa, okay, sulla spalla.
1: Dov'è?
2: Lago di Como.
1: Invece tu sei fortunato, sì, perché già tu da solo abiti al lago di Garza. Fabrizio da Osimo.
2: Io il lago di Guarda.
1: Chi è?
3: Ciao soci.
1: Ciao, ciao.
3: Massimiliano da Subico. Niente, io per Natale volevo regalare a mia moglie un viaggio a Dubai.
1: Ciao a tutti.
2: Bello Dubai.
1: Vuoi venire invece insieme a Paride? Fa un pullman, perché sì, si può andare anche in, okay, macchina a Lussemburgo.
2: Quella.
1: Lussemburgo.
2: No, mi spiace, so già un invito da Alessandro a Lanzarote.
1: Puoi venire a Oristazio? Sì. Oristrazio, scusami, va bene. Allora, continuate voi al 342 41 15 105, trasformate il nome di una località turistica in un posto per poveri, in una poverata, insomma. Prima però della pausa vi ricordiamo che domani, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
2: E se Paolino ritroverà il suo telecomando, potrà accendere alla TV e alla conduzione vedere Michel Hunziker con la partecipazione di Alvin sul palco allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara, l'esibizione degli artisti più amati del panorama musicale italiano.
1: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolie, Fedez, The Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci,
2: Arcomi, Dargen D'Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Uelo e Petit.
1: Insomma ragazzi,
2: adesso
1: domani
2: sera...
1: Sapere
2: quanto dura.
1: Sei giorni.
2: 4.000
1: da,
2: persone.
1: Da una settimana con l'altra praticamente.
2: 4.000 artisti sul palco.
1: Domani sera... Mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
5: 105 Mi Casa Live.
12: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
11: C'è 105 Mi Casa.
5: Scopri come partecipare su 105.net.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: ragazzi.
1: Ciao
0: Rudy da Pordenone.
1: Ciao Rudy.
0: Questo è il maiale in curva.
2: Cioè, scusa, non ho capito. Maiale in
1: curva. Il maiale in curva, questo qua.
2: Dopo c'era anche una derapata.
1: Certo, dopo aver fatto il campionato europeo di Gabbiano, diverso del Gabbiano, noi abbiamo istituito il campionato mondiale diverso Abkhaziam. E sì, via, sì, praticamente va sì. Bene così. Invece, parlando di vacanze, visto che ormai dai più o meno tutti stiamo organizzando l'Extreme Day Trip, andate e ritorno in giornata, che è un po' una poverata, e da lì l'argomento di oggi, ovvero di trasformare il nome di una località turistica in un posto per poveri.
2: Certo, caro, io sono Gian da Torino e questa estate vado a Fuffa Intera.
1: Grande, vuoi venire invece alla Sfigas, Marco da Gassino Torinese?
2: No, grazie, vado in Puglia ad Albero Ostello, insieme a Sandra da Grosseto.
3: Chi è? Soci, io quest'anno ho prenotato per le Baleari.
1: Quest'anno invece, ci scrive Luca da Genova, io me ne vado in Asia, vado in Catarro.
2: Quella. Beh, tu l'ultimo viaggio sei stato in Povergallo.
1: Io sono stato in Povergallo. Vorrei andare quest'anno in a Formiseria, sì, toppa da Pozzo della Vacchiana.
4: Buonasera, raga. Ciao. Località turistica per poveri? A Catania. Fabrizio Santa Maria,
1: Bello, bello. Io sono appena tornato, che ho fatto serata settimana scorsa, sì, all'isola d'Herpes. Giulia d'Arluno. vabbè.
2: Io, siccome costa tanto la benzina, vado qui al canton vicino.
5: Ragazzi, io quest'anno vado in Salento a parto cesareo. Ciao Daniele Lecce.
1: Parto cesareo, bellissimo. Francesco da Latina, ma ragazzi, ma non volete venire con me in Canada? Andiamo a Vancouver.
2: Sì. Ciao soci, io sono stato in vacanza quest'inverno a Cortina d'Ampezzo al culo. E quest'estate vado a Miseria Adriatica.
6: Manca cash.
1: Grande. E poi
2: Luca da Mantova.
1: Vai.
2: Storia vera. Un mio collega austriaco voleva vedere capri e ha prenotato a carpi.
1: Vuoi venire invece per quelli che non amano stare al mare, che si annoiano, magari che vogliono andare a vedere le cose? Ci sono anche le cacate del Niagara. Paolo da Milano.
2: Io maestra.
1: Vai,
2: vorrei andare alle Maldive o alle Bananas.
1: Chi è?
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao amore.
7: Ci siete mai andati a San Vitolo Capo Ducazzo? Ciao, da Genova.
1: Va bene, vi ricordiamo le nostre coordinate. Allora, trasformate il nome di una località turistica in un posto per poveri.

0: vacanze, quelle serie, queste bisogna fare. Bisogna andare a fare le poverate, quelli. Quelli che sono cool quest'anno, sì, fanno sì. Le poverate, non vanno nei posti famosi.
1: A proposito di quelli cool, dov'è l'ultima serata che hai fatto? Dov'è stata?
0: All'Isola d'Elba, no, l'ultima che ho fatto è stata a Movieland, alla Zise.
1: Sì. Ah, ok, sì, vicino Barbaland.
0: Perché? Ah, c'è Barbaland.
1: C'è l'uscita, c'è, per i barboni, no? Certo. C'è l'uscita lì a Cerniera del Barba. Bella Flavio, cazzo, gliel'ho dovuta spiegare.
0: Non l'avevo capita. Allora, per esempio, chi è?
2: Soci,
0: sì.
2: Io quest'anno vado a sciare a Poverina da un pezzo. Da Brescia.
0: Guarda, per quelli che amano invece andare al fresco e in montagna, vado a sciare a Chamonix. Che non è Chamonix, Chamonix.
1: Chamonix. Io sono stato a Cretasse.
0: Vuoi venire invece quest'estate all'isola di Fischia?
1: Stefano da Seregno, io vado a Lignano Sabbie Mobili.
0: Yeah.
3: Ciao soci, ce l'ho io il posto per poveri.
0: Vai.
3: Vado in Sardegna, a Stentino.
0: Giusto.
3: Ciao, sì. Lello da Rò.
0: In Sardegna.
1: Qualcuno ha detto Stidichino.
0: Sì, ma dico, in Sardegna c'è la Costa Smeralda, in Francia c'è la Costa Azzurra,
1: sì.
0: E c'è chi va in Costa Minchia.
1: Esatto. Invece Cix da Reggio Emilia se ne va negli Stati Uniti e arriva con la nave a Newport.
0: C'è anche Palma di Pagnotta, che è molto bello.
1: Luca Donovara, quest'anno Thailandia, Pattumaya.
0: Oppure, se vuoi venire insieme ad Andrea da Reggio Emilia, sta facendo la barca per andare alle isole Ragadi.
1: Sì. Beh, ragazzi, quest'anno vado in Costa Povera.
0: Ci fermiamo.
1: Sai dove vado io? Costa Troppo. Su
4: 105
1: l'ora
4: della carovana. 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco, incolonnamenti anche allo svincolo di Agrate Brianza, strada provinciale 13 Melso Monza Dogana in direzione della 1. A Roma code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio Galla Placidia, la tangenziale est verso quest'ultima. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Caglianello e Capua verso Napoli. Un'ultima segnalazione.

0: che ci porta invece sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, con veicoli in avaria all'incrocio Lamoli verso l'incrocio San Giustino Umbro, statale 3 bis Tiberina. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Secondo la CNN, Israele e Stati Uniti stanno coordinando una potenziale nuova ondata di attacchi sull'Iran. Il presidente Trump avverte: Teheran non ha chance, non le ha mai avute. Il ministro degli esteri del Pakistan: i negoziati proseguono fiduciosi nei progressi. Nuovo affondo del capo della Casa Bianca contro Leone XIV. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare. A stretto giro la replica del cardinale Parolin. Il pontefice predica la pace. Tra due giorni la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano e a Roma. L'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio, domani non risponderà al PM, lo anticipa il suo legale. Le indagini non sono chiuse. Il 38enne è il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Oggi sono state ascoltate le cugine, le gemelle K, come persone informate sui fatti. Hanno risposto a tutte le domande. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Si celebra oggi la giornata contro la pedofilia e la pedopornografia. Nel 2025 le segnalazioni sono aumentate del 450%, in crescita i casi di adescamento online, il 192% in più rispetto all'anno precedente. La polizia postale mette in guardia.
5: Lo sfruttamento sessuale dei minori online è un reato nativo digitale, nasce con la rete ed è nella rete che purtroppo le reti internazionali dei pedofili trovano le proprie vittime, scambiano le immagini, oggi con un fenomeno ancora reso più insidioso attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
4: Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, sull'altare la sua handbike. In chiesa tanti atleti paralimpici. Il figlio Nicolò lo ricorda, la sua vita meravigliosa, grazie alle piccole cose. Calcio questa sera, la prima semifinale di ritorno di Champions League. Dalle 21 si sfidano Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1. La vincente affronterà in finale una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio 105, proud to be different.

0: comincia l'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci per le Mardi. Cosa c'è da
1: li
0: stare
1: devi contare, scusate un attimo, li devi contare,
0: cioè?
1: Beh, uno, due, un dino, due dini, tre dini, quattro,
0: cioè?
1: Dini, esatto. E sono a telefono col mio contadino.
0: E questa è l'ora, questa qui è l'ora di Riso Zero, tra poco arriva. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto la prima ora, dove abbiamo parlato di questa nuova moda, l'extreme day trip, cioè si va e si torna da una località in un giorno, un po' una poverata, e da lì l'argomento di oggi, ovvero di trasformare il nome di una località turistica in un posto per poveri.
2: Ciao soci,
0: ciao.
2: Stanno io e mia moglie Martina, andiamo in Cina, andiamo a Pochino. Alberto Fabio di Tortona,
0: cazzo, Pochino bellissimo.
1: Toppa da pozzo, ho prenotato in un 5 stalle a Porco Recanati.
0: Vuoi venire invece a fare il cammino di San Piango?
1: No, aspetta, ce l'ho io.
0: Dai,
1: quest'anno vorrei fare un viaggio di raccoglimento.
0: Sì?
1: Parto da Lourdes.
0: Lourdes, scritto ok, da Lourdes.
1: Verso Burgos.
0: Sì.
1: Per arrivare a Santiago di Compostiera, Alessandro.
0: Io vado
1: da moribondo torinese.
0: Quest'anno Andrea invece ci fa sapere che andrà a Babbione.
1: Ehi,
0: trovo là qualcuno di voi. Sì, sì, veniamo anche lì. Veniamo anche a Babbione. Sì.
1: C'è qualcuno che sta a Bidone Pineta.
0: Chi è?
3: Oh, ciao soci, Sandro, sì. Trieste. Io di solito vado in Calabria Saudita.
0: Sì,
1: Lilina da Mantova. Vi consiglio un viaggio a costanti poveri.
0: Per quelli che invece vogliono una vacanza un po', cioè, tranquilla, perché si devono rigenerare, no? Come Vito che scrive: io quest'anno vado una settimana in spa a Montecatini Tarme.
1: Là. Gabriele da Piossasco, quest'estate vacanze senza spendere per il carburante, andrò a piedi in Burgo.
0: Chi è?
4: Noi a Bergamo, quando vogliamo svagarci un po', sì, andiamo alle 6 ascelle.
0: Sì. Io ho deciso, quest'anno non si firma, ma andrò insieme a lui. Vado a Poggi Stronzi.
1: Ok.
0: Poggi Stronzi mi piace, sì.
1: Antonio da Gorizia invece andrà a Santobini. Santombini.
0: Chi è?
5: Soci, quest'estate tutti a Forte dei Vermi.
1: Dei Vermi bellissimi.
0: Chiudiamo qua l'argomento, ragazzi, geniali.
1: Milano.
0: No, no, Milano. No, no.

0: Aranciata è arrivato.
1: Aranciata, signori... aranciata in latina, che la usi per il fantacalcio, giusto?
0: Questa
1: è adesso
0: è arrivato quel momento, lì. Cioè ormai il martedì uno che generalmente inizio settimana non si rompe le palle, invece il martedì abbiamo trovato questa roba che in un qualche modo ci allevia un po' il dolore.
1: Sì, soprattutto col tempo che c'è. A proposito di tempo, siamo usciti durante
0: la pausa. Falla cominciare almeno la rubrica, però.
1: No, ok. Nel rientrare hai visto il pavimento dell'ingresso?
0: No.
1: Che brutta cera.
0: Da questo momento arriva l'appuntamento di Riso Zero. Vuol dire che da questo momento potete raccontare tutte le barzellette che non fanno ridere o fanno poco ridere al 342 41 15 105. Solo messaggi vocali. Allora,
1: scusa, un ragno prende il filobus?
0: Allora,
1: il martindì.
0: Dicevamo 342 41 15 105. Sono messaggi vocali, perché poi una volta che arriveranno i vostri messaggini vocali di quelle barzellette che non raccontate subito al primo colpo, ci vogliono almeno due birre medie per trovare il coraggio di raccontare questa minchiata, ok?
1: Mio zio era sonnambulo e durante mentre dormiva è caduto dal terzo piano.
0: Ah, sì?
1: Si può dire che è morto di sonno?
0: Wow.
2: Quanto dura?
0: No, aspetta che adesso te ne snocciolo due io, che oggi ho riso un quarto...
1: Snocciolo o snocciolo?
0: Snocciolo, credo che sia
1: snocciolo
0: uguale.
1: Togli il nocciolo.
0: Comunque, oggi ho riso un quarto d'ora davanti al computer comune. È passata la direttrice.
1: Quindi non è Riso Zero.
0: È passata la direttrice e mi fa...
1: Ciao Barbara.
0: Scusami.
1: Perdonalo.
0: Che cazzo stai ridendo? Da solo. Sembravo avere un psicopatico davanti al computer che rideva.
1: Dai.
0: Vabbè, dicevamo 342 41 15 105. Tutte le barzellette che non fanno ridere o fanno poco ridere, il Fargi unirà tutte le vostre voci, faremo 5 minuti di Riso Zero, ok? È arrivata la mia nuova barzelletta preferita.
1: Dai.
0: Dottore, mi aiuti! Credo di essere una falena! Ma guardi che io sono dentista. Cazzo ne so, ho visto la luce accesa io.
1: Wow. Sì. Questa però fa ridere, cazzo.
0: Mi ammazza un quarto d'ora a ridere come un pirla davanti al computer.
1: Questa sì.
0: Ma come è piaciuta?
1: Fargi, sai che differenza c'è tra un teologo e Paolino?
3: Ti prego, dimmelo.
1: Il teologo è uno studioso di Dio, Paolino è un ignorante della Madonna.
0: Comunque, ragazzi, non vorrei dire questa cosa, ma tutti i bambini avevano un nome, tranne...
1: Chiaro.
0: Wow.
1: Lo sai perché i water nuovi sono tristi? E non li caga nessuno.
0: Wow. Scusi.
1: Sì, mi dica.
0: Mi dà una confezione di preservativi? Ecco qua, lei vuole anche un sacchetto? No, al massimo spengo la luce.
1: Avevo una gatta che stava sempre alla finestra.
0: Cazzo, quanto mi piace questo momento. Basta.
1: Avevo una gatta che stava sempre alla finestra perché era una persiana.
0: Wow. Ma fine, basta.
1: Il gatto maschio invece era sempre in chiesa perché era cattolico.
0: Possiamo ricordare i numeri?
3: No.
0: Allora, vi abbiamo fatto degli esempi.
3: Ti prego, dai il numero, l'hai detto solamente 6 volte.
0: Noi abbiamo fatto degli esempi, adesso tocca a voi.
1: Sì.
0: Quelle barzellette qua, quelle che piacciono tanto al Fargi, ma ne vuoi raccontare una tu una volta?
3: Forse non hai capito.
0: Vuoi il foglio?
1: Racconta.
3: Cioè io odio le barzellette.
0: Dai, lo vuoi il foglio?
1: Fargi.
3: Ma soprattutto
1: odio voi due.
3: Quelli che le raccontano.
1: Fargi, sai, però potresti raccontare di quella volta che hai messo l'orologio in forno e adesso hai il tuo fuso orario.
4: Riso Zero.
5: Allora. Missione Riso Zero.
6: E tu. Hai voglia di metterti in gioco?

0: capita, non l'aveva capita. Chi è?
1: Gente, abbiamo riso abbastanza. Sì. Adesso basta.
2: Sì.
0: Sta roba deve finire prima o poi. E allora.
3: No, mai.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105. Tutte quelle barzellette che non fanno ridere o fanno ridere poco. Avete ancora tempo per entrare all'interno di Riso Zero nella puntata di oggi.
3: Fate la svelta perché io devo andare via presto stasera. Sì. C'ho a casa San Matteo. Sì. Che non mi prende bene la parabola.
0: Wow. Pargi, tu lo sai perché i medici premono sul cuore?
4: No.
0: Perché è pulsante.
3: Esatto.
0: Dai, è bella sta roba qua. Oh, socio, l'ultima, veramente l'ultima. Sì. Sai che cos'è verde alle ruote?
3: No.
0: L'erba. Ho detto una palla sulle ruote.
3: Ah, ok, sì. L'ho raccontata io. Grazie.
0: Allora, dai, ci fermiamo
3: adesso
0: noi.
3: Adesso è una delle prime che ho raccontato in Riso Zero.
0: Buono, ma io non mi ricordo un cazzo, figurati, ma ti puoi immaginare. Allora, ci dobbiamo...
5: Puoi scordare di venire a lavorare domani?
0: No, quello me lo ricordo sempre. Non
5: prego,
0: mi...
5: scordatelo.
0: Dicevamo, scrivete, anzi, raccontateci le vostre barzellette per Riso Zero.
3: 342 41 15 105.
6: Missione Riso Zero. La lingua batte dove il clitoride. Ciao.
0: Wow. 105 all'ora.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99€. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
17: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
18: Radio 105. Proud to be different.
19: You see that girl? There's just something about her. I just

0: You might be safe. Don't talk too much, just listen.
1: Matti.
2: Sì.
1: Ti prego. Fammi il verso del gabbiano. Ti prego.
3: Faglielo, no?
2: Un gabbiano storto.
3: Un gabbiano che è uscito dal cocorico.
1: Ti prego,
3: qua.
1: Sì, Marti.
2: Amore, ho un altro.
3: Per favore, va bene che siamo in riso zero, però. Sì. Adesso
2: posso fare il verso di...
3: quell'uccello lì è morto da tempo, il tuo,
2: insomma.
0: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che fomea cinca il ballo.
0: Excuse me.
4: Le tecniche libre per i granchi in processione.
0: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
2: Aspetta. Ha appena depositato due uova, quindi c'è ancora speranza.
3: Certo, sì, sì. Ma infatti la speranza è l'ultima a morire.
2: Sì, bravo.
3: Allora, torna il giuoco del dialetto, oggi che vede protagonista la città di, anzi la provincia di Barletta, Andria e Trani. E oggi giochiamo con il dialetto salinaro, che è il dialetto nello specifico di Margherita di Savoia.
2: Secondo me ve lo siete inventati.
3: Scusi, se l'ascoltatore ha detto così. Allora,
2: scusa, Margherita di Savoia sarà savoiardo.
3: Sì, sarà savoiardo. Sì.
2: Vabbè, si dice savoiardo.
3: No, invece si dice salinaro. Così.
2: Ok, vabbè, mi fido.
3: Quindi, allora, in pratica...
2: Mi fido di Margherita.
3: Come funziona? Margherita non è la persona che ha indovinato. Margherita di Savoia è la città della persona che ha indovinato. Hai capito? Ti devo fare un disegno. Ti devo fare
2: disegnalo,
3: un disegno.
2: Adesso me lo disegni. Adesso mi disegni una pizza.
3: Certo. Allora, Barletta Andria Trani, che in questo momento è la 14ª posizione.
2: Non lo
3: ha
2: so.
3: Due punti in compagnia di... Aosta, Avellino, Benevento, Biella, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Imperia, Matera, Oristano, Prato, Ragusa, Reggio Calabria e Varese.
2: Cioè tu fai lo sborone che sei che al 14esimo posto ce l'hai iscritto?
3: Certo. Mentre al primo posto abbiamo Brescia, Venezia, 15, Cetri, al secondo Milano, 14, al terzo Bari con 13. Oh. Come funziona il gioco del dialetto? Noi vi daremo oggi una parola in dialetto salinaro.
2: Bravo.
3: Voi dovete tradurre la parola dal dialetto salinaro all'italiano.
2: Sì.
3: Scrivere il vostro nome.
2: Sì.
3: E la città o la provincia per la quale giocate o partecipate. Questo cosa farà? Non solo se sarete il dito più veloce d'Italia vi farà vincere la maglietta di Radio 105, ma consentirà alla vostra provincia o regione di guadagnare uno scettro e salire nella nostra classifica parziale.
2: Bene.
3: Quindi 3, 4, 2, 41, 15, 105, il vostro nome, città per la quale giocate o partecipate e la traduzione.
2: Sono quasi 14 anni che è parziale sta classifica, quando finisce?
3: Ci penso anch'io.
2: Quando è che lo diamo il premio?
3: Potremmo fare uno
2: stop. Ma finché
3: stop...
2: funziona vaffanculo.
3: Sì, ricominciamo, va bene, allora, comunque...
2: Sì.
3: Dicevamo, allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105, il dito più veloce d'Italia si porta a casa la maglietta.
2: Perfetto, quindi, nome, provincia...
3: Fatto, socio. Manca solo la parola.
2: Vabbè, solo tu.
3: Allora. Manca solo la fai tutto tu.
2: La parola di oggi in dialetto salinaro è...
3: La dico io.
2: Scherzo, dilla,
3: dai,
2: dilla. No, adesso lo dici.
3: No, ci penso neanche, vai.
2: Cuzzicumeri. Poi l'accento, vabbè, fate voi.
3: Allora, i cuzzicumeri.
2: Sì.
3: Che aiuto possiamo dare per i cuzzicumeri? Allora, piano, però a dargli gli aiuti, a dare gli aiuti,
2: sì.
3: Piano.
2: Tengono le corna.
3: Sì. Proprio oggi devi
2: sono un po' come gli zingari.
3: Sì, è vero, però sì, esatto, cosa? Esatto. No, è vero, hai ragione. Sono un po' come
2: tranne che odiano il rame.
3: Sono un po' come... E poi, non lo so, guarda, sì. Voglio fare un altro esempio.
2: Sì.
3: Ultimamente, so che tu ancora non hai visto questo trend,
2: sì.
3: Sono tante influencer che si tengono in casa quelle africane.
2: Oh, quelle giganti!
3: Quelle giganti, sì, sì.
2: Per fare cosa, scusa?
1: Ti prego,
3: così,
1: Marti.
3: Da compagnia.
2: Ah, ok, ok.
3: Da compagnia.
2: C'è un cuzzicumero per compagnia.
3: Scusa. C'è un po' di bava qua, poi...
2: Sì. Allora, fa bene alla pelle.
3: Allora, basta. L'aiuto di oggi...
2: Basta, tre!
3: La parola da tradurre oggi è... cuzzicumeri.
2: Sì. Ah. Ricordandovi a tutti quelli che hanno appena mandato l'SMS al 342-4115-105... Sì? Che dovete rimandarlo?
3: Sei pronto?
2: Pronto.
3: E dai, te l'ha appena detto!
2: Via 3!

0: quasi quasi ti dirò che mi prendo anch'io una cuzzicumera da mettere in casa. Ma la metto lì che gira per casa, che sale,
1: io stavo
0: che
1: pensando
0: scende.
1: A Olivia, sì? Che Rodrigo un centauro per amico. E io mi, quasi quasi per amico mi prenderei Olivia da mettere in casa.
0: Direi,
1: no?
0: Ci avrai come minimo, secondo me, più o meno il triplo dei suoi anni. Ma come
1: cosa
0: minimo.
1: Vuol dire, scusa?
0: Ma come cosa vuol dire? Dai, può essere suo
1: cosa
0: nonno.
1: Eh?
0: Ma può essere suo nonno. Ma su, sii serio, alla tua età, metti un po' di testa, come dicevano i nonni.
1: Sì, vorrei mettere qualcos'altro.
2: Senti,
1: questa è Olivia.
0: Certo, sì, crede che. Allora, gioco del dialetto, anzi, gioco del dialetto che oggi vedeva protagonista la città di, la provincia di Barletta Andria Trani, Bat. Per la precisione, dialetto salinaro, quello di Margherita di Savoia. La parola da indovinare oggi era cuzzicumeri.
1: Sì.
0: Come aiuto vi abbiamo detto piano a dare gli aiuti. Quando ho detto piano a dare gli aiuti era già un aiuto. Poi ho detto che ultimamente tanti influencer tengono in casa quelle africane. Il socio ha detto sono come gli zingari.
1: Sì, ma odiano il rame.
0: E poi hai detto anche, tengono i corn.
1: Sì, sì,
0: tengono
1: sì.
0: Le corna. Ragazzi, i cuzzicumeri, niente poppo di meno che sono le
1: cetrioli.
0: No,
1: no.
0: Sono le lumache.
1: Le lumache chiocciole. Le chiocciole. Okay.
0: Allora,
1: quindi non... abbiamo tenuto buono sia lumache che chiocciole.
0: Nonostante gli aiuti, qualcuno ci ha regalato delle gioie, come per esempio Michi da Andrea che scrive cetrioli, Giuseppe da Torino le maschere, i conigli, Raffaele da Benevento.
1: Certo. Conigli con le corna.
0: Cozze, Santo, poi Beatrice da Brescia che scrive i topi, i peperoni, Gio da Monza, cocomeri, Vitantonio che scrive le fave, Michi da Andrea le zucchine.
1: Io ce l'ho OnlyFans, è pieno di ragazze su OnlyFans che si tengono i peperoni
0: sì,
1: in
0: ma
1: casa
0: no.
1: Per compagnia.
0: Le angurie, ancora i cocomeri. No, i cuzzicumeri sono le lumache.
1: Perfetto.
0: I dieci... Stavo dicendo i dieci diti. I dieci... vabbè. Oggi tra l'altro guarda sto proprio sciallo, sono venuto in infradito. I 10 più veloci:
1: Vincenzo D'Andria, Matteo da Cagliari, Lucio da Codroipo, quindi Udine.
0: Wow.
1: Fabietto da Pavia, Greda Catanzaro, Vincenzo D'Andria, Vitantonio da Terlizzi, Giuseppe da Torino, Filippo da Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari,
0: okay.
1: Francesca da Venezia e Cristian da Milano. Attenzione
0: questi...
1: che Bari e Milano
0: sono all'interno dei 10. Potrebbe cambiare la testa della classifica.
1: Bravissimo. Per i più attenti si saranno accorti che erano 11.
0: Sì, perché due sono a pari merito.
1: No, perché Vitantonio da Terlizzi non ha messo la provincia.
0: Quindi Vitantonio.
1: Io so che è provincia di Bari, ma lo devi scrivere.
0: Quindi Vitantonio
1: eliminato.
0: E nonostante sei uno dei 10 diti più veloci d'Italia.
1: Sì, sì, sì. Allora, quindi si porta a casa.
0: Non riesco a dire quella parola.
1: Sei scemo?
0: Ho capito.
1: Stai zitto.
0: Nel dubbio taccio. Allora, questi sono i 10 più veloci.
1: Devi fare così col dito.
0: I 10 più veloci, ma noi serve il più veloce che vince la maglietta di Radio 105.
1: Il più veloce di oggi è Gre.
0: Da?
1: Catanzaro. Quindi la Calabria soffia lo scettro la Puglia.
0: Quindi allora si porta a casa la maglietta. Greti, porti a casa la maglietta. Verrai contattato ovviamente dalla nostra.
1: La maglietta del
0: Claudietta, dialetto. La maglietta della, di Radio 105. Mi confondi le idee. Cioè stavo dicendo la maglietta della Caruana. Stavo dicendo la maglietta di Radio 105. E verrai contattato perché tu sarai colui che darà la parola per la settimana prossima.
1: La maglietta di cosa? Non dare brutte idee di sopra che ce le fanno pagare dopo.
0: È una vita che ce la fanno pagare.
1: Ho capito, però.
3: Paolino, ma che cattiveria!
0: Vabbè. Catanzaro che sale a quota.
1: Ah, quota 3! Da 2, 3. A pari merito con Bolzano, Latina, Macerata, Modena, Nuoro, Pesaro, Urbino, Pistoia, Rovigo, Siracusa, Terni, Trapani, oggi Catanzaro.
0: E quindi sarà in dialetto?
1: Catanzarese.

0: All'interno della carovana, quasi addirittura d'arrivo, ma manca ovviamente quella che è la ciliegina sulla torta in questo martedì.
1: Il brillo allora, parlante.
0: Ma che brillo parlante?
1: Dobbiamo farlo per forza, Riso Zero.
0: Ma certo che dobbiamo farlo per forza, Riso Zero. Allora, avete mandato tantissimi messaggi, non vi preoccupate, perché sì, nel caso in cui non vi sentiate oggi, tranquilli, che non buttiamo via niente, le vostre barze vengono riutilizzate per la prossima settimana. Quindi no problem, tranquilli. Ci mettiamo comodi,
1: sì,
0: ci mettiamo seduti, sì, arriva l'appuntamento con Riso Zero.
2: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice, semplice, semplice.
3: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero.
2: Non bisogna far ridere nessuno.
1: Mai, mai, ma mai.
3: Missione Riso Zero.
4: E tu?
3: Hai voglia di metterti
0: voglia di ridere
3: in gioco
0: oggi?
1: La voglia che guardo.
0: Vai, vai.
5: Ciao soci, Daniele da Verbania.
0: Ciao Dani.
5: Che quotidiano leggono i giardinieri per tenersi aggiornati tutti i giorni?
0: No.
5: Il Corriere della Serra.
1: Sì.
0: Vabbè.
6: Flavio da Pontirolo.
0: Ciao Flavio.
6: Un detersivo entra in un caffè.
0: Sì.
6: Dash.
1: Sì.
7: Wow. Ehi soci, io.
0: Vai.
7: Cristian da Racale.
0: Vai Cristian.
7: Che cosa si dicono di scheletri amici?
0: Che dicono?
7: Ci amiamo per la pelle.
0: Wow.
8: Ciao Filo da Trento.
0: Ciao Filo.
8: Quando è che l'ape è ubriaca?
0: Quando è?
8: Ma quando va a fare l'aperitivo?
1: Sì.
9: Domenico da Andria.
1: Ciao.
9: Una lavagna parla con un'altra lavagna e le dice: sai, ieri sono uscita con un tipo. E l'altra: un bel tipo? No, guarda, era veramente un gesso.
10: Ciao soci, ciao. Matteo dalla Loggia.
0: Ciao Matteo.
10: La sapete la storia dello scemo sul piedistallo?
1: Sì.
10: Scendete, no, che ve la racconto.
0: Vabbè.
11: Ma se quelli che non ci sentono più, invece di chiamarli sordi,
0: sì,
11: li chiamiamo audiolesi,
0: sì,
11: allora quelli che non gli tira più sono i tirolesi.
1: Sì, sono loro.
0: Non è così.
12: Ciao soci.
0: No, vabbè.
12: Un uovo dice un altro uovo: sì, ma che culo. E l'altro: per forza è sodo.
0: Quella!
13: Ciao, wow, soci, sapete cosa fa un gallo in chiesa?
0: Che fa?
13: Il chicchirichetto.
0: E vai.
14: Due amici si incontrano.
0: Sì.
14: Allora gli fa uno: che c'è di nuovo? La mia moglie mi tradisce.
0: Aia.
14: Sì, vabbè. Ma di nuovo che c'è?
1: Ok, perfetto.
0: Beh, quello lo sanno tutti.
15: Ciao Andrea e Tommy da Ponte San Pietro.
0: Ciao,
1: coppia. Vai.
15: Sapete perché i vegetariani non vincono mai a scacchi?
0: No.
15: Perché non mangiano mai i cavalli.
1: Cacchio, certo. Sì,
0: wow.
1: Sì.
16: Un bambino entra in gelateria e chiede se hanno il gusto carciofo. E il gelataio: no, non ce l'ho. E quindi se ne va.
0: Sì.
16: Il giorno dopo, stessa storia, il bambino chiede al gelataio se ha il gusto carciofo. Il gelataio:
0: non ce l'ho.
16: Quindi che succede? Che sto gelataio alla fine prepara su gusto carciofo.
0: Certo.
16: Terzo giorno il bambino torna al gelataio e chiede: ce l'hai il gusto carciofo? Sì, sì. Hai sentito che schifo che fa?
17: Perché i carabinieri vanno in giro con l'acqua dentro in macchina?
1: Io lo so.
17: Per non far morire la sirena.
0: Sapevo anch'io questa qua, dai, vabbè.
18: Un uomo perde il controllo della macchina ed entra in un bar. Crash.
1: Wow.
19: Sono due amici che si incontrano dopo tanto tempo al telefono.
0: Sì.
19: E uno gli fa: oh dai, bravo, vieni qua, ci beviamo un caffè. Entrano dentro il caffè e fa: allora come stai, Francesco?
20: Insomma, non sto tanto bene.
19: Ah, minchia, come mai?
20: Ho fatto un incidente con la Vespa. Sono caduto e mi sono perforato un polmone.
0: Ah,
19: e l'altro polmone? No, niente, l'altro tutto a posto.
21: Allora, c'è una professoressa che va in classe dopo un esame che è andato malissimo. Va in classe tutta arrabbiata e inizia a urlare: ragazzi, io non ne posso più di insegnare in questa classe. Fate schifo, siete uno peggio dell'altro, siete tutti asini, specialmente tu. Indica un alunno, l'alunno la guarda: ma professoressa, ma chi? Io.
1: Wow.
22: Bambino Paolino, fammi un esempio di palle pelose.
0: Ma perché?
22: Il cocco, signora maestra. Brava Paolino.
0: Grazie.
22: Martin,
1: sì,
22: fai un esempio di palle pelose.
2: Le palle di Natale.
3: Ma Martin, le palle di Natale non sono pelose.
2: Natale, vieni a fargli vedere le palle alla maestra.
4: Ma che cazzo. Pierino, dormi. Sì.
23: Come? Io voto per abolire il riso zero. Fargi, Fargi, ci uniamo e tiriamo su ancora un po' di soci e aboliamo questa cosa. Bacio, mani dalla provincia di Bergamo.
24: Scusa, Claudietta, me la blocchi? Sta bergamasca?
0: Sì, la blocchiamo. No,
24: già fatto.
0: Sei arida, già sei fatto. Arida.
24: Arida,
0: non,
24: sì, sì.
0: Non trovi.
24: No,
0: la...
24: no, no, arida. È bergamasca.
0: Non trovi la comicità in ciò comicità? Che è bello. Cioè, Pierino, dormi?
24: Sì.
0: Sì. È bellissima, ragazzi. Cioè, dai, cioè, adesso veramente.
24: Ma dai,
0: bravi, bravi, sì. Bravi, bravi, perché veramente ogni volta ci regalate delle gioie. Se sì. Non vi siete
24: gioie
0: sentiti,
24: e dolori.
0: Se non vi siete sentiti oggi, tranquilli, perché tanto vi sentirete settimana prossima.
24: Sì, a meno che non vi buttano via.
0: Perché tanto una cosa è certa: settimana prossima ritornerà
24: Riso Zero.
4: Pierino, dormi? Sì.
24: È la pausa, la pausa.
25: Missione Riso Zero.
26: E tu?
25: Hai voglia di metterti in gioco? Metterti in gioco.
27: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
28: Pronti? Azione!
29: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
28: Qual è il piano?
30: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
29: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
28: Non conosco avventure.
29: Zampe.
30: Qual è il piano? Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
29: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
28: Non conosco.

0: sulla A12 veicoli scortati per il maltempo per una perdita di carico tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso Genova. Sulla A10 c'è un veicolo fermo tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 verso Ventimiglia. Veicolo fermo anche in Puglia sulla A14 tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. Sulla 1 Firenze Roma c'è una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi Chianciano verso la capitale. Sulla A4 troviamo invece code a tratti tra Allaccio, Nodo di Pero e Svincolo Pero, diramazione Molino Dorino per chi sta procedendo verso Milano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
16: Devi fare il piano, eh?

0: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: di Fred De Palma nel video. Ma
1: questa
0: mi
1: canzone,
0: piace?
1: Beh, chiaro, cioè i brillantini. Tra l'altro, questa canzone mi ha ricordato del perché tu hai imparato il sardo.
0: Allora, io ho imparato il sardo. Io sono l'unica persona.
1: Attestate, l'ha imparato.
0: Io sono l'unica persona al mondo ad avere imparato il sardo in Trentino Alto Adige.
1: A Madonna di Campiglio, sì.
0: No, non solo, attenzione.
1: Cosa?
0: Ho imparato.
1: Beh, l'ho imparato anch'io, ero nella stanza a fianco. Perché pensi che me lo ricordi così?
0: Ho imparato il sardo.
1: Allora, la mattina si è svegliato, viene da me e io avevo il lenzuolo fino sopra il naso dalla paura e gli occhi sbarrati. Non ho mai più dormito da quel giorno.
0: Sapete che dopo ho visto Martin fare la doccia in un angolo piangendo.
1: Sì. Per terra come gli stringevo le ginocchia.
0: Però possiamo dire
1: piangendo
0: una cosa.
1: Cosa?
0: Buone le crepe.
1: Me la sarei fatta anch'io.
0: Stavo parlando. Che pirla. Stavo parlando le crepe. Le crepe.
1: Anche le sue crepe erano buone.
0: Le crepe buonissime. Siamo arrivati alla fine.
1: Il deficiente.
0: Cosa devo fare? Scusami.
1: Ma magari non, allora vuoi dare nome, cognome e il numero di telefono?
0: Ciao Silvia. Cioè. Va bene. Allora,
1: so più il numero ce l'hai?
0: No.
1: Lo vuoi?
0: No. Siamo arrivati alla fine. Prima di salutarvi,
1: Il numero di suo marito.
0: Ringraziamo la nostra Saretta.
2: Prego, Martin.
1: Sì, cosa vuoi?
0: Fagli il verso del gabbiano, dai, per chiudere questa trasmissione. Facciamo la trasmissione a cerchio, la trasmissione circolare. Chiudiamo come abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato con i versi dei gabbiani?
1: Sì.
0: Chiudiamo facendo i gabbiani, scusami, eh.
1: Io sono un gabbiano stanco e me ne vado.
0: Com'era la canzone? Il gabbiano.
1: Il gabbiano Jonathan.
0: No, c'era la canzone, dai. Com'è che faceva la canzone? Lui la sa.
3: Sì, certo.
0: Dai!
3: Sono un esperto io di trash.
0: C'era la canzone, il gabbiano solo, il gabbiano abbandonato. Vedi?
1: Ah, piccola gabbianella.
0: Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Dai,
1: è vero.
0: Grazie alla Saretta, grazie alla Claudetta.
1: Sua moglie era comunista.
0: Grazie al Fargi. Ovviamente vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
1: Fai le alghe.
0: Faccio le alghe. Il cazzo.
1: Cazzubocci.
0: Scusami, ho appena visto la nostra immagine in televisione mentre facciamo le alghe.
1: Non avevi visto.
0: È una di quelle robe brutte, ma brutte da vedere.
1: Allora,
0: ma veramente.
1: Supremo Max.
0: Oh mio Dio.
1: Non ho detto nome e cognome.
3: Hai citato il nome.
0: Guarda le alghe.
1: Noi facciamo le alghe perché io ti ho visualizzato in un sogno come Aquaman. E quindi noi facciamo le alghe.
3: Pensavo,
1: Max Brigante.
0: Pensavo come la sirenetta.
1: No, Max lui Brigante, ne ha tre di braccia addirittura.
0: Lui è Poseidone. Vi lasciamo ovviamente con 105 micase. Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
4: Faticosa oggi, eh?
1: Ci hai mai fatto caso che le cose più belle della vita iniziano tutte per M? Moto, macchine, figa, soldi, gin tonic, vacanze.
0: Ci risentiamo domani.
1: Max Brigante.
0: Ci risentiamo domani qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Non so più che cazzo dire.
1: Perché la 18
0: è
1: l'ora della carovana.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: scusate, tocca a me? No, perché abbiamo un cambio studio che è sempre più un pit stop da Formula 1 e quindi non è facile arrivare in onda nel momento giusto, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come state, ragazzi? Benvenuti a casa. Ho il piacere anche di salutare Walter, che non vedo mai, che almeno mi rimane. Non puoi rimanere tu, Walter? Hai da fare?
1: Guarda che se vuoi...
0: No, ma sto, ma sto parlando io con Walter, scusa. Hai da fare stasera?
2: Sì.
0: Ah, niente, no, perché sennò avrei un pensiero di...
1: Se vuoi rimani.
0: No, se non fa... Ma non fare lo spiritoso, Simo, che ti cambiamo in un attimo qua. È un attimo che Walter rimane un'ora in più e è già qua.
1: Guarda, basta che non faccio la carovana poi.
0: C'è Simo J in regia, ciao Simo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: C'è il nostro ospite meraviglioso, certo, incamiciato lì in corridoio. Stasera abbiamo un ospite, certo, importante, molto importante.
1: Lui in camicia, noi siamo vestiti...
0: Sì. No, beh, io non sono vestito male.
1: C'avevamo una maglietta nera.
0: Ho capito, ma anche il signor Armani aveva un...
1: Sì. Su questo hai ragione.
0: Cioè, vuoi dire che non la portiamo come lui, forse?
1: Beh, no.
0: Vabbè, però...
1: cioè, mi sembra difficile da capire.
0: Va bene, Simo, come stai? Com'è andata la tua giornata?
1: Allora, tutto bene, siamo stati tanto insieme questo pomeriggio perché sei venuto presto in radio,
0: sì,
1: e
0: sì, sì,
1: hai un po' smazzato le tue cose qui. Sono molto contento, infatti c'è un grande affiatamento per questa puntata.
0: Oggi abbiamo addirittura fatto talmente tante cose in radio che, nonostante sia martedì, abbiamo anche già registrato il Mamacita Radio Show. Per dirvi
1: è
0: quanto
1: commovente questa
0: è
1: cosa.
0: Commovente quanto eravamo carichi proprio e così pieni di energie. Abbiamo una bellissima settimana davanti, abbiamo un bellissimo ospite, per cui mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Che classe iniziare così. Mi piace molto iniziare con Olivia Dean, la prima canzone questa sera qui a 105 in casa alle 20.05 con Max Briganti in diretta fino alle 21. Siamo anche in televisione al canale 66 del Digitale Terrestre. Questo potrebbe interessare qualcuno, soprattutto in chiave ospite, perché stasera abbiamo un ospite in presenza che ha fatto questo bel disco che metto a favore di Camera. Il disco è questo, si chiama Solito Cinema. Simo, a te l'introduzione del nostro ospite.
1: Guarda, lo si introduce da solo con la sua chitarra.
0: Pa, pa, pa, pam, pam.
1: Allora, ho messo uno dei miei pezzi preferiti dell'album che è lì davanti, Solito Cinema. Stiamo parlando di Julie, che per la prima volta viene a trovarci 105 in casa. Spero che sia...
0: Ma perché non è mai venuto?
1: La prima di tante, no.
0: Ma veramente?
1: Eh sì.
0: Ah, avevo la sensazione, ho incontrato Giulia talmente tante volte fuori dalla radio e pensavo fosse venuto. No, non è mai venuto in onda.
1: No.
0: Ok, ok. Battesimo.
1: Siamo molto contenti, appunto, Solito Cinema, l'album che hai lì davanti è fortissimo, chiaramente su tutte le classifiche in Italia. I singoli, secondo me, sono tutti dei singoli, perché si è fatto un viaggio incredibile con la sua chitarra. Ha messo insieme parecchie voci diverse.
0: Sì.
1: Cioè, io quando ho sentito che c'era Concato nell'album mi sono frizzato.
0: Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, 13 Pietro e Olli.
1: E Olli, che ascoltiamo appunto qua sotto, in sottofondo, con Cantilene, uno dei miei pezzi preferiti di questo album, secondo me è bellissimo, e che invito chi non l'ha ancora ascoltato, i più disattenti o chi magari non lo conosce. Lui ha una bellissima storia, è arrivato veramente al grande pubblico grazie alla collaborazione che ha da qualche anno con Olli, che ha veramente sbancato dal Festival di Sanremo in poi. Quindi l'hanno visto sul palco, sicuramente l'avete visto sul palco, e niente, siamo molto contenti di averlo ospite questa sera.
0: Sì, non è facile mai per i produttori, poi ne parleremo sicuramente anche con Giulia, fare un quello che viene chiamato un producer album, no? Perché è complesso, perché devi mettere insieme tante voci, tanti artisti, tanti cantanti, tante logistiche, ognuno ha la sua progettualità, insomma non è semplice, ci vuole tanta tenacia, ci vuole anche tanto rispetto all'interno della comunità artistica. Giulia ha sicuramente tutte queste caratteristiche, oltre che un suono molto, molto distinguibile, si dice così, molto chiaro, molto originale, è veramente tanto bravo, ho avuto il piacere anche di stare con lui in studio, è super, non a caso poi arrivano questi successi. Felice di parlarne con lui fra poco qui a 105 in casa.

0: 105 in casa su 105 con Max Brigante. Qui da noi, insomma, la puntata la fa l'ospite e fra qualche minuto, dopo la pubblicità, arriva Giulia a parlarci del suo album molto bello che si intitola Solito Cinema, dove hanno collaborato un sacco di nomi importanti della nostra scena, insomma, della scena musicale italiana. Quindi, insomma, sarà bello parlarne con lui e sentire un po' della sua musica. Simo, tu ti sei già espresso, sì. Hai detto che il tuo pezzo preferito è quello con Olly.
1: Allora, sì, mi piace chiaramente anche il pezzo di Concato, perché appunto ero curiosissimo di ascoltare.
0: Affascinante.
1: Voilà. Devo dirti che anche quello di Brescia, con Brescia, che ascolteremo dopo, per una questione appunto di...
0: noi, scusa,
1: diciamo,
0: noi
1: di
0: quali...
1: provenienza ligure,
0: noi quello con Coez lo sentiamo.
1: Quello con Coez, okay, sentiamo, okay. Quello con Coez e quello con Brescia.
0: Va bene, dai.
1: Chiaramente sui liguri.
0: Sì, sei di parte.
1: Sono un po' di parte. Vabbè. Però, nel senso, poi lui, grande tifoso sampdoriano, prima non l'ho detto, è sempre allo stadio. Non essendo di Genova, però è diventato cittadino onorario, credo, di Genova, e quindi è sempre allo stadio. È molto bella questa cosa.
0: Bene, ne parliamo fra poco, dopo la pubblicità.
2: C'è 105 mi casa.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail,
10: spritz al tramonto,
9: colazione,
10: cappuccino vista mare,
9: estate,
10: crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.
20: caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
21: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
22: Certo, che domande fai, Ciccio?
21: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
22: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
23: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: arrivato Julie questa sera qui a 105 Mi Casa. Sono molto contento, ma sai Julie, ciao intanto.
1: Buonasera a tutti.
0: Prima Simo Maetto, la prima volta che viene qui in radio da te. Ma io, forse perché ci siamo parlati mille volte fuori, non avevo questa percezione.
1: È la mia prima volta qua, sì.
0: non lo sapevo. Sono super contento e poi arrivi con i carro armati, con i cannoni, con questo disco che faccio vedere a quelli che ci guardano in TV, solito cinema. È il disco di Giulia, è il disco di un produttore che chiaramente è molto caldo perché produce artisti di grande successo. E prima dicevo, non è mai facile fare un disco da producer perché devi mettere insieme un sacco di altri artisti. Però adesso mi stavi dicendo, ma che tutto sommato non hai fatto questa fatica.
1: Ti devo dire che sono stati tutti molto propensi a collaborare anche nel progetto, nell'uscita dell'album, tutti proprio. Infatti è stato bello, cioè
0: bello,
1: è stato
0: bellissimo.
1: Proprio bello anche condividere con loro, cioè io mi sono confrontato con loro anche per scegliere proprio quando, come, perché, in che modo la tracklist, cioè li ho resi partecipi di tutto e ho ricevuto un grande supporto, grandissimo.
0: Beh, bello, bello, te lo meriti perché sei molto bravo, ma questo lo dicono i fatti, però sei anche uno col quale si sta bene insieme, no? Ho avuto modo di vedere in studio come lavori, c'è quell'energia lì, è abbastanza rara, cioè è un qualcosa che poi uno va a ricercare. Senti, ma è chiaro che quando lavori con un artista c'è un mondo, no? Abbiamo tutti ben chiaro il lavoro che fai con Olly, perché poi Olly negli anni ha avuto un successo enorme. E come hai pensato però di impostare il tuo disco?
1: Guarda, il bello è stato proprio che non l'ho pensato, non l'ho impostato fino a quando non era praticamente finito, perché io ho fatto sessioni con loro in studio in sti 2 anni e le ho fatte, come sai che capitano, senza pensare al mio disco,
0: okay.
1: È per loro, è un singolo per loro, è per Sanremo, non è per... Cioè è stato proprio tutto in maniera molto spontanea. Mi sono ritrovato a novembre con 6-7 canzoni sul computer e me le sono ascoltate tutte di fila e le ho sentite e ho detto mi sa che se ci penso bene potrebbe essere okay. Il momento che c'è il disco mio.
0: Ah, bello, interessante, sì. Anche come genesi. Senti, invece per quanto riguarda il tuo suono, che oggi è molto, molto caratteristico, no? Oggi parte una chitarra e dici Giulie, no? che è tanto per un produttore, sì. È veramente tanta roba. Non è sempre stato così, perché mi ricordo le tue prime cose, cioè, quanto hai lavorato per trovare questo tipo di identità?
1: Ma guarda, credo che sia figlio in realtà proprio di tutta la mia vita, perché alla fine se penso appunto alle prime robe con Olly, che erano le robe con la cassa dritta,
0: certo.
1: E quelle erano frutto di quel periodo di vita mio, che ne venivo da DJ set, DJ, dalla musica dance, Avicii, sì. Garrix, tutto quel mondo lì, il Tomorrowland.
0: Sì, sì.
1: E poi, non lo so, sono ritornati a galla i miei primi ascolti, in realtà, i vari Concato, Vasco, Lucio Dalla. Ed è stato anche bello coltivarlo insieme ad Olly, che mi ha fatto anche lui crescere tantissimo, perché alla fine la fortuna di poter sperimentare con un artista, e quindi che non è che fai solo le produzioni che non hanno fine,
0: certo.
1: Ma fai le produzioni con qualcuno che scrive, con qualcuno che ti dà una mano anche a crescere sotto l'aspetto della produzione, di come fare un pezzo, della struttura e tutto, e quindi siamo arrivati ad oggi che il mio suono è questo qui, ma è figlio proprio di tutte le persone con cui ho collaborato, di tutta l'ispirazione che ho preso da tanti colleghi, da un sacco di gente.
0: No, bello anche questo fatto che riaffiorano degli ascolti del passato, no? Poi uno si va a fare dei viaggi nell'IDM o in quello che è per ognuno è il suo viaggio, poi però tornano delle cose che evidentemente uno anche inconsapevolmente ha molto introdotto dentro se stesso, poi vengono fuori in qualche modo. Noi stasera ascoltiamo 2 brani tratti da Solito Cinema. Il primo è questo con Coez, magari lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Quelli come me.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulie con Coez, quelli come me. C'è Giulie questa sera qui a 105 Mi Casa. Abbiamo detto prima, l'ascoltiamo e poi ne parliamo di com'è nata questa Quelli come me.
1: Quelli come me, un bellissimo pomeriggio in studio con Silvano, con Coez, che saluto tanto. È stato il primo brano che abbiamo fatto insieme.
0: Ok.
1: Quindi, poi ce n'abbiamo già qualcun altro, non so se potevo dirlo, ma ce n'abbiamo già un po' sul computer.
0: È lì.
1: Però è stato il primo brano che abbiamo fatto insieme. È stata una giornata bellissima.
0: Beh, conclusa, devo dire, una giornata felice.
1: Felicissima, conclusa con una bellissima cena in cui già ci cantavamo il pezzo in giro con tutta la mia compagnia, Fede e tutti gli altri.
0: Bello, bellissimo, bello. Ti faccio una domanda tecnica: chi ha scelto il ristorante quella sera?
1: Quella sera lì l'ha scelto Silvano.
0: E allora siete mangiato bene?
1: Mangiato molto bene.
0: Perché Silvano è molto bravo bene. Nella scelta dei ristoranti. E quando sceglie lui si mangia sempre da paura.
1: Abbiamo mangiato molto bene. Sì.
0: Senti, come avevate subito avuto la percezione? Perché questa secondo me è sempre una domanda interessante, no? Si sta tanto tempo in studio, tu tutti i giorni ci stai praticamente, tranne adesso che fai un po' di promozione, però esatto, per il resto esatto. Sei sempre in studio. E riesci a avere la sensazione di quando una giornata è diversa da un'altra perché ti consegna per esempio magari un pezzo come questo?
1: Sì, quello sì, ma soprattutto perché ho ben presente quanto è brutto invece ritornare a casa senza aver combinato nulla. Lì io penso sia la parte più difficile per un artista, per un qualcuno che produce o che scrive canzoni. Il giorno che non combini nulla e torni a casa, proprio ti senti inutile, ti senti scarso, ti senti che non sei capace, che fino a quel giorno lì ti è solo andata bene. Che sembra una cazzata.
0: No, ma...
1: Però, e come dico sempre anche quando ne parlo con Fede, secondo me noi sono più i giorni in cui ci sentiamo scarsi e non capaci rispetto ai giorni che ti senti capace. E i giorni che non sei capace ti servono poi per arrivare al giorno invece dove è tutto allineato e spacchi tutto.
0: Eh sì, come si fa o come fai tu ad avere a che fare con quel tipo di frustrazione che hai descritto molto bene? È molto comune negli artisti, probabilmente anche in quelli che hanno un riconoscimento internazionale, cioè probabilmente anche Bruno Mars torna a casa dallo studio un giorno pensando di...
1: Sai che... arrivato al giorno d'oggi, no? io credo che sia proprio un sentimento
0: sì,
1: di tutti.
0: Anch'io lo penso. Tu come fai a interagire con quel tipo di energia?
1: Non sono ancora capace, cioè me la vivo veramente male.
0: Ci vai un po' sotto?
1: Sì, ci vado sotto e soprattutto non c'è un modo, cioè il modo più giusto è quello di staccare, di dire anche domani piuttosto non torno in studio, me ne sto a casa, abbiamo la fortuna di poter stare a casa, di non avere degli orari o degli impegni inderogabili. E invece spesso la mia testa dura mi fa ritornare in studio il giorno dopo, non chiappo un canale nemmeno il giorno dopo e sto ancora peggio del giorno prima.
0: Però è così. Ti faccio una domanda impossibile, perché so che la risposta è impossibile, perché l'ho fatta a tantissimi produttori, però mi piace anche la non risposta rispetto a questa domanda. La chiesi anche a Farrell, tra l'altro, per dirti, cioè anche a chi tu dici vabbè questo lo saprà, ma in fondo lo so che non lo sa nessuno. Però come si scrivono le belle canzoni? No, è chiaro che non c'è una formula.
1: Guarda, io però ti so rispondere, nel senso che io scrivo le canzoni e produco le canzoni che mi piacciono.
0: Che c'è una
1: se
0: risposta.
1: Se mentre la stiamo facendo, la stiamo scrivendo, non mi piace, io difficilmente riesco ad andare avanti. Quindi io ho semplicemente la fortuna che a quanto pare ultimamente quello che piace a me è quello che piace anche a qualcun altro.
0: Sì.
1: Però ecco, di base io ho la fortuna, cioè io spesso mi dimentico che le canzoni sono mie o sono nostre perché me le ascolto proprio per il piacere di sentirle. E quindi il mio trucco è quello, nel senso
0: faccio
1: quello che mi piace.
0: È tanta roba, però vuol dire avere i chakra ben aperti e ben allineati, dovrebbe riuscire a tenerli sempre così nella sua vita. Adesso ascoltiamo un'altra canzone che hai fatto con Bresh, invece, che si intitola Serenamente. Questa... volevo questa giocare al contrario e volevo farla raccontare da Giulie prima di suonarla.
1: Ok, allora... brano bellissimo di Bresh, di cui sono grande fan da quando ero molto piccolo.
0: Okay. E
1: lui secondo me è uno di quelli che della scuola di Genova è quello un attimino che ha tracciato un po' un bel percorso inizialmente e l'ha sempre fatto con dei testi e con dei significati alle canzoni molto belli. E sono contento che abbiamo fatto una canzone che mi ha riportato un po' all'essere fan di Brescia, nel senso, facendo ormai il mio lavoro e essendo che è un collega ormai, difficilmente riesco a vedere gli artisti sempre con gli occhi da fan come qualche anno fa. E con questo pezzo qua sono grande fan di Brescia.
0: Bello, bellissimo. L'ascoltiamo serenamente, Giulie, appunto con Brescia, questa sera qui a 105 in casa. Poi torniamo, no? Ci salutiamo dopo questa canzone.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giuni con Bresh, serenamente, tratta da Solito Cinema, il disco di Giuli, che insomma ci ha raccontato che a un certo punto nasce più o meno a fine anno, a novembre, quando metti insieme un po' di tracce nel tuo computer e hai la sensazione che possano un po' suonare quasi come un disco, no?
1: Esatto.
0: Ci hai sempre creduto? Nel momento in cui poi sei partito hai detto ma dai, io sto progetto lo faccio, o a un certo punto, anche magari per impegni, perché poi tu fai anche tante altre cose, hai pensato lo accantono e lo riprenderò?
1: Guarda, la fortuna è stata quello veramente di visualizzarlo quando era già praticamente finito, e quindi
0: okay,
1: sulla scia
0: tanto...
1: dell'entusiasmo, su soprattutto il supporto di tutti gli artisti è stato essenziale, cioè senza il loro supporto, senza la loro condivisione del progetto a 360 proprio sarebbe stato impossibile farlo. Senti. Perché quello che mi sono sempre detto è lo farò nel momento in cui vien da solo.
0: Sì, ecco. Sì, sì,
1: esatto.
0: Sì. È un bel viaggio il tuo disco anche in quelle che possono definirsi un po' le scene, se poi in Italia abbiamo delle vere scene. Però sicuramente per esempio c'è una scena romana, no? Se non altro fatta da cantautori che stanno lì, e l'hai frequentata in questo disco. Prima abbiamo sentito Silvano Coez, però c'è anche Franco 126, c'è Tommaso. Com'è? Hai trovato un po', non so se di differenze o comunque di modalità diverse da studio in studio dove ti trovavi?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna o la sfortuna che sono venuti tutti su da me. Quindi
0: okay.
1: Ci siamo beccati qua a Milano. E comunque Milano è una città che rende tutto un attimino più smart, più veloce, no? Però ecco, la cosa che ho notato loro è proprio l'approccio che hanno nella scrittura,
0: mm-hmm.
1: che sembra di guardare un film. Cioè non che gli altri non scrivano in un modo con immagini, eccetera. Però mi sono reso conto che Tommy, Silvano, Fulmine, Franco hanno tutti... Sarà la parlata, sarà l'accento, ma un sacco di frasi delle loro canzoni, se non fossero con la cadenza romana, non sarebbero belle uguali come dette da loro. Cioè,
0: è vero.
1: Su questo sono i numeri uno, secondo me.
0: Però è importante,
1: è importantissimo.
0: Sì, sì, è importante. Ti sei mai chiesto qual è il vero ruolo di un produttore? Perché i produttori sono anche molto diversi tra di loro, no? Io ho visto per esempio che tu in studio fai un bel lavoro che non è solo quello del ti metto la chitarra giusta o qui ti costruisco un intro, fai proprio un lavoro sulla canzone, cioè quella parola è giusta, quella parola, questa cellula, insistiamo su, cioè vedo che entri veramente molto nella canzone. È una cosa che ti è venuta spontaneamente nell'approccio a questo lavoro? A un certo punto hai pensato veramente quale deve essere il tuo ruolo quando ti siedi lì?
1: Ma guarda, un po' si collega a quello che ti ho detto prima sul fatto di fare delle canzoni che mi piacciono. E quindi spesso io mi permetto anche di dire che c'è una frase che non mi ha colpito, che non mi arriva, che si può dire in un altro modo, perché voglio che mi piaccia e che mi rappresenti. Però mi collego anche a quell'altra cosa che ti dicevo prima, che sicuramente il fatto di collaborare con Olly e di avere un bel rapporto con lui mi ha fatto entrare in una modalità nuova, nel senso con lui, con un bel rapporto, con la confidenza, col rispetto, con la crescita insieme, abbiamo sviluppato un modo di fare le canzoni in studio che è molto sincero. Cioè non è che io ti produco la traccia e quindi non mi esprimo su quello che scrivi, mm-hmm. o non ti do un consiglio. E il fatto di rendermi conto che questo modo con lui è bellissimo e utilissimo mi è venuto da metterlo in pratica anche, cioè anche sì, con le persone con cui ho magari meno fiducia.
0: Però ti dà quella confidence di poterlo fare.
1: E voglio che lo facciano
0: che
1: anche loro con me.
0: Certo.
1: Cioè se c'è una chitarra che non gli piace o che... Cioè io voglio che mi dicano che non gli
0: certo,
1: piace.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Perché sennò è un gioco che vale per tutti e
0: assolutamente,
1: due.
0: Assolutamente, è così. Senti, ti auguro di portare questo disco il più lontano possibile.
1: Grazie,
0: di costruire intorno a questo disco anche altre esperienze, perché insomma con tutti questi nomi belli e c'è sicuramente anche questa possibilità, e sono felice di averti avuto per la prima volta.
1: Grazie.
0: Ero convinto fosse tipo la terza, però qui a 105 in casa.
1: Grazie mille, Max.
0: Ciao Giulio,
1: ciao a tutti,
0: un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao
2: Radio 105.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu,

0: nel tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: 105.
8: Che storia.
9: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia.

0: Siamo con Phil Collins, la sua You Can Hardly Love, era il 1982, era l'anno dei mondiali, Tu non hai memorie però di quel mondiale.
1: No, perché dipende che mese, in che mese è uscita questa canzone, avevo qualche mese.
0: Io ho ricordi invece, ho ricordi e felici perché è l'anno in cui l'Italia vince il mondiale. Sì, il penultimo, perché poi nel 2006 ne è stato vinto un altro, e da lì
1: il baratro.
0: E da lì, insomma, la situazione è quella che conosciamo. Ma non è il caso di aprire un argomento di questo tipo a fine programma. Facciamolo scivolare via. In arrivo il 105 Night Express qui su 105. Noi torniamo invece domani sera. Che domani siamo in trasferta, Simo?
1: No, è giovedì che siamo in
0: giovedì
1: trasferta.
0: Siamo
1: domani
0: in trasferta.
1: Siamo qui con la bravissima e bellissima Giulia Vecchio. Grandissima imitatrice, attrice.
0: Meno male che me l'hai detto, perché io andavo dallo spazio Lenovo domani. Cioè domani mi facevo trovare lì, bello tranquillo. Poi entravo, vedevo, sai, tutte le persone che lavorano lì. Non vedevo voi e poi capivo e sarei venuto qua. Però
1: sì, perfetto.
0: Questo sarebbe stato il mio iter di domani. Quindi Giulia Vecchio domani.
1: Esatto.
0: Qui da noi. Poi andiamo in gita invece giovedì con la puntata live.
1: Esatto.
0: Molto bene. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Buonasera, su Radio 105, sono le 21.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Lucilla Gossi, Alessansone, c'è il Night Express e un sacco di pavoni. Vedete quanti pavoni?
1: Che sono i pavoni? In che senso?
0: Non hai aperto i social oggi?
1: No! Allora, cioè, sì, ma evidentemente non fanno parte del mio...
0: C'è
1: così...
0: questa cosa che gira da ormai 2 o 3 giorni, secondo me, però oggi ha fatto
1: ma
0: il botto.
1: Ma quelli di Michael Jackson? No.
0: C'è un comune... Hanno fatto un servizio al TG su questo comune dove ci sono le persone che si lamentano perché questo comune, Marina di Ravenna, forse...
1: È pieno di pavoni. Che hanno una voce di melma proprio.
0: Sì. Esatto,
1: fanno
0: esatto.
1: Così i pavoni.
0: E questo servizio, ripostato oggi anche da Trash Italiano e da un sacco di persone, praticamente fa prima sentire le persone che si lamentano e poi,
1: la voce dei pavoni.
0: Per 30 secondi pavoni, cioè verso di pavone.
1: No, giustamente per far dire: oh, raga, ci hanno ragione. per quello che vogliono dire.
0: È così, ragazzi. Adesso cerchiamo qual è il perché. L'ho visto io qualche giorno fa.
1: Allora, sai
0: cosa
1: è successo? Io voglio dirti questa cosa che tu pensi che adesso sia viral per tutti questa cosa qui, ma invece tu ti sei fermata a guardarlo, come io adesso sto guardando uno che ha vinto Mister Olimpia.
0: Ok.
1: Io ti voglio dire come si chiama questo.
0: Allora, Punta Marina, non è Marina di Ravenna, okay, è Punta Marina. Punta Marina, il paese invaso dai pavoni a Ravenna.
1: Ok, ok. Io invece vi voglio dire come si chiama questo ex Mister Olimpia che adesso fa il personal trainer. Comunque è un bodybuilder, ovviamente anche uno che ti segue l'alimentazione quando ti pompa i muscoli. Oh, l'ho guardato una volta, ragazzi. Sembra che io voglia fare Mister Olimpia.
0: Ok, cioè sempre lui o sempre...
1: Sempre lui, spessissimo, e poi gente limitroca che fa e su, vai, con pesi, okay. Spingi, punta il bacino in basso, fai cosa che mi galvanizza anche, tipo sono diventata una stalker nei confronti del mio personal trainer Stefano, lo saluto, e gli mando i video e gli dico: oh, ma guarda questo, ma guarda quest'altro, ma guarda quest'altro, ma questo mangia gli albumi. A un certo punto lui l'altro giorno mi ha detto: senti, basta,
0: vai, certo, non ce la fa più. Personal
1: trainer.
0: Voglio
1: dire come si chiama questo perché è un ospite che in realtà mi piacerebbe avere.
0: Ah,
1: però tu parlucchia che io lo cerco.
0: Okay.
1: Sì.
0: No, probabilmente si è accorto che tu sei tornata a fare attività fisica, anche il tuo telefono, perché magari in circostanze dove ci sono altre persone che si allenano, che guardano contenuti di un certo tipo,
1: okay.
0: E quindi ha capito, ha detto: ok, Lucilla è tornata, adesso si allena sempre.
1: She's back.
0: Sì, adesso vuole fare questo, quest'altro, gli faccio vedere tutto. Faccio vedere tutto, così sta su Instagram 6 ore al giorno
1: mamma
0: a imparare come si fanno i triceps.
1: Ma guarda, è un attimo, adesso insomma carica a carbone stasera. Però ve lo dirò come si chiama questo qua.
0: Devi fare come facciamo tutti, che togliamo il wifi e andiamo con...
1: Vabbè dai, non lo faccio allora.
0: Facciamo così. Va bene, voi come state, amici belli? È martedì sera, 5 di maggio, e Fussi come mobile, l'hanno detto cani ovunque, in qualsiasi momento. Però come al solito voi sapete che la nostra il nostro primo pensiero è a come state voi, no? Anche perché abbiamo un argomento...
1: mamma mia, un argomento da chiacchiera che ci è arrivato per chiacchiera nostra.
0: Esatto, che prima della diretta ci siamo fatti un bel aperitivo, io e Lucilla abbiamo fatto delle chiacchiere profonde, leggere, insomma così, e ci è venuta in mente questa cosa da fare tra poco con voi, quindi tra poco
1: non
0: ci sarà la chiamata alle armi. Però è una bella cosa, nel senso dovrete andare a cercare nella vostra vita un momento preciso, se c'è stato, ma sicuramente c'è stato. Poi dopo lo troviamo e vi raccontiamo anche...
1: Allora, innanzitutto vi voglio dire che sono andata nell'archivio dei miei like ed è tutto Garlasco.
0: Okay, ok.
1: Per cui sono ossessionata chiaramente da sempre.
0: Ho scoperto che sei una grande commentatrice di cose comunque. Cioè nel senso...
1: Hai visto i miei commenti da qualche parte?
0: Sì, ogni tanto mi appaiono dei post e dico: ma perché mi appare sto post? Primo
1: perché
0: commento, Lucilla Gossi che commenta anche seriamente. Cioè...
1: Sì!
0: È bello.
1: Guarda che questo qui per me è un sintomo di vecchiaia.
0: No, secondo me è un sintomo che sei sana, che ti va.
1: Commento e dico: oh riga, ma non è vero che così. Non sai, c'è un post che te l'ho detto, che ho commentato quello della notte di Gwen, che Gwen diceva non si può chiamare clubbing. Tuttora, dopo un mese che ho commentato, mi arrivano gli insulti di quelli che dicono: oh, la notte, bisogna strapparsi i vestiti di dosso, mettersi la maschera.
0: Te lo porterai per un po' di tempo.
1: Andate tutti a fan bagno.
0: Va bene. Allora, se vi va per essere con noi anche stasera, il nostro numero, poi mettiamo una bella canzone.
1: 342 41 15 105, dai, scriveteci la voce.

0: in Maroon 5, sono le 21.07, questo è il 105 Night Express. Davidini in regia, ciao. La Claudietta al centralino, la nostra Vale Stoppelli in redazione, Ale Sans, Lucilla. Stiamo parlando, allora abbiamo, grazie all'aiuto, l'ausilio del nostro Ale, io sono riuscita a trovare la mia nuova ossessione dell'ultimo periodo, che è questo Petar, com'è che si chiama?
1: Petar Duper.
0: Petar Duper, Mister Olimpia. Niente ragazzi, io passo, io credo un'ora della mia vita, della mia giornata
1: Guardando Duper. Comunque ognuno c'ha il suo guilty pleasure, addirittura Guccini. Non so se hai letto
0: ma
1: di Guccini.
0: Ma è stato fantastico, che guarda Il Grande Fratello e Pechino Express.
1: E anche Temptation Island. Non riesco più a leggere, cedo al Grande Fratello e a Temptation Island.
0: Ma ha ragione, per me Temptation Island è stata una rivoluzione.
2: Sì.
0: Io l'ho guardato per la prima volta la scorsa primavera. Non l'avevo mai visto. E ho pianto.
1: Eh sì.
0: Cioè a me ha colpito alle lacrime, perché è vero che è un po' trash per certi versi, ma è giusto. E soprattutto ho trovato molto vero la dinamica dei sentimenti anche di persone molto diverse da noi, ma poi nell'anima, nei sentimenti di coppia, la dinamica del litigio, del dolore, del dispiacere, dell'incazzatura, è quella. Scusate, mi do gli schiaffi anche al microfono.
1: Quando dici sentimenti mi viene in mente la parodia di Temptation Island dello zoo, dove c'è Filippo Bisciglia che dice solamente il viaggio nei sentimenti.
0: Oh, ma è iniziato il viaggio nei sentimenti, ragazzi.
1: Allora, no, ha una grande caratteristica quel programma, che anche se chiaramente come tutti i programmi televisivi per forza di cose deve essere un po' pensato.
0: Non lo so se è pensato. Io voglio pensare che sia pure duro.
1: No, ma allora sicuramente è puro, benissimo. Però tu devi cercare delle coppie particolari.
0: Ah, beh,
1: devi
0: certo.
1: cercare di far succedere qualcosa in uno show.
0: Nessuno vorrebbe uno casting. Show. È come sì. quando tu decidi di mettere insieme i personaggi che hanno fatto dei famosi film
1: di Tarantino. Già il fatto che ci siano dei tentatori e delle tentatrici è un elemento che cerca di far succedere qualcosa.
0: Certo.
1: Ok. Però quello che poi si innesca è che vengono fuori, come non verrebbero fuori in nessun'altra situazione, delle dinamiche di coppia che viviamo e abbiamo vissuto tutti.
0: Ma è giusto, è quello che voglio dire. Anche se ci sentiamo molto diversi dalle persone che stiamo guardando, perché ci sentiamo sempre superiori, invece le dinamiche di coppia, quel dolore, quella gagna, quell'incazzatura,
1: anche quelle cose semplici e piccole che teniamo nascoste perché ci sembrano,
0: bravo,
1: dirsi infantili, banali.
0: Ah, però tu me l'hai fatto comprare il tendalino da mettere in terrazzo. E dai, ma l'ho detto anch'io.
1: Certo.
0: Anch'io mi sono trovata a dire, oh, però il tendalino me l'hai fatto comprare, l'erba finta l'ho messa io in terrazzo.
1: Tutt'oggi diresti, i miei sci dove sono, capito?
0: Cavolo, i miei sci, dai. Ti prego, è vero che ci siamo lasciati da due anni.
1: Io un giorno spero di vederti qui in onda con gli scarponi, gli sci. Le ho ripresi.
0: No, adesso io ve lo voglio chiedere proprio così, a telecamere unite e a microfoni uniti. Ma quando uno chiude una relazione, ma io devo per forza andare a fare la chiamata e dire scusa, non è che mi potresti restituire i miei sci, i miei scarponi, il mio abbigliamento da sci? No, dovrebbe essere una cosa... Sono seria, dovrebbe essere una cosa di signorilità di dire, ah cacchio, però ha lasciato qui i suoi sci, i suoi scarponi, comunque cose che non è che costano 22 euro.
1: No, ma okay? Al di là di tutto
0: faccio il gesto signorile, al di là dell'orgoglio, dell'ego, del narcisismo, di mollarglieli, che ne so, in radio, a casa, da un amico. No?
1: Io sono assolutamente d'accordo ed è quello che ho cercato di fare ogni volta che è successa qualcosa di simile. E quando è successo, tieniteli pure.
0: E io, schiava dell'orgoglio, ho detto col cavolo che io glieli chiedo.
1: Ma infatti.
0: E in pazienza, li comprerò in un futuro, li affitto quando devo andare. Però la verità è che, dai, sei un barbone, punto. Sei un barbone,
1: Che colore erano? Che colore sono, anzi?
0: Non me lo ricordo, non voglio neanche ricordarmelo.
1: Gli scarponi rossi.
0: No, erano dei bei scarponi, okay. Dei bei langhe.
1: Bianchi o neri?
0: No, bluetto elettrici con tutte le strisce.
1: Colore
0: con...
1: stranissimo. Io ho visto una ragazza con degli scarponi simili.
0: È quella che si tromba lui adesso. No, pazienza, dai, c'ho i miei scarponi.
1: Non lo so, che se ne frega.
0: Si metterà anche la crema antirughe e via.
1: Va bene, ragazzi, come avete capito, ragazzi, stasera un po' ruota libera.
0: Sì, un po' sì, un po' no. Dai, commentate.

0: Siamo due suocere io e te. Mamma mia, veramente.
1: Però in realtà è così bello, no? Poter parlare anche liberamente.
0: Vabbè, certo, vabbè, ragazzi, quanto è divertente fare le cose che non si dovrebbero fare. Quelle cose lì un po' che ti fanno sentire un po' brutto, però dici ma che ridere.
1: Sì, ma che poi non è brutto, magari essere attinente a quello che sei, anche se sei un po' poco gentile nei confronti di qualcuno. Ma chi se ne frega, no?
0: Sì. Mi è venuta una domanda per tutti, cioè per voi che siete qui con me, per Claudietta che è di
1: per
0: là.
1: Per grandi e per piccini.
0: Che non è di là.
1: Non è di là, Claudietta.
0: No, confondo i giorni a volte. Cioè c'è, ma non è di
1: non
0: là.
1: Non è
0: questo.
1: Di là.
2: Okay. Da location
0: privata. Da remoto.
1: Da remoto.
0: La domanda è, avete mai... Cioè, o meglio, se adesso ve lo chiedessero, potreste affermare di avere attrazione per un tipo di fisicità particolare? Guardando adesso questo tipo di fisicità, no? Mi è venuto in mente...
1: Adesso però racconti per quale fisicità?
0: La
1: stava
0: fisicità...
1: guardando Mrs. Olympia.
0: Mr. e Mrs. Olympia, cioè lui è la moglie, ok?
1: E tu provavi attrazione per...
0: Ho detto, beh, lei è una bella donna, ho detto, lei è una bella ragazza.
1: Esatto, io ti ho detto, sei sicuro? Guardala bene. E poi ti è scesa.
0: Un po', vabbè, sì.
1: Però ti piace.
0: Allora, no, quello che mi è venuto in mente nel frattempo, non mi sono concentrato tanto su quanto lei mi piacesse o meno, quanto su questo tipo di fisicità. Per forza di cose
1: super muscolosa, super quel genere
0: lei
1: proprio...
0: ma soprattutto lui, io mi riferivo soprattutto
1: ti piace lui?
0: No, pensavo è una fisicità talmente tanto particolare, tipo a Lucilla non piacerebbe, ok? Quel tipo di fisicità, cioè
1: allora,
0: Mister Olympia, non quello
1: troppo,
0: definito
1: un po' troppo fake, cioè io immagino proprio lui che lavora, ma è il loro lavoro e lo rispetto tantissimo.
0: Bodybuilder,
1: sono degli
0: generale.
1: Atleti per cui vivono in palestra, fanno pesi specifici. A me piace molto di più, per dire, il corpo di chi fa calisthenics, quindi quel corpo
0: certo.
1: in movimento ampio,
0: certo.
1: quindi di chi ha il muscolo per un movimento più ampio che fa.
0: A te piace la definizione,
1: però
0: non
1: a me piace...
0: piace
1: anche la pancetta nell'uomo, ti
0: certo,
1: dico.
0: Certo,
1: ecco.
0: certo, però per esempio, se uno dovesse, mi rivolgo più alle donne, cioè tipo io sono attratta dai ragazzi calvi, ok? Io una volta ho sentito una ragazza che mi disse io vado pazza per i calvi, non mi chiedere perché.
1: Che cosa ci attrae nell'altro sesso? Se dobbiamo dire una cosa, bam, che tu dici mi casca l'occhio e mi attira, che cos'è? Solo fisicamente. Che non è ovviamente il carattere, la simpatia, l'intelligenza, il savoir-faire.
0: E non è nemmeno per forza il culo o le spalle.
1: No,
0: perché
1: può
0: sennò
1: essere
0: siamo
1: il
0: lì
1: modo
0: qualcosa...
1: di muoversi le mani, il polpaccio, io
0: per
1: che
0: esempio,
1: ne so.
0: A me, per esempio, fa effetto il modo di camminare. Cioè il modo
1: certo,
0: in cui cammini.
1: Lo capisco molto bene quello.
0: Cioè anche camminare può essere seducente.
1: Assolutamente.
0: Anche volontariamente.
1: Infatti ci sono degli uomini e delle donne che camminano, secondo me, in un modo che è... è poco erotico per
0: esatto,
1: me.
0: Esatto. Ho pensato proprio a quello. Non ho pensato a quello che mi piace, ho pensato a quello che mi ha allontanato in passato.
1: Sì, sì.
0: Cioè, è bella, è simpatica, però cammina di merda.
1: Sì, anche magari donne molto femminili che camminano in un modo molto maschile, molto...
0: Poi di tutto ci si innamora, non stiamo parlando tanto dell'amore, quanto
1: no,
0: dell'attrazione.
1: È proprio il primo approccio, quindi sì. È senza giudizio ed è la pancia che si muove, l'occhio che vede, quella cosa lì.
0: Capita che ci siano persone belle, lui o lei, molto, però hanno dei movimenti strani che non ti attirano e non ti sembrano
1: è
0: sexy.
1: Vero,
0: no?
1: È vero.
0: Anche se magari io ho in mente un nome adesso, vabbè, che tra poco ti dico, però...
1: E dillo, dai,
0: no,
1: e tra dillo
0: poco
1: anche
0: ai
1: nostri amici, dai.
0: Se per caso anche voi siete attratti da qualcosa di particolare o siete allontanati da qualcosa di particolare, potrebbe essere una bella cosa da sapere.
1: Sì, perché magari a ciascuno di noi viene in mente, se a me piace quella cosa, o d'altro canto uno può dire, se fa quella roba lì proprio non mi piace, non la guardo più, non lo guardo più. Ed è vero, no?
0: Sì,
1: ne
0: certo.
1: so, sparo tanto per dire, gli uomini col borsello, X, che
0: okay.
1: invece magari no. Le donne che camminano con le gambe larghe, no, non le riesco neanche a guardare, neanche se sono bellissime e femminili.
0: Ok, okay. Esattamente.
2: Per esempio, anche secondo me la stretta di mano dice tanto.
0: Urca.
1: Ah, guarda, è proprio vero, ci sono quelli
2: secondo
1: o quelle che ti danno la manina morta,
2: sì.
1: moscia.
2: E da lì, secondo me capisci un po'.
0: Sì, c'è qualcuno,
1: ragione.
0: C'è qualcuno che non ci fa caso, io per esempio ci faccio caso.
1: Anche io
0: alla
1: tantissimo.
0: Alla stretta di mano, perché se stringi la mano così.
1: Prova adesso.
0: Vabbè, no, ma io te
1: che ti danno quella manina moscia.
0: Sì, quella lì, no, anche
1: quella...
0: di...
1: beh, fanno così che ti
0: però
1: sembra
0: tu,
1: di fare lo squishy.
0: Guarda, sai, guarda come fanno.
1: Cioè, nel senso, che te la bloccano prima.
0: Sì, perché sì, perché cioè proprio mezzo, capito?
1: È vero, okay. è vero.
0: Va bene,
1: vero,
0: allora 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Le domande sono tante e aspettiamo le vostre risposte.

0: Le Palaiezzi, stessa direzione 21 e 22, questa è Radio 105, stiamo insieme, stiamo parlando cose che ci piacciono nell'uno nell'altro.
1: Sì, allora, in realtà le domande sono diverse, ma le possiamo mettere tutte sotto lo stesso cappello.
0: Sconclusionate.
1: Sì, un po' sconclusionate, però hanno a che fare con l'estetica, con ciò che ci piace nell'altra persona o per attrazione per cose strane, tipo una mia amica era attratta dagli uomini pelosi. No? Cioè, che è una cosa strana. Tu dici...
0: Beh, a me non piacciono tutti i glabri.
1: Esattamente, è un po' questo il discorso. Cosa vi piace di particolare nelle persone e cosa magari non vi piace o vi ha allontanato anche qualcosa di movimenti? 342 41 15 105 SMS WhatsApp.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026, il festival più spettacolare d'Italia. È pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fischer, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 ti regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: Harry Styles, American Girls, questa è la nostra selection di questa settimana. Fino a venerdì impariamo a conoscerla, questa American Girls di Harry Styles. Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Ecco, tu impara a conoscere anche la persona con cui sei in onda, perché amici all'ascolto, se siete con noi dall'inizio, sapete che abbiamo aperto con questa cosa dei pavoni. E poi a un certo punto io ho detto, dovrebbe essere Marina di Ravenna, fammi andare a controllare.
0: E invece non era Marina di Ravenna,
1: no,
0: ma...
1: E ho cominciato a controllare sul computer. Sì. Ecco qua. E niente, era questa, ce l'avevo qua davanti.
0: Ah, ce l'avevi lì, era...
1: Mi era venuto di parlarne perché avevo il foglio in mano. Quindi con il foglio
0: fantastico.
1: In mano, con tutto scritto, io sono andato su internet a cercare delle cose.
0: Ma che... possiamo dire che cosa sei, in che cosa sei incappato invece a guardare su
1: Stupendo,
0: Instagram?
1: Stupendo, ragazzi. Ma vi capita mai di chiudervi su un account folle? Gli account...
0: Beh, certo. Io guardo Balconi di Merda.
1: Bello, me l'hai fatto scoprire
0: lì...
1: tu.
0: Me l'hai, sì,
1: fatto
0: potrei scoprire. Stare lì due ore di seguito. Le Pulitone... E anche Case Pacchiane.
1: Che cos'è Le Pulitone?
0: Le Pulitone sono delle donne con le unghie molto lunghe che puliscono, che spicciano casa con una devozione e un'energia che io in confronto c'ho casa sporca.
1: Ma voi vi rendete
0: proprio
1: conto?
0: Stracci, schiumate, robe, mobili, mobili messi fuori di casa per pulire con la schiuma tutta la cucina, il bagno,
1: cioè, se uno
0: infuocare i cessi proprio col
1: decidesse
0: con l'alcol.
1: Da adesso in poi di non fare più niente nella vita e arrivare alla fine dei propri giorni guardando solo cose curiose, interessanti, stupide sui social, potrebbe farlo vedendo ogni giorno qualcosa di diverso.
0: Sì, è vero.
1: Tanto materiale c'è.
0: Però atteniamoci a quello su cui vi abbiamo stimolato. Abbiamo iniziato a parlare di cose che vi piacciono, delle persone che vi attirano, quindi uomini e donne, che siano, che ne so, tu facevi l'esempio, ad una mia amica piacciono gli uomini pelosi.
1: Assolutamente, un'altra gli uomini calvi, impazzisce per gli uomini calvi, cioè se non è calvo
0: calvi
1: lei non...
0: o rasati?
1: Calvi.
0: Ah, quindi lei non va bene, lei fa la prova. Ci sono i bulbi sotto, no, via, dai.
1: In realtà fa poca differenza, in realtà le fa poca differenza. L'importante è che non abbia i capelli.
0: Allora, la mano affusolata e curata in una donna è tutto.
1: Non ti piace?
0: Invece, magari...
1: La mano bella ignorante, un po' rotta.
0: Capito, magari c'è qualcuno che piace la mano un po' coatta. Comunque sono arrivati anche dei messaggi vocali, tanti.
2: Sono attratta a tutto ciò quello che riguarda la bocca. Io sono attratta dalla voce, dal sorriso e dai denti, devono essere esclusivamente sani e bianchi.
1: Ok.
0: Allora, io non disdegno anche i denti un po' storti. Cioè, non è che devi avere una bocca perfetta per piacermi.
1: No, poi ribadiamo sempre che ci si può innamorare veramente. Non lo sappiamo mai.
0: Ma questa cosa qua della perfezione, non lo so.
1: No, la perfezione è bella, però tanto non ci innamoriamo di quello. Ci innamoriamo di altre cose. Però c'è qualcuno, come la nostra amica, che ha bisogno del sorriso perfetto. Altrimenti nemmeno
0: cioè,
1: ti guarda.
0: È ovvio che non ci piacciono i denti marci in prima linea.
1: No, no.
0: Però certo, non richiedo di avere proprio il dente perfetto, bianco, super allineato.
1: No, non per forza, anch'io. Cioè, nel senso... Voglio dire, guardi negli occhi una persona, ti scatta, se c'ha il dente un po' storto, chi se ne frega. Se non ha la dentina bianca così, chi se ne frega.
0: No, cioè, anche perché adesso c'è questa moda di avere i denti super bianchi. Ma i denti, ragazzi, sono allineati col colore della nostra pelle. Se siamo biondi sono meno bianchi.
1: Ti cito un grande attore, tu con quell'American Smile.
0: E chi è?
1: Alex Belli.
0: Vedi che ha detto American Smile. Ma che
1: al Grande Fratello
0: finti,
1: litigava con tutti. Ma tu con il tuo American Smile.
0: Ah, perché lo dicevi in maniera denigratoria.
1: Si stavano insultando un po',
0: certo,
1: come fanno, come
0: certo,
1: fanno spesso.
0: E un altro.
3: Un uomo può essere anche il più bello del mondo, ma se poi sbadiglia senza la mano davanti, allora no.
0: Ha ragione, ha ragionissima questa cosa.
1: Ecco, Silvia da Modena, io sono sicuro che sia tu che l'amica di prima dite queste cose perché siete state con una persona che ha sbadigliato.
0: E beh, se per forza.
1: È da lì che nascono.
0: Ah, perché tu ci sei mai stato? Io sì, con uno che fa
1: senza mai mettere la mano davanti.
0: No, ma chi se ne frega della mano? Anche uno che continua a sbadigliare quando sta con te, cioè ti viene da dire, ah bello, cioè, va dall'altra parte allora.
1: Secondo me comunque dipende da un po' di cose. Tipo io ho un'amica molto cara adesso nella mia vita, cioè una persona molto cara che però quando parliamo sbadiglia sempre. Posso capire di poter essere noioso anche,
0: ma
1: perché
0: tu non gliel'hai detto, ma perché sbadigli
1: sempre, sempre da dopo,
0: ma chi è sta qua?
1: Dopo 10 minuti che ma l'amica le voglio bene,
0: da
1: cioè,
0: quanto
1: senso,
0: la conosci?
1: 4-5 anni
0: e lei con te sbadiglia sempre
1: sempre sempre. Ci vediamo spesso.
0: E tu glielo
1: dici?
0: No,
1: non glielo dico, non glielo dico.
0: Non glielo dici?
1: È stanca, è sveglia dalle 7 del mattino, lavora fino a sera tardi, poi quando ci vediamo... Come stai? Bene, come è stata la settimana? Dai, lavorato? Sì, guarda, lavorato. Stai uscendo con qualcuno?
0: Guarda che mi hai attaccato le sbadiglie.
1: La sbadiglia è contagiosa, ragazzi.
0: Madonna, vabbè, dai.
1: Vi aspettiamo al 342 41 15 105. Particolarità che vi piacciono, che vi allontanano. Intanto Taylor Swift e Elizabeth Taylor.

0: Sandro, ciao Lucilla, salvo da
1: Ciao.
0: Imola. Ma dicono che quando una persona sbadiglia mentre gli parli è perché gli trasmetti sicurezza. Così, così ho sentito dire. Ciao
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì.
0: grandi, buona serata.
1: Gira
0: Ciao.
1: voce, che
0: Sì.
1: non è stanchezza, è profondo interesse,
2: Sì,
1: Ale.
2: gli incuti sicurezza, la
1: Sì,
2: sicurezza
1: sì.
2: di potessero un po' i coglioni come gli
1: Tu le
2: pare.
1: incuti sicurezza, hai capito?
2: Va bene, grazie per i vostri messaggi, tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo 342 41 15 105.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000€ di bonus rottamazione Ford.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: 1, 2, 3!
6: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
7: Com'è? Sempre prima di me, prima di lei, perché...
8: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
9: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te, è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora, condizioni in negozio online. Sephora.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
11: Hey!
14: 105.
11: Hey!
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Oltretutto, stavo pensando che ho un'altra amica a cui piacciono i nasi grossi.
1: Anche a me piacciono i nasi grossi.
0: I nasi importanti. Beh, visto che stiamo parlando un po' di questo stasera al Night Express, cioè particolarità che non piacciono a tutti ma che a voi fanno impazzire. C'ho sta amica a cui piacciono i nasi importanti.
1: Allora, comunque, se devo dire la mia, per noi donne è sempre un po' un riferimento anche al pene di certe dimensioni. Cioè il naso grande, le mani grandi ti dicono, ah, hai capito, quello è messo bene.
0: Però è un po' un...
1: No,
0: leggenda.
1: Non è detto che sia così, esatto. Però è un po' quel giochetto.
0: Sì, sì.
1: Hai visto che mani grandi che c'ha?
0: Sì, un po'. Beh, comunque le mani grandi incutono sicurezza e questa è una cosa che ci
1: no,
0: può stare.
1: Poi, no, poi in realtà è proprio vero che sono legate alla generosità, quindi mani grandi, accoglienza, generosità, la capacità di accogliere.
0: Anche un po' natura, DNA, insomma.
1: Sì,
0: perché,
1: esatto. Cioè,
0: Davidino è una persona generosissima e
1: guarda,
0: pure piccolino.
1: Guarda le manine piccole e non ti chiedo come hai il pisello, Davidino.
0: No, non lo tirare fuori. No,
1: no, no,
0: non lo tirare.
1: Non mi rispondere, Davidino.
0: Non lo stavo tirando. Okay,
1: senti, c'è qualcuno che dice: mi piace la donna con lo sguardo intenso e porcino, anche se non è bella.
0: Beh, sarà un
1: lo sguardo Alberto. Porcino, sai com'è quello sguardo,
0: quello di Bosco.
1: Un po' frizzantino.
2: Quella fungo.
0: Beh, ma lo sguardo fa tanto,
1: Cioè, dai, lo sguardo è tutto.
0: Sì.
1: Un occhio bello che non ha lo sguardo non resta, cioè... un occhio che ti rimane impresso.
0: No, è pur vero che quello sguardo lì poi deve essere mantenuto, perché se tu la conosci lo sguardo porcino,
1: cioè, e poi invece ti guarda come un pesce lesso
0: dopo tre mesi che uscite, quello sguardo non lo vedi più.
1: Però ti posso dire, per me,
0: che se tu la conosci lo sguardo porcino,
1: cioè, e poi invece ti guarda come un pesce lesso
0: dopo tre mesi che uscite, quello sguardo non lo vedi più.
1: Però ti posso dire, per me

0: Io odio gli uomini con le mani piccole e le mani che sudano. Quando ti danno la mano ce l'hanno sudatrice.
1: Vabbè, però dipende anche da che uomo è, perché io un occhio lo chiudo.
2: Eppure sono sicuro che c'è a chi piacciono.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di

0: teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
7: e di vincere, Antonella.
8: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 €. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 €. Regolamento completo su mdspa.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Su Carrefour.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 105
3: che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Sono le 22 su Radio 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: sono loro, Serena Brancale, Levante, insieme degli Al mio paese. 22.03, seconda ora del Net Express. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, Lucilla Gossi, Ale Sansone, Davidino. Siamo noi tre che vi accompagniamo fino alle 11, come ogni sera. Prima ora incentrata su questa cosa: difetti fisici che però vi fanno impazzire, o anche che vi allontanano, perché non per forza è qualcosa che
0: o anche qualcosa che invece ci piace proprio.
1: Certo,
0: che ne so,
1: certo.
0: La spalla larga nell'uomo, l'avambraccio, quello un po' venoso.
1: Okay, ecco, per esempio, l'avambraccio
0: venoso mi piace.
1: L'avambraccio venoso.
0: Sì, quando
1: quindi...
0: vedi l'avambraccio
1: venoso da allenamento, cioè.
0: Se che mi frega se è da allenamento o perché magari è
1: comunque
0: uno nervoso. Quando si vedono le vene nell'avambraccio che scendono
1: ti
0: giù
1: piace?
0: Sulle mani, mi piace.
1: Ti piace. Ok, vedi. Sì. Ognuno c'ha il suo, ragazzi. Alla mia amica o comunque a quelle persone a cui piacciono gli uomini rigorosamente calvi, quelle che invece amano l'uomo peloso. Beh, per esempio, ci sono quelle che amano l'uomo peloso.
0: Certo, io devo dire che piuttosto che tutto senza peli, io preferisco l'uomo peloso.
1: Hai visto?
0: A te la donna piace pelosa o senza
1: peli?
0: Beh,
1: pelosissima, pelosa, fino alla fronte, ovviamente.
0: Dai, che cresce.
1: Ma le donne non hanno i peli, donne non
0: e invece
1: hanno.
0: Ce li hanno i peli, non li possono avere sotto le ascelle, non... possono avere il pube non depilato.
1: C'è stato quel periodo, forse c'è ancora, in cui ci sono delle fondamentaliste, non c'è nessuna critica in quello che sto dicendo, però
0: sì,
1: del
0: che facevano,
1: pelo.
0: Che facevano, si tiene il pelo sotto le ascelle, anche sulle gambe.
1: Sì, sì.
0: Allora, a me sotto le ascelle eccita un po', anche nella donna.
1: Ma come nella donna?
0: Sì, cioè la donna bella che ha un po' di pelo sotto l'ascella mi piace, sulle gambe no.
1: Allora, ribadisco, allo stesso tavolo possiamo convivere tutti, pelosi e non, però ognuno è libero di dire a me piace, a me non piace.
0: Le donne che piacciono a me devono piacere a voi.
1: No, certo,
0: e allora a me
1: certo.
0: Un po' di pelo sotto l'ascella mi fa sangue.
1: Orca, non riesco nemmeno più a immaginarlo.
0: Ma cioè, perché?
1: Perché saranno 30 anni.
0: Aspetta,
1: che non lo vedo.
0: Forse ce l'ho un po' io, no, non ce l'ho.
1: No.
0: Se no ti facevo vedere la mia ascella.
1: Dai, sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Antonio di Torino. Dunque, a me piacciono due tipologie di nasi di donna.
0: Ah.
2: Uno è un naso, come dire, definirlo abbastanza importante in quanto è taurino. Faccio riferimento a un'attrice che non mi ricordo il nome, vista in due film che sono Venom, il primo film, e The Gift, il dono del talento. C'è questa attrice molto bella, mentre invece la seconda tipologia di naso che a me piace tantissimo, che mi fa impazzire, che se poi è associato a delle lentiggini, allora mi fa veramente andare in disibiglio, ed è il naso all'insù tipo francese.
1: Sì,
2: che
1: grazie.
2: Lo trovo molto sensuale e sexy. Ecco, ciao da Antonio da Torino.
0: Ciao Antonio, un bacio grande. Ciao, qual Antonio. È l'attrice di Venom?
1: Allora, non lo capisco perché non c'è nessuna attrice col naso importante. Allora il cast è Tom Hardy.
0: Aspetta che vengo lì.
1: Michelle Williams, però non penso che sia Michelle Williams. Impazzisco per lui, io proprio impazzisco per questo attore, Woody Harrelson.
0: Per me è questa, Jenny Slate.
1: Jenny Slate, allora vediamo un pochino.
0: Jenny Slate.
1: È lei che ha il naso. Sì, beh, oddio.
0: Sì, ha un naso aquilino.
1: Ok, naso aquilino. Oddio. Cioè, ti devi piacere, cioè, lei, ti devi piacere lo sguardo.
0: Naso,
1: sì.
0: Ora, si chiama anche naso che pisce in bocca, che non è carino da dire. Però è vero, quando quel nasetto, il naso ti introduce.
1: Sì, e beh, sì, sì. Se proseguisse
0: ora,
1: la curva,
0: scusate,
1: sarebbe la curva.
0: È vero, sto facendo body shaming, però ce l'ha detto il nostro ascoltatore Antonio.
1: Vabbè, ma
0: Torino.
1: Noi lo facciamo con purezza, non lo facciamo
0: guardiamo
1: per offendere.
0: Guardiamo altre due foto, andate tutti a vedere Jenny Slate. Jenny però bello,
1: Slate.
0: Un bel viso interessante, meno
1: sì,
0: male.
1: Sì, sì, sì, sì, però effettivamente ha quel naso che se proseguisse
0: guarda
1: come la curva di Fibonacci finirebbe in bocca.
0: Sì, si chiama proprio così, che pisce in bocca, non è che me lo sono
1: no,
0: inventato
1: no, certo,
0: io.
1: No, certo, certo.
0: Guardala qua con un po' mezzo di profilo.
1: Ok, vabbè,
0: aquilino, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, è un bel naso. Particolare.
0: Aquilino molto interessante.
1: Però un bel naso. Va bene, se vi va ancora di raccontarci.
0: Sono arrivati dei messaggi,
1: Attenzione.
0: Bom, 7-8 messaggi.
1: Ok, tra poco vi ascoltiamo. Mettiamo Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Sabrina.

0: ragazzi, è cambiato l'ascolto, è cambiato l'ascolto. Dopo Madonna e Sabrina Carpenter abbiamo dei messaggi sulla questione che non pensavo di ricevere.
1: Ovvero? Allora abbiamo le due fossette in fondo alla schiena appena sopra i glutei. Ciao proprio.
0: È questo però sulle donne, sulle donne. Nostro fedelissimo Alberto, ma abbiamo anche chi ha dei gusti più particolari.
2: Ah ragazzi, a me piace proprio come ha detto Lucilla, di un po' di peli sotto le ascelle, la donna un po' pelosina, bella, curata, ma anche un po' pelosina, che c'ha il suo perché. Max, ciao ragazzi.
1: Allora Max, io non, guarda, sono veramente felice, perché possiamo sdoganare questa cosa che adesso la donna, voi facce schifate da vomito per l'idea di due peli. Ma dai, allora voglio farvi una domanda intima.
0: Prego.
1: Voi la parte intima della donna sotto la vagina la volete tutta completamente depilata? E se lei avesse invece un triangolino curato e sotto fosse curata, ma ha il pelo sul pube, va bene o no?
0: Ah certo che va bene.
1: Ah no, guarda, lui sta vomitando.
0: Ma certo, che, ma non è che sta vomitando.
3: No, va bene, sì, nel senso io sono no pelo sia uomo che donna.
0: Ok.
1: A me, ma che me frega, tu puoi togliertelo tutto. Io ad esempio c'ho i peli sul pube, non li voglio togliere.
0: Ok, ma...
1: sono curati. No, no, faccio vedere.
3: No, no, okay. Vabbè, se vuoi.
0: No, però il discorso è, tu esci con una ragazza, no? Esci con questa ragazza, ti ci trovi bene.
1: E
0: ridi,
1: ti
0: scherzi,
1: piace, ridi, è scherzi, figa.
3: Mi è capitato qualche mese fa.
1: E com'è andata?
3: Bene, nel senso che non è abituato a questa cosa.
1: Al pelo, e grazie a Dio che arriva un po' di pelo, perché sennò siamo tutte uguali. Anche lì, che è una cosa che arriva dal porno anni 90, tutte depilate, senza niente, senza un pelo.
0: Quando anni 90 cominciavano a, sì, a toglierlo.
1: Eh certo, è da lì che è iniziato il boom. E invece ragazzi, è bello che ci sia chi ha voglia di togliersi tutto, chi non ha voglia di togliersi tutto. Questo non vuol dire non essere curato.
0: C'è un grande pubblico amante del pube con
1: vedi, insomma, viva la vagina col pelo.
0: Sì, col pelo generoso. Ce ne sono tanti.
1: Ma anche, lascia stare la Harry, quindi col pelo proprio non depilato.
0: No, quello
1: ma
0: è proprio
1: anche chi appartiene...
3: La cosiddetta moicana.
1: No, la moicana è il filettino in mezzo, tipo sigaretta.
0: Ragazzi, siete bravissimi, perché io non so niente di tutto questo. La
1: moicana.
0: Perché la moicana?
1: Perché ce l'ha in mezzo, ma intorno no, è tipo il mallet vagina, della vagina.
0: Questo è da so. Cioè, ragazzi, Diego Linciano, se ci sei, questo è un contenuto, il mallet della vagina.
3: Molto anni 90.
1: È così ragazzi, cioè anche perché adesso non si può pensare che tutte le vagine siano senza completamente pelo, a parte che
0: è non
1: più
0: si
1: bello
0: può
1: con un po' di pelo, anche fare l'amore è più bello con un po' di pelo.
0: Sì, si sente di più, si sente meglio.
1: Si sente quando si deve sentire, non si sente ancora quando non si deve sentire ancora.
0: Okay.
1: Adesso io non vorrei entrare nei dettagli, però è esattamente così.
0: Vabbè. Anche perché noi ci mettiamo il naso là sopra, quindi okay.
1: Vai, messaggi.
4: Oh, raga, a me piacciono le ragazze, le donne con il viso, non so come dirlo, da roditore, da topino. Avete presente tutto stretto davanti, tipo topino, capito? Cioè, tipo topo, tipo porcellino d'India, avete presente tutto davanti, cioè, non so come spiegarlo. Anonimo.
0: Ti piacciono
1: anonimo,
0: gli animali, anonimo.
1: Mandaci delle foto, per favore.
0: Sì, ma non del porcellino d'India o del topo.
1: No, della donna con la faccia da porcellino d'India.
0: Il musetto, gli piace il musetto.
1: Il musetto quello musetto. Avanti, un po' così.
3: Vabbè.
1: Un po'. Beh, che ne sappiamo noi, no, dobbiamo
0: esempio,
1: avere delle foto.
0: Per esempio, uomini, vi piacciono le donne con le mascelle importanti? Con la mascella importante.
1: Volete distogliere dal pelo, eh?

0: Madonna, ragazzi, le donne con le orecchie un po' a sventola. Che sesso. Gianni da Padova.
1: Grande, Gianni, vedi. Grande!
2: Difetto che piace, le orecchie a sventola. Anche
1: certo.
2: noi maschi, la maggior parte, noi maschi impazziamo anche un po' più di un po' per lo strabismo di Venere.
1: Ah, bello
2: Proprio, ciao.
1: quello.
2: Sì,
1: Allora voglio dire, voglio un'altra skill per me è la pancetta nell'uomo.
2: la pancetta dell'uomo ti piace
1: Mi
2: questo?
1: piace anche un po' le maniglie dell'amore, che quando lo tocchi senti che c'è un po' di
2: Sì,
1: ciccia.
2: anche se per l'uomo, se l'uomo è sicuro di sé, può avere la pancetta, può avere le
1: Ma
2: maniglie dell'amore.
1: certo.
2: Poi invece un uomo può essere stupendo, essere totalmente insicuro e non attira proprio
1: Senti,
2: nessuno.
1: qui Marco da Bologna. Sì, mi piacciono le donne con le mascelle importanti, come Elisabetta Canali, Sandra Bullock, gran belle donne.
2: Ok, io dicevo anche un po' più importanti, però sì, effettivamente loro hanno la mascella un po'
1: Trova un
2: pronunciata.
1: esempio della donna con la mascella importante, così la diamo come
2: Gal
1: reference.
2: Gadot.
1: Ah, Gal Gadot, bella
2: È
1: Gal Gadot,
2: bellissima, Gal
1: bellissima.
2: Gadot è bellissima.
1: Andate a cercarla, Gal Gadot, Gal Gadot.
2: Sì.
1: Vabbè. Abbiamo un messaggio, vai.
3: Ciao ragazzi, io da Tortona. A me le donne, le ragazze piacciono da matti, ma veramente da impazzire, coi capelli rossi naturali o coi capelli corti. La donna col capello corto è uno spettacolo.
1: Allora, devo dire che anche a me piace il capello corto tantissimo. Io poi che sono noiosa con i capelli, non ho mai cambiato. Quando vedo delle belle donne col capello corto che restano femminili, un po' sensuali, mi piace proprio tantissimo.
2: Devi avere un viso particolare, cioè nel
1: Sì, devi
2: senso
1: saperlo
2: devi
1: portare,
2: saperlo portare,
1: certo.
2: devi avere uno sguardo comunque interessante, vabbè, insomma, tante variabili. Comunque, la cosa bella è sapere che ognuno di noi in qualche modo ha un debole per quello che è considerato un difetto.
1: È vero, e a dire la verità non bisogna assolutamente limitarsi, ma bisogna anzi farne un vanto, non dico un vanto, ma un proprio, come si dice, una propria passione, quindi difenderla, non cedere. È bello
2: Certo,
1: che sia così, no? Anche se sono
2: certo.
1: cose magari molto particolari, molto più particolari del capello rosso, no?
2: Assolutamente,
1: Come il nostro
2: assolutamente.
1: amico a cui piacevano, più cui piacciono le orecchie a sventola.
2: Certo, anche quello. Ho trovato un po' di attrici con la mascella pronunciata, tra poco
1: Ok.
2: facciamo un piccolo
1: Un
2: elenco.
1: recap?
2: Sì, esatto, intanto mettiamo una bella canzone. È Marcomi, si intitola Vacci Piano.
4: Scusa se ancora.

0: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: 1, 2, 3!
5: Team, battiti like Spring! Grazie per

0: alle 5.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'ora. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, 22:32, ormai è una mezz'ora dai saluti di questa seconda ora del 105 Net Express. Stiamo parlando così un po' di, come si può definire, di gusti.
2: Di gusti, è vero.
1: Di gusti, di quello che ci piace, non ci piace a livello fisico, a livello sessuale.
2: Stranezze che ci piacciono soprattutto, ma anche particolarità che ci allontanano. In questo caso mi piace il messaggio di Alberto, la voce roca.
1: È vero, quella piace, oppure vogliamo parlare delle palette aperte, tipo Ornella Muti, quindi quelle che hanno i due incisivi...
2: Il diastema.
1: Aperti, bravo, esatto, il diastema.
2: È il diastema.
1: Sono affascinanti queste Gio da Brescia.
2: Ok, Gio, è particolare. Allora, adesso Ornella Muti è forse una delle donne più belle che abbiamo
1: vero,
2: avuto.
1: Vero, però ha un bel diastema lei, una bella paletta aperta,
2: sì,
1: per parlare, diciamo,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: Gio da Brescia.
2: Sì, sì, è vero, però è talmente bella che quella diventa una particolarità.
1: Ma certo.
2: Una particolarità che dici bellissima, cioè non cambiare, rimani così, stupendo.
1: Ma
2: non ti
1: tutti i difetti per me in realtà su ogni donna che li sa portare bene diventano dei plus.
2: Anche secondo me, è il discorso che facevamo qualche sera fa su Vincent Cassel, che comunque tutto scusami Vincent, però tutto stortignacolo.
1: È storto ma è buono da morire.
2: È buono da morire.
1: Poi si crede troppo e amen, però insomma è buono.
2: Vabbè, comunque a prescindere
1: è
2: tu, nei film lo vedi e dici porca miseria che magnetismo.
1: È vero, bravo, è magnetico.
2: È magnetico, cioè questa, ci sono le persone che hanno questo magnetismo, che poi magari non sono nemmeno bellissime.
1: Ma ce l'hanno.
2: Però hanno
1: è come lo
2: magnetismo.
1: Sguardo porcino di cui parlavamo prima.
2: Lo sguardo porcino.
1: 342 41 15 105 sono arrivati i messaggi.
3: No raga, io ho la fissazione delle mani, cioè io osservo sempre le mani alle donne e dal tipo di mano capisco che tipo di personalità ha. È proprio una cosa difficile da spiegare, ma solitamente non mi sbaglio mai.
2: Anch'io un
1: hai
2: po'
1: hai capito? Anche tu?
2: Anch'io un po', sì.
1: Vabbè, dai, allora io che personalità ho?
2: Beh, io già,
1: vabbè,
2: già
1: ma
2: ti,
1: tu mi conosci.
2: Infatti, già ti guardo le mani di una persona che già conosco. Però dicono qualcosa della tua personalità.
1: Ah, sì, e che dicono?
2: Sì, allora, dicono sicuramente che sei una persona con un carattere forte, chiaramente. Dicono anche che hai una forte sensibilità. Quindi carattere forte e forte sensibilità.
1: E da cosa lo capisci questo?
2: Non lo so, però la forma mi dice questo.
1: Ah, questo, cioè te ti parlano le mani.
2: Sì, sì, sì, okay. Sì, sì, è vero. Sarà che avendone guardate tante per una vita adesso...
1: Madonna.
2: Ma no, perché ho avuto
1: e
2: tante donne.
1: E fossero sulle mani.
2: No, infatti. se questi mallet potessero parlare.
1: Se questi mallet, la vagina potessero parlare.
2: No, però sono un osservatore, mi piace osservare, mi piace guardare. Tipo ci sono delle mani estremamente esili che ti dicono qualcosa di quella persona, o delle mani invece più un po' più forti,
1: sì,
2: quindi più
1: piccole, un manone.
2: Un po' più, sì, un po' più...
1: Compatte, strong.
2: Esatto, brava. Non volevo dire tozze perché non era tozze la cosa giusta.
1: No, compatta, la mano compatta.
2: Compatte, esattamente, che ti dicono qualcos'altro. Chiaro che poi non è che da lì leggi tutto, non è che guardi una mano, ho capito chi sei, basta, ti ho letto, addio.
1: Però tu dici, ti incanalano.
2: Sì, ti incanalano verso alcuni piccoli dettagli del carattere che poi tendenzialmente vengono confermati.
1: Voce al nostro pueblo.
4: Buonasera. A proposito di attrici con la mascella pronunciata, è bellissima l'attrice che fa tre in Doctor House, bellissima. Buona serata Alex da Roma.
1: Vai subito a cercare 13 Doctor House, guarda che attrice è, così diciamo il nome e possono andare a spippolare anche loro.
2: 13, eh sì, è lei, è Olivia Wilde.
1: Ah, Olivia Wilde, quella che secondo noi ha la... stavo dicendo... La vagina più pronunciata, la mascella più pronunciata.
2: Ah, se poi un giorno vogliamo parlare della pronuncia della vagina, cioè quanto è pronunciata, perché poi anche lì ci sono dimensioni, no? Uomo, donna, però insomma non so se è la puntata giusta adesso.
1: Beh, però è vera questa cosa che dici, nel senso che come l'uomo ha le sue dimensioni, anche la vagina della donna ha le sue dimensioni.
2: Tant'è vero che sta aumentando tantissimo la chirurgia della vagina.
1: È vero, però un mio amico che fa proprio il chirurgo della vagina ha detto che tu levi un sacco di vasi sanguigni che in realtà sono recettori di piacere, quindi che tu magari ti fai la patti più bella del mondo, ma poi non ti piace più come prima.
2: Non ti piace più come prima.
1: E allora perché... capisci che
2: esatto.
1: Io me la lascio com'è.
2: Ma certo, cioè... ma certo. È un po' la concezione della circoncisione, stessa cosa, no? Tu togli dei lembi di pelle che comunque sono dei pieni di ricettori, danno comunque piacere, sono sensibili, danno una sensibilità. Uguale, se lo fai sull'organo femminile, qualcosa vai a togliere. Se vai a togliere qualcosa, a meno che non sia per esigenze mediche.
1: Quindi comunque... anche se l'uomo si circoncide uccide, leva parte del, del prepuzio, cambia la sua percezione del piacere.
2: Cambia la sua percezione del piacere.
1: In
2: sì.
1: meno, non in più, perché è più sensibile il suo membro.
2: Allora, è tendenzialmente meno sensibile. È meno se, perché,
1: certo.
2: perché hai un lembo
1: quindi
2: in meno,
1: dovresti durare anche di più, però.
2: E infatti è quello che succede, è quello che molto, in molti circoncisi raccontano proprio, proprio questo.
1: Hai capito, vabbè dai, allora se siete d'accordo, avete esperienze da portare 342 41 15 105 che ci piace così
2: più diretta di così l'esperienza
1: non si può, non si può.

0: Runway, Lady Gaga con Doici. Quando è uscita Doici era sempre un po' un casino pronunciarla. Per ricordarmi come si pronuncia, io penso al numero Doici, visto che prima parlavamo di 13.
1: Il 12,
0: Doici.
1: Io la chiamo, però la chiamo Doci.
0: Doci.
1: Senza quel Doici.
0: Doci. Lo dici in toscano. Doci.
1: Doci.
0: Mio padre che dice Dugento.
1: Dugendo?
0: Dugento, perché in Toscana si diceva Dugento, Trecento.
1: 300, 400
0: anche in Umbria in realtà adesso.
1: Esatto.
0: Allora, tra i tanti messaggi, insomma, ci sono, vabbè, ci sono messaggi di tutti i tipi. Stasera volevamo fare una puntata su un sacco di cose, addirittura volevamo parlare, tenetevela per domani perché magari lo facciamo
1: è
0: domani.
1: È vero, volevamo
0: il fallimento.
1: Parlare il concetto di fallimento.
0: Cioè, nel senso mandare tutto all'aria.
1: Esatto, cioè quella volta che proprio avete capito che avete mandato tutta, era quello che ci dicevamo durante l'aperitivo.
0: Sì, quel giorno che avete detto basta e avete mandato tutto.
1: Tutto all'aria,
0: paese,
1: che può essere il lavoro, può essere la relazione, se avete avuto magari ripensamenti successivi oppure no, ma adesso è impossibile da affrontare come discorso perché ormai siamo entrati a parlare di ben altro,
0: certo,
1: che tira molto di più.
0: Sì, tira quindi, più un pelo di mallet,
1: esatto,
0: ragazzi, che un carro,
1: che un carro di buoi.
0: E
1: quindi abbiamo deciso che questo argomento così un po' high level verrà affrontato domani eventualmente.
0: Sì, che fallimento in realtà è la parola sbagliata, è più un mandare
1: chiusura,
0: tutto all'aria.
1: Mandare tutto all'aria. Sì, dire ok basta, mo basta però.
0: Sì, che forse tutti abbiamo un momento in cui abbiamo messo un punto e abbiamo mandato all'aria qualcosa che poteva essere appunto, come diceva Lucilla, una storia, ma anche il lavoro, ma anche una situazione, un contesto. Vabbè.
1: Sì, esatto, il contesto anche lavorativo, che ne so, mi immagino quelli che fanno magari animatori nei villaggi turistici, non ce la fanno più, dicono ma sai che c'è, mandatevene tutti a quel paese,
0: basta,
1: finito, smollano,
0: basta,
1: vanno e quei soldi raccimolati se ne vanno magari a fare vacanze da qualche altra parte.
0: Esattamente. Tenetevelo per domani perché domani molto probabilmente
1: c'è.
0: Non si sa mai come va questo programma, lo sappiamo sempre una volta iniziato.
1: Guarda, sono due sere su due che devo dire che sono i nostri ascoltatori o comunque l'andamento libero della serata che ci fa toccare tematiche che non avevamo pensato prima e secondo me questa è una cosa molto bella, no?
0: Esattamente, va bene. Abbiamo ancora qualcuno da sentire perché noi siamo giustamente molto democratici, quindi facciamo sentire tutti.
2: È tornata lei.
3: Io invece ho il trasmismo di Venere, mi dicono tutti che ci sto bene, un po' intrigante, sono moretta e tante volte mi metto anche le lenti a contatto verdi, fa più scena, sguardo un po' particolare,
1: magnetico.
3: Ciao. Ciao, Susi da Roma.
1: Un bacio a Susi da Roma.
0: Susi da Roma, che
1: allora,
0: secondo me Davidino c'ha un debole per Susi da Roma.
1: Sì, ti piace Davidino, eh?
2: No, la vocina non sentivamo da tanto.
1: Le chiediamo un attimo come è messa lì sotto?
0: Se c'è il male. Se c'è il maletto alla fronte.
1: Chiediamo, perché io ho capito che Davinino è abbastanza severo.
2: No, dipende, dai. Non,
0: Di partenza è severo, però si adatta.
2: Si adatta.
1: È meno male che ti adatti.
2: Fino a un certo limite.
0: Vabbè, ragazzi, se il cuore batte, uno può avere il mallet, può essere. Di tutto ci si
1: allora,
0: può innamorare. Insomma.
1: Arrivano molti messaggi.
0: Urca.
1: Dai, Roma, unico amore. Altri. Uno, se lo vuoi ascoltare al volo, Davidino. È un messaggio vocale che però non possiamo mandare così d'impronta perché io ho capito una cosa solo, ho capito davvero chiara da quando lavoro a 105 che è sempre meglio leggere e ascoltare i messaggi prima.
0: Sì, anche perché c'è sempre qualcuno che magari sta ascoltando una replica di un altro programma, magari sempre nostro, e quindi risponde adesso.
1: No, ma in realtà è proprio così il contagio disinibito del pensiero.
0: Vabbè, ci sentono parlare libertà, giustamente.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Noi abbiamo la misura del parlare in libertà e poi magari chi ci ascolta. Non è detto.
1: È lungo. Dice.
0: Però è troppo lungo. Vedi, si torna sempre lì, è sempre una questione di dimensioni.
1: Bello, sai perché? Perché era un po' inglese questa.
0: Sì,
1: ti arriva un filo dopo.
0: Vabbè, le mie battute ci mettono un attimo.
1: Va bene, dai, stiamo parlando di quella cosa che nell'altro sesso, cioè nel sesso che vi piace, per carità, vi attira moltissimo, che sia una cosa fisica, che sia un modo di muoversi, magari un taglio di capelli, le orecchie a sventola sono state dette, un odore, un modo di muoversi.
0: Sull'odore bisognerebbe farci una puntata intera.
1: Sola e unica.

0: mi lascia mai parlare, ma porca miseria, mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
1: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
0: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. Qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
2: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
0: Brava, manna! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
1: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
0: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me insomma Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
2: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
0: Brava, risposta esatta, brava!
1: Non credo ci siano altre spiegazioni, no. Ragazzi, ammazziamolo di cinghiate e basta. Nonno? Nonno?
3: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
0: Moloseca!
3: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
0: Senti nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
3: Non aspettavo altro!
0: E allora, Moloseca!
3: Oh, che ansia!
0: Dai, buttati!
2: Questa è thriller, nonno!
0: Buttati, che facile, dai!
2: Nonno, è thriller!
0: No, ma dai, dai!
1: È thriller! Thriller! Dai, nonno, è thriller!
3: Thriller! Thriller! Thriller! Hitler!
0: Ma no, no!
3: Oh, maledizione, ci tenevo così tanto a vincere!
0: Ma no, nonno, ma non è quella la canzone! Dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
3: Ho capito, non c'è bisogno di continuare!
0: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi fumagazzi, dai, dai!
3: Ma non stiamo più giocando, Enrico!
0: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente!
3: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camè!
0: Ah, e quindi...
3: Prendo la cinghia!
4: E i Turbo Boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda, Enrico Papi, a suon di cinghiate che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica.
0: Grazie, Turbo Boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come i ladri fantasma di Persona 5, giuro che non lo farò più.
3: Mi è spiaciuto molto cinghiarti, Papi, ma quando è troppo è troppo.
0: Senti, nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
3: No. Ma certo, Stellina. Due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
0: Ah no, ma aspetta, oh, questa io la conosco, la so. Dice che praticamente dice, come le pecore, no?
3: Nessuno può raccontare la barzelletta a posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto.
5: Mamma mia, la risata più fastidiosa del mondo.
6: Stupendo. È la porta di un'angoliera medievale, sì, che si chiude.
5: Ma la tinta, è quello, la tinta.
6: È un mogano straordinario.
0: Brava! Brava!
7: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco Ce lo manca, yes, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
8: Noi siamo...
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Noi siamo giovani!
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Che bel terrazzo!
17: Grazie!
16: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
17: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
16: Allora lo consiglio al vicino.
17: No!
16: Perché?
17: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
16: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Attenzione! Attenzione! Attenzione!
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
19: Centocinque.
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: Here we go. Anche la Puccioni si è fatta smarmellare stamattina.
1: È come Sansone, quando le tocchi le tette perde i poteri.
0: C'è il periodo refrattario, hai capito?
2: Non so, magari il tuo amico è interessato. Bezos vuole vendere il suo yachtino. 500 milioni di euro.
0: Porca puttana, ho lasciato a casa il portafoglio. Che peccato.
3: Ma quello è quello che non riusciva a passare, dovevo smontare i ponti.
2: Perché mantenerlo gli costa 30 milioni l'anno. Cioè, non è
0: poverino.
2: Tanto. È quello che è il problema. 30 milioni sì, l'anno.
1: Di Frigobar, tra l'altro.
3: Si è confrontato con
0: la moglie. Ha fatto 30 milioni adesso. Altri 30 adesso. Altri 30
3: no, ma
0: adesso.
3: Lui si è confrontato con la moglie e ha detto: amore, cazzo, mi costa 30 milioni all'anno. Soldi.
0: È la moglie. Disgraziato. E poi non abbiamo i soldi per portare il pane a tavola.
3: E lei gli ha risposto: vedi, mi fa ritardare i pagamenti, le bollette per questo yacht.
1: Aspetta, perché lei ci teneva, gli ha detto: vendi dalla moto.
3: No,
1: perché
3: no.
1: Te vendi la moto?
3: La moto no, la moto.
1: No, te devi vendere la moto perché sono a parte.
0: Sembri mia moglie.
1: Io.
0: Allora, mia moglie, quando le dico: amore, basta, cioè, qua rifai l'armadio, quello, quell'altro. Vendi la moto. Ma perché devo vendere la moto, scusa?
2: Perché è pericolosa, lei ci tiene a te.
3: È tutto dritta l'America.
0: Ma ragazzi, allora scusate, scusa. Tutti i veri maschi nel mondo hanno almeno una moto in garage. E qua il signor Paolo lo cito, non
1: è un amante avarese.
0: No, la moto, ragazzi, è sacrosanta. La moto è proprio simbolo del maschio di altri tempi.
3: Devi avere quel momento in cui sei nervoso e dici: vado a farmi un giro e voglio finire in terapia intensiva. Esatto. E quella cosa lì la devi dire.
0: Poi, tra l'altro, io ho una moto che molti non amano, cioè un Harley, no?
1: Certo.
0: Che la chiamano il cancello perché è una moto che non ha prestazioni.
1: È quasi tutta estetica l'Harley, dai.
0: Ma no, vabbè, però è grossa ed è molto rispettata. Qua. Quindi sono d'accordo con te che andare in moto, soprattutto qua a Miami, che la gente non sa guidare, è pericoloso. Ma l'Harley è rispettata e quindi anche gli automobilisti ti stanno lontano.
1: Sì, ti sputano da più lontano del solito.
0: Sì, molto più lontano. Cioè, mentre la moto da strada, sai che io amavo l'MV Agusta, l'amo ancora, ma qui non la comprerei mai perché mi ammazzo. L'Harley invece fa molto rumore e la gente ti schiva.
1: Però il problema è che non puoi fare zigzag. Un po' perché l'Harley è grossa, un po' perché negli Stati Uniti non si può, quindi è una rottura di palle.
0: Sai qualcosa tu, vero fratello? Noi che abbiamo fatto un viaggio insieme in moto, io e te.
1: Bellissimo e profondo.
2: Bellissimo. Ma non con
1: che ci ha legato in modo indissolubile.
3: Io ho appena cambiato il motore elettrico della mia Peg Pergo.
0: Che cazzo.
1: Il gaucho? Lo vendi?
3: L'ho elaborato adesso.
0: Ma esiste ancora la Peg Pergo? Sì.
3: Sì, ma adesso su quelle robe lì, macchinine elettriche, sono arrivate dei livelli.
1: Sono i droni per i bambini adesso.
3: Ma è una roba imbarazzante, dai.
0: Che cazzo. Vabbè, comunque, scusa, lo so che stavi cercando
1: di sviare
0: il discorso mentre io e Fabio ricordavamo momenti indimenticabili.
3: Ragazzi, che l'America ha cambiato faccia 4 volte da quel viaggio. Cioè, veramente.
0: Comunque, no, io e Fabio non l'abbiamo fatto ovviamente con l'Harley. Da buoni italiani l'abbiamo fatto con 2 moto, anzi, 4 moto italiane. Erano 4.
1: Rosse fiammanti nuove.
2: Ma voi siete in 2?
0: No, eravamo in 4 a fare il giro.
1: 2 per noi e 2 per il nostro ego.
3: Ma non mi hanno invitato. Sì. Non ho neanche chiesto.
0: Ma va, non c'eri neanche in quel periodo. Era un periodo in cui abbiamo consolidato il nostro rapporto di grandissima amicizia.
1: E gli ascolti del programma, non dimentichiamolo.
3: Guarda che ti ricordi male, io c'ero.
0: No, non c'era.
1: Sì, no, era tornato da poco, ma non l'abbiamo invitato.
0: No, dai, scusa, ci portiamo. Non ci stavi sulla.
2: Scusa, ma chi erano gli altri due?
3: Gli amici
0: due amici veri. Due amici veri. Christian, numero 1, sì. E l'altro non mi ricordo mai il nome, ma.
3: È un amico vero.
1: Allora, noi abbiamo un pezzo. Abbiamo 4 pezzi da 8 e non ci vediamo mai. Ma
0: ragazzi,
1: ci sarà un momento in cui li mettiamo.
0: 20 anni fa. 20 anni fa. Io e Fabio siamo amici da 24 anni circa.
1: Sì, 24, senza
0: 24
1: circa.
0: Anni, sì. 24 anni. 24 anni, un'amicizia indissolubile proprio.
1: Guarda, passata sopra tutto.
3: Allora, vi invidio moltissimo questa cosa. Appunto, io, giusto per festeggiare la vostra amicizia, vi ammazzerò insieme.
1: Benissimo.
0: Ma poi sai qual è la cosa bella? Che noi veramente siamo amici perché siamo talmente diversi e nonostante tutte le diversità, la pensiamo in maniera diversa, ci vestiamo in maniera... Viviamo in 2 posti diversi, abbiamo stili di vita diversi, ma ci amiamo. amiamo la follia.
1: Non come Paolo che ti copia.
0: Oh, sai che non esiste, Puccioni, non esiste sera, te lo può confermare Fabio, non esiste sera che prima di chiudere gli occhi io non mandi la buonanotte al mio amico Fabio.
3: Allora, esisterà una sera che li chiuderete entrambe.
1: Ti posso dire una cosa? Allora, questa roba del messaggio era per dire. Ma sai che io ti penso tutti i giorni in un momento estremamente preciso.
2: Quale?
0: Oddio.
1: Quando preparo la cena e affetto qualcosa.
2: Ti sei tagliato un dito?
1: No, cosa perché?
3: Ti capisco, anch'io quando in mano il coltello.
1: No, perché non ho mai cucinato per te.
2: Oh, oddio mio, cazzo, che è vero. Cosa,
1: e ogni volta che cucino, dico cazzo.
2: Scusa.
0: Amico del cuore, è un pensiero bellissimo.
2: Allora, questa è una cosa. No, scusa.
3: È una cosa vera.
2: È una
3: cosa
2: tremenda, perché cioè non è difficile invitarti a cena quando vieni qua e cucinarti da mangiare. Io l'ho fatto.
0: Ci abbiamo sempre
2: anche
0: tanti impegni. No, lui c'ha i bambini. Lasciami giustificare il mio amico.
1: Ma io volevo cucinare nella tua cucina di Miami. Figurati se sporco la mia per te.
0: Ma guarda, ne ho due addirittura. Bravo. Puoi cucinare qua in radio. Ah, pensa. Questa la devo raccontare agli ascoltatori. Allora, il signor Paolo Federico, come si chiama, quella roba lì che c'hai di fianco, no? Lui viene qua a Miami, oltre a scoroccare tutte le mie proprietà.
1: Tutte le cose.
0: Esatto. Sempre in versione miserabile, però, ricordiamolo, no?
1: Oltre
0: a avermi mollato, abbandonato il suo vascello qua, riempendomi di merda tutto il posto.
1: A parte,
0: cioè, io carinamente, siccome a mezzogiorno, l'una qua, cucino sempre qualcosa, faccio una spaghettata, una roba. E io, Tony, mia moglie, tutta la gente. Gli dico sempre: Paolo, ma fermati qua, fai venire qua tua moglie. Ci abbiamo anche il giardino, ci mettiamo fuori.
1: Due
0: ci
1: birrette.
0: Non c'ho tempo. Devo andare in spiaggia. No, in spiaggia. Provinciale del cazzo. Tu sei proprio il classico italiano provinciale del cazzo. Vieni a Miami, spiaggia.
1: Pensa, Marco,
0: per tornare a Milano e dire: hai visto come sono scuro? Sono stato in spiaggia a Miami. Cazzo.
1: Ti ricordi?
0: Sei nato nell'81.
1: Quando io vengo a Miami, arrivo già con la pentola dell'acqua già bollente.
0: Ma amico mio.
1: E la tengo, la scaldo lì con l'accendino durante la diretta.
4: Allora, amico, Letizia, secondo te.
0: E parla. Chiudili il microfono, per favore.
4: Chiudi un attimo, Marco, per piacere. Vedere che cosa.
0: Questo è il mio programma, chiudi un cazzo. Marco, un Summa, lo sai che se lo fai muori.
4: Chiudi Marco.
0: Non puoi chiudermi. Summa, se mi chiudi è finita.
4: Bravo, l'hai chiuso.
0: Bravo,
4: chiudilo.
0: Summa.
4: Vai, anzi, sfumalo leggermente.
0: Summa, ti uccido. Ti uccido lentamente.
5: No. Allora, Chicca, tu sei una persona stupenda, come stai?
6: Ma molto bene.
0: Ha chiuso tutti.
1: Vedi la mossa di Thanos?
0: Bravo. Summa, bravo. Quanto mi raccomando, invidio, Summa, tra l'altro, ragazzi, ti ho scritto una scenetta apposta, devi morire oggi, mi raccomando.
5: No, non oggi non posso.
0: No, devi morire oggi.
5: Oggi ho il dentista, la febbre che
0: mi ha
5: attaccato.
0: Ma non me frega un cazzo, alle 4 meno 5 vai in studio e muori, cioè devi morire.
2: Muori veloce.
0: Vabbè, allora, niente, comunque abbiamo celebrato la grande amicizia che c'è tra me e Fabio, abbiamo deturpato l'esistenza di Paolo e la Puccioni ha goduto come una bastarda. Direi che
1: oggi non tocca a lei.
0: Abbiamo raggiunto
1: l'apice. Quanto
0: mi
1: invidiate, ragazzi. Una roba devastante, cazzo.
0: Ma sì, certo.
1: Voi veramente avete un rancore nei miei confronti, perché io vedo una vita miserabile.
0: Guarda.
1: Taccagni di merda.
0: Ma sai che non so mai che macchina prendere io, da quanto sono miserabile.
1: Culo, fai un metro con la macchina.
0: Ma stai zitto, scemo.
1: Non so neanche dove l'ho parcheggiato.
0: Ha costruito un palazzo a Scandiano. Ma quanto può essere deficiente?
1: Ma quanto sei deficiente? Tu
0: a
1: che
0: Scandiano
1: vivi di noccioline pur di non spendere
0: ma
1: i soldi, pezzente.
0: Che sono pieno come un bastardo.
1: Ma che non ti paghi neanche da mangiare.
0: Ma vai a cagare.
1: Ma
0: io sono parsimonioso perché ho imparato dal mio amico genovese.
1: Ti sei cucito il divano per non spendere 2000 lire.
0: Ma vai a fare quello, spendere 6000 lire.
1: Te lo regalo io un divano.
0: Ma ficcato in culo, va.
5: Fate
0: non voglio i tuoi soldi. Vieni qua Fabio, mi aiuta a finirlo. Andiamo che è tardi, che ce lo manca.

0: Portatevi un po' di cultura. Strozzi, uno ha scritto: Marco, senza offese, ma con le gambine corte che hai, riesci a tenere su l'Harley? L'Harley in realtà è disegnata per quelli come me, capito?
1: Ma Marco, quando ci insultiamo fra di noi, tu non guardare più.
2: Che cazzo, a me lo ma è finito il momento, mi fai intervenire.
0: Ma stai zitto. Ma io voglio solo sentire la voce soave del mio amico e basta.
1: Allora ricordati di dire che esce lo Spatec, bisogna fare il countdown.
0: Sì, basta. Sì, stai zitto. Amico, sai che io non ho ancora aperto la nostra bottiglia di vino, quella che mi hai regalato al mio compleanno. Sto aspettando.
1: Sei un taccagno di merda, ne compravi 40.
3: Lo so che mi stai aspettando per celebrare insieme la nostra amicizia. Ma
1: è vero che gli hanno regalato.
0: Sai che stanno arrivando messaggi tipo: anch'io, amici comunisti, bravo Mazzoli. È bella questa cosa, ragazzi, perché alla fine la puoi pensare diversamente. A parte Paolo, che è una merda, lo odiano tutti. Ma per il resto, la puoi pensare in maniera diversa e volerti bene e stimarti lo stesso. Questa è la democrazia, è la base della democrazia, non quel sacco di merda schifoso.
3: Lui è un estremista.
0: Bastardo scroccone, figlio di puttana.
1: Mi auguro nella vita di fare un giorno da Paolo, ragazzi.
0: Guarda,
1: uscite dalla vostra mediocrità, cazzo.
0: Pensa, sognavo di incontrare Tom Cruise invece che sciocco. Ce l'avevo in studio.
1: Questo è quello che penso di voi.
3: E di Tom Cruise.
0: Lucy, scusa, approfitto del fatto che sei qua. Siccome prima parlavamo della Cina e tu ci sei stata.
4: Sì.
0: Poi la Chica ha mandato tutto un report sulla Cina, gli stipendi, eccetera.
3: Che non abbiamo letto perché non ce ne fregava un
0: cazzo. No, allora dice: il costo della vita in Cina è generalmente inferiore a quello italiano. Vero?
4: Sì,
0: vero?
4: Sì, certo.
0: Con una media di circa 1200 euro al mese per una famiglia, ma varia enormemente in base alla città. Nelle metropoli come Shanghai e Pechino le spese sono più alte, quindi guadagnano dai 1500 ai 2000 al mese, con un tenore di vita agiato, mentre nelle città di seconda, terza fascia la vita è molto più economica.
3: Ad esempio, ti facciamo per far capire, ascoltatore, quanto costa un soffiafoglie?
1: Che cazzo ne sa lei? Poi, è uguale.
4: Ma solo perché non ho il giardino, se no lo saprei.
3: Vabbè, era per dare una proporzione.
4: Io non so, cioè il costo della vita di una persona che vive, non lo so, non ho fatto quel tipo di vita.
0: Da turista?
4: Sicuramente le città più grandi costano di più, costa di più dormire, cioè Shanghai, Pechino costano di più.
0: Cara? Ma tipo fammi un esempio.
4: No, cara, no. Tipo non ho speso più di credo 30-40 euro a notte.
0: Alberghi miseria?
4: No,
0: o...
4: alberghi belli.
1: Aspetta, okay. Belli secondo il tuo standard o dico che siamo...
4: Sicuramente secondo il mio ho fatto qualche errore perché su alcuni siti c'erano delle foto molto belle e poi sono entrata e ci pioveva dentro. Però poi ho detto, ridatemi i miei soldi. Me li hanno dati e sono andata da un'altra parte. Io ho speso il triplo, però vabbè, questo...
0: Ma quindi, senti, se una pizza costa... Quanto costa una pizza mediamente a Milano, per
4: ormai
0: esempio?
4: Ormai 12 euro.
3: 10,50 minimo.
0: Facciamo 10 euro. Quanto costerebbe una pizza in Cina, visto che ci sei stato?
4: Non è la pizza, non è la cosa giusta.
0: Vabbè,
4: per fare
0: un piatto di pasta.
4: Io ho pagato una volta, 1,50 euro, cioè l'equivalente, per 3 piatti di noodles.
0: Cazzo.
4: E non sono stata male.
0: Porca.
4: Però sai che... quella è la cifra. Non è che io ho pagato poco.
0: Sei giovane e il tuo apparato digerente ancora
4: sopporta.
0: No,
4: ma non ho pagato poco io. Cioè, quello è un posto dove
1: Senti,
4: si va a mangiare.
1: Ci sono anche posti senza i tavoli di plastica fuori?
4: Sì, questo ce le va dentro, penso.
3: No, però ragazzi, cioè, negli altri paesi se mangi cibo di strada spendi poco. Anche il Giappone,
4: sì,
3: che è caro,
4: poco.
3: Se tu mangi quei piatti a base di uova, che poi fondamentalmente sono delle frittate che te le fanno sulle piastre, costano poco.
4: O i nudo, si
3: 3,50 euro.
1: Anche in India c'è il tipo che cucina coi piedi.
0: L'unico posto dove ti deturpano è l'America. Cioè, la
3: è la
0: pizza
3: Gran Bretagna, anche
4: esatto.
3: Un po'.
0: La pizza $24. Ma come si fa?
3: Perché voi siete un popolo di idioti.
0: Ma io non sono americano. Io sono nato in Italia, sono italiano. No, io sono diventato cittadino americano, ma non sono americano. Nel senso, sono americano d'adozione. Fatto una scelta scellerata.
3: Però la cosa assurda è che McDonald's costa di più in America che in Italia.
0: No, quello non è vero. No, però la qualità dei McDonald's in Italia è 100.000 volte superiore a quelli americani.
5: Grazie, noi abbiamo dei prodotti di eccellenza.
1: Cremonini.
0: Vabbè, comunque, senti, è il momento di giocare. Tra l'altro, attenzione, perché abbiamo un concorrente che oggi compie gli anni.
3: Non sono entusiasta.
0: Sonny da Pozzuolo, Martesana, in provincia di Milano. Ciao Sonny, auguri!
6: Ciao, grazie.
5: Auguri ciao. Anche a Olli, oggi compie 25 anni.
6: No, che 25, 23.
5: No, tu,
0: no, Olli. No, Olli, il cantante preferito della strega.
7: Allora, posso approfittarne? Io faccio gli auguri al mio papà, ne compie 80.
5: Uè, auguri!
0: Aspetta che io invece voglio fare gli auguri al gran cazzo che me ne frega, sì, che è qua con noi. Auguri! No, sto scherzando, Chicca. Come si chiama tuo papà?
7: Saverio.
0: Saverio. Sì. Minchia, calabrese vero? Beh, cioè, sì, proprio di quelli.
1: Forza. Avrei detto Alfred.
7: Da generazioni.
3: Bello. Io avrei detto Sonia.
0: Sonny, allora scusa un secondo, ti mettiamo in pausa perché questo è un momento molto importante, sì, molto atteso della giornata, perché Lucilla, sai che è brava di bocca, no?
3: Molto, molto.
0: Non come la Puccioni che fa quelle cosacce là con la sua bocca.
3: E Gesù piange mentre le
0: esatto.
3: Vede.
0: Lucilla usa la bocca per riproporci dei classici del cinema fatti interamente con gli effetti speciali creati dalla sua boccuccia santa, con la quale ha baciato solo Gesù, ok?
7: Certo.
0: Ecco, bene. Allora, se, oggi cosa hai fatto? Jurassic Park?
4: Allora sì, oggi è una scena, fate attenzione se siete impressionabili perché è una scena un po' paurosa, ok? Quindi è una delle scene più importanti di Jurassic.
0: Ricordiamo che non esistono effetti presi da libreria, è tutto fatto con la sua bellissima bocca santa,
1: sì, ma si
0: non
1: sente
0: come con la sporcaccione della Luciana lì.
1: Luciana Puccioni.
0: Sì. Andiamo.
8: Dottor Alan Grant, dottoressa Ellie Sattler, benvenuti a Jurassic Park.
9: Ma questo è un brachiosauro.
8: Oddio, sono magnifici. Ho organizzato per voi un giro nel parco.
9: Qualcuno ha disattivato i sistemi di sicurezza. C'è un blackout.

0: Bravissima, un genio,
1: grazie.
0: Un genio. Wow. Ragazzi, volete una rumorista nella vostra discoteca? Lucilla, a spettacoli itineranti.
1: Sì, spero di non avervi impressionato di troppo, perché
2: guarda,
0: io ho avuto paura.
1: È vero,
0: ho paura. Sonny, come hai vissuto questa riproduzione Dici. Fedelissima di Lucilla?
3: Era uguale, sembrava uguale. Il mongosauro.
0: Il mongosauro.
2: Mongosauro. Il lungosauro.
1: Lungosauro.
0: Allora, attenzione, in palio c'è un orologio Fumagazzi, ti passo la famosa rumorista Lucilla, che ti farà un sacco di domande, eccetera, eccetera, non c'ho voglia, dai,
1: sì.
0: Vai.
1: Allora, Sonny, che poi che nome è? Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate, per vincere il Fumagazzi, che 3, 2, 1, sta per uscire sul sito. Mio Dio, è uscito adesso!
2: No, il countdown no. Si fa quando hai finito, okay. Che esce lo Spatec.
1: Uffa, devi mi hai detto fallo, ma non mi hai detto quando.
2: Dopo.
1: Devi darmi se risposte esatte, iniziamo. Le caramelle che profumano le scorregge.
3: Cielo.
1: Cielo. Sono state inventate da un signore francese, si chiamano pilule pet.
0: Ne voglio, cazzo.
1: Sì, c'è la lilla, la clorofilla.
0: Ma non tanto per me, per mia moglie.
1: Ecco, benissimo. La pantera nera è una specie animale.
3: Cielo.
1: No, manca, pensa un po', è un giaguaro o un leopardo col melanismo. Quindi, sì.
2: È handicappata, quindi.
1: Praticamente.
0: Fabio.
4: Scusate. Oggi c'è una cosa strana.
2: Come la tigre bianca. No, ha un handicap.
4: C'è qualcosa di strano nell'aria.
0: Come l'hai detto? Poi fai su nel silenzio, sì, tomba. Sì, sì. È handicappata.
2: Ma non c'è mai silenzio in questo programma. Una volta che apro la bocca io.
0: Vabbè, andate. Sei bravissimo comunque, ricordatelo che ti stimo molto.
1: Sì,
0: via.
1: La discriminazione contro le pantere mi mancava. Un'opera d'arte fatta di aria venduta a $10,000.
3: Cielo,
1: si tratta di Fresh Air, che si trova nel Museo delle Opere d'Arte Non Visibili.
0: Museo handicappato,
1: esatto,
0: ricordiamo.
1: Sì.
2: È ormai sdoganata.
1: È ormai andata. Vediamo su quante altre risposte riuscire da
2: mettere. Non sfidare la sorte.
1: Tutte. Il calcio giocato sulle motociclette.
2: Sport, dai.
3: Cielo,
1: si chiama Motoball.
2: Sì.
1: Allora, questa potreste mettercela. Se cerchi Ask scritto ASKEW su Google, i risultati di ricerca saranno tutti leggermente storti.
3: Manca.
1: Cielo. Dovete provare, no. Vi giuro. Detto? Se scrivi ASKEW, ASKEW su Google come ricerca, esce tutto un po' stortarello. Perché vuol dire sbilenco. Andiamo avanti.
2: Dicono che è come la pantera.
1: È bellissimo. Andiamo avanti. Oggi è la giornata mondiale dell'igiene sulle mani. Dell'igiene delle mani, scusate.
3: Manca.
1: Cielo.
2: No.
1: Sì, per prevenire la diffusione di malattie.
0: Oh, hai pareggiato, Sonny, il tuo compleanno. Ti voglio regalare l'orologio, figa.
2: Dai, non fare la...
1: Sì, ho sbagliato. La distanza tra il tuo ombelico e il tuo sterno è uguale alla lunghezza del tuo pene eretto.
3: Cielo.
1: Manca. Ti piacerebbe.
3: Non so cos'è lo sterno.
1: Ma come non sai cos'è lo sterno?
2: Allora sei proprio una pantera.
1: Esatto. Grazie per averlo detto. Andiamo avanti. Se sbagli ancora una volta sei
0: fuori.
1: Grazie,
2: pantera.
1: Speravo.
2: Okay. Pantera.
1: Prima di chiamarsi giraffa, la giraffa si chiamava camelopardo.
3: Manca.
1: Cielo. Ah, no. Hai sbagliato, sei fuori, nanna.
0: Sei pantera, no.
2: E sei anche giraffo pardo lì.
1: Poverino, è il compleanno, lo stiamo trattando malissimo. Oh, no.
0: Sonny, non è colpa nostra se sei pantera.
2: Però potresti andare su www.fumagazzi.it
0: e regalarti un nuovo orologio Fumagazzi che esce adesso, in questo momento.
2: Esce lo Spatek, l'originale. Che ci hanno copiato prima che uscisse.
1: Oh, dillo.
0: Vado a
2: vedere. Andate a vedere lo Spatek che è uscito adesso. Sarà tutto
1: ora.
2: In questo istante.
1: Ah!
0: Vediamo, sono sull'app di Fumagazzi, perché abbiamo anche l'app di Fumagazzi, l'app di Fumagazzi, l'app di Fumagazzi.
2: Fumagazzi.
0: Eccolo lì, ma che bellezza! Andate eiaculate, amici. Ciao Sonny, ti mandiamo il premio di consolazione, che è maglietta, adesivi, robe varie. Va bene?
3: Va bene, va bene.
0: Auguri, buon compleanno. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Pantera, ciao. Oh,
5: se lo manca il gioco dello zoo.
0: Mamma, che bello è, oh.
2: Marco è fatto meglio e costa meno.
0: Sì,
6: ma
0: sì,
6: sai che bravo, assomiglia, esatto, incredibilmente alla sua copia.
2: No, è vero, esatto, è vero, cioè, è vero. È pazzesco, perché quelle persone lì l'hanno copiato, no? Mm-hmm. Noi siamo usciti con l'originale, fatto meglio e costa meno. Pazzesca sta roba.
0: Allora, poi se sei appassionato di orologi, magari c'hai il Patek, no? Quella troiata lì che costa un sacco di soldi, alla fine cosa fa? Ti dice l'ora. Cioè, non è che... Ha ragione Fabio quando dice sono oggetti inutili. Certo. Ecco, questo invece costa molto poco, ma è molto bello e ti fa, ti porta anche fortuna, mi hanno detto, vero Paolo?
2: Sì, guarda! Proprio... Aia! Aia, cosa perché è successo? Non ce l'ho addosso, guarda, visto?
6: Ah, che colpo di sfortuna.
0: Quanto siamo scemi. Allora, hanno fatto uno studio per dirci che quando una donna o un uomo è molto più alto della compagna o del compagno, si fa fatica a fare delle posizioni classiche a letto, insomma. Stai. Cioè, non è che ci volesse la scienza. Cioè, se lei è alta 1,50 m e lui 2 metri, 1,96 ci sono delle posizioni che effettivamente... A meno che lei non sia...
1: Tutte.
0: Beh, a meno che lei non sia 1,50 m, lui quasi 2 metri, a quel punto il bocchino proprio viene... Cioè, una gioia, lei si appoggia proprio
2: in piedi, bellissimo.
0: È bellissimo, sì, in punta di piedi anche.
1: Come te, però a Gallinari.
0: Il cucchiaio, per esempio, è un casino quando una è molto piccola.
6: No, beh, il cucchiaio no, basta che la metti al centro del cucchiaio. È un po' il doggy style, no, secondo me.
2: Esatto, è la pecorina, perché sul letto perché praticamente un disastro.
6: Stai con le gambe larghissime.
0: Però, tu... siccome capita spesso di vedere questi nanetti che però hanno la Ferrari e hanno queste stangone come fidanzate, la pecorina è un casino lì.
6: No, beh, lì con uno sgabello risolvi.
0: Ho capito, ho ma a letto non riesce a fare la pecorina. Cioè,
6: no, se tu la gamba... prendi questi dizionari di greco.
2: Perché voi non avete comprato il pecor bed. Il pecor bed è un letto idraulico.
6: Cioè, nel senso che ha il doppio lavoro?
2: Cioè, per niente, è un letto. Quando devi fare la pecorina, tu hai questa tastiera.
0: Sì. Ah, e sale
2: e scende per la misura giusta del tuo cazzo.
6: Certo.
0: Fantastico.
6: Pecor bed.
0: Però la pecorina anche in cucina, per esempio, non ce la fai.
2: Perché
0: fai?
2: C'è il table pecor table che puoi alzare e abbassare. Certo.
0: Ma comunque, allora, l'altezza della coscia... determina l'altezza,
2: Marco,
0: della
2: io
0: fregna.
2: Io te possiamo farlo in qualsiasi modo, verrà sempre male perché abbiamo le gambe corte.
0: Lo so.
1: No, ci arrampichiamo bene. Siete sempre alla stessa altezza, quindi verrà sempre bene.
2: No, perché dobbiamo sempre arrampicare.
0: Scusa Paolo, so che non siamo più tanto amici, no? Nel senso che purtroppo ho dovuto dosare la mia amicizia e l'ho data tutta a Fabio. Mi è rimasto poco nel sacchetto. Però volevo chiederti, tu che hai le gambine come le mie, no?
6: Sì. Un po' da pantera.
0: Un po' pantera.
2: Allora, a me
0: ecco.
2: Dispiace, io per dire la Pontello non riesco a farla bene.
0: No, qual ma tipo lei è appoggiata sul lavandino del bagno, ok?
2: Deve stare in piedi sulla lavatrice.
0: No, aspetta, allora, lei è appoggiata al lavandino, sì, che si sta preparando per andare a letto, appena fatto la doccia, e c'ha le belle chiappette al vento, no? Si sta lavando i denti. Tu passi, vedi questa bella forma di grana, e provi a puntarlo, ma è un casino perché anche tu stai con la puntina dei piedini? Cioè, stai proprio tutto.
6: No, lui mette le scarpe da ballerina.
2: Ma io! Ti dico, veramente, il mio programma dramma è la Pontello. La Pontello è una cosa che mi piace tanto.
6: Com'è la Pontello?
0: Cos'è la Pontello?
2: La Pontello, cazzo, Gabriele
1: Pontello.
0: Pontello.
1: Come l'ex patron della Fiorentina.
2: No, come l'ex pornodivo. Praticamente, tu hai nella specorata, no? O ginocchio o gamba a terra.
6: Sì.
2: E devi sormontare la sua schiena con la gamba facendo un po'. Ponte,
6: no? Ah, la cianchetta!
2: È la famosa Pontella.
6: A Genova si chiama cianchetta.
2: E quindi
0: è la mossa del granchio, però. Perché
2: sì,
0: comunque...
2: perché praticamente ti dai più spinta con
0: È il capitano uncino, perché usi la gamba come uncino.
2: E quindi hai più forza di spinta, capito?
0: Puccions, tu invece come ti fai incapretare? Raccontaci un po'.
6: Cioè,
1: io penso che
2: Cifo.
6: La Cifo
2: è
1: cambiato, no?
2: Guarda mamma che Cifo.
0: Niente, no, dai. Non hai voglia di raccontarci. Chicca, guarda la Chicca che si nasconde dietro il microfono. Sì. Cioè, ma perché siete così? Ma ragazzi, il sesso è la cosa più naturale.
1: E
0: è il dono più bello che ci ha dato. Se è stata la scienza, se è stato Dio, se è stato quello che vuoi. Cioè, ma come no? Raccontarlo è stupendo.
1: Farlo che è bello. A me piace farlo, non parlarne.
0: Vabbè, ma allora, magari abbiamo un quindicenne all'ascolto che c'ha lì il tubo bello turgido sempre.
6: E domani entra in una scuola con un mitragliatore.
0: E magari c'ha il papà e la mamma che non gli insegnano le robe. I compagni di scuola gli dicono:
1: tutti i quindicenni. Insegnaglielo noi, scusa.
6: No, allora io lo faccio con la porta aperta, così non c'è bisogno di parlare.
4: O anche in diretta.
0: Fai anche fischi anche per fargli sapere.
2: Oh,
0: che...
2: venite a vedere! Sto per venire!
4: No. Bellissimo, cazzo.
0: No. Madonna. Che scenaccia.
6: No, volevo mettere un pulsante che azionava una lampada rossa nel corridoio, ma poi era una
0: anziché
6: spesa.
0: On air, I'm fucking, metti. Bello, sì. Madonna.
6: Era Camin.
0: A voi non vi ha mai beccato i vostri figli mentre facevate zozzerie? No, mai?
1: No.
0: Tu?
1: No.
0: Allora, tu Puccio? No?
1: No. No.
0: Allora cosa? Prego,
6: io credo che quando sei lì per fare l'amore con tua moglie, i figli sono molto piccoli, probabilmente liberi nell'aere un qualche tipo di enzima che comincia a circolare per la casa e si svegliano e cominciano a piangere e a urlare. Cioè, tu non lo fai magari da una settimana, ti metti lì, metti una mano sul capezzolo, dopo 7 secondi, mamma! M'hai chiamato da un mese, mamma! Basta, finito.
4: È lì che sbagli. Tu, mentre fai l'amore, fai anche tu così, mamma!
0: No, scusa, perché so che la Chicca credo che dorma ancora con sua figlia.
1: No,
0: e tocchi
1: basta.
0: È finita! E non ci dici niente! Ha superato il trauma!
6: No, la figlia dorme col fidanzato adesso. Tale Gennaro di 31 anni.
0: No, la Chicca non te lo chiedo neanche, perché secondo me tu sei troppo precisina. Cioè, secondo me.
1: Per cosa?
0: No, quando fate le robe zozze tu e Tocchi, dico, non vi avrà mai sgamato, impossibile.
1: No,
0: con te.
1: Non mi è mai capitato, no.
0: Infatti, no, figura, lei organizza tutto. Mica la figlia la spara con...
1: No, mi è sempre andata bene, probabilmente. No, ma allora,
0: insomma, vorremmo chiederlo anche a te, ma purtroppo sappiamo che tu purtroppo non pratichi.
7: No,
0: quindi,
7: io devo ancora, tra l'altro, ancora fare lo sviluppo, quindi...
0: Tu vai in fotosintesi clorofilliana, giusto?
7: Esattamente.
2: Sì, stoppia per mitosi.
0: Ma ragazzi, attenzione, visto che abbiamo parlato di sesso, siamo stati volgari, in un certo senso abbiamo insultato anche il buon Gesù per colpa di Fabio che ha fatto le battutacce.
6: È vero, è colpa mia.
0: È giusto riequilibrare il tutto collegandoci con un bellissimo spettacolo teatrale, interrotto qua e là da qualche volgarità, ma voi non ascoltate quello. Concentratevi sulle voci suadenti dei due protagonisti dell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
8: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
9: Sai qual è la cosa che mi spaventa di più?
10: Dimmi.
9: Che a forza di volerci bene possiamo anche ferirci.
8: Buco del culo.
10: Succede. Quando qualcuno conta davvero, ogni parola pesa di più.
9: A volte ho paura di non essere abbastanza per te.
8: Le amiche di mia nonna mi fanno venire il cazzo duro.
10: Non devi esserlo. Non sto cercando abbastanza. Sto cercando te.
9: E se un giorno cambieremo?
8: Cagare in piedi.
4: Non si fa.
10: Cambieremo di sicuro. Tutti cambiano.
9: E se cambieremo in direzioni diverse?
8: Vieni a ballare in Puglia. Puglia, Puglia.
10: Allora ci fermeremo e capiremo dove stiamo andando. Insieme.
8: Quando noleggiavo le VHS da Blockbuster, ci sbavo dentro.
9: Lo dici con una sicurezza che io non ho.
10: Non è sicurezza.
8: cazzo a spillo.
10: È scelta.
9: Scelta?
10: Sì. Io scelgo te anche nei giorni confusi.
8: Ma tu lo sapevi che Frank Sinatra quando non cantava era froccio?
10: Anche quando non abbiamo tutte le risposte.
9: È strano. Più parli così, più mi sento tranquilla.
8: I baffi di Freddie Mercury.
10: Perché l'amore non è una promessa perfetta. È qualcuno che resta mentre tutto cambia.
8: I baffi di Freddie Mercury. L'ho già detto?
9: Sì. Allora promettimi solo una cosa.
10: Quale?
8: Ho l'Alzheimer.
9: E se un giorno ci perderemo un po', mi verrai a cercare.
8: Non vergognarti, sentiti Troia.
10: Non dovrò cercarti molto.
9: Perché?
10: Perché
8: dire porco non è come dire di no.
10: In qualche modo ti trovo sempre.
8: Bello. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Perché Wender è così scemo? Perché?
6: Tra
0: perché?
6: Tutti quanti oggi non è che abbiamo proprio brillato.
0: Allora, scusami, velocemente, un ascoltatore dice: ma come fate ad avere ancora voglia di scopare le vostre mogli? Io sono sposato da 20 anni, ma non facciamo quasi mai sesso.
6: Tranquillo, te la
0: Aldo,
6: scopo io.
0: Aldo da Ber. Aldo, io mia moglie la scannerei dalla mattina alla sera. Io sono innamorato perso di mia moglie. Mi arrapa di brutto proprio. Cioè, addirittura più di quanto mi arrapa la Puccioni, che è una roba.
4: No, dai. Possibile.
0: Sì, sì, te lo giuro. Sai che lei è irresistibile. Eppure,
1: piace vincere facile.
0: Dovessi scegliere, sceglierei sempre mia moglie, pazzesco.
4: Ma tutti qua in questo studio.
0: Mia moglie o...
1: Tua moglie.
0: Mia moglie o...
4: Rispetto alla Puccioni, dici.
6: Insomma, rispetto alla Puccioni.
4: No, dai, è una bellissima donna, io preferisco te.
2: Manda la Publi!
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Tu mi piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Questo è lo Zoo di 105.

Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: due coglioni sta canzone, oh mamma mia. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. Uno dice: sposato da 20 anni e mia moglie la scannerei in continuazione, vedi? Poi ci sono i poveretti, Mazzoli sei ridicolo. Amico mio, sei sposato una merda, non è colpa mia.
1: No, non credo sia da dire una cosa
0: sì,
1: del genere. È normale.
0: Ma che cazzo vuoi? No, ma è normale perché non esiste il normale. Ognuno ha i suoi equilibri. Ma no,
1: esatto.
0: Qual è il normale? Cos'è il normale? Cos'è il normale?
1: È normale per lui che non ha più voglia di fare sesso con la moglie. Cioè, nel
0: ma
1: senso,
0: perché
1: ci
0: deve
1: sta.
0: Scrivere che sono ridicolo se io amo mia moglie e sono attratto ancora da mia moglie dopo 16 anni?
2: Ma magari non dipende da quello, sei proprio ridicolo in assoluto.
0: Ridicolo in generale, quello sì, va bene. Ok, cioè,
1: scusa, che
0: parte
1: che
0: stai
1: la moglie
0: oggi?
1: È un cesso di via, non
0: ma sì, avrà una vita da miserabile con la moglie di merda.
1: Credo che sia quello.
0: Allora,
1: credo
0: da invidioso deve dire: ah, sei ridicolo perché hai detto che tu sei attratto da tua moglie. Perché
1: no,
0: uno
1: tu sei fortunato, magari.
0: Perché
1: ecco,
0: tu non
1: ridicolo,
0: sei attratto da tuo marito, scusami, dopo
1: io
0: quanti
1: sì,
0: anni
1: ma
0: di
1: c'entra?
0: Matrimonio.
1: Ma se uno non lo è una cosa che ci può stare benissimo.
0: Ma non ci sta, allora ti molli. Allora sei un ipocrita del cazzo.
1: No, ti molli per così poco? Cioè, è una cosa che poi magari riprende, cioè, nel senso.
0: Ma,
1: no?
0: Ho capito, ma perché devi offendere se uno ha la fortuna di essere attratto dalla propria compagna o dal proprio
3: ma
0: compagno?
3: Ma parlare della sfortuna di tua moglie, non della tua fortuna.
0: Ma lascia stare, ma probabilmente
2: mi tocca
0: sì.
2: Ancora 50 e passa
0: sarà,
2: anni.
0: Sarà senso unico, è un po' come nel caso di un mio collega bruttino col ciuffo biondo e la barbetta, capito?
2: Ringo?
3: Che cos'ho io? Scusa,
0: no. non sei proprio l'uomo più attraente del mondo.
2: E pensa che sei migliorato.
0: Sì, tantissimo.
3: Vabbè, che sono brutto si sa, dai.
0: Tua moglie ha fatto una grande scommessa, però. Cioè, tua moglie ha detto: secondo
2: occhi
0: me
2: chiusi.
3: È l'unica che ha vinto, però, tra parentesi.
0: Sì, perché tu sei andato migliorando. Noi invece, beh, Fabio è un bel ragazzo comunque.
2: Un bell'uomo, dai.
0: Un bell'uomo. Tu scusa, Chica, non sei attratta a tuo marito? Dopo quanti anni
4: certo.
0: di matrimonio?
4: Matrimonio 17, ma che siamo insieme sono 20.
2: E com'è possibile? Cioè, nel senso,
4: in casa.
0: Lo desideri ancora? Lo desideri ancora quando lo vedi,
4: beh,
0: magari?
4: Mi piace, altrimenti non ci potrei stare.
0: E allora vedi, quella è la risposta. Se non stai più bene, se non sei attratto dalla tua compagna o il tuo compagno, dovresti fare una riflessione e dire: forse è il caso che ci lasciamo.
2: Ma se inizi
0: se vai in giro a scopare altre robe, che cazzo stai insieme a fare?
1: Quello è un altro discorso ancora. Cioè, non è detto
0: capito.
1: Che se non sei attratto.
0: No,
1: comunque
0: cosa fai? Ti fai le seghe e soffri da solo in una stanza.
2: Certo, dai, e dai i soldi alle mie modelle su OnlyFans.
3: Ma io penso che cioè, ogni intimità sia
1: esatto.
3: propria.
1: Meriti
3: il
1: rispetto.
3: Mondo è vario. Cioè.
0: Sì, ma a prescindere, voglio dire. Cioè, se non sei più attratto dalla tua compagna o dal tuo compagno, non fai più sesso, quello è il 50% del rapporto.
2: Vabbè, ma dipende anche dall'età. Cioè, se questa persona qua è un po' avanti negli anni, alla fine quanto ci aveva prima di arrivare allo sgocciolo?
0: Ma no.
3: Sai Fabio che forse, no, sai cos'è l'errore mio? Perché siamo molto calmi oggi, quindi c'è molto spazio di dire puttanate.
0: Sì.
2: Lo sgocciolo, ragazzi.
1: Che cos'è lo sgocciolo?
2: È l'ultimo afflato di passione.
0: Ah. Sì. Okay. Guarda che comunque, a parte che l'uomo può avercelo duro fino a 90 anni.
3: Fino a che la medicina glielo consente.
0: Sì, certo. Esatto. E comunque anche per le donne ci sono delle cure ormonali.
3: Cioè lo sputo.
2: Hai visto?
1: Benissimo. Chi l'ha detto questo? Paolo, vero? Hai appena dato del cornuto.
2: Siamo sicuri di metterla in replica sta puntata?
0: Sì, bellissimo.
3: Ma perché
0: bellissimo.
3: Sei stato zitto? Dovevi parlare? Hai detto
0: perché
3: che
0: oggi, per qualche strano motivo, ci sono delle pause. Delle pause che vengono riempite.
1: No, in realtà non sono orribili, siete voi che le riempite con cose orribili.
2: Spieghiamo questa roba. Noi continuamente facciamo questa
3: abbiamo
2: roba.
3: Abbiamo fatto un libro, dall'handicappato allo sputo, che era un libro che vogliamo lanciare.
2: Passando per lo
3: come fare male la radio.
2: Noi normalmente diciamo tutte queste cose, esatto. Ma ci siete tu e Marco che parlate e rimangono sotto nel tessuto della puntata.
0: Esatto.
2: Vengono
0: esatto.
2: udite relativamente.
1: È giusto.
0: No, comunque in sintesi, questo è il mio parere, penso di poter avere il mio parere. Se tu stai insieme a una persona, uomo, donna, donna, uomo, non importa, uomo, uomo, donna, donna, ok?
2: Sì.
0: E a un certo punto non sei più attratto dalla tua compagna o dal tuo compagno.
1: Smetti di fare sesso, mettiamola così.
0: Smetti di fare sesso, c'è un problema, o lo affronti e cerchi di superarlo, ma se vedi che proprio sta roba, no, il rapporto è finito.
1: Però c'ha ragione Marco, nel senso, il rapporto non è finito, però non siamo neanche fratello e sorella, quindi se non mi devi scopare, vattene.
0: Poi, per amor di Dio.
3: Riempi bene i silenzi, però.
0: Brava, brava Puccione, per amor di Dio, cioè. Poi ci sono coppie che decidono, che cazzo ne so io, che avere l'amante o scoparsi altre o altri, va bene, questi sono cazzi loro, in casa delle altre persone non puoi giudicare, ma nella norma quando si spegne quella parte lì il 50% del rapporto va a fare in culo. E cosa succede, Fabio?
2: No, forse è qualcosa nell'aria condizionata.
3: Sai che secondo me qualcuno ci ha dato da bere qualcosa che non va.
2: No, ma io non ho ancora bevuto oggi.
3: Io mi sento stranissimo.
0: Vabbè, senti, allora ti consiglio una roba, Paolo. Fai shopping, quello compulsivo proprio.
3: Ancora?
0: Cioè, prendi in mano il telefono, vai sul sito di Pelù e comprati un po' di prodotti nuovi. Senti qua che roba, senti. Se sei soltanto

0: cosa è bella.
1: In evidenza su Pelù.
2: Auto Taser, ti frigge le budella quando fai una cazzata, 11,99 euro. Durex vieni fuori, preservativo, no. Che ammette i preservativo che ammette i propri limiti, 7,99 euro la scatola. Più richiesti, colla presa per il culo che si stacca dopo 2 ore, 4,89 euro.
3: Però onesta, onesta.
2: Joysticchio, controller vintage che puzza di fica, 29,99 euro. Cristo misto,
3: e via.
2: Cristo misto, crocifisso con pezzi di vari messia assemblati un po' alla buona, in offerta 2,39 euro.
3: Riciclo di magazzino.
1: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
2: Solo 6 rimasti. Estintore a farina che non spegne l'incendio ma sparge un fragrante odore di pane fatto in casa, 89,99 euro. Occhiali con lenti trifocali per vedere da vicino, da lontano e da dietro, a partire da 59,99 euro. 2 in 1. Ciclette bidet per lavarti il culo, wow, mentre pedali, 111 euro. Domotica, fonda casa con comando a distanza per accenderlo dall'ufficio, dall'auto e persino dall'aereo, 23 euro. Mongolfino,
4: no.
2: Mongolfino, Mongolfino!
4: Che veloce!
3: Sì, prova a buttarla fuori.
2: Perché devo prenderla da dietro. Mongolfino! Maglione di lana leggera con 3 maniche e buco per la testa un po' decentrato. 16,99 euro.
1: Avanzi di magazzino, ma con un packaging nuovo.
2: Primo prezzo, ombrello da doccia, 9,99 euro. Alto Adigel, crema per capelli che fa rumore di yodel quando li pettini, 5,66 euro. Roulotte russa, che accoppa, che accoppa uno dei passeggeri, è bellissima. Roulotte russa, uno dei passeggeri, è bellissima. Roulotte russa.

0: Quel termine che mi ammazza.
1: Perché?
0: Sotto costo. A coppa, figa.
2: Ma cosa?
0: È pazzo. Sotto costo.
3: Ce la faccio.
2: Tutto per la coppa.
3: Te ne vedi una famigliola. Tornano senza un figlio. Ma perché?
0: Porco Diaz. Sotto costo. Friggitrice tascabile, 2 euro. Sburagano. Sburagano. Pupazza batterie. Che eiacola tantissimo. 88 euro ricaricabile. Porca troia. Ah, minchia che arriva. Porca puttana.
1: Ma perché uno dovrebbe comprare un pupazzo che eiacola tantissimo a batterie?
4: Bello, comunque è bello da vedere. Cioè, metti che vengono degli amici al posto della fontana.
3: Una volta c'era la sprodolina, che era la bambola che sbrodolava,
4: sì,
3: no? Era più comprata dai pedofili.
4: Esatto.
1: Cioè, basta spostare il tubicino più in basso.
4: Esatto, fondamentalmente, tecnologicamente, un attimo.
2: Che non va confusa con epilessina. C'era la cinturina più.
1: Fabio,
2: finiamola,
1: basta
2: qua, dai. Oggi.
1: Fabio, chiudiamo, sì, chiudiamo.
3: Vero.
1: O
3: anche
1: prima.
3: Poco Melina, che la
2: fa. Bye, bye, bye.
4: E quando ci giocavi troppo.
2: Ciao, ciao amici.
1: Io mi dissocio.
3: Andiamo via.
1: Io mi dissocio.
4: Speriamo che sia qualcosa nell'aria, ragazzi, e non
1: sì,
4: un virus.
1: Eh no, però scusami, anch'io ce l'ho qua, com'è possibile? Siamo distanti, ragazzi. No, non è la...
3: Proviamo a lanciare un mezzo silenzio per Marco, vediamo cosa potrebbe dire.
2: No, meglio di no.
3: Oh, stavo sento.
2: Perché? Perché rischiare? Andiamo a casa. Andiamo. Ciao. Ciao Mazzali. Ciao.
1: Negativo. Ci sentiamo domani. Ciao.
3: Ciao.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Gaza.
1: Scusate, tocca a me? No, perché abbiamo un cambio studio che è sempre più un pit stop da Formula 1 e quindi non è facile arrivare in onda nel momento giusto, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come state, ragazzi? Benvenuti a casa. Ho il piacere anche di salutare Walter, che non vedo mai, che almeno mi rimane. Non puoi rimanere tu, Walter? Hai da fare?
2: Guarda che se vuole...
1: No, ma sto, ma sto parlando io con Walter, scusa. Hai da fare stasera?
3: Sì.
1: Niente, no, perché sennò avrei un pensiero di...
2: Se vuoi rimani.
1: No, se non fa... Ma non fare lo spiritoso, Simo, che ti cambiamo in un attimo qua, è un attimo che Walter rimane un'ora in più e è già qua.
2: Guarda, basta che non faccio la carovana poi.
1: C'è Simo J in regia, ciao Simo.
2: Buonasera a tutti.
1: C'è il nostro ospite meraviglioso, c'è, incamiciato lì in corridoio. Stasera abbiamo un ospite, c'è, importante, molto importante.
2: Lui è in camicia, noi siamo vestiti...
1: Sì. No, beh, io non sono vestito male.
2: Abbiamo una maglietta nera.
1: Ho capito, ma anche il signor Armani aveva un...
2: Sì. Su questo hai ragione.
1: Cioè, vuoi dire che non la portiamo come lui, forse?
2: Beh, no.
1: Vabbè, però...
2: cioè, mi sembra difficile da capire.
1: Va bene. Simo, come stai? Com'è andata la tua giornata?
2: Allora, tutto bene. Siamo stati tanto insieme questo pomeriggio perché sei venuto presto in radio,
1: sì,
2: e
1: sì, sì,
2: hai un po' smazzato le tue cose qui. Sono molto contento, infatti c'è un grande affiatamento per questa puntata.
1: Oggi abbiamo addirittura fatto talmente tante cose in radio che, nonostante sia martedì, abbiamo anche già registrato il Mamassita Radio Show. Per dirvi quanto
2: è commovente
1: quanto eravamo carichi proprio e così pieni di energie. Abbiamo una bellissima settimana davanti, abbiamo un bellissimo ospite, per cui mettetevi comodi, siete a casa.
4: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Che classe iniziare così. Mi piace molto iniziare con Olivia Dean, la prima canzone questa sera qui a 105 in casa alle 20.05 con Max Briganti in diretta fino alle 21. Siamo anche in televisione al canale 66 del Digitale Terrestre. Questo potrebbe interessare qualcuno, soprattutto in chiave ospite, perché stasera abbiamo un ospite in presenza che ha fatto questo bel disco che metto a favore di Camera. Il disco è questo, si chiama Solito Cinema. Simo, a te l'introduzione del nostro ospite.
1: Guarda, lo si introduce da solo con la sua chitarra.
0: Pa, pa, pa, pam, pam.
1: Allora, ho messo uno dei miei pezzi preferiti dell'album che è lì davanti, Solito Cinema. Stiamo parlando di Giulie, che per la prima volta viene a trovarci 105 in casa. Spero che sia...
0: Ma perché non è mai venuto?
1: La prima di tante, no.
0: Ma veramente?
1: Eh sì.
0: Ah, avevo la sensazione, ho incontrato Giulie talmente tante volte fuori dalla radio e pensavo fosse venuto. No, non è mai venuto in onda.
1: No.
0: Ok, ok. Battesimo.
1: Siamo, battesimo, siamo molto contenti. Appunto, Solito Cinema, l'album che hai lì davanti, è fortissimo, chiaramente, su tutte le classifiche in Italia. I singoli, secondo me, sono tutti dei singoli, perché si è fatto un viaggio incredibile con la sua chitarra. Ha messo insieme parecchie voci diverse.
0: Eh beh, sì.
1: Cioè, io quando ho sentito che c'era Concato nell'album mi sono frizzato.
0: Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, 13 Pietro e Olli.
1: E Olli, che ascoltiamo appunto qua sotto, in sottofondo, con Cantilene, uno dei miei pezzi preferiti di questo album, secondo me è bellissimo, e che invito chi non l'ha ancora ascoltato, i più disattenti, o chi magari non lo conosce. Lui ha una bellissima storia, è arrivato veramente al grande pubblico grazie alla collaborazione che ha da qualche anno con Olli, che ha veramente sbancato dal Festival di Sanremo in poi. Quindi l'hanno visto sul palco, sicuramente l'avete visto sul palco, e niente, siamo molto contenti di averlo ospite questa sera.
0: Sì, non è facile mai per i produttori, poi ne parleremo sicuramente anche con Giulie, fare un quello che viene chiamato un producer album, no? Perché è complesso, perché devi mettere insieme tante voci, tanti artisti, tanti cantanti, tante logistiche, ognuno ha la sua progettualità, insomma non è semplice, ci vuole tanta tenacia, ci vuole anche tanto rispetto all'interno della comunità artistica. Giulie ha sicuramente tutte queste caratteristiche, oltre che un suono molto, molto distinguibile, si dice così, molto chiaro, molto originale, è veramente tanto bravo. Ho avuto il piacere anche di stare con lui in studio, è super, non a caso poi arrivano questi successi. Felice di parlarne con lui fra poco qui a 105 in casa.

0: 105 in casa su 105 con Max Brigante. Qui da noi, insomma, la puntata la fa l'ospite e fra qualche minuto, dopo la pubblicità, arriva Giulia a parlarci del suo album molto bello che si intitola Solito Cinema, dove hanno collaborato un sacco di nomi importanti della nostra scena, insomma, della scena musicale italiana. Quindi, insomma, sarà bello parlarne con lui e sentire un po' della sua musica. Simo, tu ti sei già espresso, sì. Hai detto che il tuo pezzo preferito è quello con Olly.
1: Allora, sì, mi piace chiaramente anche il pezzo di Concato, perché appunto ero curiosissimo di ascoltare.
0: Affascinante.
1: Voilà. Devo dirti che anche quello di Bresh che ascolteremo dopo, per una questione appunto provenienza ligure,
0: noi quello con Coez lo sentiamo.
1: Quello con Coez e quello con Bresh.
0: Ah, bene, dai.
1: Chiaramente sui liguri.
0: Sì, sei di parte.
1: Sono un po' di parte. Vabbè. Però, nel senso, poi lui, grande tifoso sampdoriano, prima non l'ho detto, è sempre allo stadio. Non essendo di Genova, però è diventato cittadino onorario, credo, di Genova, e quindi è sempre allo stadio. È molto bella questa cosa.
0: Bene, ne parliamo fra poco, dopo la pubblicità. C'è 105 Michele.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: È arrivato Giuli questa sera qui a 105 Mi Casa, sono molto contento, ma sai Giuli, ciao intanto,
1: buonasera a tutti.
0: Prima Simo Maetto, è la prima volta che viene qui in radio da te, ma io forse perché ci siamo parlati mille volte fuori, non avevo questa percezione.
1: È la prima volta qua, sì.
0: non lo sapevo, sono super contento e poi arrivi con i carro armati, con i cannoni, con questo disco che faccio vedere a quelli che ci guardano in TV, solito cinema. È il disco di Giuli, è il disco di un produttore che chiaramente è molto caldo perché produce artisti di grande successo e prima dicevo non è mai facile fare un disco da producer perché devi mettere insieme un sacco di altri artisti, però adesso mi stavi dicendo ma che tutto sommato non hai fatto questa fatica.
1: Ti devo dire che sono stati tutti molto propensi a collaborare anche nel progetto, nell'uscita dell'album, tutti proprio, infatti è stato bello,
0: bello,
1: è stato
0: bellissimo.
1: Proprio bello anche condividere con loro, cioè io mi sono confrontato con loro anche per scegliere proprio quando, come, perché, in che modo la tracklist, cioè li ho resi partecipi di tutto e ho ricevuto un grande supporto, grandissimo.
0: Beh, bello, te lo meriti perché sei molto bravo, ma questo lo dicono i fatti, però sei anche uno col quale si sta bene insieme, no? Ho avuto modo di vedere in studio come lavori, c'è quell'energia lì, è abbastanza rara, cioè è un qualcosa che poi uno va a ricercare. Senti, ma è chiaro che quando lavori con un artista c'è un mondo, no? Abbiamo tutti ben chiaro il lavoro che fai con Olly, perché poi Olly negli anni ha avuto un successo enorme. E come hai pensato però di impostare il tuo disco?
1: Guarda, il bello è stato proprio che non l'ho pensato, non l'ho impostato fino a quando non era praticamente finito, perché io ho fatto sessioni con loro in studio in sti 2 anni e le ho fatte, come sai che capitano, senza pensare al mio disco,
0: okay.
1: È per loro, è un singolo per loro, è per Sanremo, non è per... Cioè è stato proprio tutto in maniera molto spontanea, mi sono ritrovato a novembre con 6-7 canzoni sul computer e me le sono ascoltate tutte di fila e le ho sentite e ho detto mi sa che se ci penso bene potrebbe essere okay. Il momento che c'è il disco mio.
0: Ah, bello, interessante, sì. Anche come genesi. Senti, invece per quanto riguarda il tuo suono, che oggi è molto, molto caratteristico, no? Oggi parte una chitarra e dici Giuli, no? che è tanto per un produttore, sì. È veramente tanta roba. Non è sempre stato così, perché mi ricordo le tue prime cose. Cioè, quanto hai lavorato per trovare questo tipo di identità?
1: Ma guarda, credo che sia figlio in realtà proprio di tutta la mia vita, perché alla fine se penso appunto alle prime robe con Olly, che erano le robe con la cassa dritta, dance,
0: certo.
1: E quelle erano frutto di quel periodo di vita mio che ne venivo da DJ set, DJ, dalla musica dance, Avicii, sì. Garrix e tutto quel mondo lì, il Tomorrowland.
0: Sì.
1: E poi, non lo so, sono ritornati a galla i miei primi ascolti, in realtà, i vari Concato, Vasco, Lucio Dalla. Ed è stato anche bello coltivarlo insieme ad Olly, che mi ha fatto anche lui crescere tantissimo, perché alla fine la fortuna di poter sperimentare con un artista e quindi che non è che fai solo le produzioni che non hanno fine,
0: certo.
1: Ma fai le produzioni con qualcuno che scrive, con qualcuno che ti dà una mano anche a crescere sotto l'aspetto della produzione, di come fare un pezzo, della struttura e tutto. E quindi siamo arrivati ad oggi che il mio suono è questo qui, ma è figlio proprio di tutte le persone con cui ho collaborato, di tutta l'ispirazione che ho preso da tanti colleghi, da un sacco di gente.
0: No, bello anche questo fatto che riaffiorano degli ascolti del passato, no? Poi uno si va a fare dei viaggi nell'IDM o in quello che è per ognuno il suo viaggio, poi però tornano delle cose che evidentemente uno anche inconsapevolmente ha molto introdotto dentro se stesso, poi vengono fuori in qualche modo. Noi stasera ascoltiamo 2 brani tratti da Solito Cinema. Il primo è questo con Coez, magari lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Quelli come me.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1 e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. dimmi che hai.

0: con Coez, quelli come me. C'è Giulia questa sera qui a 105 Mi Casa. Abbiamo detto prima, l'ascoltiamo e poi ne parliamo di com'è nata questa Quelli come me.
1: Quelli come me, un bellissimo pomeriggio in studio con Silvano, con Coez, che saluto tanto. È stato il primo brano che abbiamo fatto insieme.
0: Ok.
1: Quindi, poi ce n'abbiamo già qualcun altro, non so se potevo dirlo, ma ce l'abbiamo già un po' sul computer.
0: È lì.
1: Però è stato il primo brano che abbiamo fatto insieme. È stata una giornata bellissima.
0: E devo dire, una giornata felice.
1: Felicissima, conclusa con una bellissima cena in cui già ci cantavamo il pezzo in giro con tutta la mia compagnia, Fede e tutti gli altri.
0: Bello. Ti faccio una domanda tecnica: chi ha scelto il ristorante quella sera?
1: Quella sera lì l'ha scelto Silvano.
0: E allora siete mangiato bene.
1: Mangiato molto bene.
0: Perché Silvano è molto bravo nella scelta dei ristoranti. E quando sceglie lui si mangia sempre da paura.
1: Abbiamo mangiato molto bene, sì.
0: Senti, come avevate subito avuto la percezione... Perché questa secondo me è sempre una domanda interessante, no? Si sta tanto tempo in studio. Tu tutti i giorni ci stai praticamente. Tranne adesso che fai un po' di promozione, però esatto, per il resto sei sempre in studio. E riesci... avere la sensazione di quando una giornata è diversa da un'altra perché ti consegna per esempio magari un pezzo come questo?
1: Sì, quello sì, ma soprattutto perché ho ben presente quanto è brutto invece ritornare a casa
0: il contrario,
1: senza aver combinato nulla. Lì io penso sia la parte più difficile per un artista, per un qualcuno che produce o che scrive canzoni. Il giorno che non combini nulla e torni a casa, proprio ti senti inutile, ti senti scarso, ti senti che non sei capace, che fino a quel giorno lì ti è solo andata bene. Che sembra una cazzata.
0: No. Ma
1: come... Però, e come dico sempre anche quando ne parlo con Fede, secondo me noi sono più i giorni in cui ci sentiamo scarsi e non capaci rispetto ai giorni che ti senti capace. E i giorni che non sei capace ti servono poi per arrivare al giorno invece dove è tutto allineato e spacchi tutto.
0: Eh sì. Come si fa, o come fai tu, ad avere a che fare con quel tipo di frustrazione che hai descritto molto bene? È molto comune negli artisti, probabilmente anche in quelli che hanno un riconoscimento internazionale, cioè probabilmente anche Bruno Mars torna a casa dallo studio un giorno pensando di...
1: Sai che... arrivato al giorno d'oggi, no? Io credo che sia proprio un sentimento
0: di tutti. Anch'io lo penso. Tu come fai a interagire con quel tipo di energia?
1: Non sono ancora capace, cioè me la vivo veramente male.
0: Ci vai un po' sotto?
1: Sì, ci vado sotto e soprattutto non c'è un modo, cioè il modo più giusto è quello di staccare, di dire anche domani piuttosto non torno in studio, me ne sto a casa. Abbiamo la fortuna di poter stare a casa, di non avere degli orari o degli impegni inderogabili, e invece spesso la mia testa dura mi fa ritornare in studio il giorno dopo, non chiappo un canale nemmeno il giorno dopo e sto ancora peggio del giorno prima.
0: Però è così. Ti faccio una domanda impossibile, perché so che la risposta è impossibile, perché l'ho fatta a tantissimi produttori, però mi piace anche la non risposta rispetto a questa domanda. La chiesi anche a Farrell, tra l'altro, per dirti, cioè anche a chi tu dici vabbè questo lo saprà, ma in fondo lo so che non lo sa nessuno. Però come si scrivono le belle canzoni? No? È chiaro che non c'è una formula.
1: Guarda, io però ti so rispondere, nel senso che io scrivo le canzoni e produco le canzoni che mi piacciono.
0: Che c'è una risposta.
1: Se mentre la stiamo facendo, la stiamo scrivendo, non mi piace, io difficilmente riesco ad andare avanti. Quindi io ho semplicemente la fortuna che a quanto pare ultimamente quello che piace a me è quello che piace anche a qualcun altro.
0: Sì.
1: Però ecco, di base io ho la fortuna, cioè io spesso mi dimentico che le canzoni sono mie o sono nostre, perché me le ascolto proprio per il piacere di sentirle. E quindi il mio trucco è quello, nel senso
0: faccio
1: quello che mi piace.
0: È tanta roba, però vuol dire avere i chakra ben aperti e ben allineati, dovrebbe riuscire a tenerli sempre così nella sua vita. Adesso ascoltiamo un'altra canzone che hai fatto con Bresh, invece, che si intitola Serenamente. Questa... volevo giocare al contrario e volevo farla raccontare da Giulia prima di suonarla.
1: Ok, allora... brano bellissimo di Bresh, di cui sono grande fan da quando ero molto piccolo.
0: Okay.
1: E lui secondo me è uno di quelli che della scuola di Genova è quello un attimino che ha tracciato un po' un bel percorso inizialmente, E l'ha sempre fatto con dei testi e con dei significati alle canzoni molto belli. E sono contento che abbiamo fatto una canzone che mi ha riportato un po' all'essere fan di Bresh. Nel senso, facendo ormai il mio lavoro e essendo che è un collega ormai, difficilmente riesco a vedere gli artisti sempre con gli occhi da fan come qualche anno fa. E con questo pezzo qua sono grande fan di Bresh.
0: Bello, bellissimo. L'ascoltiamo serenamente, Julie, appunto con Bresh, questa sera qui a 105 in casa. Poi torniamo, no? Ci salutiamo dopo questa canzone.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Unicorn Brush, serenamente, tratta da Solito Cinema, il disco di Giuli, che insomma ci ha raccontato che a un certo punto nasce più o meno a fine anno, a novembre, quando metti insieme un po' di tracce nel tuo computer e hai la sensazione che possano un po' suonare quasi come un disco, no?
1: Esatto.
0: Ci hai sempre creduto? Nel momento in cui poi sei partito hai detto ma dai, io sto progetto lo faccio, o a un certo punto, anche magari per impegni, perché poi tu fai anche tante altre cose, hai pensato lo accantono e lo riprenderò?
1: Guarda, la fortuna è stata quello veramente di visualizzarlo quando era già praticamente finito, e quindi
0: okay,
1: sulla scia
0: tanto...
1: dell'entusiasmo, su soprattutto il supporto di tutti gli artisti è stato essenziale, cioè senza il loro supporto, senza la loro condivisione del progetto a 360 proprio sarebbe stato impossibile farlo. Senti. Perché quello che mi sono sempre detto è lo farò nel momento in cui vien da solo.
0: Sì, ecco. Sì.
1: Esatto.
0: Sì. È un bel viaggio il tuo disco, anche in quelle che possono definirsi un po' le scene, se poi in Italia abbiamo delle vere scene. Però sicuramente, per esempio, c'è una scena romana, no? Se non altro fatta da cantautori che stanno lì, e l'hai frequentata in questo disco. Prima abbiamo sentito Silvano Coez, però c'è anche Franco 126, c'è Tommaso. Com'è? Hai trovato un po', non so se di differenze o comunque di modalità diverse da studio in studio dove ti trovavi?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna o la sfortuna che sono venuti tutti su da me. Quindi
0: ah, okay.
1: Ci siamo beccati qua a Milano, e comunque Milano è una città che rende tutto un attimino più smart, più veloce, no? Però ecco, la cosa che ho notato loro è proprio l'approccio che hanno nella scrittura,
0: mm-hmm.
1: che sembra di guardare un film. Cioè non che gli altri non scrivano
0: okay.
1: in un modo con immagini, eccetera. Però mi sono reso conto che Tommy, Silvano, Fulmine, Franco hanno tutti... Sarà la parlata, sarà l'accento, ma un sacco di frasi delle loro canzoni, se non fossero con la cadenza romana, non sarebbero belle uguali come dette da loro. Cioè,
0: è vero.
1: Su questo sono i numeri uno, secondo me.
0: Però è importante, no?
1: È importantissimo.
0: Sì, è importante. Ti sei mai chiesto qual è il vero ruolo di un produttore? Perché i produttori sono... anche molto diversi tra di loro, no? Io ho visto per esempio che tu in studio fai un bel lavoro che non è solo quello del ti metto la chitarra giusta o qui ti costruisco un intro, fai proprio un lavoro sulla canzone, cioè quella parola è giusta, quella parola, questa cellula, insistiamo su, cioè vedo che entri veramente molto nella canzone. È una cosa che ti è venuta spontaneamente nell'approccio a questo lavoro? A un certo punto hai pensato veramente quale deve essere il tuo ruolo quando ti siedi lì?
1: Ma guarda, un po' si collega a quello che ti ho detto prima sul fatto di fare delle canzoni che mi piacciono. E quindi spesso io mi permetto anche di dire che c'è una frase che non mi ha colpito, che non mi arriva, che si può dire in un altro modo, perché voglio che mi piaccia e che mi rappresenti. Però mi collego anche a quell'altra cosa che ti dicevo prima, che sicuramente il fatto di collaborare con Olly e di avere un bel rapporto con lui mi ha fatto entrare in una modalità nuova, nel senso con lui, con un bel rapporto, con la confidenza, con rispetto, con la crescita insieme, abbiamo sviluppato un modo di fare le canzoni in studio che è molto sincero. Cioè non è che io ti produco la traccia e quindi non mi esprimo su quello che scrivi mm-hmm. o non ti do un consiglio. E il fatto di rendermi conto che questo modo con lui è bellissimo e utilissimo mi è venuto da metterlo in pratica anche, cioè anche sì. con le persone con cui ho magari meno fiducia.
0: Però ti dà quella confidence di poterlo fare.
1: E voglio che lo facciano
0: che
1: anche loro con me.
0: Certo.
1: Cioè, se c'è una chitarra che non gli piace, o che. Cioè, io voglio che mi dicano che non gli
0: certo,
1: piace.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Perché sennò cioè, è un gioco che vale per tutti e due.
0: Assolutamente, è così. E, senti, ti auguro di portare questo disco il più lontano possibile, di costruire. Intorno a questo disco anche altre esperienze, perché insomma con tutti questi nomi belli c'è sicuramente anche questa possibilità, e sono felice di averti avuto per la prima volta.
1: Grazie.
0: Ero convinto fosse tipo la terza, però qui a 105 in casa.
1: Grazie mille, Max.
0: Ciao Giulio,
1: un
0: abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao
2: Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.
3: Compie 50 anni.
4: Che storia.

0: con Phil Collins, la sua You Can Hurry Love. Era il 1982, era l'anno dei mondiali. Era l'anno dei mondiali. Tu non hai memorie però di quel mondiale.
1: No, perché dipende che mese, in che mese è uscita questa canzone. Avevo qualche mese.
0: No, io ho ricordi invece. Ho ricordi e felici, perché è l'anno in cui l'Italia vince il mondiale. Sì, il penultimo, perché poi nel 2006 ne è stato vinto un altro, e da lì
1: il baratro.
0: E da lì, insomma, la situazione è quella che conosciamo, ma non è il caso di aprire un argomento di questo tipo a fine programma. Facciamolo scivolare via. In arrivo il 105 Night Express qui su 105. Noi torniamo invece domani sera, che domani siamo in trasferta, Simo?
1: No, è giovedì che siamo
0: giovedì
1: in trasferta.
0: Siamo
1: qui con la bravissima e bellissima Giulia Vecchio. Grandissima imitatrice e attrice.
0: Meno male che me l'hai detto, perché io andavo dallo Spazio Lenovo domani. Cioè io domani mi facevo trovare lì, bello tranquillo. Poi entravo, vedevo, sai, tutte le persone che lavorano lì. Non vedevo voi, e poi capivo e sarei venuto qua. Però
1: sì, perfetto.
0: Questo sarebbe stato il mio iter di domani. Quindi Giulia Vecchio domani.
1: Esatto.
0: Qui è qui da noi. Poi andiamo in gita invece giovedì con la puntata live.
1: Esatto.
0: Molto bene, un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.